già in un'altra vita. E ogni vita è meglio di quella prima. Ora che la fine del mondo è vicina, sopravviveremo come Hiroshima. Le parole sono armi, prendi la mira. Non cercare di salvarmi, non c'è via d'uscita. Siamo l'opposto di una calamità.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

comandare le parole, le azioni in rewind. E non lasciarti andare, non l'avrei fatto mai, non l'avrei detto mai. Avrei dovuto, avrei voluto, ma ho sogno di urlare e la voce non mi esce come se fossi muto.

0: Tura che avanza respingendo le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni. 229 i voti contrari, 151 quelli favorevoli.
1: In un'aula sold out la maggioranza si compatta e supera il primo scoglio. Soddisfatta, Fratelli d'Italia, non ci aspettavamo altro, dice Galeazzo Bignami. Anche per il leader di Forza Italia Tajani i numeri sono chiari. Per il centrodestra si garantisce governabilità e rappresentatività e si leva, sottolinea la Lega, potere alle segreterie di partito, portando stabilità di governo e risultati economici, come rivendica sui carburanti Raffaele Speranzon.
2: Dopo i segnali positivi sul fronte delle bollette, buone notizie per gli automobilisti. Altre grandi compagnie petrolifere aderiscono all'appello del governo per contenere il prezzo dei carburanti. Un successo diplomatico di Giorgia Meloni.
1: Dalle opposizioni 5 Stelle tornano sulla flessibilità. La mossa della Premier sollevata in Europa per Conte è tardiva e insufficiente. Il fallimento economico è sotto gli occhi di tutti, dice il PD. Chiara Braga.
3: Mentre gli italiani fanno i conti con inflazione, bollette e carovita, il governo pensa solo alla legge elettorale. La priorità di Giorgia Meloni è sempre quella, scriversi regole su misura.
1: Sullo Stabilicum, il muro del centrosinistra è un premierato di fatto e quindi incostituzionale. Le preferenze sono farlocche e l'unico obiettivo, concordano i progressisti, è quello del centrodestra, di rimanere imbullonati al potere. Vasco Pirri, GR1.
0: Alle 8 e 7 minuti su Rai Radio 1 andiamo in Francia, un paese in fiamme per la rivolta degli studenti. Oggi molte scuole chiuse, incontro tra il ministro dell'istruzione e gli studenti. Il punto con la corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Saranno 400 oggi gli istituti superiori a rimanere chiusi in tutta la Francia, occupati dagli studenti la cui collera sta agitando numerose città attraverso il paese. Ieri la giornata è stata caratterizzata da barricate, scontri con la polizia, tanti gli incidenti e gli incendi, e ci sono stati circa 1000 mobilitazioni in tutto il paese, 2000 i fermi. Stamattina il ministro dell'educazione Geoffrey riceverà una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori, mentre ieri il governo ha definito blocchi e occupazioni, violenze urbane. Il movimento è partito in sordina dalle banlieue parigine, il movimento studentesco, il 18 settembre scorso, si sta estendendo in tutta la Francia. Gli studenti chiedono maggiori investimenti e qualità nell'istruzione pubblica e aumenti per gli insegnanti, molti dei quali hanno protestato accanto a loro. Il mondo politico ha condannato il blocco, le aggressioni come quella dei presidi a Rouen, Marsiglia, passando per Clermont-Ferrand, e gli incendi di Nantes, le vandalizzazioni. Ieri il sindacato degli studenti ha istituito per il prossimo 6 ottobre una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia.
0: E grazie ad Alessandra De Stefano dalla Francia agli Stati Uniti per parlare ora della guerra con l'Iran. Dopo lo stallo di queste settimane la miccia potrebbe riaccendersi. Un segnale in tal senso arriva dal Wall Street Journal, che parla della portaerei Roosevelt e di altri mezzi navali statunitensi in viaggio verso il quadrante medio orientale. Ieri Trump ha assicurato che la Repubblica Islamica è disponibile a cedere e che i prezzi dell'energia potranno scendere velocemente. Dichiarazioni che arrivano in piena campagna elettorale per le elezioni di metà mandato, e il presidente rivendica i successi della sua amministrazione. Sentiamo il corrispondente.
5: Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dunque dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto nella comunicazione. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma Trump, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden, e sul caro benzina avverte. Potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica del presidente. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza. Le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E a proposito del volo Fly Dubai, gli Emirati aprono un'indagine formale su quanto accaduto a bordo del volo poi atterrato in Israele. Il corrispondente.
6: Entrambi feriti, il pilota indiano del volo e il copilota omanita, sono stati trasferiti negli Emirati, dove le autorità indagano per terrorismo. Le indagini preliminari svolte in Arabia Saudita confermano che il copilota ha accoltellato il comandante, che pur ferito è riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio, consentendo ad alcuni passeggeri del volo Dubai-Tel Aviv di bloccare l'aggressore, che intendeva far schiantare l'aereo con a bordo 174 passeggeri, quasi tutti israeliani. Il premier Netanyahu ha affermato che il copilota è un islamico radicalizzato, aggiungendo che presto si scoprirà se dietro c'è l'Iran, circostanza non esclusa dallo stesso presidente americano Donald Trump. Per evitare il ripetersi di attacchi simili, Israele ed Emirati hanno concordato di mettere ordine nella questione della sicurezza dei voli. Ad evitare una tragedia orribile, il coraggio di alcuni passeggeri israeliani e una serie di incredibili coincidenze. Eroi che con il loro sangue freddo sono riusciti a bloccare l'aggressore e a portare l'aereo in salvo in Arabia Saudita. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: E potrebbe essere coinvolto l'Iran anche nello sventato attacco terroristico di domenica scorsa nella base dell'aeronautica militare del Regno Unito nel sud-ovest dell'Inghilterra.
7: Vanno avanti le indagini sul tentato attacco alla base militare di Fairford. La polizia antiterrorismo britannica ha arrestato un uomo di 27 anni con doppia nazionalità britannica e iraniana. L'accusa: preparare atti terroristici. L'arresto è avvenuto nella zona di Westminster, pieno centro di Londra. Un secondo uomo, un cittadino britannico di 26 anni, è stato interrogato e sono stati perquisiti due immobili della zona, la stessa dove abitano tre dei cinque ventenni, tutti cittadini britannici arrestati domenica scorsa nei pressi della base aerea, poi rilasciati su cauzione ma in regime di libertà vigilata. Il primo ministro Burnham, dal primo momento cauto nel parlare della vicenda, ha definito possibile il coinvolgimento dell'Iran, ma ha invitato comunque commentatori e media a non fare ipotesi fino alla fine delle indagini. L'allarme era scoppiato domenica scorsa, quando i cinque uomini mascherati erano stati arrestati nei pressi della base della Royal Air Force, sospettati di un attentato attacco, ma nella zona e nei veicoli usati non è stato mai trovato alcun esplosivo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: La cronaca che ci riporta in Italia con il caso Garlasco, ancora polemiche sulle analisi sui campioni rilevati dai RIS nella prima inchiesta del 2007 sulla morte di Chiara Poggi. La sua famiglia intanto non intende costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico del nuovo indagato Andrea Sempio.
8: La posizione della famiglia Poggi è nota, ma colpisce oggi per la sua nettezza. Il colpevole è e resta fino a prova contraria Alberto Stasi, perciò non intendono costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico di Andrea Sempio. Il primo a parlare è l'avvocato Francesco Compagna. Non ci sono ragioni per avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di una persona che riteniamo innocente. Aggiusta poi il tiro il collega Gianluigi Tizzoni. Finché per la giustizia il colpevole è Stasi, spiega il legale, non si pone il tema. Sarebbe come richiedere due volte un risarcimento per lo stesso reato, chiosa. Quanto alle nuove accuse su analisi che nel 2007 sarebbero state nascoste dal RIS, il legale è netto.
9: Ritengo che sia un po' propaganda leggere o sentire che non esiste DNA di Chiara Poggi su quei pedali.
8: Di parere opposto il perito di parte della difesa Stasi, Pasquale Linarello, non è possibile avere due risultati positivi e il giorno dopo due negativi. Sulla presunta mancata comunicazione di quei risultati, lo sfogo dell'allora comandante del RIS, Luciano Garofano.
10: Si è voluta creare una narrazione di mistero e di omissioni che non esiste.
8: Claudio Vigolo, GR1.
0: E fanno discutere a Bologna anche i risultati dell'autopsia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia.
11: Per depositare la relazione sull'autopsia svolta il 24 luglio, i medici legali hanno altri 20 giorni, ma sono bastati dati preliminari a rinfocolare la polemica. L'esame ha confermato la presenza di sangue nei polmoni di Abderrahim Fakir, indicando tra le cause della morte l'asfissia meccanica. Ma i consulenti della procura, che oggi incontreranno le parti, avrebbero anche indicato l'assunzione di droga tra le concause del decesso. Per l'avvocato Fabio Anselmo, che assiste i familiari di Fakir, la concentrazione di cocaina rilevata sarebbe la metà di quella indicata come letale dalla letteratura medica. Per questo, sostiene, senza la compressione subita sarebbe ancora vivo. Invece, ricorda, nel tentativo di ammanettarlo dopo che aveva dato in escandescenze, venne tenuto bloccato a terra sotto il peso degli agenti per diversi minuti, fino a quando smise prima di urlare e poi di respirare. Ma per l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due poliziotti, la stessa concentrazione di cocaina sarebbe superiore a una dose letale. Per ora i nomi degli agenti e dei quattro operatori della Croce Rossa intervenuti restano iscritti nel registro delle annotazioni preliminari e l'inchiesta per omicidio colposo è ancora senza indagati formali. Simone Zazzera, GR1.
0: Il ministro dell'Istruzione Valditara ha consegnato

0: Restano critiche, ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, 74 anni, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, è in ospedale da mercoledì a causa di un'insufficienza respiratoria. Parliamo ora di intelligenza artificiale. È entrato in vigore in Italia dal 30 settembre un nuovo articolo del codice penale dedicato alla governance e alla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale.
1: L'obiettivo è fare in modo che l'intelligenza artificiale, soprattutto quando viene utilizzata in ambiti delicati, sia sicura, controllabile e sempre sottoposta a una supervisione umana. Un orizzonte di governance che di certo non poteva eludere l'ambito penale e che ora trova un articolo integralmente dedicato alla materia. Giovan Battista Gallus, esperto di diritto penale e nuove tecnologie.
2: Questa norma prevede che ci sia una sanzione penale anche abbastanza rilevante laddove il sistema venga prodotto e messo nel mercato senza garantire la sicurezza e senza adottare le misure di sorveglianza umana. La sanzione penale però scatta solo se c'è un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica e nei casi più gravi anche per la sicurezza dello Stato. Ecco, abbiamo delle sanzioni penali che si sommano a quelle del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale che sono invece sanzioni amministrative pecuniarie.
1: Con particolare attenzione ai sistemi che possono incidere su salute, sicurezza o diritti fondamentali delle persone.
2: La sorveglianza umana è centrale.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Protesta contro il caro vita. È previsto per oggi uno sciopero di 24 ore indetto dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione del sindacato Fisi. La richiesta è di misure urgenti a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie. Clima in Europa occidentale. L'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003, 41 giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto al 2003. E per fronteggiare il drastico calo delle nascite, il governo di Singapore punta su una strategia in linea con i tempi, un'app di dating. Ho una freccia come
3: Cupido. Nel ruolo di Cupido, le autorità di Singapore, in quello di Freccia, un'app di dating. Come bersaglio, più che i cuori, la denatalità, che nella città-stato registra una media di 0,8 figli per donna, appena un pelino sopra la Corea del Sud, il paese con meno neonati al mondo. A Singapore ci provano in tutti i modi, classici e non. Hanno varato un sostegno alle famiglie equivalente a 38.000 euro per figlio al compimento dei 17 anni. E non bastasse il bonus, c'è l'app. Si chiama First Date, è riservata ai dipendenti pubblici fra i 21 e i 35 anni, sollecitati a iscriversi. Dopodiché l'algoritmo combina un solo abbinamento alla volta per ogni iscritto, perché l'obiettivo è fare coppia di potenziali genitori. Probabile che contro la denatalità non funzioni, ma potrebbe funzionare invece la modalità di iperselezione di questa app. Quelle di dating già in uso da tempo vengono cancellate in media dopo un mese, motivo lo stress causato dai troppi abbinamenti. Donatella Gori, GR1.
0: Per Italia, giornata conclusiva con l'assegnazione dei premi Radio TV Digitale, riconoscimenti speciali della 78esima edizione. Gran finale alle 17.30 all'Auditorium dell'Aquila. Ieri proprio la città capitale della cultura 2026 è stata protagonista con la presentazione di Memorie Italiane, le meraviglie dell'Aquila, documentario in cui il critico d'arte Roberto Litta va alla scoperta del capoluogo abruzzese, della sua storia e del suo futuro.
4: Io ho voluto non legare questo progetto, di questo documentario, alle ferite, e quello che mi toccava e che volevo narrare in questo documentario era proprio la forza di volontà delle persone. È una città ferita che ha avuto una capacità attrattiva, che ha visto improvvisamente crescere gli iscritti alla locale università. Oltre 20.000 studenti su una città di 70.000 abitanti.
0: Chiudiamo con la musica. Esce oggi Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete, alla vigilia del tour in partenza il 7 novembre. La giovane cantautrice romana racconta relazioni e sentimenti, ospita 4 duetti. Noi l'abbiamo intervistata.
5: Non è poi così diverso da una casa.
6: È stato un disco voluto, molto pignolo anche, soprattutto sui testi. Raccontano l'Arianna più vulnerabile sicuramente, e io sono sinceramente fiera di lei.
7: Ed Arianna, in arte Arianna.

0: Iede per il nuovo album ha preso il suo tempo. 3 anni di singoli, duetti, un Sanremo ed ora arriva Tutti tornano a casa.
1: Mi sono resa conto quanto le persone condividano un sacco di momenti insieme. Poi però ognuno scelga di tornare nel proprio luogo sicuro. Nel mio caso, la mia casa in questi ultimi 3 anni sono stata in primis io. Ho indagato molto su di me, sui miei sentimenti e quello che provavo. Il luogo in cui le persone si devono sentire protette. Purtroppo non sempre è così. Quindi è un luogo di protezione. Semplicemente per me sono stata io.
0: La casa fisica è quella degli affetti e così a duettare chiama 4 amici. Fulminacci e poi 13 Pietro, prima stanza a destra, il duetto che ha anticipato le 12 tracce, quello con Angelina Mango. Dal 7 novembre le storie di Ariete live nei club. Miriam Mauti, GR1.
2: Sono le 8:21 minuti. Prima di chiudere vi ricordiamo che le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro, in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigione, cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante. La prevenzione, ricordate, può salvare la vita. Ed ora ci colleghiamo con L'Aquila, dove troviamo Giorgio Zanchini, che tra poco torna con la seconda parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio.
3: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Ne avete parlato poco fa, se sentite voci e musiche, perché di fronte al nostro igloo sta andando in onda Uno Mattina da qui, dall'Aquila, dal Pri Italia, 78esima edizione. Parleremo molto di radio nella seconda parte di Radio Anch'io, come si cattura, se vogliamo usare questo verbo, il pubblico giovanile, che cosa deve fare il servizio pubblico, ma parleremo anche e molto di come si finanzia pubblico e privato il grande patrimonio artistico italiano. Tra poco.

0: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026, il bilancio dell'Olimpiade italiana, la prima diffusa nella storia a cinque cerchi, di Guido Ardone.
1: Two unforgettable weeks.
2: Sono state due settimane indimenticabili, grazie agli italiani, i nostri gentili ospiti. Avete celebrato i vostri campioni e applaudito gli atleti di ogni paese. Passione e rispetto possono coesistere. Così avete reso questi giochi davvero magici.
1: Truly, truly magical. Grazie, Italia, per questi giochi. A Gigi.
3: Magici come l'atmosfera all'Arena di Verona, domenica 22 febbraio, la sera della cerimonia di chiusura. Ben oltre le consuete frasi di circostanza, le parole della presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, i giochi di Milano Cortina sono appena finiti ed è stato un viaggio del tutto inedito nella storia Cinque Cerchi. Mai un'edizione invernale era stata celebrata in un'area complessiva di 22.000 km quadrati, 3 regioni e 10 diversi comuni. Milano Cortina ha definitivamente tracciato una strada, finora percorsa solo in parte, quella dei giochi diffusi. Ambiziosa, complicata, rischiosa, efficace, facile dirlo ora, cose fatte. Ma fino a poche settimane dal via il cielo non era del tutto sgombro da nubi, come ha ricordato nella conferenza stampa conclusiva il presidente del comitato organizzatore, la Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.
4: Qualche riflessione dubbiosa su questo modello diffuso vagheggiava sopra le nostre teste. Io ho sempre sostenuto una tesi, che noi abbiamo fatto di necessità e virtù. Non avevamo alternative, però ci siamo buttati con coraggio su questo modello totalmente innovativo. Non c'è stato nessuno che poi lo ha criticato. Mi permetto però anche di dire con molta franchezza, non è che se fai un modello diffuso automaticamente c'è successo. Non è così. È la strada per poter avere successo, ma devi costruire un percorso organizzativo molto mirato, perché è sicuramente più complesso.
3: Giochi diffusi, meriti condivisi, nelle parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
5: È l'Italia che ha fatto una bella figura, veramente il nostro territorio valorizzato ancora una volta di più grazie a questi giochi diffusi. C'è stato l'impegno di tutti, per quello che abbiamo fatto bella figura. C'è stato l'impegno dei comuni, delle regioni, c'è stato l'impegno dei tedofori, dei volontari, i trasporti, la sicurezza, presente ma non visibile. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti.
3: Riavvolgendo il nastro della 25esima Olimpiade Bianca, la prima sfida la sera di venerdì 6 febbraio, una cerimonia inaugurale a sua volta diffusa come mai accaduto in passato e firmata ancora una volta da Marco Balic. Il cuore, lo stadio di San Siro a Milano, di fronte ai 60.000 spettatori del Meazza, i momenti principali del protocollo. I discorsi ufficiali, la proclamazione dell'apertura e la sfilata della stragrande maggioranza dei 2.900 atleti partecipanti sotto 92 diverse bandiere. Ma simultaneamente sono andate in scena altre tre cerimonie in un unico filo narrativo a Predazzo, Livigno e soprattutto Cortina, tra la gente lungo il centralissimo Corso Italia e fino a Piazza di Bona. Formula totalmente inedita ma vincente. L'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier.
6: I giochi diffusi portano dei vantaggi ma portano anche delle sfide. La sfida di coinvolgere gli atleti, e credo che la cerimonia di apertura sia stata un grandissimo esempio di coinvolgimento degli atleti. Per la prima volta gli atleti che normalmente risiedono in montagna e non riescono a partecipare alla cerimonia di apertura, questa volta sono riusciti a parteciparvi e abbiamo ricevuto dei feedback estremamente positivi, soprattutto dagli atleti che hanno sfilato a Cortina, perché per la prima volta hanno sfilato in mezzo alle persone. Normalmente nello stadio sì, si sente il boato degli spettatori, ma non si vive la vicinanza, per cui credo che quella sia stata una sfida vinta.
3: Proprio a Cortina è stato acceso il secondo braciere olimpico, anche questa novità assoluta, in contemporanea con il grande calderone incastonato sotto l'Arco della Pace a Milano. E allo stesso modo diffusa l'accoglienza degli atleti. atleti nei villaggi olimpici. Ancora Varnier.
6: Tre villaggi principali, Milano, Cortina e Predazzo, e poi abbiamo avuto altri tre villaggi fatti da hotel vicini per ricreare la vita del villaggio anche negli hotel. E alcuni dati divertenti: consumati mediamente 365 kg di pasta al giorno, 10.000 uova, 8.000 caffè, 12.000 fette di pizza. Abbiamo fatto un calcolo: se noi mettessimo uno in cima all'altro tutti i vassoi usati per tutti i pasti, forneremmo una torre alta 60 km, circa 18 volte l'altezza della Tofana, che è 3.225 metri, per darvi un senso della dimensione.
3: A dare un senso invece delle distanze, decine o piuttosto centinaia di chilometri tra Milano, casa delle discipline del ghiaccio, Cortina, che ha ospitato in primis lo sci alpino, Anterselva, tempio del biathlon e tutti gli altri campi di gara. E così i dirigenti sportivi, i tecnici, i rappresentanti delle istituzioni, naturalmente i tifosi appassionati, in continuo movimento lungo un ampio territorio. La logistica, i trasporti, altra grande incognita. Giovanni Malagò.
4: Io sono un modesto frequentatore di Olimpiadi da circa 30 anni. Uno dei tanti complimenti che mi hanno fatto: credetemi, la macchina dei trasporti ha funzionato in un modo eccezionale. Non faccio paragoni con degli altri giochi perché è inelegante. Io tornavo la sera distrutto in albergo, stavo lì, la gente beveva una cosa, la mattina a far colazione. Beh, erano tutti felici. Già se questa cosa non funziona, il sistema diffuso, meglio non parlarne.
3: Uno sforzo organizzativo premiato però dal pubblico. Nei 12 impianti di gara, biglietti in alcuni casi a costi significativi, come hanno sottolineato a volte persino gli atleti, ma al botteghino l'obiettivo è stato raggiunto. Andrea Varnier.
6: 1.300.000 biglietti venduti, circa l'80% della capacità complessiva, un numero più alto delle nostre aspettative. Parliamo di tutte le sessioni qui, ovviamente la media è comunque molto alta. La proporzione è di 37% di italiani contro il 63% di spettatori dagli altri paesi. Noi abbiamo fatto uno sforzo particolare proprio perché erano giochi diffusi, creare dei fan village in tutte e sei le città olimpiche: Milano, Cortina, Predazzo, Bormio, Livigno e Anterselva, e abbiamo superato il 500.000 di visite, per cui anche chi non aveva necessariamente un biglietto ha avuto la possibilità di avvicinarsi ai giochi.
7: Ancora Francesca Lollobrigida, altra medaglia d'oro, clamorosamente bis d'oro sulla pista di Rho.
8: 5 su 5 di Lisa Vittozzi, è oro olimpico per Lisa Vittozzi, primo oro nella storia del biathlon azzurro alle Olimpiadi.
3: La confezione sì, ma anche il contenuto della grande scatola olimpica, nella quale abbiamo trovato e raccolto giorno dopo giorno le 30 medaglie conquistate dalla squadra azzurra. Record assoluto e di gran lunga superiore al precedente primato, Lillehammer 1994, edizione chiusa a quota 20. Sotto l'aspetto strettamente sportivo, a rendere indimenticabili i giochi di casa nostra, 10 ori, 6 argenti, 14 bronzi e quarto posto nella classifica complessiva. Terzo addirittura se si considera il numero di medaglie alle spalle della Norvegia, gigante delle Olimpiadi invernali e della corazzata Stati Uniti. E poi altri numeri altrettanto emblematici illustrati dal segretario generale del CONI, Carlo Mornati.
9: Eravamo presenti in 16 discipline, abbiamo fatto 106 gare, siamo andati a medaglia in 10 discipline. Oltre alle medaglie, questo è il primo dato eccezionale, 43, io li chiamo gli additional finalisti dal quarto all'ottavo posto, il che vuol dire che ci sono 94 atleti finalisti. I numeri sono molto asciutti, solitamente vengono presi in maniera settica, ma dietro questi numeri invece c'è il lavoro di due federazioni di 8 anni, il lavoro del Comitato Olimpico, le prestazioni degli atleti.
3: 30 podi e così a gioco facile nel trovare il titolo il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
5: 30 e lode. La squadra italiana, le atlete, gli atleti, le federazioni, bravissimi i due presidenti federali Andrea Gios e Flavio Roda, i gruppi sportivi militari dai quali provengono i nostri atleti, eccezionale il supporto della preparazione olimpica del CONI, l'Istituto di Medicina e di Scienze dello Sport. Quando metti insieme tutte queste cose, allora siamo riusciti a fare qualche cosa che rimarrà nella storia.
10: Pellegrino! Pellegrino davanti! Sul rettilineo esulta perché il bronzo è nostro! Non ce lo toglie nessuno! Bronzo Italia nella staffetta!
3: ma la storia dello sport non è mai scritta in partenza prima di gareggiare, soprattutto nelle discipline invernali, nelle quali le variabili ambientali, meteorologiche, ma non solo, rendono i pronostici molto più complicati. Eppure, nei mesi che hanno preceduto i giochi di Milano Cortina, i segnali di un potenziale successo c'erano. Anche qui numeri che però bisogna saper leggere, come spiega ancora Carlo Mornati.
9: Quando abbiamo presentato questa squadra, io mi ero sbilanciato dicendo: secondo me questa è la squadra più forte di sempre che va alle Olimpiadi. I numeri tradiscono poco nello sport, non è una scienza esatta, però ti porta molto vicino. Abbiamo l'Olympic Index per le discipline invernali, più alto di sempre, l'algoritmo che tiene conto di tutte le performance degli atleti parametrate sulle 116 gare delle Olimpiadi. In questi 19 giorni di gara l'index è già schizzato sopra di un punto, vuol dire che il risultato che hanno fatto è eccezionale. Era sulla carta la squadra più forte di sempre, oggi possiamo dire che effettivamente era la squadra più forte di sempre.
8: De Romeris primo e la decima medaglia d'oro per l'Italia.
4: Nulla sarebbe stato altrettanto vincente se non fosse stato accoppiata l'aspetto del risultato della squadra italiana con l'organizzazione. Uno dice: ma che c'entra? No, c'entra moltissimo. Siamo partiti molto bene e questo ha dato entusiasmo all'ambiente. Ci ha permesso anche di completare tutti i nostri numeri auspicati sulla biglietteria. Questi numeri incredibili di audience sono rimasti incollati anche perché gli italiani hanno fatto dei risultati eccezionali.
3: A creare l'allineamento perfetto, descritto da Giovanni Malagò, il miracolo sportivo di Federica Brignone, doppietta d'oro, come quella di Francesca Lollobrigida, la donna dei record Arianna Fontana e gli altri azzurri dello short track, la meglio gioventù da Simone De Romedis a Flora Tabanelli nel freestyle e ancora la giornata d'oro nello slittino e l'ultimo tango sul podio per Federico Pellegrino e Dorothea Wierer e molte altre immagini nell'album dei ricordi da sfogliare ancora e ancora.
11: Federica Brignone va a stravincere il gigante olimpico, leggendaria.
3: Cosa resta dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina? Da un punto di vista strettamente materiale, qualche opera infrastrutturale ancora in via di completamento, un conto, in termini di costi complessivi, inevitabilmente più alto, e il consueto fantasma di qualche cattedrale nel deserto. È stata sì teatro di 4 medaglie azzurre, ma la pista da bob completamente ricostruita a Cortina continua ad avere una storia travagliata. Dopo le polemiche che ne hanno accompagnato la costruzione per la spesa e l'impatto ambientale, la beffa dei danni riscontrati al termine delle gare. Di qui l'amara decisione di annullare i campionati italiani previsti poco dopo i giochi, struttura dunque che per ora rischia di restare inutilizzata. La buona notizia arriva invece dalla Casa Olimpica dell'Hockey e dello Speed Skating, come conferma il presidente del CONI Buonfiglio.
5: A Milano l'attuale Palazzo del Ghiaccio lì all'Ente Fiera Rho rimarrà finché non si sarà trovata una soluzione per fare una pista, un di pattinaggio, un centro di preparazione definitivo, perché Milano è giusto che abbia questo impianto, vista la partecipazione, visto il pubblico che ci ha seguito.
3: Ma quando si parla di legacy, l'eredità, il lascito di un grande evento, è fondamentale considerare anche un altro aspetto, immateriale, etico e dunque non meno prezioso. L'effetto traino. Grandi campioni richiamano tanti praticanti. Lo abbiamo visto in questi anni nel tennis come nel nuoto, nell'atletica e nella pallavolo. A questo tema il CONI, dopo i Giochi di Parigi, aveva dedicato una significativa ricerca, come spiega il segretario generale Carlo Mornati.
9: Ho commissionato al Censis uno studio perché ho detto: scusate, possiamo vedere qual è il vero valore sociale che sta dietro ai successi degli italiani? Per l'87% degli italiani sono importanti le medaglie di questi ragazzi perché inducono i giovani a fare sport. In un sistema dove, insomma, i volani di induzione sportiva sono le famiglie, nel dopo lavoro, manca il pilastro fondamentale della scuola. Sapere che dietro questi successi ci saranno molti più tesserati, molti più ragazzi che si accostano allo sport, penso che dia un valore sociale al lavoro che facciamo quotidianamente al CONI, alle federazioni, con le società sportive, che è importantissimo.
3: L'onda lunga dei successi di Milano Cortina è anche quella dei giochi paralimpici celebrati dal 6 al 15 marzo. Anche questa un'Olimpiade diffusa, anche questa un'Olimpiade vincente, con la squadra azzurra in grado di conquistare 16 medaglie, miglior risultato di sempre, quarto posto dietro i colossi Cina, Stati Uniti e Russia, riammessa tra le polemiche. A trascinare l'Italia, alcuni big su tutti, uno straordinario Giacomo Bertagnolli, pokerissimo nello sci alpino, categoria ipovedenti, sempre sul podio in 5 gare, ora l'atleta paralimpico invernale più medagliato di sempre. sempre.
12: Sicuramente posso essere solo che felice dei risultati che sono arrivati. Ci siamo tolti veramente delle grandissime soddisfazioni, sia io come atleta, come persona, insieme ad Andrea che è la mia guida, sia in generale proprio come risultati di squadra, perché comunque se nelle scorse edizioni un po' trainavo io, questo giro è proprio bello poter condividere questa soddisfazione anche con tutti gli altri dello snowboard, dello scialpino. La nostra squadra è stata un portento, quindi questa è una cosa molto soddisfacente.
3: Dopo tutto questo, la bandiera olimpica è passata di mano, come da prassi. Alpi francesi, il prossimo capitolo nel 2030, e il nome ufficiale già suggerisce chiaramente un'altra edizione diffusa, proprio nel solco tracciato dai giochi di Milano Cortina. Campi di gara sparpagliati tra la Savoia, l'Alta Savoia, Brianzon, Nizza e, se confermata sarebbe una clamorosa novità, il pattinaggio di velocità a Torino, per la prima volta una sede al di fuori dei confini del paese ospitante. Il domani dei giochi è questo, la chiamano parcellizzazione organizzativa. Affascinante l'ipotesi circolata di recente, a cui fa riferimento Giovanni Malagò.
4: Il caso più incredibile, dopo New York Times e Washington Post, che ha sottolineato che addirittura New York, avete capito bene, New York, potrebbe essere interessato non a un'edizione estiva ma a un'edizione invernale, agganciandosi con Lake Placid. Quando leggi questo ti si apre il cuore. Credo che il futuro sia quello.
3: Ma tornando a guardare in casa nostra, dopo l'esperienza vincente di Milano Cortina, possiamo provare a interrogarci con spirito diverso sulla fatidica e spinosa questione. L'Italia può essere un paese per grandi eventi? Sarà anche per l'entusiasmo che ha accompagnato questi giochi invernali, ma sembra riaprirsi il dibattito su una futura Olimpiade estiva. È ancora fresco il ricordo, per alcuni la ferita, della mancata candidatura di Roma per il 2020, ma da lì si potrebbe ripartire, secondo il presidente del CONI Buonfiglio.
5: Ricordiamoci come non abbiamo avuto le Olimpiadi di Roma, ricordiamoci il successo che invece abbiamo avuto qui. Se tutte le parti in causa si confrontano per un percorso che deve partire da subito, costruire una candidatura forte in un momento in cui abbiamo una credibilità internazionale, non solo sportiva, penso che si possa fare, ma deve essere un discorso chiaro, trasparente, condiviso. Dopo questo successo abbiamo le carte in regola per poter immaginare un altro percorso che ci renda sempre protagonisti.
3: Cauto ma possibilista, Giovanni Malagò.
4: È stato scritto in questi giorni, visto il successo, perché non ripetiamo con le stive? Se le cose non fossero andate bene non staremmo qui neanche a parlarne. Anche gli altri discorsi che ho sentito, che poi adesso con le Olimpiadi diffuse, gli enti locali di Venezia, Firenze, Bologna, però Roma c'ha un vantaggio, e Roma c'ha lo stadio olimpico. Se tu presenti una candidatura estiva devi avere uno stadio mal contato da 70.000 posti. Con quello che sta succedendo con le candidature degli stadi per gli europei 2032, ma chi può pensare di andare a realizzare uno stadio in un altro posto con quel tipo di parametri? Sarebbe una follia. Per cui devi partire da quel caposaldo. Però è tutto prematuro a capire molti scenari geopolitici che ci saranno dopo di Brisbane.
3: Ovvero dopo i giochi del 2032, quelli ancora successivi alla prossima edizione di Los Angeles tra due anni. Roma 2036 oppure Roma 2040. In ogni caso, futuro remoto da immaginare oggi, forse con un pizzico di fiducia in più sull'onda di un successo oggettivo e tutt'altro che scontato. Quello di Milano Cortina 2026.
4: Sono stati anni molto complicati, molto difficili. Non ci giriamo intorno per tutta una serie di motivi. Non ci siamo mai nascosti dietro alibi a giustificazioni, però credo che è motivo di grande soddisfazione, consentitemi di dire, di tutti gli italiani. La stragrandissimissima parte degli italiani credeva in questo progetto, credeva in noi, percentuali elevatissime di cittadini sui territori favorevoli ai giochi, poi magari si sentono di più quelli che hanno qualcosa di avverso. Penso che sia stato uno spot formidabile per il nostro paese.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Crisi energetica. Giorgia Meloni è tornata sulla richiesta inviata a Bruxelles per una maggiore flessibilità. Stiamo ponendo il problema dell'impatto dell'inflazione sui conti pubblici rispetto all'inflazione programmata, ha detto la Premier, aggiungendo che non si può non tenere in considerazione questo cambio dei conti che non dipende dalle scelte del governo ma dalla situazione internazionale. Cautela fin qui espressa dalla Commissione europea. Intanto anche Tamoil ha deciso di aderire al tetto dei prezzi di benzina e gasolio già adottato da Eni, IP e Kuwait fino alla fine di ottobre. Ora sono oltre 11.000 i distributori partecipanti all'iniziativa. Nel frattempo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese indicano ancora un lieve calo dei prezzi medi. E la situazione internazionale si riflette sui mercati finanziari. In questi minuti le aperture di quelli europei, ancora sotto osservazione i titoli di Stato. E allora per sapere come sta andando a Piazza Affari e non solo, ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
3: Al centro dell'attenzione ci sono i titoli di Stato. Ieri ci sono stati forti vendite e questo ha fatto scendere il prezzo e quindi salire i rendimenti. Ieri lo spread tra i rendimenti dei titoli italiani e tedeschi si è allargato di 17 punti base, con un rialzo di quelli italiani e un ribasso di quelli tedeschi. Oggi la tendenza continua, lo spread si allarga di 5 punti base a quota 123 punti, il rendimento è al 4,70%. Ieri sono stati colpiti, oltre a quelli italiani, anche i titoli di Stato francesi e greci. La tendenza continua anche per la Francia, con lo spread a 145 punti base. La tempesta però si è originata negli Stati Uniti, dove ieri il titolo decennale è salito fino al 5,31%, il massimo dal 2002, per poi tornare al 5,26%. Le borse, che fino a qui avevano retto senza troppi scossoni, ieri sono scese del 2% in Italia. Soprattutto è andato male il settore bancario. Oggi in avvio parziale rimbalzo, più 0,25% per Milano. Lì nello studio.
2: La rivolta degli studenti in Francia non si placa e il governo lavora ad una prima agevolazione. La rabbia giovanile si innesta in un clima già teso per la campagna elettorale per le presidenziali 2027.
4: Un preside cosparso di benzina a Marsiglia è l'immagine più forte di una rabbia giovanile che dilaga nelle scuole francesi, con gli studenti in strada per chiedere più risorse per l'istruzione e la sostituzione dei professori assenti. Una protesta che ormai coinvolge un liceo su quattro, circa 900 cortei spontanei organizzati in questi giorni e 2000 le persone fermate, quasi tutte minorenni. Il premier Le Cornu accusa la France Insoumise di fomentare le violenze urbane, ma la sinistra radicale respinge le accuse e sostiene invece le ragioni di una protesta che definisce legittima. Oggi oltre 400 scuole superiori resteranno chiuse, con lezioni a distanza. I prefetti hanno vietato le manifestazioni nelle vicinanze degli istituti interessati e proprio mentre la protesta continua, il governo fa un primo passo indietro. Dalla bozza della legge di bilancio vengono eliminate le tasse previste per due percorsi di studio tradizionalmente gratuiti. Una retromarcia arrivata dopo le proteste, mentre il ministro dell'istruzione francese si prepara a incontrare le associazioni degli studenti e dei genitori. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La guerra russo-ucraina. Mosca prepara il suo attacco più potente per tentare di lasciare l'Ucraina al gelo quest'anno. Lo scrive il New York Times, riferendo che Kiev ha svelato i piani russi per privare le principali città di elettricità, riscaldamento e acqua. E sui rischi di fame e carestia lancia l'allarme anche il ministro degli esteri tedesco in visita a Roma. Oggi sarà in Vaticano in occasione del giorno dell'unità tedesca che si celebra domani.
5: La Russia deve consentire l'export dei cereali per scongiurare fame e carestia in Ucraina. Questo è l'appello del ministro degli esteri tedesco. Deluso dall'esito dei colloqui con il russo Lavrov all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tutti i tentativi di dialogo sono falliti per colpa di Mosca, che vuole continuare la guerra. Ma dobbiamo sempre mostrare la disponibilità europea, sottolinea Johann Wadephul, che oggi in Vaticano incontra incontrerà Monsignor Gallagher. Il pontefice dice a posizioni molto vicine a quelle del governo federale tedesco. Poi sulla questione migranti che ha diviso Roma e Berlino, il capo della politica estera tedesca dichiara: i dublinanti in pochi casi e in fase di risoluzione, nessun problema a livello di rapporti bilaterali con l'Italia. Per il nostro governo il patto siglato sul sistema comune di asilo europeo è una vera conquista. Vogliamo proteggere le frontiere esterne e mostrare all'interno solidarietà. Gabriella Lepre, GR1.
2: Sport, Formula 1, miglior tempo della Red Bull di Verstappen nella prima sessione di
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 13 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Vinciamo noi. Sì, vinciamo la medaglia d'oro. Faccio lo sbruffone? No, me lo sento. Giuro, me lo sento. Non so come spiegarvelo, ma è così. Appena sono entrato in questo stadio per fare il riscaldamento, ho detto ai miei compagni: arriviamo primi. Vi potrà sembrare strano, ma io ho visto 100 volte questa gara. Lo so che è partita da qualche secondo. L'ho già vista, l'ho sognata, tutto qui. E vinciamo noi.
7: Pensieri e parole di Fausto De Salo, uno dei quattro uomini d'oro della staffetta olimpica azzurra. Un dialogo immaginario con se stesso nell'attimo di sospensione che sbuffa via sullo sparo dello starter, nei secondi di attesa che lo separano dal testimone prima di allungare la mano in fuga e correre via verso la gloria. De Salo è l'anello di congiunzione della storia, il terzo frazionista della nostra incredibile 4%. È l'uomo che sussurra alle curve, aggrappato alla pista per legare l'allungo imperioso di Jacobs alla frustata finale di Tortu, in una sfida vertiginosa con il tempo che scorre.
8: Gran partenza all'esterno del Giappone e adesso parte Jacobs. Giappone fuori, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa. Gran Bretagna, Cina, Gran Bretagna, Italia, Gran Bretagna, Italia, Cina, Gran Bretagna, Italia, Cina, Italia, Italia, Italia. Non è febbre, è febbrone da cavallo, la sfruttiamo, 37,50.
7: 37 secondi e mezzo con il fiato sospeso, poi i brividi e la gioia sfrenata per l'oro azzurro alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4%, un traguardo storico per la nostra atletica che si è scoperta improvvisamente regina della velocità pura. Era solo un sogno fino a qualche anno fa, uno dei quattro ragazzi che hanno trasformato il sogno in realtà è Fausto De Salo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fausto.
9: Buongiorno a voi.
7: Fausto, nella staffetta si vince in quattro, siete stati tutti grandissimi. Lorenzo Patta ha aperto la serie, poi l'allungo incredibile di Jacobs, che era davvero in stato di grazia, poi sei partito tu in una terza frazione delicatissima perché avevi il compito di tenere dentro l'Italia nell'ultima curva prima del rush finale di Tortu. Ce la racconti?
9: Sì, è stata una bellissima emozione. Io ho sempre fatto la prima o la seconda, sono partito come secondo frazionista a 20 anni, nel 2014, la mia prima nazionale, poi per alcune esigenze tecniche ho fatto anche la prima frazione e Di Mulo mi ha sempre visto benissimo in terza frazione, però non avevo mai avuto la possibilità di schierarmi e appunto c'è stata Tokyo, questa bellissima curva, ancora me la ricordo perché ho preso il testimone dal campione olimpico che arrivava come un treno e poi dovevo dare appunto a Filippo il testimone ed è stata una cosa veramente pazzesca perché è venuto fuori uno dei cambi più belli della storia nonostante avessimo provato solamente due volte e eravamo veramente affiatati perché la staffetta è l'unica disciplina in uno sport individuale dove c'è il concetto proprio di squadra. Io e i miei compagni eravamo veramente sicuri di vincere e non per appunto perché fossimo sbruffoni, ma perché ce lo sentivamo. Poi si sono allineati i pianeti perché è andato tutto perfetto e quindi è venuto fuori questo bellissimo oro con questo bellissimo tempo cronometrico.
7: La staffetta, Fausto, è molto affascinante perché c'è il passaggio del testimone, che è una cosa abbastanza complicata. Non bisogna arrivare troppo schiacciati sul compagno, neanche troppo allungati, senza pensare poi che se cade di mano il testimone è finita. Volano via 4 anni di preparazione, di attese in un attimo. E tutto questo avviene senza guardare, perché il testimone si riceve già in corsa con il braccio all'indietro.
9: Sì, sì, allora noi diciamo che questi automatismi li prepariamo tantissime volte, quindi in gara non abbiamo questi pensieri, non stiamo lì a pensare devo partire prima, dopo, se no il testimone cade, no? Non dobbiamo occupare la mente con questi pensieri negativi, noi dobbiamo solamente correre, che è la cosa più naturale al mondo e quella che riusciamo noi atleti a fare meglio. Quindi abbiamo tantissimo tempo per provare queste cose qui, però una volta che sei in gara tu devi solamente pensare a correre, a diciamo fare la miglior prestazione di te stesso.
7: Fausto, dopo aver passato il testimone a Filippo gridavi come un forsennato nella scia di Torto, ma che gli gridavi?
9: Non mi ricordo, sai, in quei momenti lì sei in una specie di trance agonistica e quindi pensi solamente a correre e a vincere. Io sicuramente avrò urlato vai Filippo, perché avevo un sacco di energia da vendere, quindi volevo trasmetterla a lui, appunto perché ero veramente sicuro che avremmo vinto, avremmo fatto qualcosa di straordinario, quindi dovevo incitare anche lui.
7: Lì poi bisogna rimanere freddi in attesa di partire come un razzo per fare la propria frazione, prendere il testimone, bisogna rimanere molto calmi pur essendo fortemente reattivi, ma c'è anche un lavoro psicologico che fate oltre che atletico?
9: Beh, sicuramente la mente va curata con il corpo, perché diciamo che il 90% delle prestazioni avviene prima dalla testa. Io ho un mental coach da un anno, prima facevo fatica, diciamo, cioè nel senso non ne sentivo il bisogno, però poi ho capito che per essere un atleta veramente professionista bisognava curare anche questa cosa. A me è sempre piaciuta la psicologia, la mente e le sue complessità, quindi ho detto per poter sfruttare appieno il mio potenziale ho bisogno anche di un mental coach. Ho preso il nutrizionista, l'allenatore, il fisioterapista, l'osteopata, manca solo un tassello. E quindi
7: nell'introduzione abbiamo dato voce alle parole che hai scritto con Francesco Ceniti in Veloce come il vento, il libro edito da Baldini e Castoldi, e non è solo un artificio letterario, perché ci hai confermato che un attimo prima di gareggiare pensavate davvero di vincere. Ma ti chiedo, Fausto, che cosa vi siete detti esattamente prima di scendere in pista?
9: Adesso veramente, come ripeto, eravamo in una specie di trance agonistica, quindi le parole esatte non me le ricordo. So solo che siamo partiti il giorno dopo la batteria, le semifinali appunto il giorno prima, siamo partiti dal voler ottenere una finale olimpica al ottenere un bronzo, poi man mano che si avvicina la gara argento. Appena prima di entrare in gara ci siamo detti no, questa volta vinciamo noi, e mi ricordo che ad esempio prima di entrare in pista si fanno i saluti, no, alcuni gesti, no, per divertire un po' il pubblico. Noi ci siamo detti che cosa facciamo, ci siamo detti magari facciamo finta che mangiamo gli spaghetti, no, facciamo il segno tipo con la mano, no, quello tipico di noi italiani, però abbiamo detto no, noi non facciamo nulla, l'unica cosa che faremo oggi è stasera è vincere, e così abbiamo fatto. Ma come ho detto prima ci credevamo davvero. Dopo poi, per carità, siamo stati anche fortunati, perché comunque gli Stati Uniti, che erano molto più forti di noi, hanno sbagliato in batteria. Anche il Canada, insomma, era più quotato, però noi forse la cosa che più ci ha permesso di vincere era il gruppo, perché secondo me noi in quella sera lì eravamo più affiatati degli altri, ci sentivamo veramente una squadra unita.
7: È stata un'escalation, perché in semifinale, come ricordavi, avete fatto 37,95, nuovo record italiano, poi in finale addirittura 37,50, il precedente record era di 38,11, quindi tantissimo. Dopo la vittoria di Jacobs nei 100 metri sembrava possibile una medaglia, come dicevi tu, si pensava magari un bronzo, magari un argento, però loro sembrava improbabile a vederlo dall'esterno. È stata un'alchimia meravigliosa, ripetibile secondo te?
9: Questo purtroppo non lo so, non ho purtroppo la sfera di cristallo, quindi non posso dirvelo. So solo che la vittoria di Dzeko sicuramente ha cambiato le nostre menti, quindi adesso abbiamo alzato sempre di più l'asticella, e quello che magari fino a un anno e mezzo fa lo credevamo impossibile, ora lo riteniamo molto possibile. C'è da lavorare, c'è da essere, rimanere sempre umili, con la testa bassa, sognare sempre ad occhi aperti, ma io sono sempre dell'idea che devi sempre dare il massimo, senza pensare troppo al futuro, cosa può succedere, cosa non succede. Tu devi sempre dare il massimo, in modo da arrivare un giorno da anziano, girarti indietro, guardare la tua vita e dire: ho dato tutto quello che avevo e non ho rimpianti. Poi dopo magari nel corso della vita puoi vincere ancora, puoi non vincere più, però l'importante è sempre dare il massimo, non sprecare mai un giorno della tua vita e soprattutto non sprecare il dono che hai. Io il mio dono ho sempre saputo che era la velocità, e ho sempre voluto poterlo sfruttare appieno, e per anche per questo che ho fatto il libro, per ispirare tantissimi ragazzi che magari hanno un dono ma non hanno la possibilità per poterlo sfruttare appieno. Io sono la testimonianza vivente che se veramente vuoi un qualcosa lo puoi ottenere, perché non sono un essere umano, non sono un marziano, non vengo da Marte, quindi sono un essere umano con i miei pregi, i miei difetti, ma se ce l'ho fatta io, ce la possono fare anche tantissimi altri ragazzi. Questo è il messaggio del libro. I've noticed you around.
10: Away they go. Good aggressive start there from Jonathan Borley. Also going well is Richard Keelty, stepping up a distance. But look out for Desailly coming through on the inside. Also going nicely is Borley. But it's Desailly, the 26-year-old from Italy, who's doing really well from lane six and striding away. 20:39, the winning time, just outside his season's best.
7: La vittoria di Fausto De Salo nei 200 metri in 20:39 alla Diamond League di Bruxelles nel 2020, primo successo di uno sprinter italiano nel circuito internazionale. Fausto nei 200 sei stato a lungo il secondo italiano più veloce di sempre, con 20:13 alle spalle della leggenda Pietro Mennea, perché resiste ancora quel suo 19:72.

0: a questo raggiungimento, quindi non demordo perché gli allenamenti stanno andando bene, la volontà, la determinazione c'è, quindi è dura perché comunque altrimenti non sarebbero migliaia di persone che avrebbero un PB sotto i 20 secondi, però io continuo a provarci, sono sicuro che prima o poi arriverà.
1: Ma qual è la distanza che preferisci? Perché poi di recente hai anche realizzato un record italiano sui 150, che è una distanza intermedia, ma la tua preferita, quella che senti più tua, qual è?
0: Bah, io mi sento più duecentista. Dopo poi c'è chi dice che sono anche un quattrocentista. Vediamo, vediamo. In futuro sicuramente si proverà anche questa distanza. Però io rimango sempre un duecentista. Mi ha sempre appassionato la curva e quindi la velocità, e quindi rimarrò lì.
1: Nei 200, come abbiamo detto prima, c'è anche Torto e dopo l'oro di Tokyo abbiamo visto il tuo bellissimo abbraccio con Filippo, con il quale ti contendi il primato sui 200. Ci può essere amicizia e sana rivalità in pista? La storia dello sport è fatta anche di grandi rivalità che aiutano ad ottenere grandissimi risultati.
0: Assolutamente d'accordo, sono pienamente d'accordo su questa ultima cosa che hai detto, perché comunque la rivalità c'è fin tanto che sei in pista a gareggiare, però una volta che sei fuori, alla fine non è che sei rivale sempre, per tutta la vita, sei rivale solamente quando sei in pista. E poi la nostra rivalità ci aiuta a crescere, però alla fine lo sport è fatto di sana rivalità. Certo, sicuramente non ci abbracciamo o scherziamo prima sui blocchi, ma poi una volta fuori noi siamo, come ho detto prima, amicissimi, anche perché se no questo risultato sicuramente non l'avremmo fatto, ecco.
1: Intanto sia per te che per Pippo Tortu c'è all'orizzonte quel 19,72 di Mennea nei 200 che ancora resiste, ancora per quanto?
0: Non lo so, non posso saperlo. Io spero per poco, spero che tutte e due riusciremo a fare dei risultati sensazionali nei 200. Adesso purtroppo non so dirti quanto tempo, anche perché comunque quel 1972 è stato realizzato anche a Città del Messico, era a 2000 e passa metri di altitudine, adesso il limite è 1000 metri, quindi sicuramente sarà un po' più dura, però mai dire mai.
2: Dove stiamo andando?
3: Dobbiamo fuggire. Probabilmente abbiamo l'unica macchina che funziona. Non mi fermo finché non ne usciamo.
2: Usciamo da cosa? Ma
3: Dobbiamo
2: che
3: scappare.
2: diavolo sta succedendo?
3: Ma capisci? Ci stanno attaccando!
2: Ma chi ci sta attaccando?
3: Rachel, devi smetterla di gridare.
4: Quella roba, quella strana macchina è sbucata dalla terra. Ha cominciato a incendiare tutto. Ammazzava tutti.
5: Che cos'è? Terroristi?
4: Qualcosa che arriva da qualche altro posto.
5: Cioè, tipo dall'Europa?
3: Ma che robi? Non dall'Europa!
4: Quella macchina era già qui, sepolta. Ma forse sono venuti giù con i lampi. Loro sono
5: Come?
4: Venuti giù con la
5: Un
4: tempesta
5: momento,
4: di
5: che
4: lampi.
5: vuol dire? Perché non ci sono né elicotteri né aeroplani?
1: Era una scena della Guerra dei Mondi, il film di Spielberg con Tom Cruise. La Guerra dei Mondi è un grande classico di fantascienza che mette in scena l'invasione aliena ed è un tema questo che ha solleticato molto la fantasia di Fausto De Salu che da ragazzino, prima di scoprire l'atletica, voleva fare il regista cinematografico. È vero Fausto, scrivevi sceneggiature e inventavi racconti anche di invasioni extraterrestri.
0: Sì, facevo racconti un po' di tutto. Mi piacevano più i fantasy che la fantascienza, cioè nel senso i vari racconti medievali con i draghi. Appunto, il mio film preferito è Il Signore degli Anelli. Però anche Il Ritorno al Futuro, anche Matrix, mi hanno sempre appassionato questi mondi strani, anche le mitologie. Quindi sono appassionato anche di mitologia greca, quindi facevo anche film, cioè sì, sceneggiature basate anche sui dei dell'Olimpo o se no sui dei giapponesi, avevo veramente tantissima fantasia.
1: Ed è una passione che è nata durante un campus estivo in montagna organizzato dalla parrocchia di Breda, vicino Mantova, dove sei cresciuto, appunto uno scenario montano da Signore degli Anelli, ce la racconti? L'ho letto nel tuo libro questo,
0: Sì,
1: ovviamente.
0: no, era il primo anno che facevamo i campus in montagna, la prima volta che io andavo in montagna e la prima volta che vedevo Il Signore degli Anelli. Quindi appena ho visto questo film, il giorno dopo eravamo andati a camminare in questi monti, mi immaginavo che da un momento all'altro sbucassero elfi o draghi o comunque orchi, insomma personaggi appunto del film, e quindi ho detto cavolo, questo posto è veramente magico, ed è stato così ed è così ancora adesso, perché io vado sempre in montagna, soprattutto

0: per pensare, per riflettere e per godermi la pace e questa magia che mi tiene ancora ancorato a questi ricordi che ormai fanno parte del passato.
1: Fausto De Salu, ma c'è ancora un po' di quella voglia di esprimersi? Scrivi ancora?
0: Sì, ogni tanto, quando adesso ho pochissimo tempo veramente per fare queste cose, quando ho un po' di tempo però sì, cerco di scrivere qualcosa, adesso visto che ho anche più esperienza di articolarla meglio, la trama, i personaggi, le storie, appunto, la psicologia, l'evoluzione anche dei personaggi. Mi piace, io spero un giorno di... Sono comunque un ragazzo molto timido, quindi queste cose, queste sceneggiature, solitamente me le tengo per me, però magari un giorno le farò vedere al pubblico.
1: Quindi ce l'hai una sceneggiatura nel cassetto, anche più di una mi pare di aver capito da qualche parte.
0: Sì, ce le ho, ma per un po' rimarranno nel cassetto.
2: Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio, è gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto. Roberto Baggio sembrava tutto finito.
1: È il gol di Roberto Baggio a 2 minuti dalla fine che salva l'Italia sotto di un gol con la Nigeria negli ottavi di finale dei mondiali del 94. È l'anno in cui è nato Fausto De Salu, che è nato in Italia, a Casalmaggiore, da genitori nigeriani appena arrivati nel nostro paese. Fausto, quella partita poi la vincerà l'Italia, con grande fatica, dobbiamo dire, ai tempi supplementari, con un calcio di rigore realizzato ancora da Baggio, ma la Nigeria a quel mondiale fece una grande impressione, si diceva che fosse il calcio del futuro. Sarà proprio per questo, un po' di anni dopo, che il tuo nonno adottivo, Roberto, voleva che giocassi a calcio.
0: Sì, è vero. Lui mi vedeva come il futuro UEA, lui ha avuto anche modo di poterlo conoscere e di ottenere una maglia sua che poi ovviamente è ridimensionata, che poi io usai per tante avventure, ce l'ho ancora una foto con questa maglia, però purtroppo mi chiamavano piedi di banana e poi mi ricordo che avevo fatto 3 mesi appunto di calcio, l'unica partita che non mi hanno fatto giocare, quindi ho dei pessimi purtroppo ricordi del calcio.
1: Ti sei demoralizzato, quindi non hai più giocato.
0: No, salvo all'oratorio per qualche partita, ma non ho mai fatto nulla di serio, ecco.
1: Quindi maglietta di UEA, mi pare di capire che sei tifoso del Milan.
0: Esattamente, sì. Simpatizzante,
1: Sì.
0: perché adesso il calcio non lo seguo tantissimo, però comunque io sono simpatizzante, sono sempre stato simpatizzante del Milan, fin da bambino.
1: Il calcio non è andato bene come avrebbe voluto nonno Roberto e poi è arrivata l'Atletica. Com'è arrivata l'Atletica?
0: L'atletica è arrivata per caso con le scuole. Mi ricordo che stavamo facendo una gara scolastica, il mio ex allenatore mi aveva individuato, aveva capito che potevo fare qualcosa di buono e allora ho iniziato così, appunto per caso. E ho visto che vincevo queste bellissime medaglie perché tutte le gare di velocità che facevo, provinciali o interprovinciali, le vincevo sempre. Allora ho detto, boh, magari forse questo può essere lo sport giusto per me. Mi ricordo ancora un aneddoto divertente dove feci i miei primi campionati regionali, ero convintissimo di vincere perché tutte le gare che ho fatto le avevo sempre vinte e arrivo ultimo, proprio non mi ero riscaldato, avevo sottovalutato gli avversari e niente, ho fatto questa finale e sono arrivato sesto, che a quel tempo era l'ultimo posto perché gareggiavamo a 6. Da quel giorno lì ho capito che non dovevo più sottovalutare nessuno, ma soprattutto che dovevo lavorare sodo perché in Italia, ma soprattutto nel mondo, ci sono ragazzi che forse possono essere un po' più veloci di me.
1: Fausto, tu sei nato da genitori nigeriani, ma sei rimasto da solo con tua mamma quando avevi solo 3 anni. La storia di come Roberto e Rita sono diventati i tuoi nonni adottivi, che poi hanno avuto anche una parte importante nella tua vita, è molto bella, ce la racconti?
0: Sì, loro diciamo che mi hanno visto fin da subito, perché appena io ero nato, mio papà lavorava con il figlio della Rita, quindi in quel periodo lì poi c'era anche la mamma della Rita che era in ospedale, che stava male, quindi quando il figlio andava a vedere la nonna, passava anche da me. e quindi aveva detto appunto a sua mamma, diceva che bambino, mi ricordo che diceva che bambino, perché me l'ha raccontato mille volte, che bambino bellissimo che è appena nato, no, devi vederlo, devi vederlo. E allora alla fine hanno incominciato a conoscersi. Poi dopo a 3 anni mio papà se n'è andato, mia mamma è rimasta sola, e loro hanno capito che dovevano, diciamo, in qualche modo aiutarla e poi aiutarmi affinché io crescessi in un modo giusto. Io dico sempre che sono nato con la camicia, perché appunto queste due persone sono state veramente fondamentali per la mia crescita, ancora adesso mi aiutano e sono stato fortunato per questo, perché hanno creato poi una catena di solidarietà veramente fenomenale.
1: A questo proposito, nel libro che hai scritto, Veloce come il vento, dici anche che Breda, un paese di 900 abitanti, e in generale la provincia lombarda, sono state la tua seconda mamma, che ti ha dato accoglienza e dignità a te e alla tua mamma vera.
0: Sì, mi hanno insegnato tantissimi valori. Mi hanno anche protetto, perché se fossi nato, come dico sempre, in un'altra città, come magari Milano o Roma, secondo me non sarei il ragazzo che sono adesso. Quindi loro mi hanno sempre protetto, mi hanno trattato quasi come un figlio, perché io andavo tranquillamente a casa dei miei amici e i loro genitori mi hanno sempre trattato bene, mi hanno insegnato appunto i valori del sacrificio, del rispetto e della solidarietà. Quindi io sono grato appunto a questo paese che, sì, prima quando ero piccolo io ne avevo 900 di abitanti, adesso ne ho un po' di meno, però per me rimane sempre la capitale del mondo.
1: Peraltro nella storia che racconti non c'è ombra di razzismo, solo amicizia, affetto, solidarietà fra le persone. È un messaggio bello e importante, soprattutto in un momento in cui si parla tanto di migrazioni, di respingimenti.
0: Sì, no, infatti veramente queste persone hanno creato un campione lì, quindi questa medaglia è anche grazie a loro. È un insegnamento per tante persone, perché bisogna andare anche, insomma, nelle scuole per questa cosa, perché i ragazzi devono imparare fin da subito a riconoscere i vari bambini di qualunque colore, religione o etnia. E io ho fatto così, io fin dall'asilo ho giocato con questi bambini che mi hanno sempre ritenuto uno di loro, nonostante magari io fossi stato un po' più scuro. E quindi veramente, come ho detto, Breda mi ha aiutato, mi ha protetto e questa medaglia anche grazie a loro.
1: Grazie a Fausto De Salu, oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo. Grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo in pista, veloce come il vento.
0: Grazie a voi.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umbretta Conti, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Loris Scordo alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

pigliano una compressa, la mando giù e sto nel chill tipo Buddha Bar. Ricordi sfuggono alla presa, come peluche dagli artigli di un Luna Park. Scrivo ancora in una Moleskine, non tornerei come ero nemmeno se potessi.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Salpalmieri. Seconda giornata di manifestazioni degli studenti in Francia. Già si segnalano tensioni in numerose città del paese. Oltre 400 le scuole rimaste chiuse dopo le violenze di ieri, che hanno portato a circa 2.000 fermi, e il bilancio è pesante.
3: Alors, à ce stade, on a eu 65 personnels blessés. On a eu 40 proviseurs parmi eux qui ont été blessés. 40 quand même.
2: 65 dipendenti scolastici feriti, di cui 40 presidi, ha denunciato in TV il ministro dell'istruzione Édouard Geffrey, che parla di individui violenti organizzati che si infiltrano nei gruppi di studenti delle scuole superiori. I presidi mi dicono, ha aggiunto, che la maggior parte delle persone che hanno davanti non sono loro studenti. Dalla Francia agli Stati Uniti per parlare della guerra con l'Iran. Dopo lo stallo di queste settimane, la miccia potrebbe riaccendersi. Un segnale in tal senso arriva dal Wall Street Journal, che parla della portaerei Roosevelt e di altri mezzi navali statunitensi in viaggio verso il Medio Oriente. Ieri Trump ha assicurato che la Repubblica Islamica è disponibile a cedere e che i prezzi dell'energia potranno scendere velocemente. Dichiarazioni che arrivano in piena campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. Il presidente rivendica i successi della sua amministrazione. Il corrispondente.
4: Se i repubblicani sono indietro nei sondaggi, sembra dire il presidente degli Stati Uniti, il problema è innanzitutto della comunicazione. Nessuno ha mai fatto un lavoro come il nostro, dice Trump, ma non siamo riusciti a farlo sapere in giro. Parla a margine di appuntamenti pubblici in Texas ed Oklahoma in vista delle elezioni di metà mandato tra un mese. L'aumento dei prezzi, afferma Trump, l'abbiamo ereditato dall'amministrazione Biden, e sul caro benzina avverte. Potremmo chiedere agli europei di attingere alle loro riserve strategiche di gasolio per far scendere i prezzi del diesel. Sempre in vista della scadenza delle elezioni del 3 novembre, quando si rinnoveranno la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, il settimanale Time in precedenza gli aveva chiesto se escludesse di ricorrere all'Insurrection Act, una sorta di stato di emergenza. Non escludo e non includo nulla, la replica del presidente. Per due volte poi all'inquilino della Casa Bianca viene chiesto se esista un legame tra l'Iran e il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai con decine di passeggeri israeliani a bordo. Al momento sembra di sì, risponde Trump, anche se non posso confermarlo. Ci stiamo lavorando, aveva già detto in precedenza. Le prime informazioni sembrerebbero andare in quella direzione, conclude. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: La cronaca con il caso sulla morte di Abdel Fakir a Bologna lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. Fanno discutere i risultati dell'autopsia.
5: Morte per asfissia da schiacciamento e come con causa la cocaina. Sarebbe questo l'esito dell'autopsia su Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino, deceduto durante un fermo di polizia in via Svevo, zona Pilastro, Bologna. Un'interpretazione di questo tipo era emersa già nelle prime ore dopo l'esame sul cadavere dell'uomo, che il 19 luglio era stato fermato perché in stato d'agitazione e poi era stato a lungo immobilizzato da due agenti delle volanti. Dopo aver tentato di divincolarsi e aver più volte gridato aiuto, il suo cuore aveva cessato di battere. I consulenti medico-legali della Procura di Bologna e quelli delle parti si incontreranno a Padova per mettere insieme non solo quanto emerso dall'autopsia, ma anche dagli esami istologici e tossicologici. Stando a un'indiscrezione raccolta dal Corriere di Bologna, ci sarebbero tracce di cocaina nel sangue di Fakir, anche se il loro livello sarebbe basso, non tale da causare il decesso dell'uomo senza la contestuale asfissia. Secondo Fabio Anselmo, legale dei familiari del 42enne, è evidente dalle immagini di quella mattina e dal sangue nei polmoni dell'uomo che Fakir è morto per asfissia. Gabriele Bordoni, legale dei due agenti, chiede invece di attendere i risultati di Padova. Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 21esimo convegno nazionale delle aziende familiari. Occasione significativa per richiamare l'attenzione su questo virtuoso assetto produttivo nazionale, protagonista dello sviluppo del paese, scrive Mattarella, che poi evidenzia lo stretto legame di queste imprese con il territorio in un attento bilanciamento tra innovazione e radici imprenditoriali. Elemento cardine delle famiglie, dunque i nonni, oggi è la loro festa. La premier per l'occasione posta sui social una foto della sua famiglia e scrive: i nonni sono parte fondamentale delle nostre radici, della nostra storia e di ciò che siamo diventati. Siamo allo sport, calcio, è il giorno di Francia-Italia. Alle 20:45 a Saint-Denis gli azzurri sfidano la nazionale allenata da Zidane nella terza giornata di Nations League, diretta come sempre qui su Radio 1. I francesi guidano il gruppo 1 con 6 punti, seguono Italia e Belgio a 3 e la Turchia a 0. Sentiamo il difensore Alessandro Bastoni.
0: Al di là dei giocatori che andremo ad affrontare, quello che più ho a cuore è la prestazione dell'Italia. Giustamente siamo sempre abituati a pensare agli altri, però penso che in questo momento la priorità vada data a noi stessi, perché solo attraverso un miglioramento nostro personale potremo raggiungere gli obiettivi poi collettivi.
2: Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, prossimo GR alle 11, buon proseguimento di ascolto.
1: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 27 aprile 1980.
6: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
7: I campi collegati sono Milano per Inter-Roma, Cagliari per Cagliari-Ascoli, Avellino per Avellino-Fiorentina, Catanzaro per Catanzaro-Milan, Torino per Juventus-Perugia, Bari per Bari-Verona. Ai microfoni i colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Enzo Foglianese, Emanuele Giacoia, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. In redazione Sergio Costa con Luciano Erba. Allora cominciamo pure con i primi tempi. Enrico Ameri.
8: Sì, d'accordo, Internazionale 1, Roma 2, a voi Cagliari.
9: Cagliari 1, Ascoli 0, a te Foglianese.
10: Avellino 0, Fiorentina 2, a te Catanzaro.
11: Catanzaro 0, Milan 2, a voi Torino.
12: A Torino 0-0 fra Juventus e Perugia, linea Bari.
13: Bari 0, Verona 0, a voi studio.
7: Bene, qui lo studio con gli altri primi tempi a Bologna. Bologna 1, Udinese 0. A Roma, Lazio 1, Napoli 1. A Pescara, Pescara 0, Torino 1. Panoramica per le brevi cronache, linea ancora Milano.
8: Sì, d'accordo, dunque qui la Roma è andata a riposo conducendo sull'Internazionale per 2-1. Non c'è il pienone che forse ci si poteva attendere, c'è qualche vuoto qua sugli spalti, ma gli interisti ci sono quasi tutti e tutti in attesa che scadano questi benedetti 90 minuti che tengono ancora gli animi in sospeso. Ricordiamo che all'Inter basta un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto e l'Inter ha lasciato un po' interdetti con questo primo tempo. Non tutti gli uomini sono all'altezza della situazione, ma finora ha dato l'impressione di poter rimediare, sia pure con qualche fatica. La Roma ha giocato una buona partita e dopo aver subito l'iniziativa dell'Inter ha saputo poco alla volta organizzare il suo gioco in attacco ed è riuscita a passare in due occasioni, come vi diremo tra poco con gli appunti di cronaca. L'Inter dunque assume subito l'iniziativa giostrando al limite dell'area giallorossa. Pasinato conclude alto al secondo minuto, a non un rasoterra di Altobelli va di poco fuori. Dopo 13 minuti dall'inizio dell'incontro, una pericolosa incursione da Roma con Pruzzo, Benetti e Bruno Conti che resta senza esito. Ritorna l'Inter sotto la porta giallorossa e al 16esimo Riari con un tiro piuttosto forte coglie l'esterno del palo alla sinistra di Tancredi. Subito dopo il gol della Roma lo segna dopo che Bordone era riuscito a parare una punizione dal limite di Benetti, Pruzzo che raccoglie da due passi e mette appunto in rete. Ancora un'incursione della Roma che mette in pericolo la difesa nerazzurra al 24esimo e Giovanelli che serve in aria Ancelotti, su cui esce a precipizio Bordon che Ancelotti supera con un pallonetto ma respinge Pancheri appostato sul palo di destra. Si creano da una parte e dall'altra altre occasioni, su una di queste reclamano gli interisti per un atterramento di ambo in aria. Oriali al 36esimo rimette le cose a posto, sfrutta un calcio di punizione di Beccalossi dal limite da destra e di testa in sacca. Quasi allo scadere del tempo il secondo gol della Roma lo ottiene Turoni in attacco sulla destra, riceve da Benetti e batte Bordon con un secco diagonale. Risultato del primo tempo dunque, Internazionale 1, Roma 2, a te Ciotti.
9: Grazie a Mary, ribadisco il parziale del Santeria, Cagliari in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Selvaggia al 37esimo. Giornata luminosa e leggermente ventilata, terreno perfettamente agibile, coadiuvato dai guardalini Lavetti e Martina. L'arbitro Casarin dirige davanti a 30.000 spettatori. Cronaca: dopo una lunga fase di studio, il primo affondo al 10° era dell'Ascoli. Un lungo slalom vincente consentiva a Scorza di impegnare severamente Corti che si salvava in angolo. Il Cagliari rispondeva con qualche punizione ribattuta dalla barriera ascolana e con un destro di Bellini al 16esimo di poco a lato, mentre al 19esimo Piras non riusciva a sfruttare un clamoroso errore di Boldini. Al 28esimo un bel cross di Selvaggi vedeva Muraro precedere di un soffio lungo buco, mentre lo stesso Muraro fermava senza problemi una conclusione di Bellini al al 33esimo, ma al 37esimo il Cagliari era in gol. Lancio di Piras sulla fascia destra, da dove Quagliozzi calibrava un bel cross sul quale Selvaggi si avvitava in acrobazia e al volo di destro girava in gol con Muraro che arrivava solo a sfiorare la palla. Grande reazione dell'Ascoli che al 43esimo vedeva una incornata ravvicinatissima di Anastasi bloccata con grande bravura da Corti, mentre al 44esimo un secco destro di Moro terminava di un soffio al lato. Ribadisco ancora il parziale di Cagliari, Cagliari in vantaggio per 1-0 a te Avellino.
10: Ricordo il parziale, Avellino 0, Fiorentina 2, un Avellino giocoforza giovane, per i motivi che sappiamo, paga con due gol di passivo di fronte ad una Fiorentina che finora si è confermata ottima realtà. Cronaca. Un buon tiro di Ferrante al lato, quasi in apertura, poi due angoli per la Fiorentina. Il primo gol al 14esimo su un terzo calcio d'angolo. Abilmente di testa Desolati mette in rete da posizione centrale. Passa alto un sinistro di Ferrante da 25 metri al 17esimo. Tiro al quale risponde altrettanto alto Antognoni al 20esimo su calcio di punizione a 2 dalla lunetta. Situazione critica per la Fiorentina al 29esimo. Su cross corto di Claudio Pellegrini, non raccolto e deviato quindi in angolo. La Fiorentina raddoppia al 31esimo. Desolati a tre quarti di campo sull'asse dell'interno destro. Intercetta con sospetto aiuto di una mano, si porta in diagonale sulla sinistra, stringe, passerà su terra e Cattaneo, come ci ha rettificato il replay, nel tentativo di intercettare devia la palla che si infila in rete tra Piotti sbilanciato e il palo destro. Al 44esimo cross lungo per Massa che sottoporta è preceduto da un difensore, la palla finisce in angolo. Ricordo la situazione, Avellino 0, Fiorentina 2, mentre aspettiamo che le squadre facciano il loro ritorno in campo. A voi Catanzaro.
11: E qui è Catanzaro, ribadisco il risultato del primo tempo, il Milan è in vantaggio per 2-0 sui calabresi, si gioca di fronte a 7.000 spettatori, c'è un bel sole ma un vento anche molto forte, arbitri signor Mattei di Macerata. Risultato certamente a sorpresa vista la partenza dei primi 10 minuti del Catanzaro, il Milan comunque sapeva invece con una certa calma inserirsi molto bene nel contropiede approfittando anche di errori del centrocampo calabrese che non riesce a disporsi secondo schemi decenti e contro la stessa difesa d'altra parte milanista che invece crea molte difficoltà alle punte, palanca e chimenti del Catanzaro. Brevissimamente la cronaca, primi 10 minuti tutto Catanzaro con azioni quasi gol diciamo di Nicolini, Palanca e poi ancora una bella azione di Chimenti Palanca, poi arriva all'undicesimo il gol di Galluzzo, una debuttante che è anche calabrese fra l'altro, che si destreggia fra molti difensori calabresi, riesce a far secco Mattolini. Il Catanzaro cerca di risalire la corrente ma non ci riesce, al 29esimo seconda rete del Milan, Antonelli che ruba il tempo prima a Sabadini e poi a Mattolini, fa passare la rete fra le gambe Mattolini che era uscito disperatamente contro di lui, non ce l'ha fatta. Naturalmente la partita vede ancora azioni del Catanzaro ma la difesa del milanista controlla molto bene. Il risultato comunque del primo tempo, lo ripeto ancora, è di 2-0 in favore del Milan, reti di Galluzzo all'11esimo e di Antonelli al 21esimo, calci d'angolo 1-0 per il Catanzaro. A voi Torino.
14: Juventus e Perugia ancora negli spogliatoi per il riposo. Sul risultato dopo il primo tempo di 0-0, deciso ed autoritario l'avvio della Juventus che nei primi minuti sfiora il gol in due o tre occasioni, ma prima il tentativo di Bettega è prevenuto da Pin e poi il secco tiro di Scirea è deviato in angolo da Mancini. Poi gioco meno scintillante con iniziativa però che rimane alla Juventus. Il Perugia in formazione largamente rimaneggiata si difende tentando di volta in volta azioni di alleggerimento. Per la Juventus le conclusioni più efficaci sono ancora di Fanna, poi di Causio, di Cucureddu e di Furino. Per il Perugia una diagonale di Goretti, una punizione di Degradi, un tentativo ancora di Degradi anticipato da Zoff. È stato ammonito nel corso del primo tempo Bagni per proteste, l'arbitro è il signor Ciulli, il cielo è coperto, gli spettatori sono 25.000 circa, i calci d'angolo nei primi 45 minuti di gioco, 5 per la Juventus e 3 per il Perugia. Risultato del primo tempo 0-0 fra Juve e Perugia, linea Bari.
13: 0-0 tra Bari e Verona che si stanno battendo sotto gli occhi di Ferruccio Valcareggi, il quale domani diramerà le convocazioni definitive per la nazionale di Serie B che il 7 maggio proprio qui a Bari affronterà l'Ungheria, e anche sotto gli occhi di circa 35.000 spettatori che gremiscono gli spalti dello stadio di Bari per un incasso che si aggira intorno ai 150 milioni di lire, record per una partita di campionato. E le due squadre stanno onorando sia il commissario tecnico sia gli spettatori con una partita vibrante, estremamente combattuta, con continui rovesciamenti del fronte d'attacco che hanno portato tutte e due le squadre nella piena possibilità di andare in vantaggio, ma un pizzico di precipitazione degli attaccanti e la bravura dei due portieri che sono Grassi e Superchi hanno impedito al risultato di cambiare volto. Arbitra Castaldi che ha sorvolato su due episodi da rigore, uno per parte, per cui i conti tornano perfettamente. Il cielo è semicoperto, c'è un po' di vento, il terreno in ottime condizioni, calci d'angolo 3-1 per il Bari al termine del primo tempo, che Bari e Verona hanno chiuso a reti inviolate, la ripresa appena cominciata della linea Bortoluzzi.
7: Bene, grazie Luzzi, vediamo alcune cenni di cronaca ancora dallo studio, poi passeremo la linea allo stadio Meazza. Bologna 1, Udinese 0, al 17esimo Savoldi su rigore, un rigore concesso per atterramento dello stesso da parte di Catellani. Calci d'angolo del primo tempo 3-2 per il Bologna, 20.000 gli spettatori, arbitra il signor Bergamo di Livorno. A Roma, Lazio 1-Napoli 1, al 13° la Lazio va in vantaggio con Garlaschelli su cross di D'Amico e al 40° il Napoli pareggia con Improta su rigore. Gli angoli 4-0 per la Lazio, gli spettatori 25.000, arbitra il signor Barbaresco di Cormons. A Pescara, Pescara 0, Torino 1, al 6° segna Vullo. 3-1 gli angoli in favore del Torino, 18.000 circa gli spettatori, arbitra il signor Paparesta di Bari. Io ringrazio Linea Enrico Ameri.
8: Sì, d'accordo Roberto, qui al Meazza di Milano siamo giunti al primo minuto della ripresa, il risultato è sempre di 2-1 per la formazione giallorossa che ricordiamo ha segnato i suoi gol nel primo tempo con Pruzzo al 17° e con Torone al 44°. Aveva dimezzato, aveva pareggiato la rete iniziale di Pruzzo segnata al 17°, Oriali al 36°. Arbitra il signor Lops, l'Inter si è presentata in forma rimaneggiata per una sciatargia, non gioca Bini che è stato costituito da Marini, ma vediamo la formazione della squadra nerazzurra. Bordon, Pancheri, Baresi, Pasinato, Mozzini,
11: scusa
8: Marini.
11: Scusa Mary, il Milan ha segnato la terza rete con Antonelli e siamo al 3° della ripresa.
8: Bene, caso Oriali, Altobelli, Beccalossi, Ambula, Roma, in campo Tancredi, Pecenini, Maggiora, Benetti, Torone, Santarini, Bruno Conti, Giovannelli, Pruzzo, Amenta e Ancelotti. Il gioco in questo momento sta per riprendere con un calcio di punizione che è stato assegnato alla formazione nerazzurra. Ci troviamo a ridosso della linea di centrocampo, il calcio di punizione è stato battuto ed è Oriali che recupera il pallone qualche metro entro la metà campo della Roma, si sposta un po' sulla sinistra, manda in profondità verso Altobelli che ha recuperato la palla e si porta in avanti, sulla sinistra attende un eventuale passaggio Baresi che affianca punti Altobelli, riceve in questo momento, è pronto per la fondo, cerca di liberarsi di Bruno Conti che lo contrasta, il pallone è terminato in fuori laterale, rimessa in gioco verso Pasinato, ecco il numero 4 che cerca di farsi luce, viene bloccato nella sua azione un intervento da parte di Ancelotti, poi Benetti riesce a rimandare il pallone ancora in avanti e la Roma che cerca di organizzarsi in attacco, è Pruzzo che ha ricevuto il pallone, anzi è il numero 8 Giovanelli che cerca di lanciare verso Pruzzo che scatta sulla destra, il giocatore rimasto solo in proiezione offensiva raggiunge il pallone vicino alla linea dell'auto sulla destra, non riesce a controllarlo bene, la palla termina fuori dalla rimessa in gioco da parte di Mozzini che avviene mentre sono trascorsi 4 minuti dall'inizio del secondo tempo e la Roma, ricordiamo, conduce per

0: per recuperare il pallone e ora si appresta ad effettuare il rinvio. Al quarto minuto di gioco dalla ripresa, ricordiamo, la Roma in vantaggio per 2-1 sull'Internazionale, linea Ciotti.
1: Al Sant'Elia siamo di un minuto in anticipo rispetto ad Aberi, si gioca il quinto minuto, invariata ovviamente la situazione, con il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Selvaggi al 37esimo del primo tempo. Il Cagliari sta fruendo adesso di un tiro dalla bandierina alla destra della porta di Muraro, lo batte Bellini, troppo debole, a buon gioco il disimpegno difensivo ascolano. La di ripresa si è aperta con un sinistro di Boldini da fuori di poco al lato, ha risposto a Casagrande, la cui conclusione della misura è stata bloccata da Muraro. Lo stesso Casagrande un minuto fa al quarto ha offerto a Marchetti.
2: Attenzione,
1: un'ottima
2: interrompo da Torino al primo minuto di gioco della ripresa, la Juventus è passata in vantaggio con un gol di Fanna.
1: È una brutta notizia per l'Inter, crediamo di capire. Comunque stavo dicendo che Casagrande un minuto fa, cioè al quarto minuto della ripresa, ha offerto a Marchetti un'ottima palla ai 12 metri, ma il tiro dell'interno cagliaritano è stato impreciso e ha potuto ribattere la difesa marchigiana. C'è ora un altro tentativo di Torrisi e questa volta va in gol. È molto bella questa rete di forza ottenuta dal tornante di Giovan Battista Fabbri, che sulla sinistra si è avventato in area di rigore, ha battuto al volo di sinistro e ha messo in gol. C'è stata anche la deviazione a nostro avviso di un difensore cagliaritano, ma non pensiamo sia questa la ragione delle proteste dei difensori della squadra di Tidia, che si sono portati in gruppo intorno a Casarin per protestare. Evidentemente c'è stato forse un fallo di mano da parte dello stesso tiratore Torrisi oppure di un suo compagno di squadra, che avrebbe viziato l'azione che ha portato all'1-1 dell'Ascoli. Casarin comunque adesso allontana i giocatori e si dirige verso il guardalinea di destra, il signor Lavetti, per consultarlo circa la regolarità o meno di questa azione che, ripetiamo, ha consentito all'Ascoli di pareggiare al settimo minuto della ripresa. Il gol di apertura ottenuto dal Cagliari con Selvaggi al 37esimo del primo tempo. Gol di Torrisi quindi omologato, 1-1 la situazione mentre si gioca all'ottavo minuto della ripresa. A te Avellino.
3: Ad Avellino il settimo minuto, la situazione è quella di prima, Avellino 0, Fiorentina 2. Spettatori 25.000 all'arbitro e Agnolin, c'è un attacco dell'Avellino che batte una rimessa laterale. C'è stato però poco fa un pallone messo sulla traversa da Massa di testa, era veramente una palla gol su cross di Claudio Pellegrini, è stata una palla gol mancata dall'Avellino, situazione dunque invariata, 2-0 per la Fiorentina. A voi Catanzaro.
4: Qui a Catanzaro siamo giunti al nono della ripresa, il Milan è in vantaggio per 3-0, il terzo gol ha segnato quando ha interrotto Ameri, Antonelli, ma per la verità ci dovrebbe essere stata anche una deviazione di Groppi, nel senso che ha tentato di inserirsi con il piede per evitare la rete ma non ci è riuscito, ma diciamo che al 99% il gol è di Antonelli. Il Milan sta giocando evidentemente tranquillo dall'alto di questo risultato, che non ammette molte possibilità per il Catanzaro, anche se il Catanzaro dopo la rete di Antonelli ha colpito un palo con Nicolini, ma il Catanzaro ci sembra ormai piuttosto deconcentrato, lo stesso pubblico non mi sembra che l'aiuti molto. Siamo intanto giunti al decimo della ripresa, sempre in vantaggio il Milan per 3-0 su Catanzaro. A voi Torino.
2: A Torino siamo al sesto minuto di gioco del secondo tempo, la Juventus è in vantaggio per 1-0 sul Perugia, il gol è stato segnato dopo 1:10 dall'inizio del secondo tempo ed è stato una specie di gol al rallentatore, è stato Fanna che si è portato proprio al limite dell'area, era un'area molto intasata, ha cercato dribbling e contro dribbling di districarsi, infine c'è riuscito, ha trovato lo spazio per il tiro non molto forte ma indubbiamente preciso, con pallone che si è insaccato proprio radente al palo alla sinistra del portiere del Perugia Mancini. 1-0 dunque per la Juventus dopo 1:10 di gioco del secondo tempo. La Juventus poi è andata vicina al raddoppio esattamente al quinto minuto di gioco, c'è stata un'azione di calcio d'angolo, la palla è pervenuta a Bettega tirata colpo sicuro, sembrava che il pallone dovesse insaccarsi, poi proprio sulla linea di porta è intervenuto Frosio ed è riuscito ad evitare il gol di Bettega. Ora siamo all'inizio del settimo minuto di gioco del secondo tempo con la Juve in vantaggio per 1-0 sul Perugia.
5: Bene, qui è lo studio, nessuna novità nel frattempo dai colleghi Pasini, Carbone e Santarelli, e cioè da Bologna, da Roma e da Pescara, pertanto la linea allo stadio Meazza.
0: Dove siamo giunti al 12° minuto del secondo tempo, il risultato immutato, conduce sempre la Roma per 2 reti e 1, non si è visto fino a questo questo momento, per la verità, un'efficace reazione da parte dell'Internazionale, mentre si è visto un clamoroso tiro alto e quindi fuori di Benetti, è giunto in posizione di tiro al sesto minuto. Oriali ha effettuato ancora un tiro verso la rete di Tancredi qualche minuto fa, un tiro piuttosto pericoloso, e si rivela come l'elemento più attivo, di maggior spicco, più pericoloso della formazione nerazzurra. Intanto vediamo che la Roma si riporta ancora nella metà campo degli interisti. Ecco Turone, il quale in possesso in questo momento della palla, ridosso dalla linea di centrocampo, come del resto anche Maggiora, come Santarini,

0: e come Pecenini. Ora è Pecenini che ha recuperato il pallone, cerca di lanciare sull'estremo settore di destra per Bruno Conti, che fa cenno di essere stato trattenuto da Baresi per la maglia. Ancora in attacco la formazione giallorossa, ecco ancora Pruzzo sul settore di estrema sinistra, va a terra, ancora una volta il gioco è fermo, l'Ops comanda un calcio di punizione per la Roma. Si portano in avanti i giallorossi, ecco Benetti che si avvia verso il limite dell'area, anche Pruzzo che è terminata a terra si rialza e prosegue la sua si avvicina verso il limite dell'area, mentre sta per essere battuto il calcio di punizione da parte di Amenta. I giocatori si vanno schierando, ripetiamo, ecco anche Ancelotti che poi cerca di portarsi sul settore di sinistra per ricevere un eventuale passaggio di Amenta.
1: Attenzione Mary, al 13° la Juventus ha segnato il secondo gol, il gol del raddoppio con Tavola su passaggio di Bettega, e conduce adesso per 2-0.
0: E qui al Meazza il pallone su calcio di punizione Amenta sfiorato da Pruzzo è terminato fra le braccia di Bordon, che effettua la rimessa in gioco, si avvia verso la linea di centrocampo Marini pilotando la palla e scambiandola ancora con Pancheri, che si appresta a superare la linea centrale del campo. Lo effettua in questo momento un passaggio sulla destra per il compagno di squadra Caso, che rimette ancora verso il centro a Beccalossi. Beccalossi in possesso della palla, davanti a sé Giovanelli cerca di superarlo, ha sul suo fianco Pasinato, ecco ancora Beccalossi che riesce a recuperare il pallone con un colpo di testa, il pallone è stato ora deviato in aria pericolosamente, manca l'intervento un giocatore giallorosso, la palla è stata respinta, termina in fallo laterale all'altezza dei tre quarti di campo della Roma. La rimessa in gioco per la formazione nerazzurra, mentre Muraro fa il suo ingresso in questo momento sul terreno di gioco. Entra Muraro ed esce Pasinato, dovrebbe essere così. Intanto vediamo che Ambo esce dal campo ed entra Muraro. Il pallone è stato rimesso in gioco da parte di Oriali, è Pasinato che ha recuperato il pallone, lo tocca sulla destra per Marini che è in possesso della palla, allunga ancora il pallone sulla destra per Caso, attacco dell'Inter, al termine di questa azione passeremo la linea a Ciotti, ecco il pallone che viene lanciato davanti a Tancredi che riesce a bloccare bene il pallone e quindi si appresta ad effettuare il rinvio. 16° minuto del secondo tempo, 2-1 per la Roma, linea Cagliari.
2: Sempre 1-1 la situazione al Sant'Elia tra Cagliari ed Ascoli per la rete di Selvaggi al 37° del primo tempo e il pareggio ascolano di Torrisi all'ottavo della ripresa. È in attacco il Cagliari sin dall'inizio della ripresa, ad eccezione dell'azione che ha consentito a Torrisi di pareggiare, ma la difesa marchigiana regge abbastanza bene, soprattutto per la prestazione puntigliosa di Gasparini e di Scorsa. Crosse dalla destra di Osellame, tentativo di avventarsi da parte di Pires, perde la palla Muraro, recupera Selvaggi, gira a rete, tocca con le mani Scorsa, non se ne avvede Casarin, reclamano inutilmente il rigore agli spalti e gli stessi giocatori cagliaritani. L'azione prosegue con Torrisi che si invola sulla sinistra, supera in dribbling un paio di uomini, il terzo tenta di fermarlo, si tratta di Casagrande, commette fallo il giocatore ascolano Torrisi, punizione per il Cagliari, intervento a gamba tesa di Gasparini su Selvaggi, fermato e bloccato malamente, riporta anche una contusione alla gamba sinistra del centravanti cagliaritano per l'intervento poco ortodosso del suo oppositore, punizione già comandata da Casarini, la partita come avrete intuito si sta scaldando, c'è stato un intervento in effetti con le mani di Scorsa in aria, non sappiamo quanto involontario, Casarini non se ne è avveduto, era impallato da una serie di uomini, gli spalti e gli stessi giocatori cagliaritani hanno invano protestato reclamando la massima punizione, la situazione vi ricordiamo è di parità, rete di Selvaggi al 37° del primo tempo, pareggio di Torrisi all'ottavo, punizione adesso in favore del Cagliari, tutto il Cagliari ad eccezione del solo Bruniera rovesciato nella metà campo dell'Ascoli, tutto l'Ascoli a protezione della propria tre quarti o addirittura come in questa occasione dei 16 metri di Muraro, il quale sta orientando la barriera formata da ben 8 uomini. Sono 3 gli uomini del Cagliari intorno alla linea di battuta, Selvaggi, Marchetti e accanto a loro Bellini. Avanza adesso anche Bruniera. Molto elaborata la preparazione di questo calcio piazzato che evidentemente per il fatto di essere battuto in posizione molto centrale offre qualche prospettiva alla squadra che se ne giova, e cioè il Cagliari. Bruniera sulla linea di battuta, accanto a sé e Selvaggi sulla sinistra e un pochino più arretrato Bellini. Avanza anche adesso Marchetti, autore del tiro che ha consentito a Muraro di esibirsi in una parata spettacolare qualche minuto fa. Tutto è pronto, Casarin controlla ancora la barriera ascolana. Tutto è pronto, ripetiamo, per la effettuazione di questo calcio piazzato. Tocca Bruniera corto, parte il tiro di Selvaggi, ribattuto da Perico. Al 21° ancora 1-1 a Cagliari tra Cagliari ed Ascoli. A te, Foglianese.
3: Via d'Avellino, 2-0 per la Fiorentina. Siamo giunti al 21° della ripresa, ora con due punte autentiche, De Ponti e Claudio Pellegrini, oltre a Massa. Si capisce, l'Avellino si è catapultato nella metà campo della Fiorentina, questo all'inizio della ripresa. Una Fiorentina che in emergenza non ha esitato a richiamare a sostegno dei difensori anche gli uomini più avanzati. In apertura di ripresa il ritmo imposto dall'Avellino è stato davvero elevato, anche se manca tuttora quella limpidezza di manovra che non si può pretendere in una squadra alquanto lontana dal suo assetto standard. Appena lato un pallone battuto di testa da Pellegrini al 18°, poi la Fiorentina si è liberata dalla morsa avversaria e sta cercando tuttora di rallentare il ritmo con manovra articolata a centrocampo. C'è una timida apparizione della Fiorentina adesso nell'area di rigore dell'Avellino con palla ottimamente controllata da Piotti che rilancia per il disimpegno. Siamo al 22°, 2-0 per la Fiorentina d'Avellino. A voi Catanzaro.
4: 24° Catanzaro, il Milan è sempre in vantaggio per 3-0 sulla squadra locale. Reti Galluzzo all'11° del primo tempo, 29° del primo tempo Antonelli e terzo tiro di Antonelli ma deviazione netta di Groppi, quindi si può dire anche autogol. Il Milan sta dominando letteralmente, fa quello che vuole, mentre Catanzaro è piuttosto in barca. I suoi timidi accenni in avanti sono nettamente stroncati dalla difesa del Milan. Al 16° addirittura Romano per poco non riusciva a fare il quarto gol, ma l'uscita tempestiva di Trapani l'ha evitato. Catanzaro al 20° ha messo in campo al posto di Zanini Mauro Mario, cioè praticamente abbiamo due fratelli in campo, c'era il debuttante Mauro Giacomo e ora è entrato Mario Mauro, ma naturalmente non è successo un granché. Il Milan controlla naturalmente molto bene la partita, mentre il Catanzaro non riesce a trovare il pandolo almeno per segnare un gol, mentre il pubblico dimostra chiaramente il suo dissenso. Siamo 3-0 qui a Catanzaro da parte del Milan sul Catanzaro. A voi Torino.
1: A Torino 20 minuti di gioco del secondo tempo, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-0. Il secondo gol juventino è stato segnato al 13° minuto ed è stato indubbiamente un gran bel gol, azione iniziata da Causio con il passaggio a Tavola, poi da Tavola a Bettega, da Bettega ancora a Tavola. Tavola ha controllato il passaggio piuttosto alto con la testa e poi ha colpito violentemente la palla che si è insaccata in rete ed è stato questo, ripetiamo, il secondo gol della Juventus che sta conducendo adesso per 2-0 sul Perugia. In precedenza c'erano state due conclusioni di Tardelli, la prima un diagonale molto secco con il pallone respinto d'intuito con i piedi da Mancini e poi due minuti dopo ancora Tardelli con il portiere del Perugia che era riuscito ad intercettare con le mani. Dopo il gol al 16° ancora un'occasione per la Juventus, un calcio di punizione battuto da Fanna con palla terminata a fil di palo. 21° minuto di gioco del secondo tempo, 2-0 per la Juventus sul Perugia, linea Bari.
5: Il Bari ha guadagnato un altro calcio d'angolo portando il conto a 6, ma non è ancora riuscito a sbloccare il risultato anche se ha avuto l'opportunità di farlo con Bagnato che da ottima posizione ha postato sulla destra, ha fallito il bersaglio sparando alto di piede mentre poteva intervenire con la testa. Ora c'è il Verona in avanti ed è proprio con un passaggio effettuato verso Vignola, ma c'è il mediano del Bari che riesce ad intervenire, ma è ancora il Verona con la palla al piede. Siamo giunti esattamente al 25° minuto della ripresa, il risultato è di 0-0 tra Bari e Verona.
1: Attenzione studio, scusa Bortoluzzi, sì? Ti interrompo per un istante. Dal comunale di Torino c'è un calcio di rigore in favore della Juventus, ricordiamo la Juventus che sta conducendo per 2-0, ma questo calcio di rigore secondo gli accordi precedenti dovrebbe essere battuto da Bettega che, come ricordiamo, è in testa alla classifica dei cannonieri assieme a Paolo Rossi e ad Altobelli. Il rigore è stato assegnato per un fallo commesso da Frosio nei confronti di Furino. Ecco Bettega che parte con la rincorsa, ha spiazzato il portiere ed ha segnato, quindi Bettega, terzo gol per la Juventus, Juve 3 Perugia 0. A te la linea.
6: Bene così provenzali, vediamo la situazione al 25° della ripresa sugli altri campi. Bologna 1 Udinese 0, Lazio 1 Napoli 1, Pescara 0 Torino 1. Via Enrico Meri.
0: Sì, siamo giunti al 26° minuto di gioco del secondo tempo, la situazione non è mutata, è sempre in vantaggio la Roma sull'Internazionale per 2-1. Non ci serve molto da segnare tranne un'azione che è stata originata da un bel tiro di Pasinato al 20°, ma di questa azione vi parleremo dopo. Ora c'è un calcio d'angolo per l'Inter battuto, ecco Tancredi che esce di palo e recupera. Dicevamo, un tiro di Pasinato al 23°, Tancredi ha compiuto un ottimo intervento su questo tiro deviando in angolo. Ci sono seguiti quindi tre calci d'angolo in questa occasione attorno al 23°, ripetiamo, che però l'Inter non è riuscita a sfruttare. Ecco intanto la rimessa in gioco da parte di Tancredi, la palla recuperata da Marini che forse tocca il pallone anche con le mani, così ci è sembrato di vedere da un gesto di Pruzzo. Comunque l'azione prosegue, l'Ops era vicino, cede il pallone Marini sulla destra, dove si muove ancora a caso, che stringe da destra verso il centro, poi fa proseguire ancora il pallone più avanti verso Pasinato, che intercetta, cerca di servire Muraro, che ricordiamo è intervenuto sul campo un 7 minuti fa in sostituzione di Ambu. Il pallone è stato respinto dai giocatori giallorossi, recuperato con il petto da Mozzini all'altezza della linea centrale del campo, scambiato con Marini, ancora con caso, costretto ad arretrare per difendere il pallone di qualche metro. Ecco intanto la rimessa in gioco, il pallone è uscito fuori, effettuata da caso, che serve Pasinato, il quale si avvia lentamente verso il limite dell'area avversaria, poi si sposta da destra verso il centro, mettendo in azione Marini, che era vicinissimo. Marini si libera di un avversario, avanza ancora, giunto quasi al limite, sta per effettuare un tiro, che il pallone viene però toccato all'ultimo momento e quindi il tiro non riesce, respinto il pallone dei difensori giallorossi, termina in fallo laterale per la rimessa in gioco di Baresi, che ha recuperato e scambia con Pancheri, due terzini sul settore di sinistra. Ecco Marini che riceve, da verso Baresi, che scatta, viene messa a terra da un intervento di Bruno Conti, che si era precipitato insieme con il difensore nerazzurro sulla palla. Calcio di punizione che l'Ops concede per la formazione nerazzurra. Battuto Pasinato, che ha recuperato, scambia ancora indietro con Marini all'altezza dei tre quarti di campo, parte un cross sotto porta, scatta Muraro, il pallone impreciso, molto lungo, termina sul fondo sulla sinistra da porta, difesa da Tancredi. E siamo giunti così al 28esimo, anzi al 29esimo, situazione immutata, 2-1 per la formazione giallorossa. Linea Ciotti.
2: Sta per scoccare la mezz'ora qui a Cagliari, invariata la situazione, sempre 1-1 la situazione, cioè tra Cagliari ed Ascoli, con il Cagliari che va a battere un calcio d'angolo alla destra della porta, difesa da Munero, con Selvaggi, lo ha conquistato il centravanti cagliaritano dopo un lungo duello corpo a corpo con il suo oppositore diretto Gasparini. Batte di sinistro Selvaggi, troppo corto, rinvia facilmente Torrisi, ma in una zona dove non c'è nessun compagno pronto a sfruttare il passaggio. A buon gioco quindi il disimpegno difensivo del Cagliari, che da Lamagni manda la palla verso Bruniera, tentativo di pallonetto per lanciare sul destro Marchetti, non riuscito per la opposizione tempestiva di Scanziani. Prosegue il disimpegno difensivo marchigiano con Boldini, sbaglia misura nel passaggio nel tentativo di indirizzare verso Moro, recupera la palla ancora la difesa cagliaritana con Osellame, tenta di scambiare con il compagno di reparto Longobucco, vi riesce, dopo lo scambio tra i due palla a Casagrande, siamo all'altezza dei 30 metri marchigiani, palla verso Bellini, da questi a Quagliozzi, ancora Bellini, scambio ancora con Marchetti, avanza Marchetti, palla al piede, serve Bellini in pianare di rigore, tiro, la palla attraversa l'intera luce della porta difesa da Muraro e si perde sul fondo. Al 31esimo ancora 1-1 tra Ascoli e Cagliari e Tefaglianese.
3: Fiorentina sempre in vantaggio per 2-0 e siamo ora alla mezz'ora esatta del secondo tempo. La Fiorentina esibisce, se così si può dire, un anonimo amministratore del doppio vantaggio acquisito. Si tratta di Antognoni, al quale la situazione attuale non richiede spunti di grande classe. Quanto alla Avellino, è stata una fiammata la sua in apertura di ripresa, adesso la situazione è sostanzialmente equilibrata e sostanzialmente appunto la cronaca non offre nulla di concreto da raccontare, c'è soltanto un affondo della vedina in questo momento con palla che finisce in calcio d'angolo, sarà il numero 4.
6: Scusami Postolo. Foglianese, qui è lo studio a Bologna, la situazione è mutata, vi è ora una situazione di parità al 27esimo. Pianca, Bologna 1, Udinese 1, vai Enzo.
3: Sì, sarò breve, sostanzialmente null'altro da dire se non che la Fiorentina ha ripiegato per un'altra volta in angolo e adesso se ne va in azione di disimpegno sulla sinistra. 2-0 per la Fiorentina ad Avellino. A voi Catanzaro.
4: 32esima Catanzaro, è sempre il Milan in vantaggio per 3-0 sul Catanzaro stesso. Il Catanzaro in questi ultimi minuti si è dato molto da fare, direi con rabbia, per cercare quantomeno di rimontare in parte il pesantissimo passivo. E bisogna dire ancora che l'ingresso di questo giovanissimo Mario Mauro, che debutta letteralmente in Serie A, ha dato un certo tono alla squadra, ma comunque il Milan continua a controllare abbastanza bene la partita e riesce a mantenere le sfuriate del Catanzaro, mentre invece quando scende in difesa affonda abbastanza facilmente. Al 30esimo abbiamo avuto un tiro di Altobelli a fil di palo sul passaggio di Avellino, ma un minuto dopo, 32esimo, dopo una punizione di Groppi che ribatteva sulla barriera e poi ripiombava di nuovo in aria, la punizione di palanca, anche Groppi in aria, non riusciva a sfruttare un gol quasi fatto. Siamo al 33esimo della ripresa, 3-0 per il Milan. A voi Torino.
6: Attenzione Torino, qui allo studio ancora e mi scuso, a Pescara al 31esimo, Pescara 0 Torino 2, gol di Pecci. Via Torino.
1: Allora prendo la linea da Torino, siamo al 29esimo minuto di gioco del secondo tempo, si è appena conclusa un'azione della Juventus con Marocchino con palla sul fondo a fil di palo. La Juventus è in vantaggio sul Perugia per 3-0. Ricapitoliamo i gol segnati tutti quanti nel del secondo tempo, al primo da Fanna, al tredicesimo da Tavola e dal ventiduesimo da Bettega su calcio di rigore. Bettega così si è portato in testa la classifica dei marcatori con 14 reti. Da segnalare che subito dopo il gol l'allenatore della Juventus Trapattoni ha fatto uscire Fanna inserendo al suo posto Marocchino. Fanna è uscito fra gli applausi del pubblico, applausi dobbiamo dire più che meritati, perché è stato indubbiamente oggi il giocatore determinante fra la Juventus. Ora siamo esattamente alla mezz'ora, al trentesimo minuto di gioco del secondo tempo, con la Juventus in vantaggio sul Perugia per 3-0.
6: Qui è lo studio, allora vediamo la situazione sugli altri tre campi della Serie A. Al 33esimo della ripresa, a Bologna, Bologna 1, Udinese 1, all'Olimpico Lazio 1, Napoli 1, a Pescara, Pescara 0, Torino 2. Enrico Meri.
0: Sì, il tempo sta stringendo qui al Meazza di Milano, siamo al 35esimo quasi, siamo esattamente al 34esimo e 53 secondi. Il tempo, diciamo, sta stringendo, l'Inter è quasi sempre in proiezione offensiva, ma fino a questo momento non è riuscita a realizzare il gol del sospiratissimo pareggio atteso naturalmente dal pubblico. Ecco Pasinato che ha recuperato il pallone, serve Beccalossi che controlla la sfera, cerca di liberarsi del giocatore che sta vicino a lui, poi cross, il pallone è stato respinto dai giocatori della difesa giallorossa, una pericolosa incursione che prosegue ancora comunque, mentre vediamo che tutta l'Inter è in attacco e c'è un fallo commesso proprio in questo momento ai danni di Caso che è terminato a terra, quindi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione nerazzurra. Siamo a pochi metri di distanza dal limite e dell'area, attendiamo naturalmente gli sviluppi di questa azione. Mozzini, Caso e Altobelli vicini e Beccalossi vicini al pallone. Nel punto dove dovrebbe essere battuto il calcio di punizione, la barriera viene fatta arretrare in questo momento su richiesta verso il dischetto del rigore, più indietro, cioè è un momento importante, questa è una delle occasioni che l'Inter potrebbe sfruttare per cercare di pervenire al pareggio, dato anche le notizie che giungono da Torino, dove la Juventus sta conducendo piuttosto abbondantemente sulla formazione, sua avversaria di oggi, il Perugia. La punizione sta per essere battuta. Ecco, vediamo una serie di finte e controfinte, è Muraro che è pronto per battere la punizione, poi c'è ancora un Amenta che viene ripreso ufficialmente dall'arbitro Lops, il tiro verrà scoccato a circa un metro dal limite dell'area con Caso che toccherà il pallone, e invece Pasinato parte il tiro, la palla sul fondo di un soffio, la palla è terminata sul fondo con grande grida di disapprovazione da parte del pubblico che è scattato tutto in piedi. Siamo al 37esimo, Suma sul fondo, un'occasione per l'Internazionale, linea Cagliari.
6: Attenzione Sandro, qui è lo studio, a Bologna è cambiato ancora il punteggio, al 37esimo il Bologna è passato in vantaggio, Bologna 2, Udinese 1, ha segnato al 36esimo appunto Zuccheri su passaggio di Colomba, via Cagliari.
2: Siamo al 38esimo che a Cagliari contropiede degli Ascolani con Boldini lanciato sugli sviluppi di un'azione di out di Scorza e fermato in calcio d'angolo da una estirata di Pagliozzi che si è avventato in tecco scivolato sul terzino sinistro di Giovanni Battista Fabbri allungando la palla oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo. 12 ne ha battuti sino a questo momento il Cagliari, che è stato autore di un forse incostante dall'inizio della ripresa, mentre il Ascoli si accinge a battere a sua volta un tiro dalla bandierina con il capitano Moro, tiro che sarà effettuato alla sinistra della porta di Pisa da Corti, spiove la palla in area di rigore, colpo di testa di Stanziani, corregge poi in estremis sotto il naso di Corti Bellotto, la palla esce al lato. Siamo giunti a 5 minuti circa dalla conclusione al Sant'Elia, ancora 1-1 la situazione tra Cagliari e Ascoli, a te Avellino.
6: Attenzione Avellino, scusami Enzo, 3 aggiornamenti in Serie B dallo studio, a Brescia, Brescia 2, Matera 0, a Genova, Genoa 2, Spal 2, a Parma, Parma 2, Ternana 3, Foglianese.
3: Mentre la Fiorentina conduce sempre per 2-0, restano soltanto 6 minuti all'Avellino per tentare di ottenere qualcosa da questa partita, ma il ritmo offensivo dei campani è calato a beneficio naturalmente della difesa toscana, al cui estremo livello Galli svolge ormai un lavoro di ordinaria amministrazione. 2-0 per la Fiorentina ad Avellino, a voi Catanzaro.
4: Sì, qui a Catanzaro siamo al 40esimo, rispetto all'ultimo collegamento abbiamo assistito a una lunga serie di attacchi del Catanzaro, un vero forcing nel tentativo disperato di in qualche modo di segnare una rete, ma tutto questo ha ottenuto soltanto un certo affanno dalla difesa del Milan, che questa volta si è dovuta scomporre in varie occasioni, e una traversa di Ranieri al 36esimo. Null'altro da segnalare se non che il Milan è sempre in vantaggio sul Catanzaro per 3-0. A voi Torino.
1: A Torino mancano esattamente 9 minuti alla conclusione dell'incontro, Juventus in vantaggio sul Perugia per 3-0, partita che ormai ovviamente ovviamente ha più poco da dire, il risultato infatti è più che stabilizzato. Allora ricordiamo soltanto due spunti piuttosto efficaci, divertenti ma senza effetto da parte di Paolo Rossi. 8 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, Juve 3 Perugia 0, linea a Bari.
5: A Bari mancano invece 5 minuti alla conclusione della partita ed è invariato il risultato 0-0 tra Bari e Verona ed il Bari è in forcing in questo momento. C'è stato un fallo laterale, una rimessa effettuata da Bagnato che riprende la palla, c'è un cross nell'aria, c'è un colpo di testa da parte di Oddi e quindi una rimessa e ora è il Verona con la palla al piede. È una partita molto interessante, lo ripeto, ci sono stati continui spostamenti del fronte. Bari nuovamente in avanti, passaggio effettuato sulla destra dove ha postato Tavarilli che entra in aria, c'è un traversone, viene respinto però, ma è ancora il Bari in avanti ancora con Ronzani, è un assalto in questo momento al limite dell'area di rigore del Verona ed è ancora Tavarilli con la palla al piede, ancora un intervento, ancora una deviazione e poi c'è l'arbitro, ci sembra che interviene, no, è ancora Tavarilli con la palla, un'azione che si prolunga e che si ripete perché tutto il Bari si è portato a ridosso dell'area della squadra del Verona ed è quindi questo un assalto, un forcing, ancora un colpo di testa ed ora è Vignola che riesce a districarsi. 0-0, mancano 4 minuti alla conclusione della partita, a te la linea Bortoluzzi.
6: Bene, bene Luzia, 5 dal termine sugli altri tre campi, Bologna 2, Udinese 1, Lazio 1, Napoli 1, Pescara 0, Torino 2. A 4 minuti dal termine in Serie B, Atalanta 3, Monza 1, Brescia 2, Matera 0, Cesena 0, Pisa 1, Genoa 2, Spal 2, Vicenza 0, Como 0, Lecce 1, San Benedettese 1, Palermo 0, Taranto 1, Parma 2, Ternana 3.
0: Attenzione, attenzione! L'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. A te la linea Bortoluzzi.
6: Bene, grazie Enrico. Stavamo dicendo i parziali in Serie B. A Parma, Parma 2, Ternana 3, Pistoiese 1, Sampdoria 1. In Serie C, Varese 1, Cremonese 2, Venezia 0, Modena 2. La linea Enrico Ameri sino al termine.
0: Sì, d'accordo. Mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Mozzini ha siglato con uno splendido tiro dal limite dell'area il pareggio per la formazione nerazzurra che è stata in pratica ad inseguire il successo per quasi tutto il successo, il gol del pareggio naturalmente per quasi tutto il secondo tempo. Infatti l'Inter era passata in svantaggio alla fine dei primi 45 minuti di gioco con un gol messo a segno da Turone. Un secondo tempo si può dire forse carico, pieno di incubi, ma ora è arrivata la rivelazione e anche il sole fa capolino sul cielo dello stadio. Ecco intanto i giocatori che hanno assunto nuovamente la loro posizione sul campo, complimenti naturalmente da parte di tutti a Mozzini che ha segnato il gol del pareggio, mentre ora restano a giocare ancora gli ultimi 3 minuti di questa contesa che ha liberato nel finale, soltanto nel finale, i tifosi nerazzurri da un incubo che poteva diventare anche un grosso pericolo perché con le notizie che arrivavano da Torino, appunto una sconfitta dell'Inter proprio alla terz'ultima giornata del girone di ritorno poteva essere anche un po' pericolosa. Ecco intanto la formazione che si rimette nuovamente in moto, ecco la formazione giallorossa, ecco uno scambio fra Bruno Conti e Ancelotti che viene attaccato in questo momento da Muraro. Il passaggio è stato effettuato sul settore di estrema sinistra dove vediamo è ancora Maggiore che riporta il pallone alla metà campo dell'Inter, ancora Ancelotti, ancora tentativi da parte della Roma di riportare il pallone in avanti, poi la palla termina indietro verso Benetti.
7: Scusa Enrico, sono Ciotti da Cagliari, l'Ascoli è andato in vantaggio al 45esimo con Boldini, pertanto a 30 secondi dalla conclusione Ascoli 2, Cagliari 1, a te la linea.
0: Benissimo, seguiamo le ultime battute di questa partita ma ormai il pubblico sta invocando la sua formazione che ripetiamo.
4: Scusami Enrico, qui a Catanzaro la partita è finita per 3-0 in favore del Milan.
0: Benissimo, ecco avete sentito, ci stanno comunicando i colleghi intanto mentre l'Inter cerca di riportarsi ancora in avanti.
7: Scusa Enrico, devo ancora intervenire da Cagliari. Casarin, sollecitato dai giocatori sardi, è andato a consultare il solito guardalinee di destra, questa volta è Martina, non Lavetti naturalmente, ed ha annullato il gol di Boldini e la posizione del giocatore ascolano sarebbe stata irregolare, cioè il terzino di Fabbri sarebbe stato in fuorigioco al momento di battere a rete. Pertanto è invariata la situazione, mi pare, anzi,
0: che in questo momento Sandro, sì, l'arbitro dà il segnale di chiusura qui dell'incontro e vediamo che i giocatori, sia nei azzurri che giallorossi, imboccano di corsa il sottopassaggio per allontanarsi dal campo. Finisci pure e poi cedimi la linea.
7: D'accordo, ho concluso, perché ha concluso anche Casarin la sua laboriosa domenica comandando la fine delle ostilità tra Cagliari ed Ascoli, che concludono l'incontro 1-1, annullato, ripeto, il gol di Boldini ottenuto al 45esimo. A te la linea, Enrico.
5: Benissimo. Attenzione Enrico, scusa, finale anche a Bari, Bari e Verona 0-0, a te la linea.
0: Bene, dobbiamo dirvi allora, gentili ascoltatori, che il pareggio della formazione nerazzurra è stato ottenuto, come abbiamo detto intervenendo su Roberto Bortoluzzi che vi stava leggendo i risultati della Serie B, è stato ottenuto dai nerazzurri soltanto nella fase conclusiva del secondo tempo, quando già forse qualcuno cominciava a perdere un po' le speranze, ed è stato Mozzini a siglare con un bel tiro dal limite dell'area questo gol e pareggio. Grazie a questo pareggio, con tre domeniche
3: attenzione,
0: di anticipo.
3: Attenzione, se posso disturbare un momentino la meritata festa dell'Inter, finale ad Avellino. Fiorentina batte Avellino 2-0, a te Enrico.
0: Ecco, dicevo, con tre domeniche di anticipo sulla fine del campionato, l'Inter si è laureata per la 12ª volta campione d'Italia, un titolo che mai come in questa stagione sembra meritato per la netta differenza che il torneo poi ha evidenziato fra i nerazzurri e le altre compagini impegnate nella corsa allo scudetto, una differenza che si è fatta sempre più marcata con il passare delle domeniche e non soltanto a causa del evidente vantaggio in classifica ottenuto dagli uomini di Bersellini. In questo momento poi particolarmente critico e sotto certi aspetti doloroso per il nostro calcio, ci sembra che la conquista dello scudetto da parte di una formazione rimasta al di fuori e al di sopra di ogni sospetto possa rappresentare più che mai una nota positiva e consonante, soprattutto un filo di speranza in più cui legarci per superare la particolare amarezza del momento. Almeazza di Milano, dove i tifosi sono rimasti padroni del campo ed esultano e gridano e corrono agitando le loro bandiere, il risultato finale del confronto che ha permesso all'Internazionale di aggiudicarsi, ripetiamo, con tre e domenica d'anticipo lo scudetto, è terminato con il risultato di 2-2 fra Inter e Roma. L'Inter, la Roma era passata in vantaggio nel primo tempo al 17esimo con Pruzzo, aveva pareggiato al 36esimo Reali, aveva riportato nuovamente in vantaggio a Roma Turone al 44esimo. Bisognava attendere tutto il secondo tempo, lo scadere dei secondi 45 minuti di gioco, per assistere alla rete del pareggio segnata, diciamo appunto, da Mozzini. L'Inter chiede questo suo campionato, che dobbiamo dire è stato altamente positivo grazie al temperamento combattivo, al gioco vigoroso dei suoi baresi e dei suoi oriali, grazie al costante gioco autoritario di Bini, oggi assente, grazie al podismo costruttivo di Pasinato, oggi non in buona giornata, oggi alla fantasia, alla classe di Beccalossi, grazie all'apporto di un caso che è stato sempre lucido e utilissimo e al quale si affanca un Mozzini, elemento veramente prezioso, e anche di notevole prestazione grazie ai gol di Altobelli e a quelli meno numerosi ma utilissimi lo stesso di Murare, grazie naturalmente anche ai Chenuti, ai Panchieri, ai Cipollini, a tutti quelli che hanno fatto da contorno ai magnifici 11 che hanno conquistato lo scudetto. Risultato finale pertanto al Meazza di Milano, Internazionale 2, Roma 2, linea a Roberto Bortoluzzi.
6: Bene, grazie a Meri, allora vogliamo fare una panoramica per ribadire ancora i risultati finali delle partite. Sandro Ciotti da Cagliari.
7: D'accordo, ricordo ancora il finale del Sant'Elia 1-1 tra Ascoli e Cagliari. A te Avellino.
3: Ad Avellino la Fiorentina ha battuto l'Avellino 2-0, a voi Catanzaro.
4: Finale a Catanzaro, Milan batte Catanzaro 3-0, voi Torino.
1: Finita in questo istante anche l'incontro del Comunale di Torino, la Juventus ha battuto il Perugia per 3-0, linea Bari.
5: Ribadisco il finale, Bari e Verona 0-0, a voi studio.
6: Qui allo studio con gli altri finali a Bologna, Bologna batte Udinese 2-1, a Roma Lazio e Napoli 1-1, a Pescara Torino batte Pescara 2-0, vi diamo un finale in Serie C a Varese, Varese e Cremonese 2-2, grazie e buonasera a tutti.
8: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. L'autunno caldo in Francia e in Spagna fa esplodere la protesta. Due questioni cruciali: la scuola e la casa.
3: In Francia si rivendica il diritto allo studio, in Spagna il diritto all'abitare. 400 le scuole francesi chiuse oggi dalle autorità con lezioni a distanza, riferisce il ministro dell'educazione Geffrey, che in giornata incontra sindacati e rappresentanti degli studenti nel tentativo di riaprire il dialogo dopo la mobilitazione studentesca di ieri, in cui sono state chieste maggiori risorse all'istruzione. Nelle violenze scoppiate ieri, quasi 2.000 fermi e numerosi feriti. Proprio in questi minuti il Parlamento spagnolo è chiamato a votare i due decreti che il governo Sanchez si è affrettato a presentare dopo giorni di proteste di piazza in tutto il paese contro gli affitti alle stelle e la mancanza di alloggi popolari. I due provvedimenti al vaglio stamane mirano a mettere un freno agli sfratti, favorire gli affitti accessibili e arginare la speculazione, un passaggio decisivo per la tenuta dell'esecutivo. Insieme al parere contrario di popolari e dell'ultradestra di Vox, ieri sera hanno annunciato il loro no anche gli indipendentisti catalani di destra di Junts per Catalunya, decisivi per la fragile coalizione di maggioranza. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La guerra russo-ucraina, un morto e due feriti per un drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Sempre nella capitale, bersagliato per la seconda volta in meno di 24 ore, il ponte Pliteni, uno dei collegamenti tra le due sponde del fiume Dnipro. Il Cremlino minaccia: proseguiremo le operazioni per bloccare completamente le forniture di armi e carburante alle forze armate ucraine attraverso il Mar Nero. Dopo le richieste sulla flessibilità di bilancio avanzate dalla Premier Meloni, un alto funzionario di Bruxelles parla di istanza italiana che ha aperto ufficialmente una trattativa e che la Commissione europea si prenderà il tempo necessario per esaminarla. Questa mattina lo spread Bund BTP, dopo una fiammata in apertura dei mercati che lo ha portato a quota 126, in questi minuti è sceso attestandosi a 118 punti base. Intanto, dopo il tetto a benzina e diesel, Eni annuncia nuovi interventi. In studio Paola Nugna.
4: Buongiorno, la notizia è arrivata poco fa, l'intenzione di Eni di estendere a partire da oggi la riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live anche al mondo agricolo e della pesca. Questa misura potrebbe anche andare avanti fino a fine anno e prevede un prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Un'ulteriore notizia arriva dai dati del Ministero sul prezzo medio dei carburanti, dati che sono stati diffusi circa un'oretta fa. La benzina continua a scendere, al self parliamo di 2,064 euro al litro, anche il diesel è in riduzione sia sulla rete stradale che su quella autostradale. A te.
2: Grazie Paola. Su disposizione della Procura di Palermo, perquisiti questa mattina gli studi nel capoluogo siciliano e a Roma e l'abitazione dell'ex vicepresidente ed ex assessore della Regione Sicilia, Gaetano Armao. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Migliaia di studenti da ogni parte d'Italia stamani a Roma per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Una delegazione ha deposto una corona ai piedi del monumento al Melite Ignoto, poi 4.000 giovani hanno sfilato in corteo fino al Circo Massimo, dove si sono radunati per formare la scritta umana 80, l'alba della Repubblica. In Val d'Aosta torna Rocco Schiavone. Col nuovo anno arriva la settima serie, ma partono anche i Chuck per la stagione successiva.
5: Il 2027 inizierà sotto i migliori auspici per i fan di Rocco Schiavone. Il vicequestore, creato dalla penna di Antonio Manzini e interpretato dall'attore romano Marco Giallini, tornerà infatti su Rai 2 a febbraio, con i nuovi episodi della serie giunta alla settima stagione. Ma non solo. Dal Tropea Film Festival, incalzato dal settimanale Gente, Giallini si è lasciato andare ad un'altra attesa anticipazione. Le prossime riprese sono confermate per gennaio 2027, un mese prima della messa in onda dei capitoli girati la scorsa primavera, quando nonostante un incidente ad Aosta il protagonista era tornato sul set appena un mese dopo la frattura della testa del femore. La data non è stata ancora confermata dalla Rai, che coproduce la fortunata fiction con Cross Production. Quanto all'ottava stagione, l'unica certezza è che i tempi sono stati anticipati di circa un anno. Inoltre, questa volta la troupe arriverà ad Aosta in pieno inverno. Giallini, dunque, non sarà costretto a soffrire il caldo nel suo inseparabile Loden. Da Aosta per il GR1, Eloisa Moretti Clementi.
2: In chiusura allo sport, Formula 1 della Ferrari di Charles Leclerc, il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, che si corre in Malesia per la guerra nel Golfo. Dietro al Monegasco, la Red Bull di Acha, poi Norris, Verstappen e Hamilton. MotoGP, Alex Marquez è stato il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio del Giappone, dietro al pilota della Ducati Grisini, Acosta, e
0: Rai Radio 1 Sport.
6: Ghiaccio, pallottola, finestra, Vietnam. Prima la lama di un pattino, poi un colpo di fucile. In mezzo, tanto, tantissimo alcol. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Clint Malarchuk, il giocatore di hockey che non riusciva a vivere e non sapeva morire.
7: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.

0: Una volta entrai nella sala riunioni del mio ufficio a Singapore e vidi sul tavolo una pila di cadaveri accatastati. Sapevo bene che non c'erano, eppure li vedevo.
1: Carl Marlantes aveva 23 anni quando era partito per il Vietnam come sottotenente dei Marines. Il suo racconto di quella guerra avrebbe venduto milioni di copie. Tra le tante atrocità che si sarebbero anche trascinate nella vita degli ex combattenti, il suo Matterhorn non aveva taciuto su quello che la medicina definisce stress post-traumatico, una forma di disagio mentale che aveva colpito ben un reduce del Vietnam ogni tre.
0: Poi cominciai anche a piangere in ascensore, perché ogni volta che le porte si chiudevano, riascoltavo lo stesso rumore del portellone degli elicotteri che ci scaricavano nella giungla.
1: Clint Malarchuk era diventato un portiere di hockey su ghiaccio nella NHL, la lega professionistica di Stati Uniti e Canada. No, non era mai stato in Vietnam, eppure il Vietnam era dentro di lui. Certo, Clint Malarchuk non era un giocatore di primissima fascia e spesso vedeva il campionato dalla panchina. Aveva comunque uno stipendio da $180,000 l'anno che gli garantiva quella tranquillità che la vita quante volte gli aveva negato. Perché il Vietnam nella sua esistenza era piombato molto, ma molto presto. Aveva 12 anni quando aveva passato un mese in ospedale. Tutto era cominciato nell'ultima notte nella quale il padre del piccolo Clint Malarchuk aveva ripreso la strada di casa, ubriaco come altre 100 notti. E anche quella notte stava per terminare come tutte le altre notti, con la madre di Clint presa a calci e pugni. Così, solo perché lei era la moglie e lui il marito, per di più ubriaco. Anche da sobrio, lui ragionava così. Quella notte però sarebbe stata diversa, visto che la mamma di Clint Malarchuk aveva cambiato la serratura del portoncino. A quel punto l'uomo aveva sfogato la propria rabbia non più sulla moglie, ma su una finestra, a colpi di un martello recuperato chissà dove. Il vetro non aveva resistito, ma la finestra sì, e la furia era rimasta fuori dall'abitazione per quella notte e per sempre. La vita aveva finalmente voltato pagina, solo che il rumore di quei colpi feroci e insistenti non aveva più lasciato la testa del piccolo Clint Malarchuk, che era finito preda di attacchi di panico. Solo quel ricovero lungo un mese era riuscito a cacciarli dalla sua testa, ma quella non sarebbe stata l'ultima volta nella quale la vita lo avrebbe rinchiuso per un mese in ospedale. Quella sua testa un giorno sarebbe tornata a riempirsi di ricordi che diventano mostri e il suo Vietnam sarebbe tornato. È il 22 marzo del 1989. Clint Malarchuk adesso ha 28 anni e gioca per la squadra di Buffalo che stasera ospita i St. Louis Blues. Clint ama terribilmente i cavalli e tutti lo chiamano il portiere cowboy. Questa stagione è lui il titolare e come sempre prima della partita riscalda i propri riflessi scagliando una pallina di gomma contro il muro dello spogliatoio per poi afferrarla tutte le volte al volo con una mano sola. Certi colpi della vita però non sarai mai abbastanza allenato per pararli.
2: Captain by Bodger, there's a long shot. Reno makes the save. Loose puck in front. Benoit, hold, jump and the rebound, but it's stopped by the...
1: Siamo quasi alla fine del primo dei tre tempi di gioco. I Buffalo Sabres sono avanti 1-0 mentre l'azione si avvicina alla porta difesa da Clint Malarchuk. C'è uno scontro di gioco e l'attaccante dei St. Louis Blues, Steve Tuttle, vola in aria e travolge fino a spazzare via la porta difesa da Clint Malarchuk, che adesso è lì in ginocchio, e tutti lo vedono sputare tanto, tantissimo sangue, e in un attimo ecco una pozzanghera spaventosa sul ghiaccio. Clint porta la mano al collo, ma non basta fermare il fiotto, perché Clint in realtà il sangue non lo sta sputando, ma gli sta zampillando dalla gola. L'unico che subito comprende tutto è il preparatore atletico dei Buffalo Sabres.
2: Oh wow! That'll watch Malarchuk. That's the story right now with God. Red. Oh, look in. That is the.
3: Oh God.
2: Oh, please take the camera off and don't even bring it over there, please.
3: Oh my God.
2: Just keep it away. Oh,
1: si chiama James Pizzutelli. Con quel cognome lì, il minimo che ti possa capitare nello stato di New York è di essere soprannominato nel modo più banale. Pizza. Solo che James Pizza Pizzutelli non ha passato nemmeno un giorno della sua vita ad infornare. James Pizza Pizzutelli è un reduce del Vietnam, dove ha servito anche come paramedico.
4: Quando ho visto il sangue uscire dal collo, ho preso il rotolo di garza che avevo in tasca, perché sapevo di doverlo infilare in quel taglio.
1: Sì, perché mentre l'avversario volava in aria travolgendo la porta, è successo che la lama del pattino ha incontrato la gola di Clint Malarchuk e tagliato la giugulare, ma non la carotide. Pizzutelli ora fa quello che può con quel che ha in tasca. Preme allora sulla ferita e cerca di bloccare il sangue che il cuore pensa di pompare in tutto il corpo, senza sapere però che invece finisce per terra, sul ghiaccio. Clint è lucido, dice a se stesso che tutto è finito. È preoccupato per sua madre perché sa che sta seguendo la partita in TV. Dice qualcosa del tipo: fatele sapere che la amo. Poi chiede anche un sacerdote, ma prima arriva l'ambulanza. In ospedale servono 300 punti di sutura per un taglio che è stato attraversato da 1,5 litri di sangue. È vero che la carotide non è stata recisa, ma senza la prontezza di James Pizzutelli, Clint Malarchuk non si sarebbe salvato. Sugli spalti ci sono stati 2 infarti e 11 malori. Sulla pista di ghiaccio, 3 atleti hanno vomitato tutto quello che avevano dentro. La partita però è andata avanti. Il ghiaccio insanguinato è stato raschiato. Tutto è tornato immacolato in pochi minuti. Risultato finale: Buffalo Sabres 1, St. Louis Blues 2. Appena 24 ore dopo, Clint Malarchuk si presenta in conferenza stampa e, con quel suo collo fasciato come non serve descrivere, da buon cowboy dice:
5: quando cadi da cavallo, devi subito rimetterti in sella.
1: 10 giorni dopo essere arrivato a tanto così dalla morte, Clint Malarchuk è di nuovo in campo. Un recupero così rapido che un giorno Clint racconterà, ma senza più il cappello del cowboy calato sugli occhi.
5: Pensavo di poter gestire qualsiasi cosa. Pensavo di poter andare avanti come se nulla fosse mai successo. In fondo io volevo solo essere questo, un ragazzo duro.
1: Tutto sembrava incredibilmente facile e soprattutto fortunato. Era come se chissà quale forza avesse organizzato tutto per ribattere agli sfregi del destino. La presenza in panchina di un veterano del Vietnam esperto di ferite in combattimento come James Pizzutelli, il fatto che la carotide non fosse stata lambita dalla lama e poi il recupero prodigioso di un atleta che pochi giorni dopo l'incidente era tornato persino a giocare. Sì, a volte c'è giustizia anche in questo mondo. Il Vietnam, però, è sempre pronto ad aggredirti alle spalle. Spenti i microfoni delle interviste, ricominciata quella normalità che tutti desiderano quando subiscono un rovescio, Clint Malarchuk lentamente scivola in preda a depressione, ansia e di nuovo a quegli attacchi di panico che aveva sperimentato a 12 anni quando il padre ubriaco aveva preso a martellate la finestra dell'abitazione dalla quale la madre l'aveva cacciato perché stanca di essere presa a pugni e calci ogni volta che quell'uomo tornava a casa ubriaco. Il vortice lo risucchia poco alla volta. I primi ad accorgersi che la testa è altrove sono compagni di squadra e tifosi. In porta, infatti, i riflessi non sono più quelli di quando tutte e tutte le volte afferrava al volo la pallina di gomma fatta rimbalzare contro il muro. Spesso resta in panchina. In queste difficoltà poi la depressione ci sguazza e se ne frega se il mondo pensa che tu sei il cowboy che torna subito in sella. Anzi, è pure meglio. Anni dopo, Clint avrebbe raccontato così quei momenti.
5: Quando ero stanco, invece del letto sceglievo di mettermi su una sedia per evitare di dormire profondamente. Avevo paura

0: Clint Malarchuk comincia ad alternare alcol e pillole. Solo che nel 1992, a 3 anni dal suo incidente, quando vede i suoi Buffalo Sabres arrivare alla finale del Super Bowl, cerca il modo di recuperare le forze e il posto. È a quel punto che, in quella sua testa così fragile, decide che pillole ed alcol bisogna smettere di alternarli. I medici ancora una volta lo riprendono per i capelli, ma adesso nel suo curriculum, diciamo così, compare anche un arresto cardiaco. La soluzione è cambiare squadra e aria, ma soprattutto occorre cambiare approccio alla malattia.
1: Finire nelle serie inferiori è stato devastante, però col tempo ho compreso che quella per me fu una benedizione.
0: Clint finisce a San Diego, dove uno specialista finalmente imbrocca la terapia, ed è come rinascere. Poi però non uno, ma 2 eventi si intersecano nella sua testa ancora molto fragile. Il mix, anche stavolta, sarà devastante. Un giorno dopo l'altro, Clint Malarchuk si accorge che le pastiglie che butta giù hanno come perso efficacia. La chimica e il cervello a volte lo fanno. Insomma, dopo tanti anni di questa terapia, il suo corpo si è abituato a quella roba che adesso non lo rimette più al mondo. E mentre Clint di nuovo vacilla, ecco il suo Vietnam che ritorna. È il 10 febbraio del 2008 e il giorno del pattino affilato del suo collo e dei suoi 300 punti di sutura è distante 19 anni. Come allora, il teatro è sempre l'Arena di Buffalo, dove i Sabres, che erano stati di Clint Malarchuk, ospitano i Florida Panthers. Ed ecco un contatto di gioco né più né meno violento di tanti altri. Poi ecco che un giocatore dei Florida Panthers disegna una capriola nell'aria e poi, mentre si ribalta, in un attimo breve come quello di 19 anni prima, il suo pattino fende la gola di Richard Zetnik, che per giocare a hockey nel campionato professionistico del Nord America è arrivato qui dalla Slovacchia. Stessa arena, stesso ghiaccio, stesso incidente. Un attimo e si riaccendono tutti i ricordi. I ricordi si riaccendono e con loro anche i microfoni e le telecamere, perché tutti adesso vogliono chiedere a Clint Malarchuk che cosa si prova quando un pattino ti taglia la gola e che cosa si prova vedendo il tuo stesso incidente sullo stesso campo di gioco. E gli chiedono che consigli dare al povero Richard Zetnik.
1: Cosa vorrei dirgli? Che il tempo guarisce e che deve tornare a giocare il prima possibile, altrimenti la gente lo perseguiterà fin quando non tornerà in campo.
0: E poi una pioggia di domande scontate che tutti ci facciamo quando accadono fatti così, senza riflettere nemmeno se le risposte che cerchiamo possano ferire, perché ferire è l'espressione giusta, la persona a cui le chiediamo. Mentre i medici di Buffalo anche stavolta riescono a bloccare l'emorragia di Richard Zetnik, e mentre i farmaci non sono più in grado di sostenere la mente di Clint Malarchuk, il martellare di queste domande, come il martellare del padre alla finestra quando era bambino, riporta Clint nel gorgo dell'angoscia. La soluzione è quella di andare lontano. Con la moglie Johnny si trasferisce in un ranch a Gardenville, Nevada. Al mondo però non esiste un posto che tenga lontano i peggiori pensieri, e così Clint finisce col cercare il sollievo dove non può trovarlo e si riduce a diventare un alcolizzato come quel padre che una sera aveva distrutto la finestra a martellate. Tutto gli appariva finito. 7 ottobre 2008. Pomeriggio. Sono 9 mesi che Clint si è rifugiato nel Nevada. Johnny, la moglie, ha passato la notte in albergo perché Clint ieri sera era ubriaco fradicio e stargli accanto era inutile e anche pericoloso. Johnny però adesso è corsa qui, al ranch di Gardenville, perché il marito non le risponde al telefono. Eccolo, è seduto sul retro dell'abitazione. La sbornia, anche se

0: volta lo ha stordito senza sradicare le sue angosce, solo che adesso Clint Malarchuk in mano, oltre al bicchiere, ha pure un fucile. È un calibro 22. Johnny racconterà.
1: Clint parlava senza fermarsi. Mi diceva: «Non riesco a spegnere i miei pensieri, non ci riesco». Poi la discussione si è accesa. A quel punto ha preso l'arma e ha posato l'estremità della canna sotto al mento. Poi mi ha detto così: «Questo è quello che vorrei che mi accadesse». E ha fatto fuoco.
0: Servirebbe come il pane anche stavolta uno come James Pizza Pizzutelli, che sa sempre cosa fare quando c'è un uomo che sta perdendo la vita. Ma La vita non è un film uscito dalla penna di uno sceneggiatore che ha bisogno di un finale che non lasci in bocca un gusto amaro. La vita invece è sempre quella cosa che ti accade mentre sei impegnato a fare i tuoi progetti. Questo però, fortunatamente, vale anche per i progetti drammatici.
1: Dopo lo sparo ricordo solo il silenzio. Fissavo Clint negli occhi. Non riuscivo a parlare. Aspettavo solo che il suo corpo cadesse. Clint invece era sempre lì, seduto. Non capivo. Mi sono anche chiesta se il colpo fosse stato esploso per davvero. Ma a quel punto Clint ha cominciato a perdere sangue dal naso. Usciva sangue anche da sotto il mento.
0: Clint non sarebbe caduto. L'ambulanza sarebbe ancora arrivata in tempo per portarlo ancora una volta all'ospedale, per strapparlo ancora una volta alla morte. Quello che poche ore dopo viene spiegato dai medici a Johnny è davvero al limite del pensabile. Però c'è una radiografia appoggiata al pannello luminoso appeso alla parete, e quello è il cranio di Clint, e si vede qualcosa che non dovrebbe essere lì, ma che è bellissimo che sia proprio in quel punto. Sì, il colpo non solo era esploso, ma aveva fatto il suo, visto che era penetrato all'interno della testa di quell'uomo depresso e angosciato. Ma come la lama del pattino gli aveva tagliato la giugulare senza recidere la carotide, così il proiettile esploso sotto il mento aveva attraversato prima la lingua, poi il palato di Clint mentre polverizzava i denti che incontrava, solo che subito dopo il colpo si era piantato nelle ossa tra naso e occhi, e quel proiettile, che non aveva saputo o potuto fare il proprio mestiere, poteva restare lì, innocuo, per sempre conficcato nella sua testa e nella sua vita. Nessuno lo avrebbe mai rimosso, anche perché Clint Malarchuk aveva necessità di altre terapie. Per la seconda volta nella vita, a Clint Malarchuk fu diagnosticato un disturbo da stress post-traumatico. Questa volta il trauma, però, era l'incidente di gioco del 1989.
2: Vi domandate se volevo davvero uccidermi? No, io non volevo. Volevo uccidere quel dolore, non me. Penso che la maggior parte delle persone sopravvissute ad un tentativo di suicidio risponderebbe così a questa domanda.
0: Clint accettò l'idea di dover essere nuovamente curato, così come gli era accaduto a 12 anni quando fu ricoverato per un mese intero dopo che il padre ubriaco aveva fatto quel che sappiamo quando era stato messo fuori di casa. Il percorso non fu né facile né veloce, ma anche qui, poco alla volta, cominciarono ad andare ciascuno al proprio posto. Ogni ricordo che si affacciava alla mente di Clint Malarchuk adesso veniva preso in mano e riletto alla luce della consapevolezza che per 20 anni non era riuscita a maturare dentro di sé.
2: Quando sono tornato a giocare, pochi giorni dopo l'incidente, mi sentivo forte e grande. E la gente intorno a me diceva: «Che uomo, che potenza!» Poi però scendeva la notte. E all'improvviso, davanti ai miei occhi, vedevo quel pattino che mi piombava tra volto e gola, e il fiato mi mancava.
0: Quello che adesso gli appariva chiaro, Clint Malarchuk, per anni, lo aveva sempre nascosto.
2: Avevo sempre rifiutato l'idea di uno strizzacervelli. C'ero passato da bambino e non volevo ripetere l'esperienza. Mi dicevo: «Eccone un altro che vuole riempirmi la testa di stronzate».
0: I medici facevano solo in tempo a prescrivere gli antidepressivi che Clint fingeva di prendere, visto che l'unica medicina che gli dava conforto era la bottiglia a cui si aggrappava.
2: Solo i deboli prendono le pastiglie, solo i deboli. Questo è quello che pensavo.
0: La moglie Johnny però non mollò. Continuò a spiegargli, anche ad urlargli, che la soluzione c'era e che era a portata di mano e che non si trovava dentro la bottiglia, ma nell'accettare l'idea di essere malato. Non c'è disagio, non c'è dipendenza, non c'è malattia che si possa curare senza ammettere quel disagio, quella dipendenza e quella malattia.
2: Alla fine sono crollato. Ho pianto per 3 giorni quando ho realizzato la mia condizione e capito che non dovevo più affrontare i miei fantasmi da solo. A quel punto ho cominciato a prendere le medicine giuste e ho vomitato tutto quello che mi ero tenuto sempre dentro.
1: Clint era tornato a essere l'uomo che avevo incontrato e di cui mi ero innamorata. Anzi, era un uomo migliore. Lo guardavo e davanti agli occhi vedevo un miracolo.
0: Un miracolo forse lo era per davvero, visto che anche questa volta Clint Malarchuk era tornato alla vita, ogni volta salvato dalle persone che si era trovato accanto. Prima James Pizza Pizzutelli, poi la moglie Johnny, che aveva continuato a cercarlo anche quando non aveva senso aiutare chi rifiutava il sostegno e si svuotava in gola ogni bottiglia che gli capitava tra le mani. Clint Malarchuk e la moglie, da allora, tengono conferenze sulla loro esperienza e sulla gestione dello stress post-traumatico.
2: Le mie non sono più ferite adesso, sono cicatrici.
0: Ripete Clint Malarchuk.
2: Non fate mai come me. Difficilmente avreste la stessa fortuna.
0: Adesso, finalmente, ha smesso di raccontare che il tempo guarisce ogni ferita e che curarsi è roba per le persone deboli. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: ore 12.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, in apertura la notizia della richiesta di arresto da parte della Procura di Palermo per Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione siciliana. L'inchiesta è per corruzione e riguarderebbe l'attività della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali da lui presieduta, perquisiti abitazioni, uffici, misure cautelari per altre 8 persone. Armao, che è il marito di Giusy Bartolozzi, ex deputata ed ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, dovrà essere interrogato dal GIP. E ora in Francia, con le proteste degli studenti, stamane nuove mobilitazioni, altri arresti, attesa per l'incontro tra il ministro dell'educazione e gli studenti, in diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
3: Sì, altre mobilitazioni in Francia, 400 sono gli istituti che hanno chiuso le porte oggi proprio per i blocchi e le mobilitazioni. La collera degli studenti sta agitando molte città, ieri sono state oltre 1000 le mobilitazioni e 2000 i fermati. Le proteste continuano, come dicevamo, sono stati usati i lacrimogeni a Strasburgo, gli idranti a Rennes per spegnere dei cassonetti incendiati, anche a Parigi è stato dato fuoco al portone di un liceo nel 15° arrondissement. Tanti sono scesi in piazza, parte del movimento è tranquillo e la situazione sembra migliore, almeno per quello che rispetto a ieri. 175 sono i fermati, c'è grande attesa per questo incontro che è previsto alle 14 dal ministro dell'educazione nazionale Joffre, che incontrerà una rappresentanza di studenti, insegnanti e genitori. Ieri il governo ha definito blocchi, occupazioni, violenze urbane. Gli studenti chiedono maggiori investimenti e hanno già chiesto di una mobilitazione per la prossima per il prossimo 6 ottobre, una nuova giornata di azione e mobilitazione in tutta la Francia. Da Parigi abbiamo finito, linea a voi.
2: Dopo l'allarme a bordo dell'aereo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, parla il comandante indiano aggredito dal suo copilota. In videochiamata con il premier indiano Modi racconta i momenti drammatici in cui, pur ferito, è riuscito ad aprire la porta della cabina. Stavo lottando per la mia vita, ferma, mi sono reso conto che se non avessi mostrato coraggio 170 passeggeri sarebbero morti. Caro carburanti, Eni ha annunciato uno sconto per pesca e agricoltura. Si tratta di settori che erano rimasti esclusi dal tetto ai prezzi. Gli attuali clienti Eni Live quindi potranno da oggi acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca con una riduzione del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato fino al 31 ottobre. Il processo in corso a Roma Francis Kaufmann per l'uccisione di mamma e figlia a Mosca blocca la rogatoria per sentire i genitori della donna che era di nazionalità russa.
4: La richiesta parte da Roma, sentire i genitori di Anastasia Trofimova, la 29enne il cui corpo fu trovato quel tragico 7 giugno tra i cespugli di Villa Panfili assieme a quello della figlia, la piccola Andromeda, 11 mesi. Sentirli al processo in corso che vede imputato Francis Kaufmann, compagno della donna e padre della piccola. I genitori sono in Russia, la procura di Roma fa partire una rogatoria per poterli ascoltare in videocollegamento, ma Mosca dice no, non riconosce la richiesta perché, spiega, deve essere caricata su un portale russo e può farlo soltanto un magistrato la cui firma sia riconosciuta negli archivi russi. In alternativa, si legge nel documento, la richiesta può essere consegnata a mano a Omsk, in Siberia. Ipotesi improbabile. La mossa russa racconta le difficoltà nei rapporti di collaborazione giudiziaria tra i due paesi e così molto probabilmente mancheranno le parole dei genitori di Anastasia, che avrebbero completato lo scenario in cui il duplice omicidio è maturato, ma che ad ogni modo non sarebbero state determinanti per una verità processuale già dettagliatamente costruita dalla procura. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni in diversi settori. La giornata di agitazione generale è stata proclamata oggi per 24 ore dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, con l'adesione del sindacato Fissi contro il caro vita e per l'adeguamento dei salari, coinvolti sanità, metalmeccanici, scuola, enti locali, forze dell'ordine, trasporto ferroviario. Non si segnalano per ora disagi particolari. Clima: in Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo al di sopra della media del periodo 91-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003. 41 i giorni segnati da forte stress termico, anche questo un record, 5 in più rispetto al 2003. Esce oggi un'edizione speciale di Rubber Soul, storico album dei Beatles, con una sorpresa inedita.
0: Rubber Soul esce nel 1965 in un momento topico per i Beatles, che si lanciavano verso la sperimentazione artistica, liberi di far fiorire tutta la loro creatività. Registrato in sole 4 settimane con un approccio moderno nella scrittura, segna la loro evoluzione pop. Oggi quel disco rivive in una ristampa con un nuovo mix stereo realizzato direttamente dai nastri master originali a 4 tracce. Spazio a voci e batterie, ma bando ai tecnicismi, la vera chicca per gli appassionati è un tesoretto di registrazioni preparatorie, prove e demo domestici. La perla è Little Girl, inedito di John Lennon, una bozza di canzone mai pubblicata finora. Grazie alla caparbietà di Giles Martin riscopriamo uno degli album più seminali dei Beatles, ma sotto una luce completamente nuova. Marcella Sullo, GR1.
2: La festa dei nonni, che si celebra oggi 2 ottobre, una giornata istituita nel 2005, è nata con l'obiettivo di riconoscere il valore di figure fondamentali per individui e famiglie, pilastro non solo affettivo ma spesso anche economico e sociale, insostituibile. E siamo allo sport, con la Formula 1 in Malesia e la Ferrari di Leclerc, la più veloce nella seconda sessione di libere. MotoGP di Senna in Giappone, prequalifiche nel segno di Alex Marquez.
5: Tra i tre litiganti, il quarto gode, almeno per il momento. La trasferta asiatica inizia con Alex Marquez in testa alle prequalifiche con il nuovo record della pista di Motegi. Il minore dei fratelli di Cervera precede di 76 millesimi a Costa e di un decimo spaccato Marc Marquez. Quarto Bezzecchi con l'Aprilia staccato di 2 decimi. Ma proprio Marc e Bez sono quelli che sembrano avere il passo migliore, anche se con scelta di gomme diversa al posteriore. Media per lo spagnolo, soft per il riminese. Ottimo quinto Bastianini con la KTM a precedere di Gian Antonio. Ottavo il leader iridato Jorge Martin, che per il momento sembra quello un po' meno in palla dei tre che si giocano il mondiale, ma è comunque a meno di mezzo secondo dalla vetta. C'entrano la top 10 e quindi la Q2 diretta, anche Quartararo e le due Honda LCR di Zarco e Moreira. Sedicesimo Bagnaia, per il momento lontano parente di quello che dominò 12 mesi fa in Giappone, unico gran weekend di un 2025 disgraziato. Luca Cesaretti, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con il GR1 è come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltarci sull'app Rai Play Sound.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 2 e il 3 ottobre con una spesa.
7: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026. Il bilancio dell'Olimpiade italiana. La prima diffusa nella storia a 5 cerchi. Di Guido Ardone.
8: Two unforgettable weeks.
9: Sono state due settimane indimenticabili, grazie agli italiani, i nostri gentili ospiti. Avete celebrato i vostri campioni e applaudito gli atleti di ogni paese. Passione e rispetto possono coesistere. Così avete reso questi giochi davvero magici.
8: Truly, truly magical. Grazie, Italia, per questi giochi. A Gigi.
10: Ma magici come l'atmosfera all'Arena di Verona domenica 22 febbraio, la sera della cerimonia di chiusura. Ben oltre le consuete frasi di circostanza, le parole della presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, i giochi di Milano Cortina sono appena finiti ed è stato un viaggio del tutto inedito nella storia Cinque Cerchi. Mai un'edizione invernale era stata celebrata in un'area complessiva di 22.000 km quadrati, 3 regioni e 10 diversi comuni. Milano Cortina ha definitivamente tracciato una strada, finora percorsa solo in parte, quella dei giochi diffusi. Ambiziosa, complicata, rischiosa, efficace, facile dirlo ora a cose fatte. Ma fino a poche settimane dal via il cielo non era del tutto sgombro da nubi, come ha ricordato nella conferenza stampa conclusiva il presidente del comitato organizzatore, la Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.
11: Qualche riflessione dubbiosa su questo modello diffuso vagheggiava sopra le nostre teste. Io ho sempre sostenuto una tesi, che noi abbiamo fatto di necessità e virtù. Non avevamo alternative, però ci siamo buttati con coraggio su questo modello totalmente innovativo. Non c'è stato nessuno che poi lo ha criticato. Mi permetto però anche di dire con molta franchezza, non è che se fai un modello diffuso automaticamente c'è successo. Non è così. È la strada per poter avere successo, ma devi costruire un percorso organizzativo molto mirato, perché è sicuramente più complesso.
10: Giochi diffusi, meriti condivisi, nelle parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
12: È l'Italia che ha fatto una bella figura, veramente il nostro territorio valorizzato ancora una volta di più grazie a questi giochi diffusi. C'è stato l'impegno di tutti, per quello che abbiamo fatto bella figura. C'è stato l'impegno dei comuni, delle regioni, c'è stato l'impegno dei tedofori, dei volontari, i trasporti, la sicurezza, presente ma non visibile. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti.
10: Riavvolgendo il nastro della 25esima Olimpiade Bianca, la prima sfida la sera di venerdì 6 febbraio, una cerimonia inaugurale a sua volta diffusa come mai accaduto in passato e firmata ancora una volta da Marco Balic. Il cuore, lo stadio di San Siro a Milano, di fronte ai 60.000 spettatori del Meazza, i momenti principali del protocollo. I discorsi ufficiali, la proclamazione dell'apertura e la sfilata della stragrande maggioranza dei 2.900 atleti partecipanti sotto 92 diverse bandiere. Ma simultaneamente sono andate in scena altre 3 cerimonie in un unico filo narrativo a Predazzo, Livigno e soprattutto Cortina, tra la gente lungo il centralissimo Corso Italia e fino a Piazza di Bona. Formula totalmente inedita ma vincente. L'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier.
13: I giochi diffusi portano dei vantaggi ma portano anche delle sfide. La sfida di coinvolgere gli atleti, e credo che la cerimonia di apertura sia stata un grandissimo esempio di coinvolgimento degli atleti. Per la prima volta gli atleti che normalmente risiedono in montagna e non riescono a partecipare alla cerimonia di apertura, questa volta sono riusciti a parteciparvi e abbiamo ricevuto dei feedback estremamente positivi, soprattutto dagli atleti che hanno sfilato a Cortina, perché per la prima volta hanno sfilato in mezzo alle persone. Normalmente nello stadio sì, si sente il boato degli spettatori, ma non si vive la vicinanza, per cui credo che quella sia stata una sfida vinta.
10: Proprio a Cortina è stato acceso il secondo braciere olimpico, anche questa novità assoluta, in contemporanea con il grande calderone incastonato sotto l'Arco della Pace a Milano, e allo stesso modo diffusa l'accoglienza degli atleti nei villaggi olimpici. Ancora Varnier.
13: 3 villaggi principali, Milano, Cortina e Predazzo, e poi abbiamo avuto altri 3 villaggi fatti da hotel vicini per ricreare la vita del villaggio anche negli hotel. E alcuni dati divertenti: consumati mediamente 365 kg di pasta al giorno, 10.000 uova, 8.000 caffè, 12.000 fette di pizza. Abbiamo fatto un calcolo: se noi mettessimo uno in cima all'altro tutti i vassoi usati per tutti i pasti, forneremmo una torre alta 60 km, circa 18 volte l'altezza della Tofana, che è 3.225 metri, per darvi un senso della dimensione.
10: A dare un senso invece delle distanze, decine o piuttosto centinaia di chilometri tra Milano, casa delle discipline del ghiaccio, Cortina, che ha ospitato in primis lo sci alpino, Anterselva, Tempio del Biathlon e tutti gli altri campi di gara. E così i dirigenti sportivi, tecnici, i rappresentanti delle istituzioni, naturalmente i tifosi appassionati, in continuo movimento lungo un ampio territorio. La logistica, i trasporti. Altra grande incognita, Giovanni Malagò.
11: Io sono un modesto frequentatore di Olimpiadi da circa 30 anni. Uno dei tanti complimenti che mi hanno fatto, credetemi, la macchina dei trasporti ha funzionato in un modo eccezionale. Non faccio paragoni con degli altri giochi perché è inelegante. Io tornavo la sera distrutto in albergo, stavo lì, la gente beveva una cosa, la mattina a far colazione. Beh, erano tutti felici. Già se questa cosa non funziona, è il sistema diffuso, meglio non parlarne.
10: Uno sforzo organizzativo premiato però dal pubblico. Nei 12 impianti di gara, biglietti in alcuni casi a costi significativi, come hanno sottolineato a volte persino gli atleti, ma al botteghino l'obiettivo è stato raggiunto. Andrea Varnier.
14: 1.300.000 biglietti venduti, circa l'80% della capacità complessiva, un numero più alto delle nostre aspettative. Parliamo di tutte le sessioni qui, ovviamente la media è comunque molto alta. La proporzione è di 37% di italiani contro il 63% di spettatori dagli altri paesi. Noi abbiamo fatto uno sforzo particolare proprio perché erano giochi diffusi, creare dei fan village in tutte e sei le città olimpiche: Milano, Cortina, Predazzo, Bormio, Livigno e Anterselva, e abbiamo superato il 500.000 di visite, per cui anche chi non aveva necessariamente un biglietto ha avuto la possibilità di avvicinarsi ai giochi.
15: Ancora Francesca Lollobrigida, altra medaglia d'oro, clamorosamente bis d'oro sulla pista di Rho.
16: 5 su 5 di Lisa Vittozzi, è oro olimpico per Lisa Vittozzi, primo oro nella storia del biathlon azzurro alle Olimpiadi.
10: La confezione sì, ma anche il contenuto della grande scatola olimpica, nella quale abbiamo trovato e raccolto giorno dopo giorno le 30 medaglie conquistate dalla squadra azzurra. Record assoluto e di gran lunga superiore al precedente primato, Lillehammer 1994, edizione chiusa a quota 20. Sotto l'aspetto strettamente sportivo, a rendere indimenticabili i giochi di casa nostra, 10 ori, 6 argenti, 14 bronzi e quarto posto nella classifica complessiva. Terzo addirittura se si considera il numero di medaglie alle spalle della Norvegia, gigante delle Olimpiadi invernali e della corazzata Stati Uniti. E poi altri numeri altrettanto emblematici illustrati dal segretario generale del CONI, Carlo Mornati.
17: Eravamo presenti in 16 discipline, abbiamo fatto 106 gare, siamo andati a medaglia in 10 discipline. Oltre alle medaglie, questo è il primo dato eccezionale, 43, io li chiamo gli additional finalisti dal quarto all'ottavo posto, il che vuol dire che ci sono 94 atleti finalisti. I numeri sono molto asciutti, solitamente vengono presi in maniera settica, ma dietro questi numeri invece c'è il lavoro di due federazioni di 8 anni, il lavoro del Comitato Olimpico, le prestazioni degli atleti.
10: 30 podi e così a gioco facile nel trovare il titolo il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio.
12: 30 e lode. La squadra italiana, le atlete, gli atleti, le federazioni, bravissimi i due presidenti federali Andrea Gios e Flavio Roda, i gruppi sportivi militari dai quali provengono i nostri atleti, eccezionale il supporto della preparazione olimpica del CONI, l'Istituto di Medicina e di Scienze dello Sport. Quando metti insieme tutte queste cose, allora siamo riusciti a fare qualche cosa che rimarrà nella storia.
18: Pellegrino! Pellegrino davanti! Sul rettilineo esulta perché il bronzo è nostro! Non ce lo toglie nessuno! Bronzo Italia nella staffetta!
10: Ma la storia dello sport non è mai scritta in partenza prima di gareggiare, soprattutto nelle discipline invernali, nelle quali le variabili, ambientali, meteorologiche, ma non solo, rendono i pronostici molto più complicati. Eppure, nei mesi che hanno preceduto i giochi di Milano Cortina, i segnali di un potenziale successo c'erano. Anche qui numeri che però bisogna saper leggere, come spiega ancora Carlo Mornati.
17: Quando abbiamo presentato questa squadra, io mi ero sbilanciato dicendo: secondo me questa è la squadra più forte di sempre che va alle Olimpiadi. I numeri tradiscono poco nello sport. Non è una scienza esatta, però ti porta molto vicino.

0: giorni di gara l'index è già schizzato sopra di un punto, vuol dire che il risultato che hanno fatto è eccezionale. Era sulla carta la squadra più forte di sempre. Oggi possiamo dire che effettivamente era la squadra più forte di sempre.
1: De Romeris primo e la decima medaglia d'oro per l'Italia.
2: Nulla sarebbe stato altrettanto vincente se non fosse stato accoppiata l'aspetto del risultato della squadra italiana con l'organizzazione. Uno dice, ma che c'entra? No, c'entra moltissimo. Siamo partiti molto bene e questo ha dato entusiasmo all'ambiente. Ci ha permesso anche di completare tutti i nostri numeri auspicati sulla biglietteria. Questi numeri incredibili di audience sono rimasti incollati anche perché gli italiani hanno fatto dei risultati eccezionali.
3: A creare l'allineamento perfetto, descritto da Giovanni Malagò, il miracolo sportivo di Federica Brignone, doppietta d'oro, come quella di Francesca Lollobrigida, la donna dei record Arianna Fontana e gli altri azzurri dello short track. La meglio gioventù da Simone De Romedis a Flora Tabanelli nel freestyle. E ancora la giornata d'oro nello slittino e l'ultimo tango sul podio per Federico Pellegrino e Dorothea Wierer. E molte altre immagini nell'album dei ricordi da sfogliare ancora e ancora.
4: Federica Brignone va a stravincere il gigante olimpico, leggendaria.
3: Cosa resta dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina? Da un punto di vista strettamente materiale, qualche opera infrastrutturale ancora in via di completamento, un conto, in termini di costi complessivi, inevitabilmente più alto, e il consueto fantasma di qualche cattedrale nel deserto. È stata sì teatro di 4 medaglie azzurre, ma la pista da bob completamente ricostruita a Cortina continua ad avere una storia travagliata. Dopo le polemiche che ne hanno accompagnato la costruzione per la spesa e l'impatto ambientale, la beffa dei danni riscontrati al termine delle gare. Di qui l'amara decisione di annullare i campionati italiani previsti poco dopo i giochi. Struttura dunque che per ora rischia di restare inutilizzata. La buona notizia arriva invece dalla Casa Olimpica dell'Hockey e dello Speed Skating, come conferma il presidente del CONI Buonfiglio.
5: A Milano l'attuale Palazzo del Ghiaccio lì all'Ente Fiera Rho rimarrà finché non si sarà trovata una soluzione per fare una pista, di pattinaggio, un centro di preparazione definitivo, perché Milano è giusto che abbia questo impianto, vista la partecipazione, visto il pubblico che ci ha seguito.
3: Quando si parla di legacy, l'eredità, il lascito di un grande evento, è fondamentale considerare anche un altro aspetto, immateriale, etico e dunque non meno prezioso. L'effetto traino, grandi campioni richiamano tanti praticanti, lo abbiamo visto in questi anni nel tennis come nel nuoto, nell'atletica e nella pallavolo. A questo tema il CONI, dopo i Giochi di Parigi, aveva dedicato una significativa ricerca, come spiega il segretario generale Carlo Mornati.
0: Ho commissionato al Censis uno studio perché ho detto, scusate, possiamo vedere qual è il vero valore sociale che sta dietro ai successi degli italiani? Per l'87% degli italiani sono importanti le medaglie di questi ragazzi perché inducono i giovani a fare sport. In un sistema dove insomma i volani di induzione sportiva sono le famiglie, nel dopo lavoro, manca il pilastro fondamentale della scuola. Sapere che dietro questi successi ci saranno molti più tesserati, molti più ragazzi che si accostano allo sport, penso che dia un valore sociale al lavoro che facciamo quotidianamente al CONI, alle federazioni, con le società sportive, che è importantissimo.
3: L'onda lunga dei successi di Milano Cortina è anche quella dei giochi paralimpici celebrati dal 6 al 15 marzo. Anche questa un'Olimpiade diffusa, anche questa un'Olimpiade vincente, con la squadra azzurra in grado di conquistare 16 medaglie, miglior risultato di sempre, quarto posto dietro i colossi Cina, Stati Uniti e Russia, riammessa tra le polemiche. A trascinare l'Italia, alcuni big su tutti, uno straordinario Giacomo Bertagnolli, pokerissimo nello sci alpino, categoria ipovedenti, sempre sul podio in 5 gare, ora l'atleta paralimpico invernale più medagliato di sempre.
6: Sicuramente posso essere solo che felice dei risultati che sono arrivati. Ci siamo tolti veramente delle grandissime soddisfazioni, sia io come atleta, come persona, insieme ad Andrea che è la mia guida, sia in generale proprio come risultati di squadra, perché comunque se nelle scorse edizioni un po' trainavo io, questo giro è proprio bello poter condividere questa soddisfazione anche con tutti gli altri, dello snowboard, dello sci alpino. La nostra squadra è stata un portento, quindi questa è una cosa molto soddisfacente.
3: Dopo tutto questo, la bandiera olimpica è passata di mano, come da prassi. Alpi francesi, il prossimo capitolo nel 2030, e il nome ufficiale già suggerisce chiaramente un'altra edizione diffusa, proprio nel solco tracciato dai giochi di Milano Cortina. Campi di gara sparpagliati tra la Savoia, l'Alta Savoia, Brianzon, Nizza e, se confermata sarebbe una clamorosa novità, il pattinaggio di velocità a Torino, per la prima volta una sede al di fuori dei confini del paese ospitante. Il domani dei giochi

0: e questo la chiamano parcellizzazione organizzativa. Affascinante l'ipotesi circolata di recente a cui fa riferimento Giovanni Malagò.
1: Il caso più incredibile dopo il New York Times e il Washington Post, che ha sottolineato che addirittura New York, avete capito bene, New York potrebbe essere interessato non a un'edizione estiva ma a un'edizione invernale, agganciandosi con Lake Placid. Quando leggi questo ti si apre il cuore. Credo che il futuro sia quello.
0: Ma tornando a guardare in casa nostra, dopo l'esperienza vincente di Milano Cortina, possiamo provare a interrogarci con spirito diverso sulla fatidica e spinosa questione. L'Italia può essere un paese per grandi eventi? Sarà anche per l'entusiasmo che ha accompagnato questi giochi invernali, ma sembra riaprirsi il dibattito su una futura Olimpiade estiva. È ancora fresco il ricordo, per alcuni la ferita, della mancata candidatura di Roma per il 2020, ma da lì si potrebbe ripartire, secondo il presidente del CONI Buonfiglio.
2: Ricordiamoci come non abbiamo avuto le Olimpiadi di Roma, ricordiamoci il successo che invece abbiamo avuto qui. Se tutte le parti in causa si confrontano per un percorso che deve partire da subito, costruire una candidatura forte in un momento in cui abbiamo una credibilità internazionale, non solo sportiva, penso che si possa fare, ma deve essere un discorso chiaro, trasparente, condiviso. Dopo questo successo abbiamo le carte in regola per poter immaginare un altro percorso che ci renda sempre protagonisti.
0: Cauto ma possibilista, Giovanni Malagò.
1: È stato scritto in questi giorni, visto il successo, perché non ripetiamo con le estive? Se le cose non fossero andate bene non staremmo qui neanche a parlarne. Anche gli altri discorsi che ho sentito, che poi adesso con le Olimpiadi diffuse, gli enti locali di Venezia, Firenze, Bologna. Però Roma c'ha un vantaggio. Roma c'ha lo stadio olimpico. Se tu presenti una candidatura estiva, devi avere uno stadio mal contato da 70.000 posti. Con quello che sta succedendo con le candidature degli stadi per gli europei 2032, ma chi può pensare di andare a realizzare uno stadio in un altro posto con quel tipo di parametri? Sarebbe una follia. Per cui devi partire da quel caposaldo. Però è tutto prematuro, bisogna capire molti scenari geopolitici che ci saranno dopo di Brisbane.
0: Ovvero dopo i giochi del 2032, quelli ancora successivi alla prossima edizione di Los Angeles tra 2 anni, Roma 2036 oppure Roma 2040. In ogni caso, futuro remoto da immaginare oggi, forse con un pizzico di fiducia in più sull'onda di un successo oggettivo e tutt'altro che scontato, quello di Milano Cortina 2026.
1: Sono stati anni molto complicati, molto difficili, non ci giriamo intorno per tutta una serie di motivi. Non ci siamo mai nascosti dietro alibi a giustificazioni, però credo che è motivo di grande soddisfazione, consentitemi di dire, di tutti gli italiani. La stragrandissimissima parte degli italiani credeva in questo progetto, credeva in noi, percentuali elevatissime di cittadini sui territori favorevoli ai giochi, poi magari si sentono di più quelli che hanno qualcosa di avverso. Penso che sia stato uno spot formidabile per il nostro paese.

0: 13.
1: GR1.
2: Storica visita, il presidente Mattarella è a Monte Carlo, prima volta di un capo di Stato italiano, crisi internazionale e ambiente al centro del colloquio con il principe Alberto. Caro energia e flessibilità, i dossier all'attenzione dell'esecutivo, la premier Meloni, lettera a Bruxelles per valutare l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici. Verso la manovra nel pomeriggio Consiglio dei Ministri, Tajani, decideremo uno scostamento di bilancio di 7 miliardi, opposizione all'attacco, solo sconticini per i 5 Stelle, Schlein, avete fallito, andate a casa. Francia, ancora proteste, attesa per l'incontro del titolare dell'istruzione con gli studenti, governo pronto a far pagare ai genitori i danni causati dai ragazzi. Presunte mazzette alla Commissione Tecnica per le autorizzazioni ambientali, chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, perquisizioni e misure cautelari per altre 8 persone. È ottobre, ma sembra agosto, temperature record da nord a sud, Copernicus, estate 2026, la più calda di sempre, emergenza per fiumi e incendi. Laura Pausini incanta Mantova, successo per la prima tappa italiana del suo tour mondiale, spettacolo completamente rinnovato, la cantante e la musica è l'unica vera regina. Calcio, la nazionale a Parigi, stasera il match coi Bleu, dubbio Ken per Mancini, è come un derby, dice il CT al GR1. Buongiorno da Nicole Ramadori. In apertura, la prima storica visita di un capo di Stato nel Principato di Monaco. Poco fa il presidente Mattarella ha incontrato il principe Alberto, ci riferisce in diretta il nostro inviato Valentino Russo.
3: Sì, il presidente Mattarella è stato accolto nel cortile del Palazzo dei Principi da Alberto II di Monaco e dalla principessa Charlene. Vi sentite gli inni, gli onori militari e poi il colloquio nel salone di famiglia che è tuttora in corso. C'è una collaborazione di un'intensità molto alta tra i nostri due paesi, le parole del presidente Mattarella al via di questa prima storica visita di un capo di Stato italiano nel Principato. Il colloquio vedrà al centro gli scenari internazionali, ma anche e soprattutto l'attenzione ai temi ambientali, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla sostenibilità, e a testimoniare questa sintonia principe e presidente della Repubblica parleranno in pubblico domani al Museo Oceanografico. Previsto anche un incontro tra Mattarella e la comunità italiana, comunità molto attiva qui nel Principato, e del resto si stima che il 60% dei monegaschi abbia radici italiane. E da Monte Carlo con Federico Foroni di Allo Studio.
2: Grazie Russo, il governo è al lavoro sul caro energia. È arrivata a Bruxelles la lettera di Giorgia Meloni per chiedere maggiore flessibilità sui conti.
4: L'aumento dell'inflazione e il caro energia hanno un impatto sui conti pubblici che non può essere ignorato. Per questo Giorgia Meloni cerca di aprire un canale di dialogo con la Commissione europea in vista del prossimo Consiglio di metà ottobre. È un tema di buon senso, ha chiarito. Se le stime sull'inflazione erano più basse dei numeri poi reali, quei conti sono completamente diversi e il problema riguarda tutti i paesi. Al tavolo di Bruxelles la Premier cerca l'appoggio di altri stati che chiedono flessibilità fiscale di bilancio. Con la Repubblica Ceca l'Italia ha firmato la lettera von der Leyen sugli ETS. Giorgia Meloni ha riunito intanto i leader di maggioranza in vista del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, che si occuperà del via libera al documento programmatico di finanza pubblica. Si guarda alla possibilità di uno scostamento in occasione del varo della manovra per coprire le spese nei settori della difesa e dell'energia. Approvato, fa sapere Palazzo Chigi, il primo piano nazionale per anziani fragili e non autosufficienti, 1,5 miliardi di euro lo stanziamento fino al 2027. Federica Ionta, GR1.
2: Caro carburanti ed economia anche al centro del dibattito tra i partiti.
5: Lo scostamento di bilancio per l'energia quest'anno sarà di circa 7 miliardi. Lo anticipa il vice premier Antonio Tajani, spiegando che dovrebbe essere varato già nel Consiglio dei Ministri odierno. Sulle politiche energetiche, Fratelli d'Italia applaude allo sconto di Eni per agricoltori e pescatori e insiste sulla richiesta di flessibilità all'Europa. Salvatore Sallemi.
6: Dopo l'appello alle compagnie energetiche, ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie e della competitività delle imprese sono la priorità.
5: Sugli sconti energetici, la Lega parla parla di segnale importante per categorie produttive fondamentali, critiche le opposizioni. Elly Schlein, nella relazione alla segreteria PD, attacca la Premier. Avete fallito, andate a casa, prima si vota meglio è. Quindi sulla leadership progressista la puntura a Giuseppe Conte.
0: Non è che uno vale uno.
7: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione.
5: I 5 Stelle sul caro carburante attaccano la Premier, si nasconde dietro gli sconticini. Verdi Sinistra chiede una patrimoniale per alleggerire il carico fiscale su chi guadagna meno di 90.000 euro e da Carlo Calenda Azione l'appello ad utilizzare lo scostamento da 14 miliardi per diminuire la spesa energetica delle imprese. Francesco Macaro, GR1.
2: Listini ai carburanti, listini ai distributori, scusate, ancora in discesa e arriva, come abbiamo già accennato, un nuovo sconto ENI.
8: L'iniziativa è ancora dell'ENI, che ha esteso la riduzione del prezzo dei carburanti a due settori economici particolarmente esposti al caro energia. Per agricoltura e pesca, da oggi e per tutto il mese di ottobre, previsto uno sconto del 20% al netto dell'IVA, prorogabile fino a fine anno. L'annuncio di questa mattina è stato accolto con favore dalle associazioni di categoria come Coldiretti e dal ministro Lollobrigida, che parla di un sostegno necessario in sintonia con l'appello del governo, auspicando che anche altre compagnie si allineino. Come è successo per la benzina e il gasolio per gli automobilisti da lunedì scorso con i P, Kuwait e Tamoil, al seguito dell'esempio di Eni. Anche oggi i prezzi al distributore sono in calo, 3-4 centesimi in meno in autostrada e circa 2 centesimi sulla rete ordinaria. Fabio Comini, GR1.
2: L'inflazione annua in area euro si attesta a settembre al 3,8%, in aumento rispetto al 3,2% di agosto, è quanto riporta una stima flash di Eurostat. L'Italia è al 4,1%, la Germania al 3,3%, la Francia al 3,4% e la Spagna al 5%. L'incremento più elevato nella componente dei beni energetici, più 18,8%. Il rialzo dell'inflazione, con i timori di una nuova stretta da parte delle banche centrali, fa aumentare i rendimenti dei titoli di Stato dagli Stati Uniti all'Europa. In Italia lo spread con i bund tedeschi si avvicina oggi a quota 130, ai massimi d'aprile 2025. Il rendimento dei BTP decennale è 4,70%. Oltre l'80% dei comuni italiani dichiarati in dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia, quanto emerge da una relazione al Parlamento della Corte dei Conti, secondo cui il principale aspetto di criticità è proprio la forte concentrazione territoriale. E non si registrano particolari disagi per il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni in diversi settori. La giornata di agitazione generale è stata proclamata per 24 ore dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei, con l'adesione del sindacato FISI contro il caro vita e per l'adeguamento dei salari. Coinvolti sanità, metalmeccanici, scuola, enti locali, forze dell'ordine e trasporto ferroviario, che al momento funziona con regolarità. Rai Radio 1, sono le 13:08. Le proteste studentesche in Francia, nuove manifestazioni e altri arresti, oltre 100 scuole chiuse in tutto il paese, attesa per l'incontro tra il ministro dell'educazione e gli studenti, in diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
9: Sì, esatto, tra pochissimo una rappresentanza di studenti, professori e genitori sarà ricevuta dal ministro dell'istruzione francese Geoffrey. Va detto che, a proposito dei licei, oggi sono rimaste chiusi 400 istituti superiori, operazioni e blocchi studenteschi ovunque, la collera degli studenti continua, Parigi e il resto della Francia, le proteste ci sono state con scontri e incendi. Va detto che la tensione rimane nelle piazze, ma con un impatto meno violento rispetto alla giornata di ieri, in cui 2000 sono state le persone fermate, ma è stato reso noto dal Ministero dell'Interno che il 90% delle persone in stato di fermo ieri sono tutti minorenni, il 90%. Quindi, dicevamo, il governo ha condannato senza appello i blocchi e le vandalizzazioni, definendo le violenze urbane. Ora bisognerà quantificare l'ammontare dei danni, mentre il movimento studentesco ha già dato appuntamento al 6 ottobre per la giornata di azione in tutto il paese. Per ora è tutto da Parigi, la linea a te.
2: Grazie De Stefano. Siamo al Medio Oriente. Gli Stati Uniti preparano una nuova offensiva contro l'Iran con mezzi aeronavali e circa 10.000 uomini in movimento verso lo stretto di Hormuz. Trump intanto alterna minacce a segnali distensivi, lasciando aperta la possibilità di un accordo con Teheran.
10: Trump lo ha detto e ribadito, la guerra con l'Iran finirà presto, vinceremo dopo le elezioni, forse anche prima. Affermazioni durante un comizio in Texas che si intrecciano con la campagna elettorale per le midterm, ma c'è un segnale che va nella direzione della ripresa delle ostilità. Il Pentagono conferma l'invio di un terzo gruppo d'attacco aeronavale verso il Medio Oriente, la portaerei Roosevelt e navi anfibie che con le altre unità già presenti sarebbero in grado di scatenare l'offensiva già i primi di novembre. Trump inoltre non ha escluso che dietro il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai possa esserci l'Iran. Colpiremo molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran, ha detto il presidente americano. Tutto da verificare, il copilota, autore del gesto, è Omanita. Ma intanto, mentre in Israele proseguono indagini e polemiche sui controlli dei piloti, la compagnia di bandiera El Al ha cancellato i due voli speciali per rimpatriare gli israeliani rimasti bloccati a Dubai dopo la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele. Alba Arcuri, GR1.
2: E a proposito del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, il pilota indiano pugnalato dal suo copilota durante un tentativo di dirottamento, lo avete sentito, ha avuto una videochiamata con il premier del suo paese, Narendra Modi. Non potevo lasciar morire tutte quelle persone, ha affermato l'uomo raccontando come, pur ferito, sia riuscito ad aprire la porta della cabina di pilotaggio, permettendo così ad altri di intervenire e impedire una strage. La Corte Suprema di Israele ha ribaltato la decisione della Commissione Elettorale Centrale e ha annunciato che i partiti arabi di Lista Unita e Raham possono partecipare alle prossime elezioni della Knesset che si terranno a fine ottobre. Siamo alle notizie di cronaca con la richiesta di arresto per l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao.
11: Un'inchiesta che vede 9 indagati, tra questi imprenditori, professionisti e un nome che fa rumore, Gaetano Armao, ex assessore ed ex vicepresidente della regione siciliana. Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione, l'ipotesi di reato per tutti. Nelle scorse ore perquisiti studi legali, uffici pubblici e abitazioni. Blitz per evitare l'inquinamento delle prove dopo la notifica degli interrogatori preventivi previsti dalle nuove norme. La Procura di Palermo ha chiesto per Armao e altri 7 gli arresti domiciliari, per uno invece il divieto di dimora. Sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere. L'indagine ruota intorno ad un presunto giro di mazzette che riguarderebbe la Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali. Fino ad agosto scorso, presieduta ad Armao, noto legale, uomo politico, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, e da cui passano tutti i progetti industriali ed energetici che necessitano di approvazione. Secondo chi indaga, dietro il parere tecnico di alcuni dossier ci sarebbe stato un sistema illecito ben collaudato. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile in un eventuale processo a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara. Dopo le polemiche sulle analisi del RIS nella prima inchiesta, prende corpo un'ipotesi investigativa.
12: Uno scambio di provette è il sospetto degli inquirenti pavesi che cercano di capire perché nel 2007, a distanza di un giorno, siano emersi esiti opposti circa la presenza di DNA di Chiara Poggi sui pedali della bici dell'ex fidanzato Alberto Stasi. L'ipotesi è che siano stati scambiati il campione positivo ricavato da quei pedali e quello del cucchiaino usato per colazione dalla vittima. Entrambi hanno infatti lo stesso valore, 2,78 nanogrammi, un abbaglio forse, al quale però, secondo chi indaga, sarebbe seguito l'occultamento da parte del RIS dei 2 test risultati negativi. È in questa fase che potrebbero nascondersi eventuali reati, sempre che non sia intervenuta la prescrizione. L'ex comandante del RIS, Garofano, respinge ipotesi di manipolazioni o depistaggi come i legali della famiglia Poggi.
13: È sconcertata. Mi pare di capire che si metta in dubbio l'operato del RIS. La fiducia umano un pochettino viene meno.
12: Non ci costituiremo parte civile in un eventuale processo a carico del nuovo indagato, Andrea Sempio, finché per la giustizia è Stasi il colpevole, il tema non si pone, sottolineano. Sarebbe come richiedere 2 volte un risarcimento per lo stesso reato. Elena Baiocco, GR1.
2: A Roma un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di prostituzione minorile, avrebbe adescato minorenni via social.
14: Sulle chat si faceva chiamare Sugar Daddy, un 44enne che per anni ha avvicinato ragazzine attraverso i social più diffusi tra i minorenni, Telegram, WhatsApp e Signal. Le avrebbe circuite fino a chiedere, dietro compenso, piccoli regali, incontri intimi, filmati e foto, con chiaro contenuto sessuale. L'attività d'indagine è partita dalla denuncia di due genitori, allarmati dal comportamento della figlia non ancora quindicenne. Hanno controllato il cellulare della minorenne, scoprendo alcune fotografie che la ritraevano in atteggiamenti sessualmente espliciti. Si sono così rivolti ai carabinieri, che hanno eseguito controlli mirati sul dispositivo della ragazza, rintracciando diversi contatti via chat con un soggetto chiamato Sugar Daddy. Una volta identificato l'uomo, hanno passato al setaccio la sua rubrica telefonica, i messaggi con altri utenti, scoprendo che nella sua rete erano finite decine e decine di ragazzine, per lo più italiane. Sotto indagine anche altre 8 persone che avrebbero scambiato con lui le immagini pedopornografiche. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Meteo, l'autunno si fa desiderare con temperature ancora superiori alle medie, un'ottobrata dunque con sole caldo, mentre l'estate appena finita in Europa occidentale è stata la più calda di sempre.
15: Una serie di record che l'ultima estate ha lasciato sul terreno, tra caldo asfissiante, fiumi prosciugati e incendi senza precedenti. Secondo il sistema di rilevazione satellitare dell'Unione Europea Copernicus, quella appena conclusa è stata l'estate più calda mai rilevata, con una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 sopra la media registrata tra il 1991 e il 2020, ben oltre il precedente record del 2003. Non è tutto, perché temperature elevate, normalmente concentrate nei mesi centrali della stagione, stavolta sono arrivate a toglierci il respiro e il sonno anche a maggio e a settembre. In totale, ed è anche questo un record, l'Europa occidentale ha vissuto 41 giorni di forte stress termico, 5 in più del 2003. Per 17 giorni in diverse aree del vecchio continente si sono superati 30 gradi. Le conseguenze si sono viste anche nei mari, con temperature superficiali ben oltre la media, e nei fiumi, scesi ai minimi da 30 anni. Mentre gli incendi, specie in Spagna e Francia, hanno quasi raddoppiato l'area bruciata rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Paola Guarnieri, GR1.
2: Oggi, 2 ottobre, si celebra la festa dei nonni, una giornata istituita nel 2005 con l'obiettivo di riconoscere il valore di figure fondamentali per individui e famiglie, pilastro non solo affettivo ma spesso anche economico e sociale, insostituibile. La cultura come motore di sviluppo, se ne discute a Futura, giornata di confronto tra artisti, intellettuali ed imprenditori organizzata dalla Regione Lombardia alla Scala di Milano.
16: L'esempio perfetto è il turismo. In un decennio, ricorda il ministro Gianmarco Mazzi, quella culturale è diventata la prima motivazione per venire in Italia, con un impatto che l'ISNART valuta in 58 miliardi di euro, e le 10 principali città d'arte accolgono da sole quasi 164 milioni di presenze. La cultura, ribadisce Mazzi al pubblico di Futura, è leva strategica per l'economia, ma in questa edizione, che pone al centro il valore delle domande, il confronto ospitato alla Scala di Milano tocca anche altri aspetti, come la creatività umana. L'epoca in cui interroghiamo l'intelligenza artificiale è ancora insostituibile, spiega uno degli oratori dell'evento, Emilio Isgrò, lo storico artista delle cancellature.
17: Per mettere in crisi la stessa intelligenza artificiale basta parlargli in poesia, in versi. Per questo l'arte è importante in un momento come questo.
16: Più che la speculazione intellettuale, per Isgrò resta necessaria l'intuizione creativa.
17: Oggi non abbiamo bisogno delle normalizzazioni della filosofia, abbiamo bisogno di quegli scarti di conoscenza che solo l'arte può dare.
16: Francesco Riccardi, GR1.
2: Musica, è partita ieri da Mantova la sessione europea del tour mondiale di Laura Pausini e

0: bisogna tornare ogni tanto.
1: Mantova, data zero italiana del tour che ha venduto finora quasi 500.000 di biglietti in tutto il mondo.
0: Abbiamo fatto un concerto dedicato alla nostra regina, che è la musica. Ci siamo impegnati tutti tantissimo in questi ormai anni.
1: Il momento più intimo, quello contro la violenza sulle donne, accompagnato da Io Sì, prima canzone in lingua non inglese ad aver vinto un Golden Globe.
0: Questa volta mi ha stesa e ne avevo tanto bisogno, quindi grazie, mi avete fatto piangere di commozione. Essere amati qui nella mia terra è tutto per me.
1: Silvio Vitelli, GR1.
2: Le giornaliste e i giornalisti della RAI aderiscono alla campagna di Come in Italia, la prevenzione è il nostro capolavoro in occasione del mese internazionale di sensibilizzazione sui tumori del seno. Oggi indossiamo il ribbon rosa di Come in Italia, un simbolo che ci ricorda quanto sia importante prendersi cura della propria salute. La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare davvero la differenza, con oltre il 90% di possibilità di guarigioni e cure meno invasive. Un gesto semplice, un messaggio importante, la prevenzione può salvare la vita. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, grazie in regia da Stefano Velli e Alessandro Pazienza. Ora c'è la pagina sportiva, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
3: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
4: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
3: Scontata!
5: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
3: Più scontata!
6: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 2 e il 3 ottobre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima tovaglia antimacchia con centrotavola in tessuto. Info su eurospin.it.
11: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
12: Infatti.
11: E perché nella foto sei su un palco?
12: È una storia lunga.
11: Quanto lunga?
12: Fino alle 5 del mattino.
11: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
13: GR1 Sport.
14: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. La nazionale verso la prova più dura della Nations League per queste quattro partite, stasera 20:45 in casa della Francia, Stade de France. Di poco fa le parole del CT Mancini al microfono del nostro inviato.
15: In un albergo in mezzo alle geometrie della Défense, la nazionale raccoglie i pensieri sulla grande partita. Mancini.
16: Francia-Italia sia una partita sempre particolare, un po' come un derby in Italia.
15: Se sta bene, Ken giocherà con più Esposito e Maldini. Francia-Italia non rappresenta ancora l'occasione per capire la formazione titolare del prossimo futuro. È solo la terza partita, ragiona Mancini. E poi mancano giocatori come Palestra, Di Marco, Raspadori, tra gli altri. Dall'altra parte non ci sarà Mbappé, che è il miglior marcatore di sempre della Francia. 67 gol, mentre l'Italia è ferma ai 35 di Gigi Riva.
16: Oggi è un po' più semplice fare gol rispetto a prima. Credo che da 20 anni a questa parte gli attaccanti sono molto tutelati, hanno più possibilità di giocare liberi e avere più chance per fare gol.

0: Quando i nostri però.
1: Noi non li abbiamo adesso, quando li avremo, insomma. Quando gli daremo la possibilità di giocare e poter fare gol, credo che lo faranno anche i nostri.
2: Cristiano Ronaldo invece non segna più con il Portogallo, non gioca nemmeno e ha lasciato il ritiro.
1: Ma io credo che sia difficile per un giocatore, quando arriva a una certa età, smettere. Bisogna capire il giocatore, bisogna capire anche l'allenatore, che comunque deve fare delle scelte. Insomma, la situazione è un po' difficile.
2: Parigi con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
3: Honest Anor, già tra gli esclusi per il match di stasera, lascia Coverciano per raggiungere il ritiro dell'Under 21 lunedì con la Polonia in palio la qualificazione diretta agli europei. Weekend di motori, MotoGP in Giappone, nelle prequalifiche Alex Marquez firma il miglior tempo col nuovo record della pista di Moteghi davanti ad Acosta e a suo fratello Mark, quarto Bezzecchi, poi Bastianini e di Giannantonio, sedicesimo Bagnaia che sarà costretto a passare dalla Q1. Formula 1 in Malesia per il Gran Premio che doveva essere corso in Bahrain, Ferrari in testa.
4: È stato un venerdì strano a Sepang, prima di tutto perché non è piovuto e specie nel pomeriggio la pioggia era attesa ma mai è arrivata, forse in omaggio alla denominazione della gara, Gran Premio del Bahrain, chissà. Poi perché le squadre hanno scelto approcci molto diversi, il che rende un rompicapo tirar fuori qualche elemento significativo. A fine giornata il più veloce è stato Verstappen con tempo del mattino, tempo replicato quasi al millesimo al pomeriggio da Leclerc con la Ferrari. Nella FP2 la classifica recita Leclerc, Hajar, Norris, Verstappen, poi Hamilton, quinto con l'altra rossa, Piastri e le due Mercedes di Russell e Antonelli, solo settimo e ottavo. Tuttavia, sia Verstappen che i due Mercedes hanno scelto di non provare il giro di qualifica con gomma morbida, dunque i loro tempi non sono significativi, ovvero sia hanno margine in vista della caccia alla pole. Questo perché la qualifica a Sepang sarà meno importante che da altre parti, i sorpassi saranno meno difficili e il tema della corsa sembra invece essere il degrado gomma, abbastanza importante anche per via delle temperature molto alte. Dunque un venerdì imperscrutabile per i big. Resta una Ferrari che sembra aver comunque iniziato bene, una Mercedes aggiornata che gioca un po' a nascondino, col leader del mondiale Antonelli che non era partito benissimo ma che ha saputo rimettersi vicino a Russell, e una pista che ritrova la Formula 1 dopo quasi 10 anni e che i piloti apprezzano all'unanimità. Manuel Codignoni, GR1.
3: Tennis, infine fuori all'esordio Jasmine Paolini dal torneo di Pechino, sconfitta in 3-7 dall'Ucraina Daria Snigur, eliminato anche Darderi agli ottavi sul cemento di Tokyo, alla meglio il francese Jacquet. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: Una serata con cielo prevalentemente sereno sul paese, salvo qualche annuvolamento ancora sulle Alpi occidentali, sulla Sardegna e localmente sulla Sicilia. Per domani, sabato 3 ottobre, il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: No, è mio! È papà, guarda!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ram, sita, ram, jay,
11: jay, ram, sita, ram. Cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra un popolo da 1,5 miliardi di persone?
5: RAI Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 13 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
12: Vinciamo noi. Sì, vinciamo la medaglia d'oro. Faccio lo sbruffone?
0: No, me lo sento. Giuro, me lo sento. Non so come spiegarvelo, ma è così. Appena sono entrato in questo stadio per fare il riscaldamento, ho detto ai miei compagni, arriviamo primi. Vi potrà sembrare strano, ma io ho visto 100 volte questa gara. Lo so che è partita da qualche secondo. L'ho già vista, l'ho sognata, tutto qui. E vinciamo noi.
12: Pensieri e parole di Fausto De Salo, uno dei 4 uomini d'oro della staffetta olimpica azzurra. Un dialogo immaginario con se stesso nell'attimo di sospensione che sbuffa via sullo sparo dello starter, nei secondi di attesa che lo separano dal testimone prima di allungare la mano in fuga e correre via verso la gloria. De Salo è l'anello di congiunzione della storia, il terzo frazionista della nostra incredibile 4%. È l'uomo che sussurra alle curve, aggrappato alla pista per legare l'allungo imperioso di Jacobs alla frustata finale di Tortu, in una sfida vertiginosa con il tempo che scorre.
13: Gran partenza all'esterno del Giappone e adesso parte Jacobs. Giappone fuori, Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa. Gran Bretagna, Cina, Gran Bretagna, Italia, non è febbre, è febbrone da cavallo, la sentiamo, 37,50.
12: 37 secondi e mezzo con il fiato sospeso, poi i brividi e la gioia sfrenata per l'oro azzurro alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4%. Un traguardo storico per la nostra atletica che si è scoperta improvvisamente regina della velocità pura. Era solo un sogno fino a qualche anno fa, uno dei 4 ragazzi che hanno trasformato il sogno in realtà è Fausto De Salo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fausto.
14: Buongiorno a voi.
12: Fausto, nella staffetta si vince in 4, siete stati tutti grandissimi. Lorenzo Patta ha aperto la serie, poi l'allungo incredibile di Jacobs, che era davvero in stato di grazia. Poi sei partito tu in una terza frazione delicatissima perché avevi il compito di tenere dentro l'Italia nell'ultima curva prima del rush finale di Tortu. Ce la racconti?
14: Sì, è stata una bellissima emozione. Io ho sempre fatto la prima o la seconda. Sono partito come secondo frazionista a 20 anni, nel 2014, la mia prima nazionale. Poi per alcune esigenze tecniche ho fatto anche la prima frazione. E Di Mulo mi ha sempre visto benissimo in terza frazione, però non avevo mai avuto la possibilità di schierarmi. E appunto c'è stata Tokyo, questa bellissima curva, ancora me la ricordo perché ho preso il testimone dal campione olimpico che arrivava come un treno e poi dovevo dare appunto a Filippo il testimone ed è stata una cosa veramente pazzesca perché è venuto fuori uno dei cambi più belli della storia nonostante avessimo provato solamente 2 volte e eravamo veramente affiatati perché la staffetta è l'unica disciplina in uno sport individuale dove c'è il concetto proprio di squadra. Io e i miei compagni eravamo veramente sicuri di vincere e non per appunto perché fossimo sbruffoni ma perché ce lo sentivamo. Poi si sono allineati i pianeti perché è andato tutto perfetto e quindi è venuto fuori questo bellissimo oro con questo bellissimo tempo cronometrico.
12: La staffetta, Fausto, è molto affascinante perché c'è il passaggio del testimone che è una cosa abbastanza complicata. Non bisogna arrivare troppo schiacciati sul compagno, neanche troppo allungati, senza pensare poi che se cade di mano il testimone è finita. Volano via 4 anni di preparazione, di attese in un attimo. E tutto questo avviene senza guardare perché il testimone si riceve già in corsa con il braccio all'indietro.
14: Sì, sì, allora noi diciamo che questi automatismi li prepariamo tantissime volte, quindi in gara non abbiamo questi pensieri, non stiamo lì a pensare devo partire prima, dopo, se no il testimone cade, no? Non dobbiamo occupare la mente con questi pensieri negativi, noi dobbiamo solamente correre, che è la cosa più naturale al mondo e quella che riusciamo noi atleti a fare meglio. Quindi abbiamo tantissimo tempo per provare queste cose qui, però una volta che sei in gara tu devi solamente pensare a correre, a diciamo fare la miglior prestazione di te stesso.
12: Fausto, dopo aver passato il testimone a Filippo gridavi come un forsennato nella scia di Tortu, ma che gli gridavi?
14: Non mi ricordo, sai, in quei momenti lì sei in una specie di trance agonistica e quindi pensi solamente a correre e a vincere. Io sicuramente ho provato vai Filippo perché avevo un sacco di energia da vendere, quindi volevo trasmettere trasmetterla a lui, appunto perché ero veramente sicuro che avremmo vinto, avremmo fatto qualcosa di straordinario, quindi dovevo incitare anche lui.
12: Lì poi bisogna rimanere freddi in attesa di partire come un razzo per fare la propria frazione, prendere il testimone. Bisogna rimanere molto calmi pur essendo fortemente reattivi, ma c'è anche un lavoro psicologico che fate, oltre che atletico?
14: Beh, sicuramente la mente va curata con il corpo, perché diciamo che il 90% delle prestazioni avviene prima dalla testa. Io ho un mental coach da un anno, prima facevo fatica, diciamo, cioè nel senso non ne sentivo il bisogno, però poi ho capito che per essere un atleta veramente professionista bisognava curare anche questa cosa. A me è sempre piaciuta la psicologia, la mente e le sue complessità, quindi ho detto per poter sfruttare appieno il mio potenziale ho bisogno anche di un mental coach, ho preso il nutrizionista, l'allenatore, il fisioterapista, l'osteopata, manca solo un tassello. E quindi
12: nell'introduzione abbiamo dato voce alle parole che hai scritto con Francesco Ceniti in Veloce come il vento, il libro edito da Baldini e Castoldi, e non è solo un artificio letterario, perché ci hai confermato che un attimo prima di gareggiare pensavate davvero di vincere. Ma ti chiedo, Fausto, che cosa vi siete detti esattamente prima di scendere in pista?
14: Adesso veramente, come ripeto, eravamo in una specie di trance agonistica, quindi le parole esatte non me le ricordo. So solo che siamo partiti il giorno dopo la batteria, le semifinali appunto il giorno prima, siamo partiti dal voler ottenere una finale olimpica al ottenere un bronzo, poi man mano che si avvicina la gara argento. Appena prima di entrare in gara ci siamo detti no, questa volta vinciamo noi, e mi ricordo che ad esempio prima di entrare in pista si fanno i saluti, no, alcuni gesti, no, per divertire un po' il pubblico. Noi ci siamo detti che cosa facciamo, ci siamo detti magari facciamo finta che mangiamo gli spaghetti, no, facciamo il segno tipo con la mano, no, quello tipico di noi italiani, però abbiamo detto no, noi non facciamo nulla, l'unica cosa che faremo oggi è stasera è vincere, e così abbiamo fatto. Ma come ho detto prima ci credevamo davvero. Dopo poi, per carità, siamo stati anche fortunati, perché comunque gli Stati Uniti, che erano molto più forti di noi, hanno sbagliato in batteria. Anche il Canada, insomma, era più quotato, però noi forse la cosa che più ci ha permesso di vincere era il gruppo, perché secondo me noi in quella sera lì eravamo più affiatati degli altri, ci sentivamo veramente una squadra unita.
12: È stata un'escalation, perché in semifinale, come ricordavi, avete fatto 37-95, nuovo record italiano, poi in finale addirittura 37-50, il precedente record era di 38-11, quindi tantissimo. Dopo la vittoria di Jacobs nei 100 metri sembrava possibile una medaglia, come dicevi tu, si pensava magari un bronzo, magari un argento, però loro sembrava improbabile a vederlo dall'esterno. È stata un'alchimia meravigliosa, ripetibile secondo te?
14: Questo purtroppo non lo so, non ho purtroppo la sfera di cristallo, quindi non posso dirvelo. So solo che la vittoria di Dzeko sicuramente ha cambiato le nostre menti, quindi adesso abbiamo alzato sempre di più l'asticella, e quello che magari fino a un anno e mezzo fa lo credevamo impossibile, ora lo riteniamo molto possibile. C'è da lavorare, c'è da essere, rimanere sempre umili, con la testa bassa, sognare sempre ad occhi aperti, ma io sono sempre dell'idea che devi sempre dare il massimo, senza pensare troppo al futuro, cosa può succedere, tu devi sempre dare il massimo, in modo da arrivare un giorno da anziano, girarti indietro, guardare la tua vita e dire ho dato tutto quello che avevo e non ho rimpianti. Poi dopo magari nel corso della vita puoi vincere ancora, puoi non vincere più, però l'importante è sempre dare il massimo, non sprecare mai un giorno della tua vita e soprattutto non sprecare il dono che hai. Io il mio dono ho sempre saputo che era la velocità, e ho sempre voluto poterlo sfruttare appieno, e per anche per questo che ho fatto il libro, per ispirare tantissimi ragazzi che magari hanno un dono ma non hanno la possibilità per poterlo sfruttare appieno. Io sono la testimonianza vivente che se veramente vuoi un qualcosa lo puoi ottenere, perché non sono un essere umano, non sono un marziano, non vengo da Marte, quindi sono un essere umano con i miei pregi e i miei difetti, ma se ce l'ho fatta io ce la possono fare anche tantissimi altri ragazzi, e questo è il messaggio del libro. I've noticed you around. Where they go, good aggressive start there from Jonathan Borley. Also going well is Richard Keelty, stepping up a distance, but look out for Desailly coming through on the inside. Also going nicely is Borley, but it's Desailly, the 26-year-old from Italy, who's doing really well from lane six and striding away, 20:39, the winning time, just outside his season's best.
12: La vittoria di Fausto De Salo nei 200 metri in 20 e 39 alla Diamond League di Bruxelles nel 2020, primo successo di uno sprinter italiano nel circuito internazionale. Fausto nei 200 sei stato a lungo il secondo italiano più veloce di sempre, con 20 e 13 alle spalle della leggenda Pietro Mennea, perché resiste ancora quel suo 19 e 72. Ora è arrivato anche Tortu con il 20 e 10 di Eugene. Il tuo obiettivo dichiarato è comunque di scendere sotto i 20. Giusto?
14: Sì. Ogni anno sono sempre più vicino a questo raggiungimento, quindi non demordo, perché gli allenamenti stanno andando bene, la volontà, la determinazione c'è, quindi è dura, perché comunque altrimenti non sarebbero migliaia di persone che avrebbero un PB sotto i 20 secondi, però io continuo a provarci, sono sicuro che prima o poi arriverà.
12: Ma qual è la distanza che preferisci? Perché poi di recente hai anche realizzato un record italiano sui 150, che è una distanza intermedia, ma la tua preferita, quella che senti più tua, qual è?
14: Bah, io mi sento più duecentista, dopo poi c'è chi dice che sono anche un quattrocentista. Vediamo, in futuro sicuramente si proverà anche questa distanza, però io rimango sempre un duecentista. Mi ha sempre appassionato la curva e quindi la velocità e quindi rimarrò lì.
12: Nei 200, come abbiamo detto prima, c'è anche Tortu, e dopo l'oro di Tokyo abbiamo visto il tuo bellissimo abbraccio con Filippo, con il quale ti contendi il primato sui 200. Ci può essere amicizia e sana rivalità in pista? La storia dello sport è fatta anche di grandi rivalità che aiutano ad ottenere grandissimi risultati.
14: Assolutamente d'accordo, sono pienamente d'accordo su questa ultima cosa che hai detto, perché comunque la rivalità c'è fin tanto che sei in pista a gareggiare, però una volta che sei fuori, alla fine non è che sei rivale sempre, per tutta la vita, sei rivale solamente quando sei in pista, e poi la nostra rivalità ci aiuta a crescere, però alla fine lo sport è fatto di sana rivalità. Certo, sicuramente non ci abbracciamo o scherziamo prima sui blocchi, ma poi una volta fuori noi siamo, come ho detto prima, amicissimi, anche perché se no questo risultato sicuramente non l'avremmo fatto, ecco.
12: Intanto sia per te che per Pippo Tortu c'è all'orizzonte quel 19 e 72 di Mennea nei 200 che ancora resiste, ancora per quanto?
14: Non lo so, non posso saperlo. Io spero per poco, spero che tutte e due riusciremo a fare dei risultati sensazionali nei 200. Adesso purtroppo non so dirti quanto tempo, anche perché comunque quel 1972 è stato realizzato anche a Città del Messico, era 2000 e passa metri di altitudine, adesso il limite è 1000 metri, quindi sicuramente sarà un po' più dura, però mai dire mai.
15: Dove stiamo andando?
16: Dobbiamo fuggire. Probabilmente abbiamo l'unica macchina che funziona. Non mi fermo finché non ne usciamo.
15: Usciamo da cosa? Ma dobbiamo che scappare. Diavolo sta succedendo?
16: Ma capisci, ci stanno attaccando.
15: Ma chi? Chi ci sta attaccando?
16: Rachel, devi smetterla di gridare.
17: Quella roba, quella strana macchina è sbucata dalla terra, ha cominciato a incendiare tutto, ammazzava tutti.
18: Che cos'è? Terroristi?
17: Qualcosa che arriva da qualche altro posto.
18: Cioè, tipo dall'Europa?
16: Ma che robi? Non dall'Europa!
17: Quella macchina era già qui, sepolta. Ma forse sono venuti giù con i lampi. Loro sono
18: Come?
17: Venuti giù con la
18: Un
17: tempesta
18: momento,
17: di lampi.
18: Che vuol dire? Perché non ci sono né elicotteri né aeroplani?
12: Era una scena della Guerra dei Mondi, il film di Spielberg con Tom Cruise. La Guerra dei Mondi è un grande classico di fantascienza che mette in scena l'invasione aliena, ed è un tema questo che ha solleticato molto la fantasia di Fausto De Salo, che da ragazzino, prima di scoprire l'atletica, voleva fare il regista cinematografico. È vero, Fausto? Scrivevi sceneggiature e inventavi racconti anche di invasioni extraterrestri?
14: Sì, facevo racconti un po' di tutto. Mi piacevano più i fantasy che la fantascienza, cioè nel senso i vari racconti medievali con i draghi, appunto il mio film preferito è Il Signore degli Anelli, però anche Il Ritorno al Futuro, anche Matrix, mi hanno sempre appassionato questi mondi strani, anche le mitologie, quindi sono appassionato anche di mitologia greca, quindi facevo anche film, cioè sceneggiature basate anche su idee dell'Olimpo o se no sui dei giapponesi. Avevo veramente tantissima fantasia.
12: Ed è una passione che è nata durante un campus estivo in montagna organizzato dalla parrocchia di Breda vicino Mantova, dove sei cresciuto, appunto uno scenario montano da Signore degli Anelli. Ce la racconti? L'ho letto nel tuo libro questo, ovviamente.
14: Sì, no, era il primo anno che facevamo i campus in montagna, la prima volta che io andavo in montagna e la prima volta che vedevo il Signore degli Anelli. Quindi appena ho visto questo film, il giorno dopo eravamo andati a camminare in questi monti, mi immaginavo che da un momento all'altro sbucassero elfi o draghi o comunque orchi, insomma personaggi appunto del film, e quindi ho detto: cavolo, questo posto è veramente magico. Ed è stato così ed è così ancora adesso, perché io vado sempre in montagna soprattutto per pensare, per riflettere e per godermi la pace e questa magia che mi tiene ancora ancorato a questi ricordi che ormai fanno parte del passato.
12: Fausto De Salo, ma c'è ancora un po' di quella voglia di esprimersi? Scrivi ancora?
14: Sì, ogni tanto, quando adesso ho pochissimo tempo veramente per fare queste cose, quando ho un po' di tempo però sì, cerco di scrivere qualcosa, adesso visto che ho anche più esperienza, di articolarla meglio, la trama, i personaggi, le storie appunto, la psicologia, l'evoluzione anche dei personaggi. Mi piace, io spero un giorno di... Sono comunque un ragazzo molto timido, quindi queste cose, queste sceneggiature solitamente me le tengo per me, però magari un giorno le farò vedere al pubblico.
12: Quindi ce l'hai una sceneggiatura nel cassetto? Anche più di una, mi pare di aver capito, da qualche parte.
14: Sì, ce le ho, ma per un po' rimarranno nel cassetto.
19: Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio, è gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto. Roberto Baggio, e sembrava tutto finito.
12: È il gol di Roberto Baggio a 2 minuti dalla fine che salva l'Italia sotto di un gol con la Nigeria negli ottavi di finale dei mondiali del 94. È l'anno in cui è nato Fausto De Salo, che è nato in Italia, a Casalmaggiore, da genitori nigeriani appena arrivati nel nostro paese. Fausto, quella partita poi la vincerà l'Italia, con grande fatica, dobbiamo dire, ai tempi supplementari, con un calcio di rigore realizzato ancora da Baggio, ma la Nigeria a quel mondiale fece una grande impressione, si diceva che fosse il calcio del futuro. Sarà proprio per questo, un po' di anni dopo, che il tuo nonno adottivo, Roberto, voleva che giocassi a calcio.
14: Sì, è vero. Lui mi vedeva come il futuro UEA. Lui ha avuto anche modo di poterlo conoscere e di ottenere una maglia sua, che poi ovviamente ridimensionata, che poi io usai per tante avventure. Ce l'ho ancora una foto con questa maglia, però purtroppo mi chiamavano piedi di banana. E poi mi ricordo che avevo fatto tre mesi appunto di calcio. L'unica partita che avevamo fatto non mi hanno fatto giocare, quindi ho dei pessimi purtroppo ricordi del calcio.
12: Ti sei demoralizzato, quindi non hai più giocato?
14: No, salvo all'oratorio per qualche partita, ma non ho mai fatto nulla di serio, ecco.
12: Quindi maglietta di UEA, mi pare di capire che sei tifoso del Milan?
14: Esattamente, sì, simpatizzante, perché sì. Adesso il calcio non lo seguo tantissimo, però comunque io sono simpatizzante, sono sempre stato simpatizzante del Milan, fin da bambino.
12: Il calcio non è andato bene come avrebbe voluto nonno Roberto, e poi è arrivata l'Atletica. Com'è arrivata l'Atletica?
14: L'Atletica è arrivata per caso con le scuole. Mi ricordo che stavamo facendo una gara scolastica, il mio ex allenatore mi aveva individuato, aveva capito che potevo fare qualcosa di buono, e allora ho iniziato così, appunto per caso. E ho visto che vincevo queste bellissime medaglie, perché tutte le gare di velocità che facevo, provinciali o interprovinciali, le vincevo sempre. Allora ho detto: boh, magari forse questo può essere lo sport giusto per me. Mi ricordo ancora un aneddoto divertente, dove feci i miei primi campionati regionali, ero convintissimo di vincere perché tutte le gare che ho fatto le avevo sempre vinte, e arrivo ultimo proprio non mi ero riscaldato, avevo sottovalutato gli avversari e niente, ho fatto questa finale e sono arrivato sesto, che a quel tempo era l'ultimo posto perché gareggiavamo a sei. Da quel giorno lì ho capito che non dovevo più sottovalutare nessuno, ma soprattutto che dovevo lavorare sodo, perché in Italia, ma soprattutto nel mondo, ci sono ragazzi che forse possono essere un po' più veloci di me.
12: Fausto, tu sei nato da genitori nigeriani, ma sei rimasto da solo con tua mamma quando avevi solo 3 anni. La storia di come Roberto e Rita sono diventati i tuoi nonni adottivi, che poi hanno avuto anche una parte importante nella tua vita, è molto bella, ce la racconti?
14: Sì, loro mi hanno visto fin da subito, perché appena io ero nato mio papà lavorava con il figlio della Rita, quindi in quel periodo lì poi c'era anche la mamma della Rita che era in ospedale, che stava male, quindi quando il figlio andava a vedere la nonna passava anche... E quindi aveva detto appunto a sua mamma, diceva che bambino, mi ricordo che diceva che bambino, perché me l'ha raccontato mille volte, che bambino bellissimo che è appena nato, no, devi vederlo. E allora alla fine hanno incominciato a conoscersi, poi dopo a 3 anni mio papà se n'è andato, mia mamma è rimasta da sola e loro hanno capito che dovevano in qualche modo aiutarla e poi aiutarmi affinché io crescessi in un modo giusto. Io dico sempre che sono nato con la camicia, perché appunto queste due persone sono state veramente fondamentali per la mia crescita, ancora adesso mi aiutano e sono stato fortunato per questo, perché hanno creato poi una catena di solidarietà veramente fenomenale.
12: A questo proposito, nel libro che hai scritto, Veloce come il vento, dici anche che Breda, un paese di 900 abitanti, e in generale la provincia lombarda, sono state la tua seconda mamma, che ti ha dato accoglienza e dignità a te e alla tua mamma vera.
14: Sì, mi hanno insegnato tantissimi valori, mi hanno anche protetto, perché se fossi nato, come dico sempre, in un'altra città come magari Milano o Roma, secondo me non sarei il ragazzo che sono adesso, quindi loro mi hanno sempre protetto, mi hanno trattato quasi come un figlio, perché io andavo tranquillamente a casa dei miei amici e i loro genitori mi hanno sempre trattato bene, mi hanno insegnato appunto i valori del sacrificio, del rispetto e della solidarietà. Quindi io sono grato appunto a questo paese che, sì, prima quando ero piccolo io ne avevo 900 di abitanti, adesso ne ho un po' di meno, però per me rimane sempre la capitale del mondo.
12: Peraltro nella storia che racconti non c'è ombra di razzismo, solo amicizia, affetto, solidarietà fra le persone. È un messaggio bello e importante, soprattutto in un momento in cui si parla tanto di migrazioni, di respingimenti.
14: Sì, infatti veramente queste persone hanno creato un campione olimpico. Quindi questa medaglia è anche grazie a loro, è un insegnamento per tante persone, perché bisogna andare anche nelle scuole per questa cosa, perché i ragazzi devono imparare fin da subito a riconoscere i vari bambini di qualunque colore, religione o etnia. E io ho fatto così, io fin dall'asilo ho giocato con questi bambini che mi hanno sempre ritenuto uno di loro, nonostante magari io fossi stato un po' più scuro. Quindi veramente, come ho detto, Breda mi ha aiutato, mi ha protetto e questa medaglia anche grazie a loro.
12: Grazie a Fausto De Salu, oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo. Grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo in pista, veloce come il vento.
14: Grazie a voi.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Loris Scordo alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. In Francia al via in questi minuti l'incontro fra il ministro dell'istruzione e i rappresentanti degli studenti dopo le proteste che solo ieri hanno provocato una sessantina di feriti, fra i quali 40 presidi e gravi danni in 100 istituti scolastici. Il governo pensa di far valere la responsabilità civile dei genitori per far pagare alle famiglie degli studenti le riparazioni. Storica visita del presidente Mattarella a Monte Carlo, è la prima volta di un capo di Stato italiano nel Principato di Monaco, crisi internazionale e ambiente al centro del colloquio con il principe Alberto. Verso la manovra nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica, il ministro degli Esteri Tajani ha affermato che già oggi sarà deciso lo scostamento di bilancio di 7 miliardi per l'energia. Sul tavolo del governo anche un decreto legge su clima e ambiente. L'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao è indagato dalla procura di Palermo per corruzione. I PM hanno chiesto l'arresto. Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusy Bartolozzi, sarà interrogato nei prossimi giorni. Perquisizioni e misure cautelari per altre 8 persone. Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Iqvia Solution Italy per 7 milioni di euro. La società, parte di un gruppo multinazionale attivo nell'analisi dei dati sanitari e nella ricerca clinica, aveva costituito una banca dati con informazioni sulla salute di 1 milione di pazienti, di 800 medici di medicina generale, utilizzata per studi commissionati anche da aziende farmaceutiche. Per il garante, i dati che risalivano fino al 2001 non erano anonimi, come invece sostenuto dalla società. Chiudiamo con lo sport. Il calcio alle 20:45. L'Italia gioca contro la Francia in Nations League, match allo Stade de France a Parigi. Potete seguire la partita in diretta qui su Radio 1. E ci fermiamo qui. Buon ascolto.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
1: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
7: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua destra.
1: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
8: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
9: Infatti.
8: E perché nella foto sei su un palco?
9: È una storia lunga.
8: Quanto lunga?
9: Fino alle 5 del mattino.
8: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
10: Il caffè di Radio 1 Sport.
11: E 3 minuti dopo le 14, puntuali come sempre in diretta, come sempre inizia una nuova puntata del caffè di Rai Radio 1 Sport. Oggi è venerdì 2 ottobre 2026, la festa dei nonni. Tanti auguri, auguri. A tutti i nonni. Un buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Andrea Boccia e lo giuro c'è accanto a me Gabriele Brocani.
12: È vero, confermo, e c'è anche Max Chiadroni alla parte tecnica e Danilo Gionta in regia, quindi siamo al completo.
11: Ancora più al completo nel corso di queste due ore, perché avremo tanti collegamenti, tanti amici, a cominciare da Emanuele Granelli in quel di Trento. La festa, il festival dello sport, insomma tante personalità, tanti campioni, campionissimi che si stanno avvicendando in questi quattro giorni, da ieri fino a domenica in quel del capoluogo trentino. Ovviamente occhi puntati questa sera su Saint-Denis, Francia-Italia, terza giornata della Nations League, partita importante soprattutto per capire chi siamo, perché poi la classifica della Nations League è ancora in divenire, una classifica un po' ovviamente corta perché il girone è breve. L'Italia ha una sconfitta,
12: non è scontata,
11: anche perché l'Italia con la vittoria molto convincente in Turchia ha un po' rimesso tutto quanto in discussione. Sì. Parleremo oltre che di calcio, di motori, perché questo che ci apprestiamo a vivere è un weekend con i motori protagonisti, sia le moto che le macchine, e che le macchine di Formula 1. E saremo nell'est più lontano, le moto di scena in Giappone.
12: E io premio il Bahrain, invece. Che
11: il Bahrain si corre a 6.000 km di distanza in Bahrain.
12: Non capirò mai, però va bene.
11: Praticamente il Bahrain ha affittato l'autodromo più vicino, quello della Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Va bene, staremo a vedere cosa succederà. Ne parleremo con le nostre rispettive voci delle moto e della Formula 1. E poi avremo il consueto appuntamento del venerdì con Quintiliano Giampietro, in cui parleremo un po' di tutto, dalla nazionale alla politica sportiva. Insomma, andremo a discernere tutti i temi sportivi e ascolteremo poi anche, ve l'anticipo, le parole di Roberto Mancini, fresche di questa mattina, rilasciate al nostro Daniele Fortuna.
12: Ma ascolteremo anche tanta musica e cominciamo con Gue Marrakesh insieme, c'è anche Culio di mezzo, con la canzone intitolata Casini.

0: Dal campione di Gangs Paradise, originariamente di Stevie Wonder, poi riproposto da Coolio e adesso tornato di nuovo in auge su una base firmata da Marrakesh Segway, il brano Casini ci porta in diretta alle 14:09 di quest'ultima puntata del caffè della settimana, prima di collegarci con quello che è il festival più bello dello sport, lo possiamo dire, no?
1: Beh, sì, molto oramai un appuntamento da tanti anni, molto molto atteso, in genere nella pausa, sì, dopo nella pausa del campionato, quella di ottobre, pausa che non c'è più perché
0: non c'è.
1: Settembre, ottobre, l'anno a corpo. Ti piace a te questa pausa extra
0: large?
1: No. Allora, ieri, allora, ho tutti quelli a cui ho chiesto questa cosa, ovviamente il coro unanime è stato un no. Ieri ho trovato la prima persona
0: che ti ha detto sì.
1: Che ha detto sì, sai chi è? Guido Ardone. Guido Ardone è
0: piaciuta perché mi ha detto che gli è piaciuto pure a me, l'ha detto che è piaciuto, e soprattutto le partite della Nations League sono state gradevoli.
1: Perché gli sembra di essere quasi in un europeo, in un mondiale. Ogni giorno c'è una nazionale interessante che gioca.
0: Dobbiamo dire che sono al posto delle quelle inutili, possiamo dire amichevoli, questa almeno se non altro ha un minimo di valore e quindi la tolleriamo maggiormente.
1: Il problema è che tu sei stato in 2-3 mesi di astinenza da campionato, ti fanno assaggiare qualche giornata e poi via, te la tolgono subito per 3 settimane che sono lunghe. 3 settimane sono lunghe, è vero?
0: Poi a novembre ci sarà la prossima?
1: A novembre, il 15 novembre, a metà novembre la prossima pausa. Dove si chiuderà, ci sarà la quinta e sesta giornata di Nations League, si chiuderà il girone di Nations. Siamo esattamente a metà di questa pausa, a metà dal punto di vista delle partite. 4 partite erano in programma, 2 sono state giocate, una molto male, l'altra molto bene, dalla nazionale di Mancini. La terza è il Mortirolo, è l'ostacolo più alto di tutti, ovviamente la Francia di Zinedine Zidane, che ricordiamo molto bene, l'ultima volta che ha affrontato l'Italia ce lo ricordiamo abbastanza bene, però sono passati anche bei 20 anni. In quel momento la forbice tra Italia e Francia era distante il giusto, cioè quasi nulla.
0: Adesso,
1: oggi la forbice tra Francia e Italia comincia a essere importante.
0: Guardavo i nomi del centrocampo della Francia
1: guarda i nomi della panchina della Francia,
0: esatto, però giusto i nomi del centrocampo, e quindi immagino che quel bel gioco fluido con quel fraseggio che abbiamo visto contro la Turchia sarà difficile rivederlo,
1: complicato assai. E manca Mbappé in tutto questo, e nella
0: tutto questo
1: Francia
0: manca Mbappé,
1: eppure davanti si presentano con Dembélé, Olise e tre scarsi.
0: Sì.
1: Comunque staremo a vedere come metterà in campo la squadra Roberto Mancini questa sera. Mancini che questa mattina, pochi minuti fa, poche ore fa, ha rilasciato le sue dichiarazioni a Daniele Fortuna. Lo ascoltiamo.
2: La nazionale francese, il primo pensiero, la prima associazione di Roberto Mancini anche da giocatore, che cosa gli viene in mente?
3: Della nazionale francese, che Francia-Italia sia una partita sempre particolare, un po' come un derby in Italia.
2: Vincere la nazionale italiana, e allora scompaiono tutti i problemi magicamente, non si parla più di tattica esasperata nei settori giovanili, non si parla più di stranieri, ma insomma anche in questo forse ci vuole un po' più di equilibrio. Cioè, una cosa è l'elite e una cosa è tutto quello che viene sotto.
3: No, io credo che sotto bisogna sempre lavorare bene per cercare di portare poi tanti ragazzi giovani a avere la possibilità di giocare in nazionale o giocare ad alti livelli nelle squadre di Serie A. È chiaro che se la nazionale vince è un bene per tutto il calcio, però adesso noi non l'abbiamo perso, non l'abbiamo vinta, bisogna trovare un po' di equilibrio. Sappiamo che siamo in un percorso abbastanza difficile e ci vuole un po' di tempo.
2: E quella di stasera è anche un'occasione per vedere, per avere una prima idea di formazione e titolare. Agli europei del 2021 c'erano sì ruoli intercambiabili, però poi tutto sommato 8-9 giocatori sono quelli. Quella di stasera rappresenta una primissima occasione?
3: Ma siamo alla terza partita, insomma io credo che ci voglia un po' di più di 3 partite, anche perché ci mancano diversi giocatori che potrebbero essere dei titolari tra 6 mesi, quindi insomma bisogna aspettare.
2: E quindi bisogna aspettare anche per capire a che punto siamo, cioè ci vuole un periodo di osservazione decisamente più lungo.
3: Sì, ci vogliono un po' più di partite per capire veramente quello che può essere comunque il gruppo della squadra, questo sì.
2: I migliori marcatori di sempre delle nazionali, le faccio alcuni nomi: Mbappé Francia 66 gol, Kane in Inghilterra 87, via Spagna 59, il record di Gigi Riva è di 35 gol. Come spiega questa differenza?
3: Che oggi è un po' più semplice fare gol rispetto a prima, Oggi credo che da 20 anni a questa, da 15 anni, 20 anni a questa parte, gli attaccanti sono molto tutelati, i falli sono fischiati molto più spesso, quindi gli attaccanti rispetto a quelli di prima, rispetto a 20 anni fa, sono completamente tutelati, hanno più possibilità di giocare liberi e avere più chance per far gol. Il calcio è cambiato, è diverso, quindi è questo.
2: Ma non i nostri, però, perché comunque i nostri ancora non si avvicinano.
3: Noi non li abbiamo, adesso quando li avremo, insomma, quando gli daremo la possibilità di giocare e poter fare gol, credo che lo faranno anche i nostri.
2: In quell'elenco, e qui chiudo, mancava il nome di Cristiano Ronaldo. Che idea si è fatto di quello che sta succedendo? Quanto è difficile per un allenatore lasciare un giocatore così rappresentativo fuori anche a 41 anni, e com'è difficile per un giocatore come Cristiano Ronaldo accettare le scelte di un allenatore?
3: Ma io credo che sia difficile per un giocatore, quando arriva a una certa età, smettere, e questo è veramente difficile, quindi è un momento non semplice, quindi bisogna capire il giocatore, bisogna capire anche l'allenatore, che comunque deve fare delle scelte. Insomma, la situazione è un po' difficile in quel momento lì, sì.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Inconfondibile la voce di Skin con i suoi Scancananzi, questa You'll Follow Me Down, le più belle canzoni del repertorio di questa fantastica band. 14:19 minuti, questa è Rai Radio 1 Sport, e visto che abbiamo fatto 30
1: facciamo trentino a questo punto, no? Adesso grazie. Bravo. Dell'assist ottimo. Adesso, bravo. A proposito di voci inconfondibili, noi ci colleghiamo proprio con Trento, con il Festival dello Sport di Trento, dove c'è per noi Emanuele Granelli. Ciao Emanuele, buon pomeriggio.
2: Ma siete in grandissima forma, ciao ragazzi, ciao. Buon pomeriggio, ciao Andrea, ciao Gabriele. Ciao. Allora, qui è praticamente il paese dei balocchi per gli appassionati di sport.

0: sport o anche internazionale. Del resto l'edizione di quest'anno, la nona del Festival di Trento, si intitola Invincibili, anche se poi alla fine questo concetto di invincibilità in molti sportivi, molte leggende che hanno già tenuto diversi panel, diversi incontri nelle giornate, è iniziato ieri e continuerà fino a domenica, sono partiti soprattutto dalle loro sconfitte, da quella parolina nel vocabolario sportivo che in realtà bisognerebbe eliminare, cioè fallimento. Però dalle delusioni e dalle sconfitte poi sono state in un certo senso propedeutiche poi ai grandi successi e alle grandi vittorie. Per alcuni protagonisti sia del festival, ma in particolare diciamo del nostro sport, un cerchio del genere sicuramente lo ha vissuto sulla propria pelle Julio Velasco, l'allenatore, attuale allenatore CT del Little Volley femminile, passato da diciamo diverse delusioni, anche se poi in realtà è arrivato sempre fino in fondo però con la nazionale maschile nella generazione dei fenomeni nel corso degli anni 90. Si è preso poi discrete soddisfazioni invece con l'Ital Volley femminile, con le Olimpiadi di Parigi, poi le due WNL e anche i mondiali. È arrivato poi l'argento agli europei con la Turchia, quel 15-10 al quinto set su cui ancora sta ripensando Velasco. In realtà ha rivelato che alla fine poi è andato in vacanza, non ci ha pensato più di tanto, non ha rivisto ancora questa partita, ci sarà ancora tempo, però si è già fatto un'idea su come ritroverà le azzurre poi in vista dei prossimi impegni già a partire da aprile. Allora ci ascoltiamo Julio Velasco sull'argento agli europei contro la Turchia. Ecco Velasco.
1: Felice non credo, non si è felice quando si perde, però sì, soddisfatti, nel senso che hanno dato il loro massimo. Io l'ho detto che ero orgoglioso di loro, però nemmeno, secondo me c'è da cercare cose ben concrete, non troppo generali, cioè quali sono le cose, ma quello lo facciamo anche dopo di vincere, anche perché la lettura che si ha delle vittorie e delle sconfitte è sempre molto fuorviante. Noi quando abbiamo vinto con la Turchia ha fatto più punti di noi nel mondiale, e qua noi abbiamo perso, abbiamo fatto più punti della Turchia, però questo è un sport a set, non è un sport la somma dei punti. E quindi è così, semplicemente. Però quando si vince nessuno ha analizzato i set che abbiamo perso quando abbiamo vinto il mondiale con la Turchia, neanche una parola, peggio di quando abbiamo perso. Per cui la lettura non deve essere così semplice: se vince va tutto bene, se perde va tutto male. Bisogna analizzarle con la mente fredda, non subito, con calma, e poi trovare delle conseguenze per sapere su che cosa lavorare, semplicemente.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: E credo che nella sua carriera Julio Velasco abbia trovato il modo di lavorare anche sulle sconfitte. Mentre parlava Velasco ho avuto la bella idea di aprire la pagina Wikipedia di Velasco. Per scorrere il palmarès, ho contato, servono quattro rotelline di mouse per scrollare tutto quanto.
0: Quindi, e comunque lui parte dalle sconfitte e lui per parte far capire dalle il personaggio.
3: Esattamente, no, parole che invitano alla serenità, a cominciare a valutare. Valutare tutto con grande raziocinio, con grande serenità. Sono parole che devono essere fatte proprie da tanti addetti ai lavori, così come anche le parole che ha detto sui tifosi.
0: Assolutamente, ma infatti era un messaggio soprattutto, Andrea, anche agli addetti ai lavori. Io lo definisco un professore di cultura sportiva, sì, Julio Velasco. Ecco, credo non ci sia miglior interlocutore per fare delle analisi a freddo su quelle che sono le vittorie e le sconfitte nel mondo dello sport. E in un certo senso, oltre a darci un messaggio anche a noi addetti alla comunicazione e all'informazione, lo ha fatto anche con un riferimento al calcio e a un suo grande idolo, ovvero Leo Messi, che tra pochi giorni darà l'addio alla nazionale il 6 ottobre in quella partita contro il Benin, 7 ottobre in realtà per nella notte italiana. E Messi ha avuto una parabola piuttosto particolare anche in nazionale, il peso del confronto con Diego Armando Maradona, le grandi critiche per alcune delusioni ai mondiali, e poi è cambiato totalmente invece il modo di percepire Leo Messi dopo la vittoria in Qatar. E da questa partita che ci sarà, questa partita di addio e con tutto quello che omaggerà Leo Messi, è partito proprio Julio Velasco, che lo risentiamo.
1: Ma che abbia avuto l'opportunità di avere una partita a Buenos Aires è una cosa molto bella,

0: perché sicuramente sarà una festa incredibile, no? Però molte della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando l'Argentina perdeva le finali di Copa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Mi sembra che dovrebbe essere un po' più equilibrato i giudizi, no? Dei tifosi, perché adesso Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina e dice, ma tu non insultavi? No, io no, ma tu no, neanche io. Nessuno non insultava, ma insultavano, non è che lo criticavano, lo insultavano. Io lo dicevo, ma perché Messi va a giocare in nazionale, potendo, essendo multimiliardario, potendo stare in, non so, in un yacht privato dove vuole lui, sta lì a giocare? Giocava per la maglia, per il suo paese, faceva il meglio che poteva e non riusciva a vincere. Poi non riuscito a vincere e cambiato tutto. Io credo che su queste cose bisogna riflettere, su come si tifa e come adesso si osanna, no, a un giocatore piuttosto... E io ce l'ho molto chiaro per me, ma molto chiaro, che chi si vince uno è bravo, intelligente, tutto, poi quando uno perde uno non... è già vecchio, non serve, ce l'ho chiarissimo.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: Verrebbe da dire è lo sport bellezza, e questo sì. Ne parlava di Velasco, parlava del calcio, ma credo si possa estendere un po' a tutti gli sport. Finché vinci sei il migliore del mondo, come perdi un mondiale, una partita, una finale, sei l'ultimo. Questo l'abbiamo sentito ripetere dagli addetti ai lavori molte volte, dagli allenatori, dai giocatori, dai calciatori, dagli sportivi molte volte. Quello che dice Velasco è sacrosanto, sarebbe anche questo un manifesto da stampare e appendere in qualunque non spogliatoio, perché lui parla ai tifosi, sarebbe da ricordarsi ogni mattina quando si va a uno stadio, quando si va al caffè a leggere il giornale, a commentare le gesta della propria squadra, del proprio sportivo preferito. Facile a dirsi, un po' meno a farsi.
3: Eh sì, un po' più complicato, però è effettivamente un cambio di mentalità che deve riguardare veramente tutti. Una lezione, quella di Julio Velasco, a cui ha fatto seguito anche allo stesso tempo quella di Carolina Kostner oggi, sempre al Teatro Sociale, che è proprio di fronte alla nostra postazione, allo stand di Rai Radio 1 qui a Trento. E in un certo senso il percorso è stato simile. Carolina Kostner ha vissuto la grande delusione delle Olimpiadi, dei Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010, quella prova piena di errori, con alcune cadute, la medaglia che poi è sfumata, però poi quella delusione ha fatto ancora più forza a Carolina Kostner per riprovarci 4 anni dopo a Sochi in Russia, ed è arrivato un bronzo che ancora fa storia nel pattinaggio di figura. E proprio da questa differenza tra il risultato sportivo e quella che deve essere invece la crescita personale è il punto da cui è partita per questa Lectio Magistralis di Carolina Kostner oggi a Trento, e l'ascoltiamo proprio su questa differenza.
4: Il risultato è solo una fotografia del momento, invece la persona è quella che resta anche dopo. Da atleta magari a volte mi lamentavo quando delle critiche venivano un po' fatte in modo semplice, no? Perché le persone non sapevano tutto quello che c'è dietro, ma giustamente se nessuno le racconta, come fanno a saperlo? E di conseguenza ho voluto un po', ecco, raccontare non tanto i miei successi, ma attraversare un po' i miei fallimenti, trandone magari una piccola spiegazione o una lezione di vita, che per me è stata gigantesca, perché sarebbe molto comodo poter eliminare tutte le delusioni dalla mia vita, no? Eliminare Vancouver dalla mia vita, ma giustamente nel momento in cui elimino quell'esperienza, elimino anche tutto quello che la vita mi ha costretto a diventare tramite quella esperienza. Quindi grata di tutto il mio percorso e grata di oggi poterlo raccontare, nella speranza che possa ispirare qualcuno.
5: E sei stata poi sommersa anche da selfie, autografi di tantissime ragazze, è l'eredità che reputi più importante in assoluto anche nel raccontare proprio questo percorso?
4: E dedicare un momento anche ai ragazzi a tu per tu, secondo me è importante, così possa a loro rimanere un'esperienza positiva e magari si portano anche a casa casa. Ecco, un piccolo consiglio, non perché debbano seguire il mio consiglio, ma perché io alla loro età mi ricordo ogni consiglio da un esperto, era molto molto utile.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: Le preziose parole di un'altra campionessa, Carolina Kostner, quello del Festival dello Sport di Trento, è un'occasione sì di incontrare grandi sportivi, leggende in molti casi, sì anche di conoscerli dal punto di vista umano un po' meglio, e sono delle scoperte spesso.
3: È vero, poi c'è la possibilità anche di incrociare campioni di diverse discipline, ad esempio poco fa ero in Piazza Fiera a Trento con Fabio Fognini, che ha scambiato qualche scambio con alcuni sparring partner di alcune scuole tennis, e lui non vedeva l'ora di ascoltare ad esempio l'incontro, il panel, la storia di Duplantis a proposito di grandissimi invincibili.
2: Ti sei cimentato, ecco, anche tu contro Fognini?
3: No, purtroppo non ho avuto
2: non
3: occasione.
2: Se sentita, non se l'è sentita.
3: Non se l'è sentita, credo sia stato quello, alla fine sia stato quello. Però fa impressione, ecco, vedere anche altri sportivi che hanno grande voglia di conoscere enormi altri grandi campioni di altre discipline. E oggi il programma, tra l'altro, è fittissimo, perché adesso sta parlando sia Fabio Capello, 80 anni di calcio, ne ha compiuti 80 anni proprio quest'anno, anche Bobo Vieri al Teatro Sociale. Magari tra poco cercheremo di fargli qualche domanda anche in vista della partita di questa sera della nazionale, del paragone che ormai si fa praticamente ogni giorno con Francesco Pio Esposito. Ci sarà anche Roberta Vinci, anche Nicolò Bulega, che abbiamo avuto ai nostri microfoni pochi giorni fa, martedì scorso, proprio a Radio 1 Sport. E ci sarà anche l'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini. Chissà che se Capello, ultimo allenatore ad aver vinto lo scudetto alla Roma, vorrà dargli qualche consiglio, suggerimento.
2: Tu sei da lì a Trento da poco meno di 24 ore, hai fatto il conto di quanti sportivi di quante discipline sei riuscito a incrociare?
3: Ma guarda, veramente una marea, è difficile contarle, perché veramente trovi veramente di tutto. Poi ti ritrovi anche campioni. Il primo campione che ho visto appena arrivato a Trento è stato Demetrio Albertini, che comunque parlava con altri atleti di altre discipline. Quindi c'è un continuo interfacciarsi tra diversi sport, ed è questo che rende veramente veramente unico questo festival, anche ormai a livello nazionale. Abbiamo avuto, parlando invece, virando sul tennis, avuto modo anche di parlare con Massimo Sartori, è stato il primo ad aver scovato, diciamo, il diamante grezzo di Jannik Sinner. Qui siamo andati un pochino più non tanto sulle lezioni di sport e di vita, ma un pochino più sull'attualità sportiva, ovvero sull'infortunio di Jannik Sinner, che recentemente ha dato forfè al torneo di Pechino. Ancora è in dubbio la data del suo rientro, vedremo se riuscirà a recuperare per il Masters 1000 di Shanghai. E ci siamo fatti dire cosa ne pensa proprio di questo infortunio di Jannik Sinner. Allora ascoltiamo Massimo Sartori.
5: Massimo Sartori, che idea si è fatto sull'infortunio di Jannik Sinner e soprattutto sulle sue tempistiche di recupero? Ha saltato l'ultimo torneo di Pechino, ha detto ancora non sono in grado di competere.
6: Sì, allora diciamo che tanto è tanto tempo che fuori, perché da Wimbledon non ha più giocato. Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto. Conoscendo Jannik, però, che è un perfezionista, se diciamo non è al 100%, quindi non si presenta a un torneo se sa che non lo può vincere. Quindi le sue condizioni fisiche per lui sono la cosa più importante, e da lì parti. Quando starà bene rientrerà. Adesso sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino, per capirci, che così riuscirà a giocare un po' di tornei, però secondo me ancora non c'è chiarezza di quanto tempo ci vuole per diciamo, sistemare questo infortunio.
5: È un 2026 abbastanza strano, con Alcaraz e Sinner che hanno saltato comunque gran parte, buona parte quantomeno, della stagione. È un tennis sempre più logorante, bisognerebbe in qualche modo ripensarlo nel calendario, quantomeno, qualcuno dice addirittura nel format.
6: Io penso che questa sia una discussione grande da fare e anche giusta. Il format sarebbe da rivedere, ma più per lo spettacolo, io penso, più che per quanto riguarda la gestione dell'anno del calendario. Il calendario oggi è veramente difficile perché si cambia continente 5 volte all'anno, sei obbligato comunque a fare determinati tornei perché se sei un giocatore di prima scelta devi farli. Io penso che questo sia il mondo moderno, sarà difficile cambiare questa idea. Di sicuro Jannik e anche Alcaraz sono due giocatori che hanno modificato la qualità di quello che vuol dire il gareggiamento per loro e l'hanno diminuito. Magari hanno messo qualche esibizione in più, però fanno qualche torneo in meno. Sono bravi a prendersi i tempi di recupero. Diciamo che nell'ultimo periodo però c'è stato, per chi guardava i tornei, con la scusa che Jannik e Alcaraz non c'erano, c'era più suspense per chi poteva vincere il torneo e quindi è stato anche seguito un po' di più il tennis, perché comunque quest'anno abbiamo Zverev che ha vinto due slam e loro ne hanno vinto uno a testa, no? Quindi è una roba un po' strana, negli ultimi anni non poteva succedere, però anche questo mette più vita, diciamo, a tutti i tornei. Il gareggiamento è tanto, si sposterà ancora, io penso, perché io vedo le mosse che stanno facendo, si sta andando verso Asia, Cina, tutta questa parte qua, quindi cambierà ancora. Però ho visto che stanno togliendo dei tornei, l'ATP sta comprando dei tornei, quindi cercherà di ridurre sicuramente la parte più bassa e alzerà il livello dei tornei perché siano molto più competitivi.
1: Rai Radio 1 Sport.
2: In diretta da Disneyland, eccezionalmente in questi giorni trasferita a Trento con Emanuele Granelli. Emanuele, grazie intanto, sì, perché questa è casa tua, porta aperta, dovessero esserci altri contributi sia per il caffè che per tempi supplementari, noi non hai che da bussare e la porta sarà aperta. Grazie Emanuele.
3: Grazie a voi, vi ricordo solamente un altro paio di appuntamenti al volo qui da Trento live dal nostro stand di Rai Radio 1, Piazza Cesare Battisti. Ci sarà un talk a partire dalle 18 con Alice Pignagnoli, che è, ricorderete, la storia della numero 1 licenziata perché incinta, quindi parleremo anche del futuro del calcio femminile non solo a livello solamente sportivo ma anche di diritti, e poi vivremo insieme, per chi si trovasse a Trento, anche la partita della nazionale questa sera, quindi venite, comunque è sempre un'esperienza affascinante ascoltare la radio in diretta e quindi vi aspettiamo dal nostro stand in piazza Cesare Battisti.
2: Perfetto. Grazie Emanuele.
7: Grazie
3: a voi, ciao.

0: La voce, quella di Sia, ormai la sentiamo quasi spesso, molto spesso nei brani di David Guetta da tanti anni. È un po', diciamo, la sua voce di riferimento. Questa è Flames di qualche anno fa. Sono 40 minuti dopo le 14. Si susseguono i campetti, caro Andrea, sulle possibili formazioni di questa sera.
1: Non ce n'è uno uguale all'altro. Sono un po'
0: però,
1: di
0: diciamo, un paio di ballottaggi, sì, più che altro.
1: Un paio di ballottaggi, ma ne parleremo più in nel dettaglio più tardi, anche e soprattutto con Quintiliano Giampietro. Sì. Adesso invece andiamo di corsa, andiamo su due ruote, perché questo weekend si corre il Gran Premio del Giappone, e contrariamente a quello che succede in Formula 1, il circuito si trova proprio in Giappone. Pensate un po'. Ma ci dice tutto su quello che è successo questa mattina all'alba, perché ci sono già state ovviamente le prequalifiche. Luca Cesaretti. Certo. Ciao Luca.
2: Buon pomeriggio. Sì, una rivoluzione, il Gran Premio del Giappone che si corre in Giappone.
1: Hanno voluto fare questa cosa così
0: originale,
1: particolare.
0: Dai, sono originale.
2: Sì, sì, sì. Vero,
1: come sono andate le prequalifiche?
2: Sono andate che intanto il primo turno di libere, diciamo che è servito a pochino, nel senso che l'FP1 con pista umida e quindi insomma utili fino a un certo punto, anche se poi davanti a tutti c'erano i primi tre del mondiale, quindi bene o male insomma non è che fosse esattamente una sorpresa. Poi pista invece asciutta, anzi temperature anche piuttosto elevate per quanto riguarda le prequalifiche, e con Alex Marquez che sotto la bandiera scacchi si è messo davanti a tutti, con Acosta in seconda posizione a 76 millesimi, con Marquez terzo a un decimo esatto dal fratello, con Bezzecchi quarto a due decimi. La sensazione però è che sul passo Marc Marquez e Bezzecchi siano i due che oggi avevano qualcosa di più anche rispetto a Martin. L'ha detto lo stesso pilota leader del mondiale, che era andato bene nel primo turno, poi ha faticato un po' più nel secondo,
0: ottavo,
2: ha chiuso comunque ottavo, sì, che poi insomma quello che conta, lo sappiamo, il venerdì pomeriggio adesso è quasi solo entrare nei 10 per passare diretti in Q2, meno di mezzo secondo comunque di distacco per Martin, tutti abbastanza vicino. La cosa interessante è un'altra, anzi due, è il fatto che Bezzecchi e Marc Marquez abbiano lavorato sostanzialmente con due gomme diverse, la media per Marc Marquez, la soft per Bezzecchi, e questo probabilmente sarà un dubbio che ci porteremo dietro per tutto il weekend, domani in particolare. Perché? Perché Motegi, il tracciato giapponese, è stato riasfaltato, si corre per la prima volta col nuovo asfalto, quindi non ci sono dati diciamo aggiornati per nessuno, c'è molto più grip, c'è verosimilmente un'usura superiore,
0: c'è forse la pioggia, Luca, vero?
2: Non dovrebbe più piovere, anzi domani dovrebbe essere il giorno più caldo, domenica sole con qualche grado in meno. È da capire a questo punto che gomma funzionerà meglio, e anche magari in base alle diverse moto, tant'è che Michelin ha portato tre gomme posteriori rispetto alle due solite. Ha portato una soft e una media, che sono quelle utilizzate oggi, che rispetto a quelle utilizzate l'anno scorso sono un po' più dure, perché appunto con l'asfalto nuovo il fornitore di pneumatici francese prevede un'usura maggiore. Poi ha portato una dura, così chiamata, che però è una mescola soft con carcassa rinforzata, quella che magari ricorderete in Austria era già stata portata, tornerà anche in Indonesia, c'era stata in Brasile all'inizio dell'anno, una carcassa che aiuta a dissipare il calore, ma che funziona diciamo molto meglio sull'Aprilia rispetto alla Ducati. Allora stamattina c'è stato, abbiamo detto, Ducati, KTM, Ducati e Aprilia, quindi un po' tutti. Se domani davvero dovessero alzarsi le temperature, vedremo cosa succederà a livello di gomme. Chissà che questa gomma hard, almeno questa è la definizione, non entri in gioco. Michelin prevedeva di non utilizzarla perché dice che funziona dai 40-42 gradi di asfalto a salire. Oggi non ci siamo arrivati, però non eravamo lontanissimi, eravamo intorno ai 35-37. Se domani le previsioni fossero giuste, chissà che insomma non si entri in un range in cui davvero la gomma potrebbe anche fare la differenza, soprattutto in ottica sprint, non tanto per la qualifica. E poi magari la domenica le scelte si riallineeranno un po', però per la sprint può davvero essere un tema, forse anche decisivo.
1: Luca, carcasse e gomme a parte, ammesso e non concesso che possiamo metterle un attimo da parte, la pista, comunque la pista di Moteghi, è una pista pro Ducati 1 ed è una pista anche particolarmente amata da Marc Marquez. Poi mi dirai quale delle piste non è amata da Marquez. Comunque questa rientra fra quelle in cui il campione spagnolo si trova meglio.
2: Sì, diciamo che sicuramente storicamente è una pista pro Ducati. Ha vinto gli ultimi 5 Gran Premi, ha vinto gli ultimi 3 sprint, ovvero tutte le sprint che si sono disputate a Moteghi. Perché? Perché è una pista stop and go, grandi frenate e grandi accelerazioni, un po' come caratteristiche tecniche, quello che è anche in Austria. Non ha vinto Ducati almeno quest'anno, quindi sulla carta sì, dovrebbe essere, diciamo, un round favorevole a Ducati, però poi vediamo cosa accade.
0: E quindi anche per Marquez, Bastianini e Di Giannantonio, cioè li mettiamo
2: per Marquez. Marquez ci ha vinto 4 mondiali, sì, vabbè, a Moteghi, Marquez, tra cui quello dell'anno scorso, però sì, ecco, insomma, facciamo prima a dire dove non ha vinto,
0: esatto,
2: molto parecchio,
0: non sarebbero novità, insomma.
2: Guarda, Di Giannantonio e Bastianini con la KTM stamattina italiana, pomeriggio giapponese, quinto a sorpresa per quanto aveva fatto, diciamo, lui ultimamente, un po' meno a sorpresa perché KTM evidentemente si trova comunque bene su questo tipo di circuiti. L'abbiamo visto anche in Austria, dove Acosta ci ha messo tanto ma ha vinto, e quindi evidentemente KTM sta un po' salendo di colpi. Di Giannantonio in realtà è stato autore di una mattinata un po' complicata, poi però quando serviva la zampata l'ha trovata, si è messo lì in sesta posizione, e quindi domani avrà un sabato mattina un po' più facile. È chiaro che però se vuole tornare quello della prima parte del mondiale, che si giocava il mondiale, che ha vinto Barcellona, che si è giocato diversi podi, deve un po' invertire il trend, perché ultimamente sta faticando. Sì. Chissà che questa non possa essere l'occasione giusta. Oh, non abbiamo parlato di Bagnaia, sedicesimo, ecco. Male, molto maluccio, male. Anche se poi a 7 decimi, per cui sono tutti piuttosto vicini, però non ha centrato la top 10. Ricorderete che forse l'anno scorso era stato dominatore in Giappone, l'unico round in cui era andato praticamente bene, andata molto complicata, però in Giappone aveva fatto pole, vittoria sprint, vittoria del Gran Premio, giro veloce in entrambe le occasioni, e oggi no, non c'è stato nemmeno vicino. Vedremo però se domani troverà qualcosa. Alla fine io credo che possa anche superare la Cuneo e poi da lì.
0: Ha lamentato mancanza di grip al posteriore, insomma.
2: Sì, dall'inizio dell'anno, quindi diciamo che non è una grande
0: novità.
2: Non è una grande novità, forse un po' più così di primo acchitto sorprendente Ogura fuori dalla top 10, il giapponese dell'Aprilia Trackhouse. Però in realtà non è molto sorprendente, perché all'inizio delle prequalifiche, dopo 8-9 minuti, ha rotto il motore rettilineo, ha causato una bandiera rossa, quindi sostanzialmente ha fatto tutto il turno con una sola moto, e quando sei così vicino, sai, con una sola moto non puoi rischiare al 101%, perché se cadi hai finito a quel punto direttamente il turno, quindi ci sta che magari sia rimasto fuori, ma lui e Bagnaia sulla carta potrebbero essere, diciamo, i due che domani mattina, anzi stanotte in orario italiano, saranno i favoriti per passare dalla Q1 alla Q2 e andarsi a giocare la pole.
1: Luca, ti riporto, tu le conoscerai senz'altro, le riporto agli ascoltatori, le prime impressioni post prequalifiche di Marco Bezzecchi sono incentrate un po', improntate all'ottimismo, diciamo. Sia stamattina che oggi, dice Bezzecchi, siamo stati abbastanza veloci, sia in termini di passo che di time attack, anche se devo dire che il time attack qui me lo aspettavo molto più esplosivo, invece le soft che ci hanno portato sono molto dure, alla fine però la moto si guida bene, dobbiamo ancora migliorare, però ovviamente è un buon inizio.
0: Ricordiamo cos'è il time attack per i nostri ascoltatori magari meno.
2: Time attack. Il giro secco, la ricerca, diciamo, della prestazione sul giro secco piuttosto che il passo gara sul long run, no? Sì, un Bezzecchi mi verrebbe da dire più ottimista rispetto alla media dei suoi venerdì, anche quando è andato bene. È chiaro, la questione della, diciamo, dell'esplosività del time attack un po' per tutti, se la soft è un po' meno soft, scusate il gioco di parole, rispetto all'anno scorso, è chiaro che quella mescola ti darà un po' più sul passo. Infatti lui l'ha usata per 8, 9, 10, 11 giri, anche con bei riscontri cronometrici alla fine della vita della gomma, e di contro però avrai qualcosa in meno sul giro secco. Quindi direi tutto quella parte molto prevista e prevedibile. Bezzecchi sì, molto ottimista, il che mi fa ben sperare in ottica domani e domenica.
1: Vediamo. Un Bezzecchi in ripresa, se non ci fosse stato quel sanguinosissimo zero di Misano, peccato. Oggi chissà
2: diciamo
1: di cosa
2: che se
1: parlando.
2: Non ci fosse stato quel sanguinoso zero, per lui vale in 5 occasioni,
1: sì,
2: almeno
1: questo è vero, però Misano è più vicino
2: adesso, sì, è chiaro che adesso lui deve recuperare se vuole rimanere in corsa per il mondiale almeno 42, anche perché se dovesse rimanere una situazione simile a quella di adesso, insomma, magari poi arrivi all'ultimo Gran Premio con Martin 30-35 avanti punti a te, Martin il suo compagno di squadra. A quel punto magari Aprilia potrebbe anche, diciamo, pensare a una sorta di in gioco di squadra, di gioco di scuderia. È chiaro che Aprilia forse, anzi io sono sicuro, non lo diranno mai, preferirebbe vincere il titolo con Bezzecchi per mille motivi, tra cui il fatto che l'anno prossimo rimarrà con Aprilia a differenza di Martina. Però la priorità è vincerlo.
1: E infatti io proprio su questo, Luca, ti volevo interrogare. Ricordiamo la classifica: Martin primo a 306, Marc Márquez 294, Marco Bezzecchi a meno 30 da Márquez 264. Ovviamente adesso è prematuro parlare di giochi di scuderia perché Bezzecchi è ancora dentro. Tu dici Aprilia potrebbe pensare di fare giochi di scuderia, ce lo vedi Bezzecchi a obbedire a questi giochi di scuderia? Cioè sono cose che sono ipotizzabili facilmente, o è dura convincere i piloti in questo caso ad aiutare un compagno, tra l'altro non connazionale, non so neanche che tipo di rapporto possano avere i due?
2: Tra parentesi, loro da giovani in Moto3 non si potevano letteralmente vedere, erano quasi arrivati alle mani, diciamo, sportivamente parlando. Poi sono cresciuti, hanno migliorato molto il rapporto, non dico che sono diventati amici. Certo, Balaton, dove Martin tira giù mezza griglia, tra cui Bezzecchi che era leader del mondiale, e da lì inizia il periodo nero, non ha aiutato, insomma, in quest'ambito. Io Bezzecchi ce lo vedo, ma non adesso, ecco. E non è interesse né di Bezzecchi né di Martin né di Aprilia. Poi se arrivassero a Valencia con Bezzecchi fuori dai giochi matematicamente o quasi, beh, allora quello sarebbe un altro discorso. Però appunto è un qualcosa di cui parleremo secondo me non prima di Portimão, assolutamente,
0: sì.
2: È che Bezzecchi può scongiurare come vincendo e recuperando su tutti gli altri
1: e mettendo magari Martini nelle condizioni di fare lui il gioco di scuderia per Bezzecchi. O se il campionato piloti è appassionante, resta appassionante, lo resterà ancora per almeno 3, 4 se non 5 Gran Premi
0: costruttori.
1: Il campionato costruttori si deciderà l'ultima curva, altro che... sì, dovremo aspettare credo la penultima curva per la decisione del campionato costruttori. Ricordiamo Aprilia 4-4-2 442 a meno 10 c'è la Ducati.
0: Io ti voglio chiedere, Luca, visto che voglio spendere 4 sesterzi per fare il punto, per puntare su questa gara, Marc Márquez lo danno 2,55, Bezzecchi a 4,50, Jorge Martin 5, Acosta a 6, Ogura a 7, Márquez, ma Alex a 12, e Bagnaia di Gian Antonio stanno lì praticamente 21 e 26. Dove posso?
2: Guarda, visto stamattina, visto le cose, gli direi un altro euro su Acosta.
0: Un altro euro su Acosta, sì.
2: Sì, anche perché sai, lui è vero che è quarto nel mondiale, e Marc Márquez dopo l'Austria ha detto no, ma non siamo in tre lotta per il titolo, sì, siamo in quattro. Certo. Io non ci credo che siamo realmente in quattro. Quindi diciamo Acosta è più libero di davvero giocarsi tutto per tutto, per adesso che finalmente è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Gli altri hanno un titolo da giocarsi, da conquistare, quindi magari sai, piuttosto che il 101% in qualche situazione, sì, è saggio dare il 99, no?
0: Ma è convinto.
1: In conclusione, Luca, diamo i numeri, diamo le coordinate,
0: quando?
1: Il programma, le qualifiche, quando e dove? qualifiche
2: allora,
1: e gara.
2: Stanotte alle 3:10 il secondo turno di libere, poi a seguire.
1: E tu sarai
2: 3:50.
1: In diretta su Radio 1? No, scherzo.
2: No, no,
0: ci
2: no.
0: Lo racconterai la mattina.
2: Io ci sarei, se poi qualcuno apre. Nel senso. Alle 3:50 la Q1, alle 4:15 la Q2. E poi alle 8 domani mattina la sprint del Gran Premio del Giappone che seguiremo all'interno del GR1 delle 8 su Radio 1, Radio 1 Sport e Replay Sound.
1: Benissimo. Perfetto. Ti dico che Gionta si è detto possibilista sulle libere delle 3 di mattina, quindi poi vi sentite voi e deciderete.
0: Sì, d'accordo.
1: Grazie Luca Cesaretti, buon lavoro.
2: Buona serata. Ciao.
0: E allora sulle note delle ali di Max Pezzali, perché visto c'è anche
1: la rima baciata.
0: Sì. Arriviamo al segnale orario GR1 e poi torniamo con la seconda parte del caffè di Radio 1 Sport.
1: Ciao.
3: Eravamo giovani.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Emozioni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
3: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
2: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. La Francia ancora a tensione, proteste degli studenti in Alsazia. Sale stato un giovane rimasto gravemente ferito mentre maneggiava un dispositivo portato da un altro ragazzo con l'obiettivo di sfasciare l'ingresso del liceo dove studiavano. La sua vita non è in pericolo, ma le condizioni sono serie, hanno fatto sapere le autorità locali. Secondo Le Figaro, che cita fonti della polizia, altre 600 persone sono state intanto arrestate oggi. Torniamo in Italia. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, perquisiti gli studi di Palermo e Roma.
3: Avrebbe intascato tangenti, per questo la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per l'avvocato Gaetano Armao, figura di primo piano della politica siciliana, ex vicepresidente della regione ed assessore all'economia nel governo Musumeci, partner dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, Giusi Bartolozzi. Gli agenti della squadra mobile hanno indagato sulle attività del suo ultimo incarico a capo della commissione specialistica per le autorizzazioni ambientali della regione. Il risultato è un'inchiesta che coinvolge anche un deputato regionale dell'MPA, Giuseppe Geremia Lombardo, nipote dell'ex governatore Raffaele Lombardo. In tutto la procura chiede 8 misure cautelari per professionisti, pubblici ufficiali e imprenditori che avrebbero beneficiato di favori. L'accusa è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Gli indagati dovranno presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari che deciderà sull'applicazione. Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: A Roma un quarantenne è stato arrestato con l'accusa di prostituzione minorile, avrebbe adescato minorenni via social.
4: L'indagine è partita nell'ottobre del 2024 dalla denuncia dei genitori di una ragazza che non aveva ancora compiuto 15 anni. Controllando il telefonino della figlia avevano trovato fotografie a contenuto sessuale e conversazioni avvenute attraverso canali come Telegram e WhatsApp. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo che si faceva chiamare Sugar Daddy cercava contatti con diverse ragazze, tutte della stessa età, tramite i social o il passaparola. Dopo averne conquistato la fiducia avrebbe proposto incontri a sfondo sessuale, in alcuni casi offrendo anche del denaro. In alternativa avrebbe chiesto l'invio di fotografie e video autoprodotti a contenuto sessuale, un'attività che, secondo gli inquirenti, sarebbe andata avanti per anni, dal 2015 al 2025. Per il quarantenne il GIP del Tribunale di Roma ha disposto la custodia cautelare in carcere. È gravemente indiziato di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l'aggravante di aver commesso i fatti ai danni di minori di 16 anni.
5: Paola Cortese, GR1.
2: Tantissimi pellegrini sul cammino di San Francesco in vista della festa del patrono d'Italia il prossimo 4 ottobre. Una tappa fondamentale è quella dall'eremo di San Pietro in Vigneto, vicino a Gubbio, e ci siamo stati con il nostro inviato.
6: Sono partito da Firenze il 21 di settembre con l'intenzione di arrivare ad Assisi passando per i luoghi di San Francesco.
7: Tu vieni dall'Australia?
8: Sì, vengo da Sydney, Australia, 16 giorni, 16 tappe a piedi.
7: Vengono dall'Italia, dall'estero, da soli o in gruppo. Il cammino di San Francesco, che arriva ad Assisi da diverse direzioni, è popolato ogni giorno da centinaia di pellegrini che, zaino in spalla, percorrono i luoghi del santo. Si dorme in ostelli, in conventi, si canta, si sta insieme in luoghi come l'eremo di San Pietro in Vigneto, gestito da Luigi della Confraternita di San Giacomo di Compostela di Perugia.
9: Questo luogo storicamente è sempre stato un luogo di accoglienza per i pellegrini e i viandanti. Il pellegrino si mette nella precarietà, perché solo nella precarietà può sperimentare la provvidenza. Tu sai che c'è qualcuno che si occupa di te, lo sperimenti quando tutto quello che hai ce l'hai sulle spalle e sei per la strada.
7: Da San Pietro in Vigneto, Gubbio, Federico Mello, GR1.
2: Clima: in Europa occidentale l'estate 2026 è stata la più calda di sempre, lo rileva Copernicus, che registra una temperatura media di 21,7 gradi, 2,5 gradi al di sopra della media del periodo 1991-2020, valore che supera il precedente record stabilito nel 2003, 41 i giorni segnati da forte stress termico. Buon compleanno il 75esimo a Sting. Il 2 ottobre 1951 nasceva Wallace nel nord-est dell'Inghilterra, Gordon Matthew Sumner, più semplicemente Sting, prima i Police con Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take, e poi un'altrettanto brillante carriera da solista. Il cantautore è stato capace di attraversare quasi mezzo secolo di grande musica. È tutto, il prossimo GR alle 16.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Caffè di Radio 1 Sport.
5: Seconda ora del caffè di Rai Radio 1 Sport, sempre in diretta alle 15:06 di questo venerdì 2 ottobre 2026. Buon pomeriggio, vi arriva dalla voce di Andrea Boccia
10: e Gabriele Broccani.
5: Il buon pomeriggio si estende dall'altra parte del vetro a Massimo Max Chiadroni, alla parte tecnica che è Danilo Giunta. In regia, insomma, le squadre di Serie A in questa maxi sosta si stanno allenando, soprattutto alcune, molti, con delle amichevoli per mantenere il ritmo partite. A giudicare dai risultati che sono arrivati oggi, insomma, i calciatori se la stanno prendendo un po'
10: giusto, dai,
5: giustamente comoda. Andiamo a vedere alcune delle amichevoli disputate oggi. Juventus 0, Cremonese 1, ha deciso Bonazzoli al 12esimo. Il Milan ha pareggiato in casa con il Padova per 1-1, per il Milan a segno Ossola. Questo fa capire che moltissimi giovani ovviamente sono stati messi in campo dalle squadre, anche perché la maggior parte delle squadre ha almeno una dozzina, se non 15 calciatori in giro per il mondo. Il Napoli perde contro l'Avellino per 2-0. Le amichevoli proseguono oggi pomeriggio, anzi in questi minuti è in campo il Frosinone contro il Benevento. Ha giocato anche il Parma, ha pareggiato contro la Virtus Entella per 1-1. Questa sera, anzi nel tardo pomeriggio, il Genoa a Bucarest contro il Rapid di Bucarest. Ma soprattutto la partita ovviamente non amichevole, tutt'altro che amichevole, che ci aspetta questa sera.
10: Non è mai un'amichevole.
5: Mai un'amichevole. Francia Italia non è mai un'amichevole. Ho letto che la Francia è la squadra, la nazionale, che l'Italia ha affrontato più spesso volte, dopo la Svizzera. Quindi insomma si va nei confini.
10: E il bilancio? Lo sai?
5: Il bilancio è 19 vittorie per l'Italia e 12 per la Francia. Tra l'altro la Francia ha vinto 4 degli ultimi 5 incroci con la nazionale italiana. Ci ricordiamo l'ultima vittoria italiana, perché fu proprio quella dell'anno scorso con Spalletti.
10: Allora, bravo, 41 partite complessive, 19 vinte dall'Italia, 12 dalla Francia,
5: la memoria
10: 10 pareggi.
5: Regge,
10: 10
5: la memoria pareggi. A volte regge. L'ultima
10: Però lo Stade France è un tabù.
5: Stade France è un tabù ed è l'ora che infrangiamo questo tabù. Non riguarda la nazionale, almeno non direttamente, perché Cristante non si era unito ai compagni per queste quattro partite di Nations League, ha dovuto rinunciare per un infortunio, secondo alcuni un infortunio diplomatico. Purtroppo per Cristante e per la Roma questo infortunio non è diplomatico, infatti arriva la notizia che Cristante salterà per infortunio la trasferta di Como per una seria infiammazione al ginocchio, a rischio anche la successiva partita di Champions League che vedrà esordire la Roma in casa contro il Real Madrid di José Mourinho.
10: Bene, Gabriele. Allora adesso ci ascoltiamo un classicone dei Train con Drops of Jupiter e poi torniamo, abbiamo il nostro quintiliano.
5: Eh già.

0: sì, un grandissimo successo questo dei Train Drops of Jupiter, tra parentesi Tell Me, alle 15:13 minuti. Ritorniamo in diretta con il nostro caffettino, ne faccio un altro?
1: Beh sì, il caffettino delle 15:10, con particolare piacere che do il buon pomeriggio a Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
0: Ciao Quintiliano.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Pensavo mi accoglieste con niente paura di Stano Ligabue, invece.
0: Guarda, non è in scaletta oggi, però insomma a coltetta di caffè, non so se lo prendi amaro o con lo zucchero.
2: Amaro.
1: Speriamo che non sia amara, no, invece la serata per l'Italia. Ma prima di parlare di Francia-Italia, anzi parlando anche di Francia-Italia in contemporanea, questa sera si gioca anche Belgio-Turchia. Io ho un dilemma che mi attanaglia da questa mattina.
0: Addirittura?
1: Ma sì, insomma, mi attanaglia, è un verbo, certo, un po' forte, me ne rendo conto. Ma per chi dobbiamo tifare a Belgio-Turchia?
0: Ah, è vero, è giusto.
2: Secondo me per un pareggio.
1: Sei salomonico.
2: Io credo che alla fine, scherzi a parte, credo che alla fine l'Italia si giocherà la seconda piazza. Diciamo, partiamo così, con il profilo basso. Si giocherà la seconda piazza con il Belgio, secondo me, alla fine.
1: E quindi tocca tifare per Montella. Ci hai praticamente risposto.
0: Per simpatia,
1: anche perché Montella, certo, si gioca anche la panchina.
0: Esatto, dopo
1: quel mondiale
2: deve venire in Italia a giocare il ritorno. No?
1: Esatto, la quarta partita sarà proprio Italia-Turchia, ma non precorriamo i tempi. Insomma, è inutile dire che insidie riserva una partita contro i mostri della Francia, però te la metto così: Italia-Belgio, abbiamo visto una faccia molto brutta, per non dire pessima, della nazionale italiana. Dopo 72 ore abbiamo visto Turchia-Italia, una squadra completamente diversa.
0: Dove sta la verità?
1: Sia negli effettivi. Ecco, da questa sera che cosa ci può dire sulla nazionale?
2: La sentenza quasi definitiva su quello che lo dicevamo negli ultimi giorni. Non che vorrà, che potrà fare questa nazionale, fermo restando, bisogna sempre contestualizzare, credo che il verbo principe sia contestualizzare, si riparte da una nuova era, diciamo così, anche se poi è un Mancini bis, tanti calciatori, anche da poco, no? Mancini è sulla panchina della nazionale, quindi bisogna sempre soppesare rispetto ai risultati, però certamente rispetto alle altre due partite questa ci dirà qualcosina in più. Intanto se puoi competere ad alti livelli o quali sono le prospettive rispetto al futuro di questa squadra, fermo restando poi le scelte saranno importanti, perché io sono molto curioso, per esempio, di capire se un paio di senatori verranno bocciati.
0: Aia.
1: Tra questi senatori uno lo azzardo io, potrebbe essere Di Lorenzo, anche perché Di Lorenzo sta andando è un periodo che non sta offrendo prestazioni all'altezza del suo livello, e in Turchia abbiamo visto un Kayode molto molto intrigante.
2: Infatti Kayode credo che sia inamovibile in questo momento, quindi Di Lorenzo può anche stare in panchina, come peraltro mi pare tutti i giornali riportino, Kayode lo danno per titolare, esatto. L'altro curiosità è a centrocampo, perché Barella abbiamo sempre detto che è un big, che è un top, anche se io insisto, nell'Inter ha un rendimento, in nazionale non lo stesso, però io non rinuncerei per esempio a questo Frattesi, non per l'ultima gara, proprio per l'inizio di stagione.
1: Questo è indubbiamente vero, come anche dei dubbi riguardo la coppia centrale difensiva. Io ho una mia idea: Mancini prima della Turchia lascia a Coverciano 10 calciatori per non fargli sobbarcare la trasferta in Turchia e magari tenerli freschi per la Francia, ovviamente non tutti, tra questi anche Mancini. Poi l'Italia in Turchia fa la prestazione che fa, la coppia Bastoni-Scalvini offre una prestazione importante, comunque sicuramente rassicurante, e non è che anche Scalvini su Mancini ha scalato qualche posizione.
2: Questo era il terzo dubbio, in effetti, perché Mancini, Di Lorenzo e Barella sulla carta sono dei big in questa nazionale, poi con dei parametri diversi magari. Se dovesse essere preferito Scalvini a Mancini sarebbe un'altra, secondo me, notizia.
1: Sarebbe sicuramente una notizia. Andiamo più avanti invece, il tridente su Pio Esposito non ci sono dubbi, anche se il dubbio è dal punto di vista della condizione. Ci sono solo due calciatori, tolto Donnarumma che non consideriamo in quanto portiere, solo Tonali ed Esposito e Pio Esposito hanno giocato da titolari entrambe le partite. Tra l'altro Tonali non ha saltato neanche un minuto, Pio Esposito ha giocato 141 minuti. Ci può essere anche il fattore stanchezza, anche se non è venerdì lunedì, ma da lunedì a venerdì c'è qualche giorno in più per recuperare, quindi su Pio Esposito non credo che ci siano molti dubbi. Sugli altri due accanto a lui?
2: Un altro potrebbe essere il fratello. Per esempio alcuni giornali danno il fratello più titolare di Pio, perché mettono il dubbio Pio Esposito Scamacca. Però è pur vero, come dici tu, tre gare consecutive, togliamolo Donnarumma che fa il portiere, Tonali che è comunque abituato a giocare a certi livelli, lo stesso Pio Esposito, se non giocasse però credo che dipenderebbe esclusivamente da una questione di turnover di natura fisica, ecco, non tecnica, secondo me. E poi qualcuno parla addirittura di Vergara come esterno.
0: Sì. È uscito fuori questa cosa.
2: Anche perché poi sulla carta dovrebbe rigiocare Ken, però l'altra volta è stato contestato Mancini, dice ma come, Ken l'ha fatto giocare esterno?
0: Sì.
2: Quindi anche sotto questo aspetto dovrà valutare bene. Io ho l'impressione che Mancini, ma anche forse giustamente, per carità, la National League ti dà la possibilità, nel caso in cui tu ottenga dei risultati importanti, avere un sorteggio più, diciamo così, agevole.
0: Sì.
2: Per gli europei, se lo vince addirittura va direttamente, ma non credo che l'Italia, a meno che non faccia un exploit. Però l'impressione, ma anche giustamente, che lui per forza in questa fase debba testare. Non dico che giochi che non gli interessi nulla del risultato finale, però è costretto per forza a provare dei calciatori. Ecco, quello che dicevamo nel primo collegamento qualche giorno fa, peccato che capiti l'inizio del percorso del Mancini bis in una manifestazione ufficiale. Ecco, sarebbe stato molto meglio che magari ci fossero

0: extra large, ovviamente, perché si affrontano quattro partite in pochi giorni. Senatori e giovani, abbiamo visto molti giovani all'opera. Romano, l'abbiamo vista la prima partita, tanto pubblicizzato, tanto forse troppo criticato, oltre i suoi demeriti.
1: Esatto.
0: È stato messo un po' all'agonia, forse ingiustamente o eccessivamente dal mio punto di vista.
1: Quale
0: di questi giovani ti intriga maggiormente, Quintiliano?
2: Io credo che Scalvini sia un calciatore, al di là che lo stesso Romano, a me dispiace molto, perché poi diciamo che i giovani non decollano mai, no, in Italia. Ma se ad un errore tu,
1: certo,
2: lo bocci, lo escludi, automaticamente rischi di bruciarlo, e questo è proprio un vizio italiano che invece all'estero non c'è. Però Calvini a me piace molto, ricordiamoci che è stato molto sfortunato perché ha avuto degli infortuni, e poi ovviamente questo Coyote, se si conferma, può diventare veramente il terzino destro dei prossimi non so quanti anni della nazionale. Loro due sicuramente, perché per esempio Pio Esposito è giovane, per carità, ma ormai già esperto, no?
1: a certi livelli.
2: Abituato in Champions League, quindi
1: qualcuno dice che per i prossimi 15 anni noi siamo a posto per quanto riguarda insomma la punta lì.
2: Che invece avevamo penuria, no, negli anni passati, non si riusciva a capire ma chi può fare il numero 9, invece adesso sotto quell'aspetto
1: ce l'abbiamo.
2: Però Calvini e Coyote, secondo me piacciono molto.
1: Consideriamo
2: fortunato
1: a beneficio di Romano, io l'ho vista la partita allo stadio, aveva di fronte un certo De Bruyne, e dobbiamo dire che comunque il ragazzo è ancora tanto giovane, però queste sono le partite che gli servono per
0: farsi le ossa.
1: Potevamo pretendere da Romano alla prima uscita in nazionale
0: da titolare, che ci fosse una certa emozione
1: contro una squadra diciamo molto ben attrezzata.
0: È comprensibile.
2: A me dispiacerebbe se sparisse dal giro azzurro, ma speriamo di
1: no.
0: Speriamo di no, ma non credo, anche perché
1: faccio anche altri due nomi. Tre Soldi è sceso con la fascia da capitano nell'under 21 tripletta, e anche Inacio, perché secondo me Inacio è un giocatore di calcio che questi sono a rischio, perché l'abbiamo fatto con Romano, l'abbiamo convocato per toglierlo
0: e ha giocato, quindi oramai Romano è italiano. Però Inacio, quindi, e Tre Soldi ancora no,
1: e questi due secondo me sono, potrebbero essere molto prospettabili, secondo te, no?
2: Sì, esatto. Tra l'altro hai citato l'Under 21, hai fatto bene. Per noi bisogna fare qualcosa rispetto alla sinergia tra Under 21 e prima squadra, perché non è possibile. E anche le nazionali minori, ecco, la cosa che dovrà fare Omalagò, che per lui, secondo me, il discorso dei giovani, in realtà era stata una promessa di Gravina, poi sostanzialmente non mantenuta. Cioè non è possibile, io vado un po' ai matti quando penso che le nazionali minori vincano quasi sempre, o comunque arrivino, che ne so, in semifinale, e poi il salto definitivo, c'è qualcosa che manca, e c'è qualcosa, il passaggio definitivo, alcuni poi non si vedono più rispetto ai risultati ottenuti con le giovani.
1: Quella è un'età particolare, tra i 19 e i 22.
2: È un'età particolare, ma credo che dipenda anche proprio dalle dinamiche tra l'Under 21 e il salto definitivo.
1: Vero.
0: Sicuramente è un'età particolare,
1: però giocano cioè abbiamo insomma Pisilli, Lulli, giocatori che nei loro club sono anche titolari.
0: Che ieri ha deciso la partita dell'Under 21, è stato veramente è un calciatore di grandissima prospettiva, come lo è anche Anor, perché è notizia proprio di questa mattina che Anor ha lasciato il ritiro della nazionale A per unirsi all'Under 21 di Silvio Baldini, che è attesa lunedì dalla partita decisiva contro la Polonia per strappare il primo posto nel girone e quindi qualificarsi all'europeo di categoria. Quindi il calendario dice: questa sera Francia-Italia, lunedì Italia-Polonia Under 21 e Italia-Turchia a Bologna, fondamentale, ma la partita forse ancora più fondamentale si gioca martedì.
2: Esatto, fondamentale per tutto il calcio italiano, che non riguarda solo la nazionale. Io questo ci tengo a sottolinearlo, perché magari tanti adesso, giustamente, c'è la nazionale che è impegnata nella Nations League, manca da tre competizioni mondiali, quindi tutti si concentrano sulla nazionale, che secondo me è una sorta di apice del calcio italiano. Però il discorso di cui stai giustamente parlando tu, e che martedì vedremo cosa accadrà, io ve lo ripeto, siccome continuo a leggere delle possibilità di non commissariamento, a me stamani mi è stato detto: ti do al 100% il commissariamento. Perché comunque è un requisito. Ora Malagò presenterà, voi lo sapete, nella giunta CONI di martedì, la quale lui non parteciperà al voto, per ovvi motivi, mentre

0: tra Bianchelli, quindi voteranno in 15, ci saranno i giudizi dei quattro giuristi del CONI, e Malagò porterà i giudizi di cinque giuristi della Federcalcio sostanzialmente, però che dovrebbero o proveranno a far capire che il tesseramento non sia essenziale e quindi non commissariamento. Ci sono anche delle manovre politico-istituzionali, perché se non dovesse passare la linea del CONI, cioè commissariamento, verrebbe commissariato il CONI perché perderebbe la fiducia. Quindi sono anche delle dinamiche politico-istituzionali, perché poi sapete che la giunta poi dovrà presentare la decisione al consiglio, che ci sarà immediatamente ore 13 giunta del CONI e più o meno ore 14, un'ora dopo, il consiglio nazionale che darà il sì o il no definitivo. Saranno 78 tra federazioni, rappresentanti di atleti eccetera eccetera, però ripeto, a me stamane, tu lo sai Andrea, io prima di intervenire mi informo sempre perché bisogna stare sul pezzo, mi hanno confermato non c'è, secondo me Malagò non ha speranze.
1: Vabbè, quindi ci puoi dire se sarà un commissariamento lungo o breve, perché ci sono quelli di 90 giorni in cui si rifanno le elezioni e non cambia nulla, Mancini rimane lì, oppure se il commissariamento diventa...
0: Secondo me Mancini
1: rimarrà, va bene, però...
0: Comunque esula dal discorso commissariamento meno. Una cosa è certa, 90, 60, 30, se dovesse esserci il commissariamento, generalmente no, alcune cose succedono d'estate, prepariamoci ad un autunno caldo, se ci dovesse essere
1: nuove elezioni.
0: Questo, sì.
2: Oltre a Mancini penso anche a una figura come Ranieri, che è stata scelta direttamente da Mario Pozzo.
1: Esatto.
2: Ne avevamo bisogno di un terremoto politico sportivo, effettivamente. Erano un po' di settimane che ci annoiavamo.
1: Per far ripartire la nostra
0: Anche perché senza campionato magari questi terremoti fanno un po', ti fanno stare un po' sveglio, come quello per
1: fanno scrivere un po' sui giornali, certo.
2: A proposito, faccio anche a te la domanda che ho fatto in apertura di trasmissione a Gabriele Brocani: quanto ti piace questa maxi sosta da 3 settimane?
1: La sta facendo a tutti,
2: in attesa di trovare un amante di questa sosta.
0: Ecco, vedi, quindi sono nella maggioranza in questo caso.
2: Dall'altra parte c'è solo Guido Ardone, basta, tutti gli altri sono invece dalla parte.
0: Guido lo so che è pro sosta, l'ha detto, fondamentalmente mi piace questa mini tournament. A me no, perché amo molto il campionato, quindi non vedo l'ora che si torni in campo. E poi anche lavorativamente, secondo me, cambiano un po' i discorsi per noi giornalisti, no? Anche se, come hai detto giustamente tu, Andrea, poi tutte queste situazioni extracampo ci danno comunque, diciamo, ci tengono impegnati, molto impegnati. Dicevo, anche in Portogallo non è che
1: esatto.
0: È migliore la situazione.
1: Esatto, ma anche un po' in Germania, siamo un po' dappertutto.
2: Sì, diciamo che in Portogallo anche lì è un terremoto che coinvolge anche la politica, oltre al calciatore più rappresentativo di questo momento, se non della storia.
1: Del
2: Portogallo, e il parallelismo viene automatico con Leo Messi, con cui lui ha condiviso suo malgrado tutta la sua carriera, un confronto continuo colpi di palloni d'oro, se ne faceva 4-1 l'altro ne faceva 5 la settimana dopo, insomma più o meno in parallelo. Adesso il 6 ottobre c'è Argentina-Benin, l'addio di Messi alla nazionale, con una cornice in cui si ferma una nazione se non un continente. Dall'altra parte un calciatore, Cristiano Ronaldo, che è scappato dal ritiro della nazionale.
0: Dal ritiro, che rischia peraltro o un'ammenda oppure addirittura una squalifica, però c'è stato l'intervento del primo ministro, ha parlato con gli attori di questo film, che certamente non fa onore sicuramente a Ronaldo. Ora bisognerà capire, perché CR7, a proposito, in Portogallo siamo passati da CR7 a RL7, perché la maglia è andata alle A, questo è un altro passaggio importante. Bisogna vedere se quello che dice qualche giornale portoghese vicino a Ronaldo, ma lui stesso, no, la verità ve la dirò a tempo debito, sembra che gli avesse promesso quantomeno qualche straccio di gara, salvo poi non farlo giocare. Ora il CT decide, secondo me, e quindi però ci sono giocatori che non sono come gli altri, quindi la gestione, bisogna stare molto attenti nella gestione degli stessi. Non è ammissibile però che tu privato e vai via dal ritiro, ecco, questo sicuramente.
1: Diplomazia, però insomma, neanche avere muro contro muro, però questi mille Cristiano Ronaldo ci tiene tantissimo, eh.
2: Sì, ci tiene tantissimo, però avrà modo in Arabia Saudita, a meno che non arrivi questa squalifica che si estenda anche alle competizioni per club, e lì sarebbe davvero un duro colpo, perché io ho letto addirittura si può parlare di sei mesi di squalifica che a 40 anni cominciano a essere tantini.
0: 41 anni, 41. Mentre Leo Messi ne ha 39. Voi ricordate, nel 2016 Messi aveva deciso di ritirarsi perché aveva una sorta di maledizione della nazionale, no? Perché aveva perso il Mondiale 2014, le due successive Coppe America, salvo poi ripensarci e vincere nel 2022 i mondiali in Qatar. Quindi lui voleva già ritirarsi prima. Vedete che alcune volte qualcuno dice: speriamo ci ripensi Ronaldo. Qui non è che, a parte 41 anni sono tanti, poi non credo dipenda a questo punto da Ronaldo.
1: No, e poi anche in un ruolo, non è un portiere, insomma, facciamo
2: anche se fisicamente sembra
1: sta meglio di me e di te.
2: Ma sta meglio di me anche di 20 anni fa.
0: A 10-15 anni in meno, però secondo me c'è anche un discorso psicologico, perché alcuni i fuori classe, poi dipende anche dal carattere, magari non accettano la discesa della carriera, magari cominciano a vedere la fine, in questo caso il nazionale ovviamente, e magari psicologicamente non accettano.
1: È vero, l'abbiamo visto già in passato, sì, purtroppo.
2: Quintiliano, questa è l'ultimo appuntamento della settimana. La prossima è l'ultima settimana di sosta, teniamo duro, però insomma ci sarà di che parlare, tra campo e fuori campo non sarà sicuramente una settimana noiosa, la commenteremo come sempre insieme a Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano, grazie.
0: Grazie ragazzi, buon lavoro, a lunedì.
1: Ciao a te.

0: Margaret Eyes con Tom Odell alle 15.35, siamo a una mezz'oretta dalla fine di questa ultima puntata della settimana del Caffè di Radio 1 Sport. Andrea.
1: E continuiamo ad andare di corsa e adesso andiamo nella capitale del Bahrain, che è esattamente Sepang. Stiamo facendo un po' di confusione, comunque parliamo del Gran Premio del Bahrain che si corre a 6.000 km di distanza, ovvero
0: in Malesia.
1: Manuel Codignoni ci dice tutto, ciao Manuel.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Quindi quello della Malesia si farà in Bahrain,
1: sì. Cioè, oramai il prossimo calendario dell'anno prossimo
0: sarà
1: tutte sfalsate. Imola si correrà in Norvegia probabilmente.
2: In realtà è tutta un'immensa operazione per sensibilizzare sull'importanza della geografia dell'opinione pubblica mondiale.
0: Esatto.
2: No? Quindi si imparano un sacco di paesi nuovi, di posti nuovi, e in luogo di 24 gare si imparano 48 capitali.
0: È vero.
2: Quindi diciamo, voi non ci avevate pensato.
0: No,
2: in realtà,
0: non ci avevo pensato.
2: Liberty Media pensa anche a questo. Al di là degli scherzi, al di là delle battute, il primo effetto di questo spostamento è il fatto che non è arrivata la pioggia, perché si aspettavano tutti quanti la pioggia nel pomeriggio di Sepang in Malesia, e invece non è arrivata, forse proprio in omaggio al fatto che si chiama Gran Premio del Bahrain, e vedere la pioggia in Bahrain è senza dubbio più inconsueto che vederla in Malesia. Una volta esaurito diciamo il novero delle sciocchezze, passiamo diciamo a quello che è l'aspetto più importante. Allora, è stato un venerdì stranissimo, mettiamo subito questo qui come premessa importante, perché si arrivava in Malesia senza riferimenti per nessuno. L'ultima volta che qua si è corso era il 2017, dunque parliamo di 9 anni fa, con due generazioni e mezzo di vetture precedenti rispetto a queste, dunque è chiaro che sarebbe stato diciamo un venerdì interlocutorio. Questo era un po' sotto gli occhi di tutti, ma è stato più interlocutorio di quello che ci si poteva aspettare. Il miglior tempo di giornata nel combinato tra FP1 ed FP2 è stato quello di Verstappen nella FP1, il tempo che è stato praticamente rifatto quasi uguale al millesimo dalla Ferrari di Leclerc nella seconda sessione, a ballare appena 8 millesimi. Già il fatto che non si sia migliorati tra FP1 ed FP2 è un qualcosa di particolare a parità di condizioni climatiche. C'è da dire poi che tanti piloti il giro, la simulazione di qualifica con le gomme soft, dunque con le gomme giuste, di fatto non l'hanno mai effettuata, e parliamo dei due Mercedes, di Russell e di Antonelli, e parliamo dell'altro grande favorito per la caccia alla pole, ovvero sia Verstappen, che come detto era stato più veloce nella mattinata, ma con gomme medie. Nella seconda sessione ci si è concentrato tantissimo sul passo gara e molto poco sul giro di qualifica. Perché? Perché questa è una pista dove superare non è particolarmente complicato, mentre per contro sarà molto complicata la gestione delle gomme. Per darvi dei dati, temperatura dell'aria 33 gradi, temperatura del tracciato 58, temperature che raramente vengono raggiunte nel corso del fine settimana, e dunque la gestione della gomma in una corsa che si annuncia a due soste, se non di più, sarà l'aspetto cruciale, e la qualifica passa un po' in secondo piano. Il miglior tempo, lo dicevamo, alla fine della giornata è stato quello di Verstappen. Nel combinato secondo si è piazzato Leclerc, come detto 37.528, 8 millesimi da Verstappen, poi Hajar, che comunque pagherà 5 secondi di penalità per la sostituzione della Power Unit in griglia, Norris, Verstappen, Hamilton con le Mercedes che sono finite indietro nella FP2, Russell settimo e Antonelli ottavo. È vero, non hanno fatto il giro in configurazione di qualifica, però qualche grattacapo in casa Mercedes c'è. Perché? Perché è stato portato un grande pacchetto di aggiornamenti, il primo da maggio, dal Gran Premio del Canada. Ci si aspettava che questo pacchetto di aggiornamenti ammazzasse la concorrenza, così non è stato, perché nella FP1 ci si è dedicati diciamo a vedere che tutto quanto funzionasse. Quando nella FP2 sono iniziati a fare le modifiche di assetto per vedere la rispondenza diciamo tra quelle che erano le risultanze del simulatore e la pista, non si è trovata una grande correlazione. Dunque ci sarà tanto lavoro da fare per gli uomini della Mercedes per cercare di trovare la quadra, e al momento diciamo è un weekend più complicato rispetto a quello che si potevano aspettare, fermo restando che magari domani mettono una macchina in pista e danno un secondo a tutti. Insomma, però diciamo la questione è aperta. Chiudo il capitolo riassunto parlando della Ferrari, una Ferrari che come detto è stata molto veloce con Leclerc, è stata molto veloce anche con Hamilton, tutto sommato. Ferrari che sui lunghi rettilinei di Sepang farà fatica, ma questa è una pista dove la gestione delle gomme conta tanto. La Ferrari è la macchina tra i top team più gentile con gli pneumatici, per cui in gara questa potrebbe diventare un'arma. Non sale sul podio il cavallino da tante gare, credo che questa potrebbe essere l'occasione per rifarlo. Ecco, mi sbilancio.
1: Ricordiamo a beneficio degli ascoltatori la classifica del mondiale piloti: Kimi Antonelli 302 a +66 su George Russell, che ha vinto l'ultimo Gran Premio d'Azerbaigian, mentre Antonelli da sedicesimo è arrivato quinto alla luce dell'Azerbaigian. La domanda è di prassi, la devo fare per contratto, ma ci credo molto poco. Il mondiale è riaperto?
2: Allora, il mondiale, mettiamola così, non mi piace utilizzare l'espressione il mondiale è riaperto, io dico il mondiale non è chiuso, così come non lo è mai stato chiuso neanche quando si era agli 81, perché insomma, la matematica non lo dice, ma soprattutto perché essendo questa la prima stagione di un ciclo regolamentare molto particolare, soprattutto per quello che riguarda le Power Unit, io credo, senza volerla gufare a nessuno, che l'affidabilità rischia di diventare un fattore importante nelle ultimissime corse. E è vero che 66 punti sono tanti, è anche vero che una vittoria contro un ritiro è un 25-0, quindi secondo me il mondiale è ancora aperto. È palese che Kimi Antonelli è il grande favorito per la conquista di questo titolo, ed è altrettanto palese che se lo giocherà secondo me con lo stesso Russell, perché le Ferrari non le vedo in grado di poter rientrare né con Hamilton né con Leclerc. Però secondo me, insomma, un po' per scaramanzia, un po' perché appunto c'è anche questa motivazione tecnica dell'affidabilità, e un po' perché può succedere di tutto, banalmente domenica piove, magari vince, che ne so, Colapinto, insomma, aspettiamo prima di dire che il mondiale sia mai stato chiuso. Mancano ancora tante gare e giova, insomma, tenere alta la concentrazione. Questo Kimi Antonelli è il primo di tutti a saperlo, perché già a Baku ha corso, ha letto lui, guidando come mia nonna, all'80% di quella che era la velocità per non commettere errori. Magari gli potrebbe venire anche un po' di braccino, ma è troppo intelligente per commettere degli errori, no? Nonostante abbia appena 20 anni. Quindi voglio essere fiducioso, anche se le possibilità per Russell ancora sono tante.
1: A Baku forse il primo errore di Antonelli in questo mondiale?
2: Il primo errore veramente grave, sì, confermo, sono d'accordo con quello che dici, perché fino a questo momento erano stati tutti quanti peccati veniali, se così vogliamo chiamarli. Quello è stato un errore figlio anche di alcune circostanze, no? Ricordiamo, lui è andato a sbattere in curva 1 nel corso del Q1 in qualifica, ma la circostanza è che lui aveva perso metà FP1 e metà FP2 per un guasto sulla sua Mercedes, si è fatto prendere dalla fregola di recuperare il tempo in cui non ha girato in pista con l'irruenza sul tracciato. È una cosa che ha pagato molto caro, è partito indietro, è stato in grado di raddrizzare il fine settimana. Il ragazzo non è che non commette errori, il ragazzo impara dai propri errori, siamo sicuri che una cosa del genere non la rifarà mai più, senza dubbio, neanche non solamente quest'anno, ecco, proprio perché insomma questa cosa gli è pesata tanto.
1: Manuel, in questo weekend malese chi dei piloti sta facendo più di altri la danza della pioggia?
2: La domanda è interessante, sì. Allora, anche perché bisogna dire che sul bagnato vero e proprio, sotto quell'acqua che solo la Malesia può regalare, fino a questo momento sostanzialmente non ci si è mai corso. Il pilota che più sta facendo la gara, la danza della pioggia, è quello che sotto la pioggia è più bravo di tutti, ovvero sia Verstappen. Questo è evidente. Verstappen è uno dei pochi, tra l'altro, tra i piloti in griglia ad averci non solo corso ma anche vinto in Malesia. Gli altri sono Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Secondo me lui è quello che fa più di altri la danza della pioggia, perché lì può fare la differenza. A rigor di logica mi verrebbe da dirti anche i piloti della Ferrari, secondo me, hanno idea che la pioggia potrebbe rimescolare un po' le carte. Bisogna dire che l'ultima gara sotto la pioggia vera la Ferrari l'ha vinta in Malesia, quindi parliamo di quasi 10 anni fa, insomma. Quindi c'è uno storico che depone a sfavore delle possibilità della Ferrari sotto la pioggia. Però se vuoi un nome secco, io ti dico Verstappen.
1: Perché era proprio il nome a cui pensavo anch'io, ma insomma è abbastanza automatico. Pioggia, Verstappen sono più o meno vanno di pari passo.
2: Tra l'altro vi regalo una chicca, proprio perché buon sangue non mente. Vorrei dirvi 2001, ma se non è 2001 è 2000 o 2002, passò in testa sotto la pioggia per qualche giro in una gara pazza il papà di Verstappen, Verstappen anch'esso, Jos Verstappen, certo, con la Arrows, che fece una rimonta pazzesca e per alcuni giri fu là davanti, credo che condusse anche la gara per un po', poi la pista si asciugò e fu risucchiato indietro. Questo per dirvi i geni sono passati, e in Malesia insomma la famiglia Verstappen sa come si va forte sotto l'acqua.
0: Comunque noi Kimi Antonelli sotto l'acqua non l'abbiamo ancora visto bene, lui si dichiara molto curiosito, insomma, da testare la sua.
2: Beh, allora, lui due anni fa, sotto la pioggia in Formula 2 a Spa, fece quello che fu chiamato il sorpasso dell'anno in quell'anno in Formula 2. All'ingresso dell'Eau Rouge affiancò, non mi ricordo chi fosse l'avversario, e gli passò davanti facendo l'Eau Rouge sotto l'acqua a 260 Mazza. All'ora. Quindi, insomma, è uno che storicamente sotto la pioggia va forte.
1: Non l'abbiamo mai visto. Molti appassionati a questo punto si riuniranno alla danza della pioggia di Verstappen per tifare un bel gran premio bagnato. Insomma, abbiamo parlato già da una decina di minuti, non abbiamo mai nominato il nome di Vasseur, che insomma, è stato sulla bocca di tutti negli ultimi giorni, se non nelle ultime settimane. Ti riporto delle dichiarazioni di Vasseur di questa mattina che sicuramente conoscerai. Dice Vasseur: abbiamo bisogno di serenità, i rapporti con i dirigenti sono ottimi, anche se tutti vogliamo di più. Le parole di Hamilton, diceva di non puntare il dito sul singolo, siamo una squadra. Ora, è anche vero che Hamilton non ha propriamente detto questo, ricordiamo, ha detto: se volete puntare il dito, puntatelo altrove, ci sono persone che stanno al di sopra di tutti noi e che fanno parte di un progetto che coinvolge tantissime persone. Insomma, non ha detto siamo una squadra propriamente.
2: No, anche perché sopra Vasseur ci sono due persone e basta, cioè
1: è ristretto
2: la Ferrari, John Elkann e l'amministratore delegato Benedetto Vigna. Dando per assodato che John Elkann e Lewis Hamilton sono molto amici tra di loro, a sentir parlare entrambi, mi viene strano pensare che lui si sia lanciato frontalmente contro il suo presidente. E l'altro nome, insomma, è il signor Vendemmia, diciamo, no? L'amico non così tanto amico Benedetto Vigna. Ma al di là di questo, allora, le parole di Vasseur sono assolutamente condivisibili, tranne per il fatto quando dice c'è troppa pressione su di noi. Sei alla Ferrari, è evidente che la pressione c'è, da contratto su questo team. Poi sì, insomma, cambiare allenatore spesso e volentieri non funziona nel calcio, figuriamoci se funziona in Formula 1, dove la struttura, stiamo parlando di squadre che vanno tra i 500 e le 1000 persone. La Ferrari è entrata a gamba tesa nel corso di questa settimana per confermare Vasseur, nonostante le speculazioni che c'erano state. Era logico che lo facesse, significa poco, furono confermati anche arriva bene Binotto 2 mesi prima di essere giubilati. Vedremo se effettivamente sarà poi così, perché c'è da concludere una stagione e c'è da concludere qualcosa in maniera dignitosa per cercare di confermare quantomeno il secondo posto nel campionato costruttori, che lo stesso Hamilton ha detto è comunque un grande risultato visto da dove arrivavamo, dimenticandosi del fatto che dove arrivavamo si ripartiva quest'anno tutti quanti da zero, per cui sì, si ripartiva pari, non si ripartiva
0: pari.
2: Dal quarto posto dell'anno scorso, no? Però insomma ci cerca serenità attraverso la continuità, perché indipendentemente dai nomi la Formula 1 moderna ci insegna che la continuità è un valore. Chris Horner che è stato molto chiacchierato, no? Proprio arriva alla Ferrari, è stato per 20 anni il team principal della Red Bull. Toto Wolff è team principal della Mercedes, credo da una ventina d'anni, è diventato oltre che team principal anche il presidente, e la Ferrari in questo lasso di tempo ne ha cambiati 5.
0: Indovinate,
2: scova le differenze, no? Chi ha vinto e chi non ha vinto.
0: Già. Secondo te ha ragione Chris Horner quando dice che la Ferrari è il gigante addormentato della Formula 1?
2: Ma sai, la Ferrari, adesso io non vorrei dire una cosa antipatica, però
0: che è il
2: Ferrari
0: sogno di tutti, ma non può quella cosa.
2: Sì, no, allora la Ferrari è il sogno di tutti e su questo siamo tutti quanti d'accordo, e come hanno detto, sia chi ha vinto, chi non ha vinto con la Ferrari, vincere è una cosa, vincere con la Ferrari è un'altra cosa.
0: Sì.
2: La Ferrari è un po' lo specchio di un certo sistema Italia vecchio stile, secondo me. La Ferrari è un posto dove è molto complicato cambiare le cose. L'anno scorso io feci uno speciale, secondo me, adesso, un po' come chiedere all'oste se il vino è buono.
0: Sì,
2: no?
0: Sì.
2: Molto interessante sulle difficoltà della Ferrari storiche, no? E mi ha sempre, le tre persone che avevo interloquito, senza che si fossero messe d'accordo tra di loro, mi hanno risposto tutte quante un po' la stessa cosa. In Ferrari si è abituati a fare le cose in una certa maniera e si è molto poco permeabili rispetto a quello che sono le tendenze e le cose che arrivano all'esterno, il che quando vinci va bene, il che quando non vinci va un po' meno bene, no? Per cui spesso e volentieri il problema della Ferrari è gattopardesco: saltano le teste, si cambia, ma poi sostanzialmente niente cambia nella sostanza, cambia solamente la forma. È questo, no, che secondo me Lewis Hamilton sta cercando di dire: è inutile cambiare gli uomini se non si cambiano le teste di chi poi effettivamente costruisce la macchina e gestisce tutto quanto.
0: Ricordo la nazionale italiana.
1: Ricorda un po', esatto. Dove l'avevamo già sentita?
0: L'avevamo già sentita questa cosa.
1: Manuel, ti sei sbilanciato prima, allora ti chiedo di sbilanciarti anche in questo caso.
0: Vai.
1: Da quello che hai annusato, che cosa, come finisce questa storia di Vasseur?
2: Allora, la domanda è da $1 milione, secondo me. Più che sbilanciarmi, voglio sottoporvi anche un'altra delle voci che girano nel paddock. Allora, non è un mistero che Vasseur quest'anno ha avuto anche dei problemi di salute. Nel fine settimana di Monte Carlo è stato ricoverato tra il venerdì, non mi ricordo se tra il venerdì e il sabato, tra il sabato e la domenica, sì, perché ha avuto dei problemi di salute, e lui ha avuto modo poi di raccontarmi, senza che glielo chiedessi, tra l'altro, no? La mia domanda era come va, e lui mi ha raccontato per filo per segno come è andata quella nottata, che io non racconterò per una questione, certo, di confidenzialità, certo, però, certo, insomma, per dire che non è stata una cosa leggera, non è stato ricoverato per un raffreddore, ecco, mettiamola così. Sembra che tutto quanto sia rientrato, ma lo stress è un problema. Esiste anche la possibilità che Vasseur decida lui stesso di fare un passo indietro. Si è parlato un po' anche di questo, il che poi andrebbe anche a porre il tema della successione e quant'altro, no?
0: Sì.
2: Per cui alla dicotomia Vasseur viene confermato, Vasseur viene licenziato, io aggiungo anche la terza via, Vasseur che decide lui stesso di fare un passo indietro. Ovviamente dal mio punto di vista, dal punto di vista di italiano che per forza di cose non è indifferente alla Ferrari, secondo me la scelta migliore sarebbe confermarlo e lasciar lavorare quello che è il gruppo di lavoro, perché poi sembra veramente paradossale dirlo e sembra una difesa d'ufficio di cui la Ferrari non ha bisogno, e oltretutto non ne ha bisogno anche, insomma, da parte mia, che ho le mie idee. Ma
0: certo,
2: detto questo, il progetto di questa macchina non è sbagliato. Quello che non funziona è la power unit, il telaio di questa macchina. Se voi considerate che l'ultima stima è che la Ferrari, sulla base, diciamo, dei rilievi anche degli avversari, paga costantemente dai 3 ai 6 decimi al giro solo di motore su tutte le piste, a seconda della pista, eppure a seconda dei costruttori la macchina funziona, c'è solo da risistemare il motore. È chiaro, tutti quanti i pezzi devono andare a posto, però non è il caso di buttare il bambino con l'acqua sporca, ecco, secondo me. C'è solamente da mettere assieme quello che non ha funzionato e di tenere il buono. E considerato che la macchina l'ha fatta lo XRA, che lo ha scelto Vasseur, fate voi i vostri conti.
1: Manuel, le McLaren, insomma, la lotta per il secondo posto, se ci vogliamo appassionare alla lotta per il secondo posto del campionato costruttori, appassioniamoci,
0: quello
1: va bene.
0: Dai,
1: Ferrari 378.
2: Sono soldi, sono tanti soldi, sono tanti soldi.
1: Che non arrivano a noi, però. Questa
0: no,
1: è la,
0: noi no,
1: la questione.
0: Noi no, però.
1: La McLaren è a 306. Comunque, a parte la lotta per quanto riguarda il secondo posto del campionato costruttori, la stagione della McLaren, noi vi sezioniamo sempre molto volentieri e accuratamente quella della Ferrari. La stagione della McLaren è peggiore, se vogliamo, viste le premesse, tra l'altro.
2: Allora, noi vi sezioniamo molto volentieri anche la McLaren, non fosse altro perché è un team che ci piace, perché lo guida un italiano, Andrea Stella, e perché,
0: sì,
2: è il team campione del mondo in carica, sia piloti che costruttori, per cui è giusto assolutamente parlarne. È una stagione che è partita più che tra alti e bassi a montagne russe. Nelle prime due gare di 4 piloti, sostanzialmente uno solo ha tagliato il traguardo, perché in Cina le macchine non sono partite e in Australia ne è partita una sola. È una macchina che ha avuto tante difficoltà a funzionare all'inizio, perché è arrivata con un deficit di sviluppo. Ma perché? Perché la McLaren fino all'anno scorso ha sviluppato la macchina 2025 per vincere il mondiale, perché Verstappen gli stava arrivando, e quindi, diciamo, è arrivata con un deficit di sviluppo. È partita in ritardo, come sempre ci ha fatto vedere, è stato in grado di rigirare in maniera spettacolare, secondo me, il progetto, andando a vincere anche due gare, sostanzialmente ha vinto due delle ultime cinque gare la McLaren, poteva vincerne tre se consideriamo la sfortuna a Madrid. Quindi, diciamo, l'outlook è decisamente positivo. Qui sembrano fare tanta fatica, perché, insomma, sono molto indietro i due piloti, però sul passo gara avevano un passo interessante, quindi sono anche loro della battaglia per il podio, e soprattutto poi arriveranno anche piste dove potrà andare più forte la McLaren. Mi viene in mente Singapore, sui circuiti lenti la McLaren di quest'anno va fortissimo. Attenzione, è una minaccia assolutamente per la Ferrari, che ha guadagnato tanti punti importanti a Baku con il doppio zero della McLaren, ma insomma attenzione, perché, ripeto, come dicono quelli bravi, l'outlook di Norris e Piastri, soprattutto Norris, è positivo.
1: Staremo attenti all'outlook di Norris.
0: L'outlook mi piace molto. Vabbè, noi stiamo per salutarti, caro Manuel. Abbiamo parlato di Vasseur, di Horner, visto che hai anche ipotizzato un passo indietro di Vasseur. L'ultima domanda te la faccio: mettimi in classifica questi nomi possibili per il nuovo team principale Ferrari: Horner, Coletta, Rivola, Stella.
2: Allora, Stella è stato chiesto e ha detto di no, e avrei detto di no anch'io, anche perché poi lui comunque arriva dalla Ferrari, ha un ruolo importante in una scuderia storica, per cui non lo metto proprio all'ultimo posto. Al penultimo posto ci metto Rivola, secondo me non è un'opzione percorribile.
0: Aprilia Racing,
2: esatto. Al secondo posto ti direi Horner, perché è un match che non vedo, è un match che non vedo.
0: Quindi
2: con la
0: tu
2: Ferrari
0: andresti sulla soluzione interna,
2: la soluzione interna sarebbe Coletta, ma non fosse altro perché gli è stato chiesto più e più volte, questo ci risulta, e lui che sta benissimo nel WEC ha sempre detto di no. Però poi sai, però se le cose alla fine te le chiedo in una certa maniera, a parte che diventa complicato dire di no alla Ferrari, poi lui comunque uno stipendiato Ferrari, diventa complicato poi dire di no. Secondo me sono poco probabili tutti e quattro,
0: tutti
2: secondo
0: e quattro.
2: Me però il più probabile è secondo me Coletta.
1: Manuel, nel salutarti e ringraziarti velocemente le coordinate, qualifiche e gara, dove e quando?
2: Qualifiche e gara, il Campionato del Bahrain a Sepang in Malesia, qualifica domani alle 10, la gara domenica alle 9, tutto su Radio 1 Sport in diretta esclusiva. Permettimi solamente un'ultima velocissima cosa: la Formula 1 non corre a Sepang dal 2017, all'epoca Max Verstappen aveva vinto una sola gara, Hamilton aveva solo 3 titoli, Leclerc stava per vincere il titolo di Formula 2, Norris stava per vincere quello di Formula 3, Piastri era nella Formula 4 inglese, Fernando Alonso, che correrà anche il prossimo anno, aveva già 36 anni.
1: E io facevo la maturità, questo lo diciamo così a beneficio degli ascoltatori.
0: Tutto bellissimo.
1: Grazie. Manuel, tutto in diretta con la voce di Manuel Codignoni.
2: Ciao ragazzi.
0: Grazie,
2: ciao, buon lavoro.
0: A Manuel Codignoni, grazie a Max Chiadroni alla parte tecnica, grazie anche al nostro Danilo Gionta in regia.
1: Noi, grazie a Gabriele Brocani.
0: E a te Andrea Boccia, noi torniamo lunedì e vi lasciamo con Malika Ayane. Ciao, buon proseguimento.

0: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
1: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua resta.
0: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, caro Energia, il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili, lo comunica Arera che osserva le quotazioni all'ingrosso hanno subito un nuovo deciso rialzo. Quanto alla luce, qualche giorno fa Arera aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta, sempre per i clienti vulnerabili, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Borse in lieve ripresa, ma Piazza Affari resta pesante. Attenzione puntata in questa seduta sui titoli di Stato, americani e non solo, come ci riferisce in diretta da Milano Luigina Venturelli.
3: Sì, i titoli di Stato restano sorvegliati speciali dei mercati, le tensioni però si concentrano sui paesi europei con più debito, Italia e Francia, lo spread tra titoli italiani e tedeschi ieri era salito di 17 punti, oggi di altri 7 a quota 124, un ulteriore allargamento dovuto però interamente al calo del Bund tedesco, ancora più largo il differenziale dei titoli francesi a quota 148. Le borse sono in lieve ripresa in Europa, Milano però è appesantita dal settore bancario, guadagna un modesto 0,3%, più consistente invece il rialzo di Francoforte di oltre un punto percentuale e Parigi 0,7%. Tra le buone notizie il calo del prezzo del petrolio con il Brent che scende sotto i $100 al barile, 99,4, in seguito alle indiscrezioni secondo cui l'Europa e il Regno Unito starebbero valutando di rilasciare riserve strategiche di carburante. Intanto negli Stati Uniti Wall Street in territorio positivo, Dow Jones di mezzo punto percentuale, il Nasdaq di oltre un punto, dopo gli ultimi dati sul lavoro americano. Sono stati creati a settembre solo 29.000 posti di lavoro e ne erano attesi oltre 80.000, un dato che però non dispiace ai mercati perché diminuiscono le probabilità che la Fed rialzi i tassi, calano anche i rendimenti dei Treasury a 5,21. A voi.
2: Per parlare della visita del presidente Mattarella a Monte Carlo, è la prima volta di un capo di Stato italiano nel Principato di Monaco. Allora ci riferisce in diretta l'inviato Valentino Russo.
4: Sì, il presidente Mattarella ha parlato di una collaborazione di un'intensità molto alta tra Italia e Principato di Monaco, di un forte legame tra i due paesi. Queste le sue parole al via, lo ricordavate, una prima storica visita di un capo dello Stato italiano nel Principato. Mattarella è stato accolto questa mattina al Palazzo dei Principi da Alberto II e dalla principessa Charlene, agli inni e al picchetto d'onore seguito poi il colloquio tra Mattarella e Alberto, al centro gli scenari internazionali, la ricerca della pace nei diversi teatri di guerra e poi naturalmente l'attenzione all'ambiente, dalla lotta ai cambiamenti climatici alla sostenibilità. Più tardi la visita proseguirà con un concerto offerto al Teatro dell'Opera e con il pranzo ufficiale. Domani, anche per ribadire la piena sintonia sui temi ambientali, il Presidente della Repubblica e il Principe parleranno in pubblico al Museo Oceanografico, che è un'eccellenza del Principato nel campo dell'ecologia marina. E da Monte Carlo con Federico Foroni, linea allo studio.
2: In Francia è in corso l'incontro tra il ministro per l'istruzione e i rappresentanti degli studenti, mentre non si fermano le proteste. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
5: La banlieue parigina si è accesa oggi così come quella di Strasburgo, tra l'altro nella capitale è stato dato fuoco al portone di un liceo nel quinto arrondissement. A Strasburgo la polizia ha impiegato dei lacrimogeni per disperdere la folla, Rennes e gli agenti hanno usato gli idranti per spegnere alcuni cassonetti dati alle fiamme. Va detto che la tensione resta alta anche se l'impatto è meno violento rispetto a quello di ieri. 400, qualcosina in più, sono gli istituti che sono rimasti chiusi oggi, 2000 fermi, tutti i ragazzi minorenni. Ci sono delle proteste violente, ma questo movimento studentesco in gran parte è pacifico. Studenti spalleggiati dai professori che sono in piazza con loro si battono soprattutto affinché lo Stato investa nella scuola pubblica maggiori fondi. Va detto tra l'altro che ieri sono stati fatti un po' di anticipazioni sul budget che vuole presentare Sébastien Lecornu, il primo ministro, e si parla proprio tra l'altro nel 2027 di tagli all'istruzione e alle pensioni.
2: Revocata la richiesta di archiviazione sulla strage di Ustica, il GIP di Roma ha accolto l'istanza della Procura e restituito gli atti relativi all'indagine a seguito della disponibilità della Francia a collaborare e a trasferire nuova documentazione militare del 27 giugno 1980, data del disastro aereo del DC-9 Itavia, precipitato con 81 persone a bordo. Infine lo sport, il calcio, alle 20.45 l'Italia gioca contro la Francia in Nations League, match allo Stade de France a Parigi. Potete seguire la partita in diretta qui su Radio 1. E noi ci fermiamo qui, la linea al pomeriggio di Radio 1.

0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 27 aprile 1980.
1: Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti, con Roberto Bortoluzzi.
2: I campi collegati sono Milano per Inter-Roma, Cagliari per Cagliari-Ascoli, Avellino per Avellino-Fiorentina, Catanzaro per Catanzaro-Milan, Torino per Juventus-Perugia, Bari per Bari-Verona. Ai microfoni i colleghi Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Enzo Foglianese, Emanuele Giacoia, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. In redazione Sergio Costa con Luciano Erba. Allora cominciamo pure con i primi tempi. Enrico Ameri.
3: Sì, d'accordo. Internazionale 1, Roma 2, a voi Cagliari.
4: Cagliari 1, Ascoli 0, a te Foglianese.
5: Avellino 0, Fiorentina 2, a te Catanzaro.
6: Catanzaro 0, Milan 2, a voi Torino.
7: A Torino 0-0 fra Juventus e Perugia, linea Bari.
8: Bari 0, Verona 0, a voi studio.
2: Bene, qui lo studio con gli altri primi tempi a Bologna. Bologna 1, Udinese 0. A Roma, Lazio 1, Napoli 1. A Pescara, Pescara 0, Torino 1. Panoramica per le brevi cronache, linea ancora Milano.
3: Sì, d'accordo, dunque qui la Roma è andata a riposo conducendo sull'internazionale per 2-1. Non c'è il pienone che forse ci si poteva attendere, c'è qualche vuoto qua sugli spalti, ma gli interisti ci sono quasi tutti e tutti in attesa che scadano questi benedetti 90 minuti che tengono ancora gli animi in sospeso. Ricordiamo che all'Inter basta un pareggio per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto e l'Inter ha lasciato un po' interdetti con questo primo tempo. Non tutti gli uomini sono all'altezza della situazione, ma finora ha dato l'impressione di poter rimediare, sia pure con qualche fatica. La Roma ha giocato una buona partita e dopo aver subito l'iniziativa dell'Inter ha saputo poco alla volta organizzare il suo gioco in attacco ed è riuscita a passare in due occasioni, come vi diremo tra poco con gli appunti di cronaca. L'Inter dunque assume subito l'iniziativa giostrando al limite dell'area giallorossa. Pasinato conclude alto al secondo minuto, a non un rasoterra di Altobelli va di poco fuori. Dopo 13 minuti dall'inizio dell'incontro, una pericolosa incursione da Roma con Pruzzo, Benetti e Bruno Conti che resta senza esito. Ritorna l'Inter sotto la porta giallorossa e al 16esimo Riali con un tiro piuttosto forte coglie l'esterno del palo alla sinistra di Tancredi. Subito dopo il gol della Roma lo segna dopo che Bordone era riuscito a parare una punizione dal limite di Benetti. Pruzzo che raccoglie da due passi e mette appunto in rete. Ancora un'incursione della Roma che mette in pericolo la difesa nerazzurra al 24esimo e Giovanelli che serve in aria Ancelotti, su cui esce a precipizio Bordon che Ancelotti supera con un pallonetto ma respinge Pancheri appostato sul palo di destra. Si creano da una parte e dall'altra altre occasioni, su una di queste reclamano gli interisti per un atterramento di ambo in aria. Oriali al 36esimo rimette le cose a posto, sfrutta un calcio di punizione di Beccalossi dal limite da destra e di testa in sacca. Quasi allo scadere del tempo il secondo gol della Roma lo ottiene Turone in attacco sulla destra, riceve da Benetti e batte Bordon con un secco diagonale. Risultato del primo tempo dunque, Internazionale 1, Roma 2, a te Ciotti.
4: Grazie a Mary, ribadisco il parziale del Santeria, Cagliari in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Selvaggia al 37esimo. Giornata luminosa e leggermente ventilata, terreno perfettamente agibile, coadiuvato dai guardalini Lavetti e Martina. L'arbitro Casarin dirige davanti a 30.000 spettatori. Cronaca dopo una lunga fase di studio, il primo affondo al 10° era dell'Ascoli. Un lungo slalom vincente consentiva a Scorza di impegnare severamente Corti che si salvava in angolo. Il Cagliari rispondeva con qualche punizione ribattuta dalla barriera ascolana e con un destro di Bellini al 16esimo di poco a lato, mentre al 19esimo Pira se non riusciva a sfruttare un clamoroso errore di Boldini. Al 28esimo un bel cross di Selvaggi vedeva Muraro precedere di un soffio lungo buco, mentre lo stesso Muraro fermava senza problemi una conclusione di Bellini al 33esimo. Ma al 37esimo il Cagliari era in gol. Lancio di Piras sulla fascia destra da dove Quagliozzi calibrava un bel cross sul quale Selvaggi si avvitava in acrobazia e al volo di destro girava in gol con Muraro che arrivava solo a sfiorare la palla. Grande reazione dell'Ascoli che al 43esimo vedeva una incornata ravvicinatissima di Anastasi bloccata con grande bravura da Corti, mentre al 44esimo un secco destro di Moro terminava di un soffio al lato. Ribadisco ancora il parziale di Cagliari, Cagliari in vantaggio per 1-0 a te Avellino.
5: Ricordo il parziale, Avellino 0, Fiorentina 2, un Avellino giocoforza giovane, per i motivi che sappiamo, paga con due gol di passivo di fronte ad una Fiorentina che finora si è confermata ottima realtà. Cronaca. un buon tiro di Ferrante al lato quasi in apertura, poi due angoli per la Fiorentina, il primo gol al 14esimo su un terzo calcio d'angolo, abilmente di testa Desolati mette in rete da posizione centrale, passa alto un sinistro di Ferrante da 25 metri al 17esimo, tiro al quale risponde altrettanto alto Antognoni al 20esimo su calcio di punizione a due dalla lunetta, situazione critica per la Fiorentina al 29esimo su cross corto di Claudio Pellegrini non raccolto e devianto quindi in angolo, la Fiorentina raddoppia al 31esimo, Desolati a tre quarti di campo sull'asse dell'interno destro intercetta con sospetto aiuto di una mano, si porta in diagonale sulla sinistra, stringe, passerà su terra e Cattaneo, come ci ha rettificato il replay, nel tentativo di intercettare devia la palla che si infila in rete tra Piotti sbilanciato e il palo destro. Al 44esimo cross lungo per Massa che sotto porta è preceduto da un difensore, la palla finisce in angolo. Ricordo la situazione, Avellino 0 Fiorentina 2, mentre aspettiamo che le squadre facciano il loro ritorno in campo. A voi Catanzaro.
6: E qui a Catanzaro ribadisco il risultato del primo tempo, il Milan è in vantaggio per 2-0 sui calabresi, si gioca di fronte a 7.000 spettatori, c'è un bel sole ma un vento anche molto forte, arbitri signor Mattei di Macerata. Risultato certamente a sorpresa vista la partenza dei primi 10 minuti del Catanzaro, il Milan comunque sapeva invece con una certa calma inserirsi molto bene nel contropiede approfittando anche di errori del centrocampo calabrese che non riesce a disporsi secondo schemi decenti e contro la stessa difesa d'altra parte milanista che invece crea molte difficoltà alle punte palanca e chimenti del Catanzaro. Brevissimamente la cronaca, primi 10 minuti tutto Catanzaro con azioni quasi gol diciamo di Nicolini, Palanca e poi ancora una bella azione di Chimenti Palanca, poi arriva all'11esimo il gol di Galluzzo, un debuttante che è anche calabrese fra l'altro, che si destreggia fra molti difensori calabresi, riesce a far secco Mattolini, il Catanzaro cerca di risalire la corrente ma non ci riesce, al 29esimo seconda rete del Milan, Antonelli che ruba il tempo prima a Sabadini e poi a Mattolini, fa passare la rete fra le gambe Mattolini che era uscita in, era uscito in, disperatamente contro di lui, non ce l'ha fatta. Naturalmente la partita vede ancora azioni del Catanzaro ma la difesa del milanista controlla molto bene, il risultato comunque del primo tempo lo ripeto ancora di 2-0 in favore del Milan, reti di Galluzzo all'11esimo e di Antonelli al 21esimo, calci d'angolo 1-0 per il Catanzaro. A voi Torino.
9: Juventus e Perugia ancora negli spogliatoi per il riposo. Sul risultato dopo il primo tempo di 0-0, deciso ed autoritario l'avvio della Juventus che nei primi minuti sfiora il gol in due o tre occasioni, ma prima il tentativo di Bettega è prevenuto da Pin e poi il secco tiro di Scirea è deviato in angolo da Mancini. Poi gioco meno scintillante con iniziativa però che rimane alla Juventus, il Perugia in formazione largamente rimaneggiata si difende tentando di volta in volta azioni di alleggerimento. Per la Juventus le conclusioni più efficaci sono ancora di Fanna, poi di Causio, di Cucureddu e di Furino. Per il Perugia una diagonale di Goretti, una punizione di Degradi, un tentativo ancora di Degradi anticipato da Zoff, è stato ammonito nel corso del primo tempo Bagni per proteste, l'arbitro è il signor Ciulli, il cielo è coperto, gli spettatori sono 25.000 circa, i calci d'angolo nei primi 45 minuti di gioco 5 per la Juventus e 3 per il Perugia. Risultato del primo tempo 0-0 fra Juve e Perugia, linea Bari.
8: 0-0 tra Bari e Verona che si stanno battendo sotto gli occhi di Ferruccio Valcareggi, il quale domani diramerà le convocazioni definitive per la nazionale di Serie B che il 7 maggio proprio qui a Bari affronterà l'Ungheria, e anche sotto gli occhi di circa 35.000 spettatori che gremiscono gli spalti dello stadio di Bari per un incasso che si aggira intorno ai 150 milioni di lire, record per una partita di campionato, e le due squadre stanno onorando sia il commissario tecnico sia gli spettatori con una partita vibrante, estremamente combattuta, con continui rovesciamenti del fronte d'attacco che hanno portato tutte e due le squadre nella piena possibilità di andare in vantaggio, ma un pizzico di precipitazione degli attaccanti e la bravura dei due portieri che sono Grassi e Superchi hanno impedito al risultato di cambiare volto. Arbitra Castaldi che ha sorvolato su due episodi da rigore, uno per parte, per cui i conti tornano perfettamente. Il cielo è semicoperto, c'è un po' di vento, il terreno in ottime condizioni. Calci d'angolo 3-1 per il Bari al termine del primo tempo, che Bari e Verona hanno chiuso a reti inviolate. La ripresa appena cominciata a della linea Bortoluzzi.
2: Bene, grazie Luzzi. Vediamo alcune cenni di cronaca ancora dallo studio, poi passeremo la linea allo stadio Meazza. Bologna, Bologna 1, Udinese 0. Al 17esimo Savoldi su rigore, un rigore concesso per atteramento dello stesso da parte di Catellani. Calci d'angolo del primo tempo 3-2 per il Bologna, 20.000 gli spettatori, arbitra il signor Bergamo di Livorno. A Roma, Lazio 1, Napoli 1. Al 13esimo la Lazio va in vantaggio con Garlaschelli su cross di D'Amico e al 40esimo il Napoli pareggia con Improta su rigore. Gli angoli 4-0 per la Lazio, gli spettatori 25.000, arbitra il signor Barbaresco di Cormons. A Pescara, Pescara 0, Torino 1, al sesto minuto segna Vullo. 3-1 gli angoli in favore del Torino, 18.000 circa gli spettatori, arbitra il signor Paparesta di Bari. Io ringrazio linea Enrico Ameri.
3: Sì, d'accordo Roberto, qui al Meazza di Milano siamo giunti al primo minuto della ripresa, il risultato è sempre di 2-1 per la formazione giallorossa che ricordiamo ha segnato i suoi gol nel primo tempo con Pruzzo al 17esimo e Contorone al 44esimo. Aveva dimezzato, aveva pareggiato la rete iniziale di Pruzzo segnata al 17esimo, Oriali al 36esimo. Arbitra il signor Lops, l'Inter si è presentata in formazione rimaneggiata per una sciatalgia, non gioca Bini che è stato sostituito da Marini, ma vediamo la formazione della squadra nerazzurra. Bordon, Pancheri, Baresi, Pasinato, Mozzini,
6: scusa
3: Marini.
6: Scusa Mary, il Milan ha segnato la terza rete con Antonelli e siamo al terzo minuto della ripresa.
3: Bene, caso Oriali, Altobelli, Beccalossi, Ambula, Roma, in campo Tancredi, Pecenini, Maggiora, Benetti, Torone, Santarini, Bruno Conti, Giovannelli, Pruzzo, Amenta e Ancelotti. Il gioco in questo momento sta per riprendere con un calcio di punizione che è stato assegnato alla formazione nerazzurra, ci troviamo a ridosso della linea di centrocampo, il calcio di punizione è stato battuto ed è Oriali che recupera il pallone qualche metro entro la metà campo della Roma, si sposta un po' sulla sinistra, manda in profondità verso Altobelli che ha recuperato la palla e si porta in avanti, sulla sinistra attende un eventuale passaggio Baresi che affianca punti Altobelli, riceve in questo momento, è pronto per la fondo, cerca di liberarsi di Bruno Conti che lo contrasta, il pallone è terminato in fuori laterale, rimessa in gioco verso Pasinato, ecco il numero 4 che cerca di farsi luce, viene bloccato nella sua azione un intervento da parte di Ancelotti, poi Benetti riesce a rimandare il pallone ancora in avanti e la Roma che cerca di organizzarsi in attacco, è Pruzzo che ha ricevuto il pallone, anzi è il numero 8 Giovanelli che cerca di lanciare verso Pruzzo che scatta sulla destra, il giocatore rimasto solo in proiezione offensiva raggiunge il pallone vicino alla linea dell'auto sulla destra, non riesce a controllarlo bene, la palla termina fuori dalla rimessa in gioco da parte di Mozzini che avviene mentre sono trascorsi 4 minuti dall'inizio del secondo tempo e la Roma ricordiamo conduce per 2-1, ecco un colpo di testa da parte di Oriali, ecco un tentativo di recuperare il pallone da parte del numero 11 Ambu, poi scatta ancora Oriali, è sulla sinistra, avanza, giunto quasi al limite, rimette verso il centro, con un eventuale inserimento di Ambu, Benetti un po' pericolosamente tocca la sfera in area, la giunga indietro al portiere Tancredi che riesce a recuperare il pallone e ora si appresta ad effettuare il rinvio. Al quarto minuto di gioco della ripresa ricordiamo la Roma in vantaggio per 2-1 sull'Internazionale, linea Ciotti.
4: Alla Sant'Elia siamo di un minuto in anticipo rispetto ad Aperi, si gioca il quinto minuto, invariata ovviamente la situazione con il Cagliari sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Selvaggi al 37esimo del primo tempo, il Cagliari sta fruendo adesso di un tiro dalla bandierina alla destra della porta di Muraro, lo batte Bellini, troppo debole, a buon gioco il disimpegno difensivo ascolano, la di ripresa si è aperta con un sinistro di Boldini da fuori di poco al lato, ha risposto a Casagrande la cui conclusione della misura è stata bloccata da Muraro, lo stesso Casagrande un minuto fa al quarto ha offerto a Marchetti.
7: Attenzione,
4: un ottimo
7: Ciotti,
4: sì.
7: Ti interrompo, da Torino al primo minuto di gioco della ripresa la Juventus è passata in vantaggio con un gol di Fanna.
4: È una brutta notizia per l'Inter, crediamo di capire, comunque stavo dicendo che Casagrande un minuto fa, cioè al quarto minuto della ripresa, ha offerto a Marchetti un'ottima palla ai 12 metri, ma il tiro dell'interno cagliaritano è stato impreciso e ha potuto ribattere la difesa marchigiana. C'è ora un altro tentativo di Torrisi e questa volta va in gol, è molto bella questa rete di forza ottenuta dal tornante di Giovan Battista Fabbri che sulla sinistra si è avventato in area di rigore, ha battuto al volo di sinistro e ha messo in gol. C'è stata anche la deviazione a nostro avviso di un difensore cagliaritano, ma non pensiamo sia questa la ragione delle proteste dei difensori della squadra di Tidia che si sono portati in gruppo intorno a Casarin per protestare. Evidentemente c'è stato forse un fallo di mano da parte dello stesso tiratore Torrisi oppure di un suo compagno di squadra che avrebbe viziato l'azione che ha portato all'1-1 dell'Ascoli. Casarin comunque adesso allontana i giocatori e si dirige verso il guardalinea di destra, il signor Lavetti, per consultarlo circa la regolarità o meno di questa azione che, ripetiamo, ha consentito all'Ascoli di pareggiare al settimo minuto della ripresa il gol di apertura ottenuto dal Cagliari con Selvaggi al 37esimo del primo tempo. Gol di Torrisi quindi omologato, 1-1 la situazione mentre si gioca all'ottavo minuto della ripresa. A te Avellino.
5: Ad Avellino il settimo minuto, la situazione è quella di prima, Avellino 0, Fiorentina 2, spettatori 25.000 all'arbitro e Agnolin, c'è un attacco dell'Avellino che batte una rimessa laterale. C'è stato però poco fa un pallone messo sulla traversa da Massa di testa, era veramente una palla gol su cross di Claudio Pellegrini, è stata una palla mancata, una palla gol mancata dall'Avellino, situazione dunque invariata, 2-0 per la Fiorentina, a voi Catanzaro.
6: qui a Catanzaro, siamo giunti al nono della ripresa, il Milan è in vantaggio per 3-0, il terzo gol ha segnato quando ha interrotto Mary Antonelli, ma per la verità ci dovrebbe essere stata anche una deviazione di Groppi, nel senso che ha tentato di inserirsi con il piede per evitare la rete, ma non ci è riuscito, ma diciamo che al 99% il gol è di Antonelli. Il Milan sta giocando evidentemente tranquillo dall'alto di questo risultato, che non ammette molte possibilità per il Catanzaro, anche se il Catanzaro dopo la rete di Antonelli ha colpito un palo con Nicolini, ma il Catanzaro ci sembra mai piuttosto deconcentrato, lo stesso pubblico non mi sembra che l'aiuti molto. Siamo intanto giunti al decimo della ripresa, sempre in vantaggio il Milan per 3-0 su Catanzaro. A voi Torino.
9: A Torino siamo al sesto minuto di gioco del secondo tempo, la Juventus è in vantaggio per 1-0 sul Perugia, il gol è stato segnato dopo 1:10 dall'inizio del secondo tempo ed è stata una specie di gol al rallentatore, è stato Fan che si è portato proprio al limite dell'area, era un'area molto intasata, ha cercato dribbling e contro dribbling.

0: al palo alla sinistra del portiere del Perugia Mancini. 1-0 dunque per la Juventus dopo 1 minuto e 10 secondi di gioco del secondo tempo. La Juventus poi è andata vicina al raddoppio esattamente al quinto minuto di gioco, c'è stata un'azione di calcio d'angolo, la palla è pervenuta a Bettega tirata a colpo sicuro, sembrava che il pallone dovesse insaccarsi, poi proprio sulla linea di porta è intervenuto Frosio ed è riuscito ad evitare il gol di Bettega. Ora siamo all'inizio del settimo minuto di gioco del secondo tempo con la Juve in vantaggio per 1-0 sul Perugia.
1: Bene, qui è lo studio, nessuna novità nel frattempo dai colleghi Pasini, Carbone e Santarelli, e cioè da Bologna, da Roma e da Pescara, pertanto la linea allo stadio Meazza.
2: Dove siamo giunti al 12° minuto del secondo tempo, con risultato immutato, conduce sempre la Roma per 2-1. Non si è vista fino a questo momento, per la verità, un'efficace reazione da parte dell'internazionale, mentre si è visto un clamoroso tiro alto e quindi fuori di Benetti, che è giunto in posizione di tiro al sesto minuto. Oriali ha effettuato ancora un tiro verso la rete di Tancredi qualche minuto fa, un tiro piuttosto pericoloso, e si rivela come l'elemento più attivo, di maggior spicco, più pericoloso della formazione nell'azzurro. Intanto vediamo che la Roma si riporta ancora nella metà campo degli interisti, ecco Turone, il quale in possesso in questo momento della palla, ridosso dalla linea centrocampo, come del resto anche Maggiora, come Santarini e come Pecenini. Ora è Pecenini che ha recuperato il pallone, cerca di lanciare sull'estremo settore di destra per Bruno Conti, che fa cenno di essere stato trattenuto da Baresi per la maglia. Ancora in attacco la formazione giallorossa, ecco ancora Pruzzo sul settore di estrema sinistra, va a terra, ancora una volta il gioco è fermo, l'Ops comanda un calcio di punizione per la Roma. Si portano in avanti i giallorossi, ecco Benetti che si avvia verso il limite dell'area, anche Pruzzo che è terminata a terra si rialza e prosegue la sua si avvicina verso il limite dell'area, mentre sta per essere battuto il calcio di punizione da parte di Amenta. I giocatori si vanno schierando, ripetiamo, ecco anche Ancelotti che poi cerca di portarsi sul settore di sinistra per ricevere un eventuale passaggio di Amenta.
0: Attenzione Mary. Al 13° la Juventus ha segnato il secondo gol, il gol del raddoppio con Tavola su passaggio di Bettega, e conduce adesso per 2-0.
2: E qui al Meazza il pallone su calcio di punizione di Amenta sfiorato da Pruzzo è terminato fra le braccia di Bordon, che effettua la rimessa in gioco. Si avvia verso la linea di centrocampo Marini pilotando la palla e scambiandola ancora con Pancheri, che si appresta a superare la linea centrale del campo. Lo effettua in questo momento un passaggio sulla destra per il compagno di squadra Caso, che rimette ancora verso il centro a Beccalossi. Beccalossi in possesso della palla, davanti a sé Giovanelli cerca di superarlo, ha sul suo fianco Pasinato, ecco ancora Beccalossi che riesce a recuperare il pallone con un colpo di testa, il pallone è stato ora deviato in aria, pericolosamente manca l'intervento un giocatore giallorosso, la palla è stata respinta, termina in fallo laterale all'altezza dei tre quarti di campo della Roma, la rimessa in gioco per la formazione nerazzurra, mentre Muraro fa il suo ingresso in questo momento sul terreno di gioco. Entra Muraro ed esce Pasinato, dovrebbe essere così. Intanto vediamo che Ambucio esce dal campo, Ambu esce dal campo ed entra Muraro. Il pallone è stato rimesso in gioco da parte di Oriali, è Pasinato che ha recuperato il pallone, lo tocca sulla destra per Marini che è in possesso della palla, allunga ancora il pallone sulla destra per Caso, attacco dell'Inter, al termine di questa azione passeremo la linea a Ciotti, ecco il pallone che viene lanciato davanti a Tancredi che riesce a bloccare bene il pallone e quindi si appresta ad effettuare il rinvio. 16° minuto del secondo tempo, 2-1 per la Roma, linea Cagliari.
3: Sempre 1-1 la situazione al Sant'Elia tra Cagliari ed Ascoli per la rete di Selvaggi al 37° del primo tempo e il pareggio ascolano di Torrisi all'8° della ripresa. È in attacco il Cagliari sin dall'inizio della ripresa, ad eccezione dell'azione che ha consentito a Torrisi di pareggiare, ma la difesa marchigiana regge abbastanza bene, soprattutto per la prestazione puntigliosa di Gasparini e di Scorsa. Crosse dalla destra di Osellame, tentativo di avventarsi da parte di Piras, perde la palla Muraro, recupera Selvaggi, gira a rete, tocca con le mani Scorsa, non se ne avvede Casarin, reclamano inutilmente il rigore gli Spalti e gli stessi giocatori cagliaritani. L'azione prosegue con Torrisi che si impone sulla sinistra, supera in dribbling con un paio di uomini, il terzo tenta di fermarlo, si tratta di Casagrande, commette fallo il giocatore ascolano Torrisi, punizione per il Cagliari, intervento a gamba tesa di Gasparini su Selvaggi, fermato e bloccato malamente, riporta anche una contusione alla gamba sinistra del centravanti cagliaritano per l'intervento poco ortodosso del suo oppositore, punizione già comandata da Casarini, la partita come avrete intuito si sta scaldando, c'è stato un intervento in effetti con le mani di Scorsa in aria, non sappiamo quanto involontario, Casarini non se ne è avveduto, era impallato da una serie di uomini, gli Spalti e gli stessi giocatori cagliaritani hanno invano protestato reclamando la massima punizione, la situazione vi ricordiamo è di parità, rete di Selvaggi al 37° del primo tempo, pareggio di Torrisi all'8°, punizione adesso in favore del Cagliari, tutto il Cagliari ad eccezione del solo Bruniera rovesciato nella metà campo dell'Ascoli, tutto l'Ascoli a protezione della propria 9 e tre quarti o a

0: addirittura, come in questa occasione, dei 16 metri di Muraro, il quale sta orientando la barriera formata da ben 8 uomini. Sono 3 gli uomini del Cagliari intorno alla linea di battuta, Selvaggi, Marchetti e accanto a loro Bellini. Avanza adesso anche Brugnera. Molto elaborata la preparazione di questo calcio piazzato che evidentemente, per il fatto di essere battuto in posizione molto centrale, offre qualche prospettiva alla squadra che se ne giova, e cioè il Cagliari. Brugnera sulla linea di battuta, accanto a Zia e Selvaggi sulla sinistra, e un pochino più arretrato Bellini. Avanza anche adesso Marchetti, autore del tiro che ha consentito a Muraro di esibirsi in una parata spettacolare qualche minuto fa. Tutto è pronto, Casarin controlla ancora la barriera ascolana. Tutto è pronto, ripetiamo, per la effettuazione di questo calcio piazzato. Tocca Brugnera corto, parte il tiro di Selvaggi, ribattuto da Perico. Al 21esimo ancora 1-1 a Cagliari, tra Cagliari ed Ascoli. A te, Foglianese.
1: Via d'Avellino, 2-0 per la Fiorentina. Siamo giunti al 21esimo della ripresa, ora con due punte autentiche, De Ponti e Claudio Pellegrini, oltre a Massa. Si capisce, l'Avellino si è catapultato nella metà campo della Fiorentina, questo all'inizio della ripresa. Una Fiorentina che in emergenza non ha esitato a richiamare a sostegno dei difensori anche gli uomini più avanzati. In apertura di ripresa il ritmo imposto dall'Avellino è stato davvero elevato, anche se manca tuttora quella limpidezza di manovra che non si può pretendere in una squadra alquanto lontana dal suo assetto standard. Appena lato un pallone battuto di testa da Pellegrini al 18esimo, poi la Fiorentina si è liberata dalla morsa avversaria e sta cercando tuttora di rallentare il ritmo con manovra articolata a centrocampo. C'è una timida apparizione della Fiorentina adesso nell'area di rigore dell'Avellino, con palla ottimamente controllata da Piotti che rilancia per il disimpegno. Siamo al 22esimo, 2-0 per la Fiorentina d'Avellino. A voi Catanzaro.
2: 24esimo Catanzaro, il Milan è sempre in vantaggio per 3-0 sulla squadra locale. Reti Galluzzo all'11esimo del primo tempo, 29esimo del primo tempo Antonelli, e terzo tiro di Antonelli ma deviazione netta di Groppi, quindi si può dire anche autogol. Il Milan sta dominando letteralmente, fa quello che vuole, mentre Catanzaro è piuttosto in barca. I suoi timidi accenni di in avanti sono nettamente stroncati dalla difesa del Milan. Al 16esimo addirittura Romano per poco non riusciva a fare il quarto gol, ma l'uscita tempestiva di Trapani l'ha evitato. Catanzaro al 20esimo ha messo in campo al posto di Zanini Mauro Mario, cioè praticamente abbiamo due fratelli in campo. C'era il debuttante Mauro Giacomo e ora è entrato Mario Mauro, ma naturalmente non è successo un granché. Il Milan controlla naturalmente molto bene la partita, mentre il Catanzaro non riesce a trovare il pandolo almeno per segnare un gol, mentre il pubblico dimostra chiaramente il suo dissenso. Siamo 3-0 qui a Catanzaro da parte del Milan sul Catanzaro. A voi Torino.
3: A Torino 20 minuti di gioco del secondo tempo, Juventus in vantaggio sul Perugia per 2-0. Il secondo gol juventino è stato segnato al 13esimo minuto ed è stato indubbiamente un gran bel gol, azione iniziata da Causio con il passaggio a Tavola, poi da Tavola a Bettega, da Bettega ancora a Tavola. Tavola ha controllato il passaggio piuttosto alto con la testa e poi ha colpito violentemente la palla che si è insaccata in rete, ed è stato questo, ripetiamo, il secondo gol della Juventus, che sta conducendo adesso per 2-0 sul Perugia. In precedenza c'erano state due conclusioni di Tardelli, la prima un diagonale molto secco con il pallone respinto d'intuito con i piedi da Mancini, e poi due minuti dopo ancora Tardelli con il portiere del Perugia che era riuscito ad intercettare con le mani. Dopo il gol al 16esimo ancora un'occasione per la Juventus, un calcio di punizione battuto da Fanna con palla terminata a fil di palo. 21esimo minuto di gioco del secondo tempo, 2-0 per la Juventus sul Perugia. Linea Bari.
4: Il Bari ha guadagnato un altro calcio d'angolo portando il conto a 6, ma non è ancora riuscito a sbloccare il risultato, anche se ha avuto l'opportunità di farlo con Bagnato che da ottima posizione ha postato sulla destra, ha fallito il bersaglio sparando alto di piede mentre poteva intervenire con la testa. Ora c'è il Verona in avanti ed è proprio con un passaggio effettuato verso Vignola, ma c'è il mediano del Bari che riesce ad intervenire, ma è ancora il Verona con la palla al piede. Siamo giunti esattamente al 25esimo minuto della ripresa, il risultato è di 0-0 tra Bari e Verona.
3: Attenzione studio, scusa Bortoluzzi, sì? Ti interrompo per un istante. Dal comunale di Torino c'è un calcio di rigore in favore della Juventus, ricordiamo la Juventus che sta conducendo per 2-0, ma questo calcio di rigore secondo gli accordi precedenti dovrebbe essere battuto da Bettega. che, come ricordiamo, è in testa alla classifica dei cannonieri assieme a Paolo Rossi e ad Altobelli. Il rigore è stato assegnato per un fallo commesso da Frosio nei confronti di Furino. Ecco Bettega che parte con la rincorsa, ha spiazzato il portiere ed ha segnato, quindi Bettega, terzo gol per la Juventus, Juve 3 Perugia 0, a te la linea.
5: Bene così Provenzali, vediamo la situazione al 25esimo della ripresa sugli altri campi. Bologna 1 Udinese 0, Lazio 1 Napoli 1, Pescara 0 Torino 1. Via Enrico Meri.
6: Sì, siamo giunti al 26esimo minuto di gioco del secondo tempo, la situazione non è mutata, è sempre in vantaggio la Roma sull'Internazionale per 2-1. Non c'è stato molto da, non ci serve molto da segnare tranne un'azione che è stata originata da un bel tiro di Pasinato al 20esimo, ma di questa azione vi parleremo dopo. Ora c'è un calcio d'angolo per l'Inter battuto, ecco Tancredi che esce di palla e recupera. Dicevamo, un tiro di Pasinato al 23esimo, Tancredi ha compiuto un ottimo intervento su questo tiro deviando in angolo. Ci sono seguiti quindi tre calci d'angolo in questa occasione attorno al 23esimo, ripetiamo, che però l'Inter non è riuscita a sfruttare. Ecco intanto la rimessa in gioco da parte di Tancredi, la palla recuperata da Marini che forse tocca il pallone anche con le mani, così ci è sembrato di vedere da un gesto di Pruzzo. Comunque l'azione prosegue, l'Ops era vicino, cede il pallone Marini sulla destra dove si muove ancora Caso che stringe da destra verso il centro, poi fa proseguire ancora il pallone più avanti verso Pasinato che intercetta, cerca di servire Muraro che ricordiamo è intervenuto sul campo un 7 minuti fa in sostituzione di Ambo. Il pallone è stato respinto dai giocatori giallorossi, recuperato con il petto da Mozzini all'altezza della linea centrale del campo, scambiato con Marini, ancora con Caso costretto ad arretrare per difendere il pallone di qualche metro. Ecco intanto la rimessa in gioco, il pallone è uscito fuori, effettuata da Caso che serve Pasinato, il quale si avvia lentamente verso il limite dell'area avversaria, poi si sposta da destra verso il centro mettendo in azione Marini che era vicinissimo. Marini si libera di un avversario, avanza ancora, giunto quasi al limite, sta per effettuare un tiro che il pallone viene però toccato all'ultimo momento e quindi il tiro non riesce, respinto il pallone dei difensori giallorossi, termina in fallo laterale per la rimessa in gioco di Baresi che ha recuperato e scambia con Pancheri, due terzini sul settore di sinistra. Ecco Marini che riceve, da verso Baresi che scatta, viene messo a terra da un intervento di Bruno Conti che si era precipitato insieme con il difensore nerazzurro sulla palla. Calcio di punizione che l'Ops concede per la formazione nerazzurra, battuto Pasinato che ha recuperato, scambia ancora indietro con Marini all'altezza dei tre quarti di campo, parte un cross sotto porta, scatta Muraro, il pallone è impreciso, molto lungo, termina sul fondo sulla sinistra da porta, difesa da Tancredi. E siamo giunti così al 28esimo, anzi al 29esimo, situazione immutata 2-1 per la formazione giallorossa, linea Ciotti.
0: Sta per scoccare la mezz'ora qui a Cagliari, invariata la situazione, sempre 1-1 la situazione, cioè tra Cagliari ed Ascoli, con il Cagliari che va a battere un calcio d'angolo alla destra della porta, difesa da Munero con Selvaggi, lo ha conquistato il centravanti cagliaritano dopo un lungo duello corpo a corpo con il suo oppositore diretto Gasparini. Batte di sinistro Selvaggi, troppo corto, rinvia facilmente Torrisi, ma in una zona dove non c'è nessun compagno pronto a sfruttare il passaggio. A buon gioco quindi il disimpegno difensivo del Cagliari che dalla Magni manda la palla verso Bruniera, tentativo di pallonetto per lanciare sulla destra Marchetti, non riuscito per la opposizione tempestiva di Scanziani. Prosegue il disimpegno difensivo marchigiano con Boldini, sbaglia misura nel passaggio nel tentativo di indirizzare verso Moro, recupera la palla ancora la difesa cagliaritana con Osellame, tenta di scambiare con il compagno di reparto Longobucco, vi riesce, dopo lo scambio tra i due palla a Casagrande, siamo all'altezza dei 30 metri e marchigiani, palla verso Bellini, da questi a Quagliozzi, ancora Bellini, scambio ancora con Marchetti, avanza Marchetti, palla al piede, serve Bellini in pianare di rigore, tiro, la palla attraversa l'intera luce della porta difesa da Muraro e si perde sul fondo. Al 31esimo ancora 1-1 tra Ascoli e Cagliari e Tefaglianese.
1: Fiorentina sempre in vantaggio per 2-0 e siamo ora alla mezz'ora esatta del secondo tempo. La Fiorentina esibisce, se così si può dire, un anonimo amministratore del doppio vantaggio acquisito. Si tratta di Antognoni, al quale la situazione attuale non richiede spunti di grande classe. Quanto alla Avellino, è stata una fiammata la sua in apertura di ripresa, adesso la situazione è sostanzialmente equilibrata e sostanzialmente appunto la cronaca non offre nulla di concreto da raccontare, c'è soltanto un affondo dell'Avellino in questo momento con palla che finisce in calcio d'angolo, sarà il numero 4.
5: Scusami Postolo. Foglianese qui allo studio, a Bologna la situazione è mutata, vi è ora una situazione di parità al 27esimo, Pianca, Bologna 1, Udinese 1, vai Enzo.
1: Sì, sarò breve, sostanzialmente null'altro da dire se non che la Fiorentina ha ripiegato per un'altra volta in angolo e adesso se ne va in azione di disimpegno sulla sinistra, 2-0 per la Fiorentina ad Avellino, a voi Catanzaro.
2: 32esima Catanzaro, è sempre il Milan in vantaggio per 3-0 sul Catanzaro stesso. Il Catanzaro in questi ultimi minuti si è dato molto da fare, direi con rabbia, per cercare quantomeno di rimontare in parte il pesantissimo passivo. E bisogna dire ancora che l'ingresso di questo giovanissimo Mario Mauro, che debutta letteralmente in Serie A, ha dato un certo tono alla squadra, ma comunque il Milan continua a controllare abbastanza bene la partita e riesce a mantenere le sfuriate del Catanzaro, mentre invece quando scende in difesa affonda abbastanza facilmente. Al 30esimo abbiamo avuto un tiro di Altobelli a fil di palo su passaggio di Novellino, ma un minuto dopo, al 32esimo, dopo una punizione di Groppi che ribatteva sulla barriera e poi ripiombava di nuovo in aria, l'operazione di Palanca, Groppi in aria non riusciva a sfruttare un gol quasi fatto. Siamo al 33esimo della ripresa, 3-0 per il Milan, a voi Torino.
5: Attenzione Torino, qui allo studio ancora, e mi scuso, a Pescara al 31esimo, Pescara 0 Torino 2, gol di Pecci, via Torino.
3: Allora prendo la linea da Torino, siamo al 29esimo minuto di gioco del secondo tempo, si è appena conclusa un'azione della Juventus con Marocchino, con palla sul fondo a fil di palo, la Juventus è in vantaggio sul Perugia per 3-0. Ricapitoliamo i gol segnati tutti quanti nel secondo tempo, al primo da Fanna, al 13esimo da Tavola e al 22esimo da Bettega su calcio di rigore. Bettega così si è portato in testa la classifica dei marcatori con 14 reti. Da segnalare che subito dopo il gol l'allenatore della Juventus Trapattoni ha fatto uscire Fanna inserendo al suo posto Marocchino. Fanna è uscito fra gli applausi del pubblico, applausi dobbiamo dire più che meritati, perché è stato indubbiamente oggi il giocatore determinante fra la Juventus. Ora siamo esattamente alla mezz'ora, al 30esimo minuto di gioco del secondo tempo, con la Juventus in vantaggio sul Perugia per 3-0.
5: Qui è lo studio, allora vediamo la situazione sugli altri tre campi della Serie A. Al 33esimo della ripresa, a Bologna, Bologna 1, Udinese 1, all'Olimpico Lazio 1, Napoli 1, a Pescara, Pescara 0, Torino 2, Enrico Meri.
6: Sì, il tempo sta stringendo qui al Meazza di Milano, siamo al 35esimo quasi, siamo esattamente al 34esimo e 53 secondi, il tempo diciamo sta stringendo, l'Inter è quasi sempre in proiezione offensiva, ma fino a questo momento non è riuscita a realizzare il gol del sospiratissimo pareggio, atteso naturalmente dal pubblico. Ecco Pasinato che ha recuperato il pallone, serve Beccalossi che controlla la sfera, cerca di liberarsi del giocatore che sta vicino a lui, poi cross. Il pallone è stato respinto dai giocatori della difesa giallorossa, una pericolosa incursione che prosegue ancora comunque, mentre vediamo che tutta l'Inter è in attacco e c'è un fallo commesso proprio in questo momento ai danni di Caso, che è terminato a terra. Quindi c'è un calcio di punizione concesso per la formazione nerazzurra, siamo a pochi metri di distanza dal limite e dell'area, attendiamo naturalmente gli sviluppi di questa azione. Mozzini, Caso e Altobelli vicini, e Beccalossi vicini al pallone. Nel punto dove dovrà essere battuto il calcio di punizione, la barriera viene fatta arretrare in questo momento su richiesta verso il dischetto del rigore, più indietro, cioè è un momento importante questo, è una delle occasioni che l'Inter potrebbe sfruttare per cercare di pervenire al pareggio, dato anche le notizie che giungono da Torino, dove la Juventus sta conducendo piuttosto abbondantemente sulla formazione, sua avversaria di oggi, il Perugia. La punizione sta per essere battuta. Ecco, vediamo una serie di finte e controfinte, è Muraro che è pronto per battere la punizione, poi c'è ancora un Amenta che viene ripreso ufficialmente dall'arbitro Lops. Il tiro verrà scoccato a circa un metro dal limite dell'area, con Caso che toccherà il pallone. E invece Pasinato, parte il tiro, la palla sul fondo. Di un soffio la palla è terminata sul fondo, con grande grida di disapprovazione da parte del pubblico che è scattato tutto in piedi. Siamo al 37esimo, Suma sul fondo, un'occasione per l'internazionale, linea Cagliari.
5: Attenzione Sandro, qui è lo studio, a Bologna è cambiato ancora il punteggio, al 37esimo il Bologna è passato in vantaggio, Bologna 2 Udinese 1, ha segnato al 36esimo appunto Zuccheri su passaggio di Colomba, via Cagliari.
0: Siamo al 38esimo, che a Cagliari contropiede degli Ascolani, con Boldini lanciato sugli sviluppi di un'azione di out di scorsa e fermato in calcio d'angolo da una estirata di Quagliozzi che si è avventato in tackle scivolato sulla terzino sinistro di Giovan Battista Fabbri, allungando la palla oltre il fondo e quindi in calcio d'angolo. 12 ne ha battuti sino a questo momento il Cagliari, che è stato autore di un forcing costante dall'inizio della ripresa, mentre il Ascoli si accinge a battere a sua volta un tiro dalla bandierina con il capitano Moro, tiro che sarà effettuato alla sinistra della porta difesa da Corti. Spiove la palla in area di rigore, colpo di testa di Stanziani, corregge poi in estremis sotto il naso di Corti Bellotto, la palla esce al lato. Siamo giunti a 5 minuti circa dalla conclusione al Santeria, ancora 1-1 la situazione tra Cagliari e Ascoli, a te Avellino.
5: Attenzione Avellino, scusami Enzo, 3 aggiornamenti in Serie B dallo studio, a Brescia, Brescia 2, Matera 0, a Genova, Genoa 2, Spal 2, a Parma, Parma 2, Ternana 3, Foglianese.
1: Mentre la Fiorentina conduce sempre per 2-0, restano soltanto 6 minuti all'Avellino per tentare di ottenere qualcosa da questa partita, ma il ritmo offensivo dei campani è calato a beneficio naturalmente della difesa toscana, al cui estremo livello Galli svolge ormai un lavoro di ordinaria amministrazione. 2-0 per la Fiorentina ad Avellino, a voi Catanzaro.
2: Sì, qui a Catanzaro siamo al 40° rispetto all'ultimo collegamento, abbiamo assistito a una lunga serie di attacchi del Catanzaro, un vero forcing nel tentativo disperato di in qualche modo disegnare una rete, ma tutto questo ha ottenuto soltanto un certo affanno dalla difesa del Milan, che questa volta si è dovuta scomporre in varie occasioni, e una traversa di Ranieri al 36°. Null'altro da segnalare, se non che il Milan è sempre in vantaggio sul Catanzaro per 3-0. A voi Torino.
3: A Torino mancano esattamente 9 minuti alla conclusione dell'incontro, Juventus in vantaggio sul Perugia per 3-0, partita che ormai ovviamente ha più poco da dire, il risultato infatti è più che stabilizzato. Allora ricordiamo soltanto due spunti piuttosto efficaci, divertenti ma senza effetto da parte di Paolo Rossi. 8 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, Juve 3, Perugia 0, linea a Bari.
4: A Bari mancano invece 5 minuti alla conclusione della partita ed è invariato il risultato 0-0 tra Bari e Verona, ed il Bari è in forcing in questo momento. C'è stato un fallo laterale, una rimessa effettuata da Bagnato che riprende la palla, c'è un cross nell'aria, c'è un colpo di testa da parte di Oddi, quindi una rimessa, e ora è il Verona con la palla al piede. È una partita molto interessante, lo ripeto, ci sono stati continui spostamenti del fronte. Bari nuovamente in avanti, passaggio effettuato sulla destra dove ha appostato Tavarilli che entra in aria, c'è un traversone, viene respinto però, ma è ancora il Bari in avanti ancora con Ronzani. È un assalto in questo momento al limite dell'area di rigore del Verona ed è ancora Tavarilli con la palla al piede, ancora un intervento, ancora una deviazione e poi c'è l'arbitro, ci sembra che interviene, no, è ancora Tavarilli con la palla, un'azione che si prolunga e che si ripete perché tutto il Bari si è portato a ridosso dell'area della squadra del Verona ed è quindi questo un assalto, un forcing, ancora un colpo di testa ed ora è Vignola che riesce a districarsi. 0-0, mancano 4 minuti alla conclusione della partita, a te la linea Bortoluzzi.
5: Bene, bene Luzia, 5 dal termine sugli altri tre campi, Bologna 2, Udinese 1, Lazio 1, Napoli 1, Pescara 0, Torino 2. A 4 minuti dal termine in Serie B, Atalanta 3, Monza 1, Brescia 2, Matera 0, Cesena 0, Pisa 1, Genoa 2, Spal 2, Vicenza 0, Como 0, Lecce 1, San Benedettese 1, Palermo 0, Taranto 1, Parma 2, Ternana 3.
7: Attenzione, attenzione! L'Inter molto probabilmente si è aggiudicata pochi istanti fa il titolo di campione d'Italia, è stato Mozzini a saettare in rete il gol del pareggio. A te la linea Bortoluzzi.
5: Bene, grazie Enrico. Stavamo dicendo i parziali in Serie B: a Parma, Parma 2, Ternana 3, Pistoiese 1, Sampdoria 1. In Serie C, Varese 1, Cremonese 2, Venezia 0, Modena 2. La linea Enrico Meri sino al termine.
7: Sì, d'accordo. Mentre vi stiamo parlando, alcuni tifosi non hanno potuto fare a meno di entrare sul terreno di gioco per abbracciare l'uomo che ha dato con il pareggio sicuramente lo scudetto alla formazione nerazzurra. Mozzini ha siglato con uno splendido tiro dal limite dell'area il pareggio per la formazione nerazzurra, che è stata in pratica ad inseguire il successo per quasi tutto il gol del pareggio naturalmente per quasi tutto il secondo tempo. Infatti l'Inter era passata in svantaggio alla fine dei primi 45 minuti di gioco con un gol messo a segno da Turone. Un secondo tempo si può dire forse carico, pieno di incubi, ma ora è arrivata la rivelazione e anche il sole fa capolino sul cielo dello stadio. Ecco intanto i giocatori che hanno assunto nuovamente la loro posizione sul campo, complimenti naturalmente da parte di tutti a Mozzini che ha segnato il gol del pareggio, mentre ora restano a giocare ancora gli ultimi 3 minuti di questa contesa che ha liberato nel finale e soltanto nel finale i tifosi nerazzurri da un incubo che poteva diventare anche un grosso pericolo, perché con le notizie che arrivavano da Torino, appunto una sconfitta dell'Inter proprio alla terz'ultima giornata del girone di ritorno, poteva essere anche un po' pericolosa. Ecco intanto la formazione che si rimette nuovamente in moto, ecco la formazione giallorossa, ecco uno scambio fra Bruno Conti e Ancelotti che viene attaccato in questo momento da Muraro. Il passaggio è stato effettuato sul settore di estrema sinistra, dove vediamo è ancora Maggiore che riporta il pallone nella metà campo dell'Inter, ancora Ancelotti, ancora tentativi da parte della Roma di riportare il pallone in avanti, poi la palla termina indietro verso Benetti.
0: Scusa Enrico, sono Ciotti da Cagliari, l'Ascoli è andato in vantaggio al 45° con Boldini, pertanto a 30 secondi della conclusione Ascoli 2, Cagliari 1, a te la linea.
7: Benissimo, seguiamo le ultime battute di questa partita, ma ormai il pubblico sta invocando la sua formazione. E ripetiamo,
2: scusami, Enrico, scusami tanto, qui a Catanzaro la partita è finita per 3-0 in favore del Milan.
7: Benissimo, ecco, avete sentito, ci stanno comunicando i colleghi intanto, mentre l'Inter cerca di riportarsi ancora in avanti.
0: Scusa Enrico, devo ancora intervenire da Cagliari. Casarin, sollecitato dai giocatori sardi, è andato a consultare il solito guardalinee di destra, questa volta è Martina, non Lavetti, naturalmente, ed ha annullato il gol di Boldini, e la posizione del giocatore ascolano sarebbe stata irregolare, cioè il terzino di Fabbri sarebbe stato in fuorigioco al momento di battere a rete. Pertanto è invariata la situazione, mi pare, anzi,
7: e che in questo momento Sandro, sì, l'arbitro dà il segnale di chiusura qui dell'incontro, e vediamo che i giocatori, sia nerazzurri che giallorossi, imboccano di corsa il sottopassaggio per allontanarsi dal campo. Finisci pure e poi cedimi la linea.
0: D'accordo, ho concluso, perché ha concluso anche Casarin nella sua laboriosa domenica, comandando la fine delle ostilità tra Cagliari ed Ascoli, che concludono l'incontro 1-1. Annullato, ripeto, il gol di Boldini ottenuto al 45esimo. A te la linea, Enrico.
4: Benissimo. Attenzione Enrico, scusa, finale anche a Bari, Bari e Verona 0-0, a te la linea.
7: Bene, dobbiamo dirvi allora, gentili ascoltatori, che il pareggio della formazione nerazzurra è stato ottenuto, come abbiamo detto intervenendo su Roberto Bortoluzzi, che vi stava leggendo i risultati della Serie B, è stato ottenuto dai nerazzurri soltanto nella fase conclusiva del secondo tempo, quando già forse qualcuno cominciava a perdere un po' le speranze, ed è stato Mozzini a siglare con un bel tiro dal limite dell'area questo gol e pareggio. Grazie a questo pareggio, con tre domeniche
1: attenzione,
7: di anticipo.
1: Attenzione, se posso disturbare un momentino la meritata festa dell'Inter, finale ad Avellino. Fiorentina batte Avellino 2-0, a te Enrico.
7: Ecco, dicevo, con tre domeniche di anticipo sulla fine del campionato, l'Inter si è laureata per la 12ª volta campione d'Italia, un titolo che mai come in questa stagione sembra meritato, per la netta differenza che il torneo poi ha evidenziato fra i nerazzurri e le altre compagini impegnate nella corsa allo scudetto, una differenza che si è fatta sempre più marcata con il passare delle domeniche, e non soltanto a causa del evidente vantaggio in classifica ottenuto dagli uomini di Bersellini. In questo momento poi particolarmente critico e sotto certi aspetti doloroso per il nostro calcio, ci sembra che la conquista dello scudetto da parte di una formazione rimasta al di fuori e al di sopra di ogni sospetto possa rappresentare più che mai una nota positiva e consonante, soprattutto un filo di speranza in più cui legarci per superare la particolare amarezza del momento. Almeazza di Milano, dove i tifosi sono rimasti padroni del campo ed esultano e gridano e corrono agitando le loro bandiere, il risultato finale del confronto che ha permesso all'Internazionale di aggiudicarsi, ripetiamo, con tre e domenica d'anticipo lo scudetto, è terminato con il risultato di 2-2 fra Inter e Roma. La Roma era passata in vantaggio nel primo tempo al 17esimo con Pruzzo, aveva pareggiato al 36esimo Riali, aveva riportato nuovamente in vantaggio a Roma Turone al 44esimo. Bisognava attendere tutto il secondo tempo, lo scadere dei secondi 45 minuti di gioco, per assistere alla rete del pareggio segnata, diciamo appunto, da Mozzini. L'Unter chiede questo suo campionato, che dobbiamo dire è stato altamente positivo grazie al temperamento combattivo, al gioco vigoroso dei suoi baresi e dei suoi oriali, grazie al costante gioco autoritario di Bini, oggi assente, grazie al podismo costruttivo di Pasinato, oggi non in buona giornata, oggi alla fantasia, alla classe di Beccalossi, grazie all'apporto di un caso che è stato sempre lucido e utilissimo e al quale si affianca un Mozzini, elemento veramente prezioso, e anche di notevole prestazione grazie ai gol di Altobelli e a quelli meno numerosi ma utilissimi lo stesso di Murare, grazie naturalmente anche ai Chenuti, ai Panchieri, ai Cipollini, a tutti quelli che hanno fatto da contorno ai magnifici 11 che hanno conquistato lo scudetto. Risultato finale pertanto al Meazza di Milano, Internazionale 2, Roma 2, linea a Roberto Bortoluzzi.
5: Bene, grazie a Meri. Allora vogliamo fare una panoramica per ribadire ancora i risultati finali delle partite. Sandro Ciotti da Cagliari.
0: D'accordo, ricordo ancora il finale del Sant'Elia 1-1 tra Ascoli e Cagliari, a te Avellino.
1: Ad Avellino la Fiorentina ha battuto l'Avellino 2-0, a voi Catanzaro.
2: Finale a Catanzaro, Milan batte Catanzaro 3-0, voi Torino.
3: Finita in questo istante anche l'incontro del Comunale di Torino, la Juventus ha battuto il Perugia per 3-0, linea Bari.
4: Ribadisco il finale, Bari e Verona 0-0, a voi studio.
5: Qui è lo studio con gli altri finali a Bologna, Bologna batte Udinese 2-1, a Roma Lazio e Napoli 1-1, a Pescara Torino batte Pescara 2-0, vi diamo un finale in Serie C a Varese, Varese e Cremonese 2-2, grazie e buonasera a tutti.
8: RAI Radio 1 Sport. RAI Radio 1 Sport.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, Caro Energia. Con i dati di settembre aumentano anche le bollette del gas per i clienti vulnerabili. Sui carburanti si muove il G7.
3: Dopo le bollette della luce e quelle del gas, ARERA ha comunicato che a settembre il prezzo aumenta del 12,7% annuo per le bollette dei clienti vulnerabili a maggior tutela, circa 2,3 milioni di utenti per i quali il prezzo di riferimento della sola materia prima risulta pari a 78,80 euro al megawattora. È il livello più alto di sempre, lamentano i consumatori, dovuto a manovre speculative, anche se il caro energia è una realtà, confermata anche dagli ultimi dati sull'inflazione, che vedono i listini dei beni energetici aumentati a settembre del 22% in Italia e del 18% nell'Eurozona. Non a caso la Francia, presidente di turno, ha convocato una video call dei vertici del G7, durante la quale è stato deciso che l'Europa, di concerto con l'Agenzia Internazionale per l'Energia, rilascerà fino a 100 milioni di barili delle riserve strategiche di carburanti nell'arco di 4 mesi. Intanto in Italia oggi l'ENI ha annunciato uno sconto mirato del 20% a favore anche delle imprese di agricoltura e pesca. Fabio Comini, GR1.
2: Al vertice del G7 ha partecipato anche Giorgia Meloni, la premier era in videoconferenza e poco fa ha affermato è stato dato sostegno ad azione concordata su scorte. E in un post su Truth il presidente degli Stati Uniti Trump ha affermato l'Europa ha appena concordato di rilasciare un'enorme quantità delle sue ingenti riserve di gasolio, il processo inizierà immediatamente. Spagna, governo sul filo, si profila l'ipotesi di elezioni anticipate. Il premier socialista Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti casa che avrebbero congelato fino al 2030 gli sfratti per far fronte all'emergenza abitativa. Decisivi i voti del partito indipendentista catalano, monta la richiesta di andare alle urne. L'ipotesi è quella del 29 novembre. I migliaia stanno manifestando davanti al Parlamento. In Francia tensioni per le proteste studentesche e pesanti disagi. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, nelle ore in cui il ministro dell'istruzione Edouard Geffrey incontra rappresentanze di studenti e sindacati della scuola, da varie parti della Francia arrivano notizie di episodi drammatici legati proprio alla protesta, degenerata ormai in violenze. In Alsazia un liceale è rimasto gravemente ferito maneggiando un ordigno che un altro giovane voleva usare per danneggiare l'ingresso di un liceo, e a Belfort nel nord-est si indaga per tentato omicidio dopo che un alto funzionario di polizia a margine di un'operazione vicino a una scuola è stato picchiato fino a perdere conoscenza, fermato un 17enne. Solo stamattina sono state circa 600 le persone arrestate in relazione ai disordini nati come proteste per la mancanza di personale e risorse della scuola, ma poi diventate molto più gravi in varie parti del paese. 400 le scuole chiuse dalle autorità, a Parigi danneggiati da roghi gli ingressi di 2 scuole superiori, e il ministro della giustizia Darmanin avverte dovranno essere i genitori a pagare per i danni provocati dai figli.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministero della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione e l'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, oltre a imprenditori e manager. Slitta al 2027 il bonus libri istituito nella scorsa manovra con una dotazione di 20 milioni annui per contributi ai nuclei familiari con ISEE sotto i 30.000 euro. La misura viene rinviata al prossimo anno, ma con l'estensione a 40.000 euro di ISEE per figli nelle prime classi della scuola media e delle prime e terze delle superiori. Le risorse stanziate per il 2026 sono ridestinate al fondo dei comuni per la gratuità dei libri nell'ambito delle prestazioni sociali agevolate. Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni, una giornata istituita nel 2005, il servizio di Antonello Marzio.
1: Un'occasione per ricordare quanto la loro presenza possa essere preziosa nella crescita dei nipoti e nella vita quotidiana. Oggi si festeggia la giornata dedicata ai nonni, una vera istituzione. Come si sente, signora, oggi da nonna?
5: Da bisnonna. Molto bene, perché ho 7 nipoti, 6 nipoti e una pronipote.
6: Aspetto oggi il nipotino, quando vado a prenderlo all'asilo, mi faranno sicuramente una festa o qualche regalino.
1: Lei che cosa si aspetta?
6: Io mi aspetto qualche disegno, sicuramente, di solito mi fa qualche disegno.
1: Quella dei nonni è una generazione che continua a offrire un contributo ai più giovani, i quali riconoscono l'indispensabile supporto.
7: Noi siamo di Spoleto e ci siamo trasferiti qua per fare proprio i nonni.
1: Per in che modo?
7: E niente, abitiamo vicino al nostro figlio, che ha appunto 2 bambini, e lo aiutiamo per tutto quello che serve con i bambini.
1: Il loro ruolo va ben oltre l'aiuto pratico. I nonni sono custodi di ricordi, esperienze e storie familiari.
2: Ed è tutto per questa edizione. La linea torna al pomeriggio di Radio 1.
8: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
9: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
10: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
11: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
12: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
13: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua resta.
12: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
14: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
1: Benvenuti, ben trovati su Rai Radio 1 Sport, tempi supplementari, ultima puntata della settimana. Torneremo con la programmazione di Rai Radio 1 Sport lunedì a partire dalle 14 con il caffè. Intanto questa sera focus su Parigi, Stadio de France, la sfida fra Francia e Italia, gruppo 1 in Nations League. I transalpini comandano il proprio girone con 6 punti, seguono Belgio e Italia a di un posto, presumibilmente con la seconda posizione. Francia, lo sappiamo, vice campione del mondo, inarrivabile in questo momento rispetto a 2 squadre che una non c'è stata al mondiale, parliamo purtroppo della nazionale azzurra, l'altra ha sofferto tanto, il Belgio, allenato al mondiale da Rudy Garcia, ora Van Bommel in panchina. Poi chiude a 0 punti malinconicamente la Turchia dell'italiano Vincenzo Montella, che oggi poco fa si è lamentato per i troppi fischi, rischio esonero però all'ombra del Bosforo per l'allenatore italiano. Torneremo sulla partita di ieri della nazionale Under 21 a Yerevan, ha sofferto la nazionale di Baldini nell'ultima partita dell'anno in corso, qualificazioni per l'Europeo 2027, ascolteremo proprio il CT degli azzurrini. Poi parentesi tennis, vi faremo conoscere un atleta paralimpico, il focus motori, insomma una puntata ovviamente densissima come tutte quelle del fine settimana. Allora, buon pomeriggio da Giorgio Germanò, buon pomeriggio a Mario Pezzolla. Ciao Mario,
15: ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio alla nostra regista Ombretta Conti, a Massimo Chiadroni, il collega al coordinamento della parte tecnica. Mario, con che cosa iniziamo questo tempi supplementari? Un classico o un'ultimissima?
15: Beh, la classica è lei, che ha dominato gli Oscar dei video musicali, che l'Oscar, che la manifestazione che si è tenuta qualche giorno fa a Los Angeles, ne ha presi ben 7. Sto parlando di Madonna. Talk about

0: Danzetteria, questo è il pezzo col quale abbiamo cominciato oggi con Madonna, la dominatrice degli Oscar dei video musicali. Certo, incredibile nel 2026.
1: Ma chiamano la nonnina, ma lei ha un'energia esplosiva. Grande artista.
0: Se gliel'avessero detto negli anni 80, quando lei fumoreggiava, no? Fece da noi una grande tournée, cioè la sua tournée toccò anche l'Italia con grande successo, che 40 anni dopo avrebbe trionfato ai video musicali del 2026, niente di meno.
1: Se l'è meritato, se l'è merita.
0: A quanto pare così.
1: Continua a piacere la grande Madonna. E allora c'è una partita in corso in Nations League, non riguarda il nostro gruppo lo abbiamo detto, stasera Francia-Turchia allo stesso orario alle 20.45, scusate, Francia-Italia alle 20.45, Belgio-Turchia, le avversarie per la qualificazione, soprattutto il Belgio, dato che la Turchia insomma è a 0 punti. Si sta giocando invece per quanto riguarda il gruppo C, Kazakistan, Moldavia, ospiti a sorpresa in vantaggio 2-0, seguiranno per lo stesso girone, per lo stesso gruppo, Cipro, Armenia, Lettonia, Montenegro, Faroe, Slovacchia. Per quanto riguarda il gruppo B, 4 partite tutte alle 20.45, praticamente sono il programma di oggi è quasi incentrato sulla sera. Si giocano Bosnia contro Svezia, Polonia, Romania, Ucraina, Irlanda del Nord, Ungheria, Georgia. Noi ovviamente lo sguardo ce l'abbiamo a Parigi. A proposito di nazionali, complimenti agli azzurrini under 17. Poco fa l'Italia under 17 di calcio, campione d'Europa in carica, non dimentichiamolo, ha superato in rimonta l'Ucraina a Medulin 3-2 il punteggio finale. Era la terza giornata del gruppo A dell'Istria Youth Club. Programma e svolgimento in Croazia fino al 6 ottobre. Italia appunto in rimonta, vi dicevo, perché gli ucraini si sono portati in vantaggio con un calcio di rigore e poi hanno addirittura raddoppiato in chiusura di primo tempo, quindi si sono trovati gli azzurri sotto 2-0 e hanno ribaltato nella ripresa una partita difficilissima 3-2 alla fine, meritatissimi, bravi ragazzi.

0: classico, beh, lui è un classico, Vasco Rossi, con una delle sue tante canzoni che compie 42 anni, perché questo è un album dell'85. Intanto già si sanno le date dei prossimi concerti, che saranno residenti tutti allo Stadio Olimpico di Roma: 6-7 giugno, 10-11, 15-16, 19-20, 24-25 giugno 2027, perché i biglietti si prendono con largo anticipo e sono tutti nominativi.
1: Insomma, Mario, da Madonna a Vasco, dei cantanti a gema con un ritmo sostenutissimo, ci fai cominciare. A proposito di cosa succede in città, andiamo a vedere cosa succede in due grandi città dell'estremo oriente, in questo momento sedi di due importanti tornei, ATP 500, credo ci dirà di più il nostro ospite, Pellegrino dell'anno. Ciao Pellegrino, buon pomeriggio, grazie per essere con noi, lo conoscete, firma della Gazzetta dello Sport, uno dei nostri tanti amici di Ubi Tennis. Grazie per la compagnia che ci fai, Pellegrino.
2: Ciao, grazie a voi per l'invito e buonasera.
1: Allora, insomma, non succede granché di buono questo pomeriggio, in questa giornata in Cina e in Giappone, perché Dardelli, dopo averci entusiasmato ieri spazzando via in due set Casper Ruud, si è arreso al francese Jacquet, forse così in modo un po' inaspettato, e anche Jasmine Paolini saluta Beijing.

0: di Jasmine crollata nel terzo e decisivo set. Cominciamo da Luciano Pellegrino.
1: Ma sì, cominciamo da Dardery, che ha giocato molto bene contro Ruud, che dalla parte sua in realtà ha giocato anche molto male, però va detto anche questo perché veniva dalla Lever Cup. E oggi contro Jacquet una sorpresa negativa, perché il francese sta giocando bene, è vero, ha fatto anche una semifinale la settimana scorsa ad Hangzhou, però appunto avrebbe dovuto essere lui il più stanco. Invece oggi in campo sembrava che Jacquet fosse fresco e Dardery molto meno. È vero, il cemento non è la sua superficie preferita, però comunque ha ottenuto due ottavi slam su questi campi, non veloci come a Tokyo e a Pechino, che sono più veloci rispetto allo US Open e alla Australian Open, però è comunque una prestazione da rivedere, da correggere sotto alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei momenti importanti, che da un top 20 ci si aspetta diversamente rispetto a un giocatore come Jacquet. Per quanto però la vera delusione sia la partita di Paolini, non tanto per il risultato, perché purtroppo, visti gli ultimi mesi, visto il calo che sta avendo la nostra Jasmine, poteva essere quasi non una sorpresa, ma per come è arrivato, perché a un certo punto era avanti di un set e un break, era avanti nel tie break del secondo, poi si è sciolta davvero, non ha giocato più come sa, ha fatto entrare in partita Snigur, che è una giocatrice molto rognosa, che colpisce soprattutto bene da fondo, senza particolari eccellenze da un punto di vista del tocco, quindi forse ci voleva qualche variazione in più, che però la Paolini di oggi non è riuscita a mettere in campo, e nel terzo purtroppo non c'è stata davvero partita, ed è una sconfitta molto molto grave, perché la porterà fuori dalle prime 30, e è un ranking che è in discesa costante ormai, purtroppo, e non si vede una via d'uscita, perché ci sono stati anche sia i problemi fisici, ma ora anche quelli psicologici, ed è molto difficile poi ripartire.
0: Ovviamente noi auguriamo a Jasmine, che comunque insomma è ancora in età per scrivere belle pagine di tennis, di scalare quanto prima le posizioni, di continuare insomma a dare il meglio di sé, però anche se dovesse, facendo gli scongiuri, fermarsi più o meno in questa posizione del ranking, Jasmine è stata una grande nostra tennista, insomma la migliore degli ultimi anni, e, insomma, ma il grazie, però sono tutte valutazioni così intempestive per una giocatrice ancora tutto sommato giovane, che facendo proprio del 30 anni, Jasmine, del 96, e insomma ancora noi crediamo che possa regalarci delle emozioni. Sta giocando ed è una partita che si ripete, perché io ricordo di aver visto gli stessi due avversari contrapposti qualche mese fa, Bu e Djokovic. Anche in quell'occasione fu un incontro equilibrato, poi la classe del serbo, del campione serbo, è emersa. Sta accadendo lo stesso in questo confronto, parliamo del torneo di Pechino, dove il padrone di casa Bu ha vinto il primo set 6-4, poi un tie break alla Djokovic, quindi senza dare respiro agli avversari, parziale di 7-2, e adesso Nole conduce 4-1 e al servizio, insomma, partita incanalata verso una rapida risoluzione, anche se, Pellegrino, tu ci insegni, ci hai detto tante volte, abbiamo letto anche dalle tue cronache, nel tennis va giocata anche l'ultima palla. A Tokyo si ferma anche il cammino di Tsitsipas, che insomma nell'ultimo anno qualche segnale di riscossa, sembrava ormai un giocatore perso, quando apparve nella scena del tennis qualcuno insomma lo battezzò il nuovo Borg, per via della fisicità, anche una certa somiglianza somatica, un dritto classico ma efficace. Poi insomma le controversie della vita, forse insomma anche una pressione familiare, famiglia di atleti, qualche insomma inclinazione alle auto, alla vita un po' anche del jet set, si è fermato il greco, sembrava resuscitato, però ancora, Pellegrino, qualche battuta a vuoto la dà. Tu credi che insomma si possa rivedere Tsitsipas dei momenti d'oro, insomma anche lui è un tennista un po' perso in questo momento?
1: Ma diciamo che Tsitsipas c'era un po' illuso con un bellissimo US Open in cui è arrivato agli ottavi di finale battendo Arthur Fils al primo turno, fermandosi solo contro Shelton, che poi appunto ha fatto la finale contro Zverev. ma credo che quella sia stata un po' una perla rara, perché

0: La carriera di Tsitsipas credo che ormai sia questa. Non vedo come lui possa tornare ai livelli di un tempo, perché il suo gioco è rimasto uguale a come era ormai 8 anni fa, solo che ai tempi c'era una maggior freschezza fisica, una maggior inconsapevolezza, spensieratezza, mentre ora quando scende in campo è comunque un nome importante, comunque sente sempre la pressione, non si è mai riuscito a distaccare del tutto dal rapporto con il padre se non ora, ma potrebbe essere ormai troppo tardi, quindi il suo obiettivo concreto deve essere tornare quantomeno nei primi 30, perché certo vederlo 44 al mondo, addirittura 80 come ha scivolato qualche mese fa, è quasi un'ingiuria a questo sport, è una classifica troppo bassa, però pensare che possa tornare in top 10, giocare di nuovo finali slam, vincere 1000 è davvero utopico al momento. Se non fa qualcosa lui, se non cambia un po' il rovescio, non prova ad adottare nuove soluzioni, andando un po' più spesso a rete, per esempio, non c'è molto da fare.
1: Diamo un'occhiata sempre al torneo di Beijing WTA, dove abbiamo perso, come detto, Jasmine Paolini. Ci sono le grandi del tennis, c'è la Sabalenka, adesso numero 2, insomma, batte era facile, la messicana Zarazua. C'è l'Osaka che ha sofferto un pochino di più, però ha passato il turno contro Timofeva. E poi prosegue il cammino autoritario di questa giocatrice rivelazione degli ultimi anni, la Noskova, adesso credo numero 6 del ranking, 21enne, ceca, della Repubblica Ceca. Insomma, Linda è una giocatrice interessante, mette in difficoltà le grandi. Che proiezioni ha, secondo te, a 21 anni?
0: Ma io direi che Noskova possa essere già considerata lei stessa una grande, perché comunque ha vinto si è fatto quarta allo US Open giocando una delle partite più belle del torneo contro Sabalenka, e le proiezioni sono delle migliori.
1: Pellegrino,
0: Gioca
1: forse
0: benissimo.
1: ti chiediamo di spostarti di qualche metro, perché la ricezione degli ultimi 30 secondi non era stata ottimale. Riproviamo adesso.
0: Ok,
1: Sì,
0: riparto.
1: perfetto. Ma ti abbiamo sentito sulla Noskova.
0: Ok.
1: Insomma, ci possiamo contare, sarà una delle regine del tennis, a tuo avviso?
0: Assolutamente sì, perché c'era almeno qualche altro slam in Australia o a New York, e può puntare anche alla vetta del ranking in tempi non brevissimi, ma comunque appunto ha soltanto 21 anni, quindi la sua carriera è tutta quanta in divenire.
1: Un flash su una materia completamente diversa. Tu hai a cuore, immagino, le sorti dell'Avellino. Ha iniziato, insomma, in modo un po' indecifrabile questo campionato cadetto, però due vittorie consecutive avevano illuso l'Irpinia, poi c'è stata la frenata, però ancora è prematuro, no? Sono, che credo, 5 giornate di campionato, però insomma qualche segnale interessante da quelle parti si vede. Adesso la squadra verde è a ridosso dei playoff, a pari punti con altre squadre che nei playoff ci sono, ma lì conta forse la differenza reti. Così come la Noskova, la stessa domanda: che prospettive diamo agli Irpini?
0: Ma allora, sicuramente non sarò ottimista come lo sono per Noskova, però è indubbio che l'Avellino abbia costruito un'ottima squadra in tutti i reparti, e ha comunque investito su un giocatore come Scheddida di grandissima esperienza, l'acquisto più costoso degli ultimi 40 anni della storia della squadra, perciò i playoff sono sicuramente l'obiettivo da raggiungere per l'Avellino, confermando quanto fatto lo scorso anno. È chiaro che la Serie B poi è un campionato molto vario, pieno di sorprese in tutte le settimane, escludendo il Palermo che è nettamente al di sopra della concorrenza, tutte le altre squadre partono quasi appaiate, quindi io credo che l'obiettivo giusto dei lupi sia puntare all'ottavo, al settimo posto, insomma l'accesso ai playoff, ma se la stagione dovesse mettersi in un certo modo, semmai intervenendo a gennaio con un paio di innesti, soprattutto in difesa, puntare anche alle posizioni più alte e sognare non è assolutamente una negazione.
1: Il Palermo 4 vittorie in 5 partite, sta dominando il campionato, però insomma l'idea è che forse non abbia troppe avversarie qualificate. La squadra siciliana era stata già costruita per la promozione lo scorso anno, ha confermato Pippo Inzaghi, ha fatto qualche operazione di mercato, però generalmente la squadra considerata in estate più forte poi non è quella in Serie B che arriva prima. Tu credi comunque che il Palermo possa dominare questo campionato, o insomma così un avvio forte perché le altre hanno stentato davanti?
0: Beh, è vero che storicamente la squadra più forte in estate in Serie B quasi mai ottiene la promozione, ma credo che quest'anno siamo davanti a un'eccezione, perché per quanto le altre abbiano steccato, e sicuramente poi squadre importanti come il Verona, la Cremonese durante la stagione recupereranno terreno, il Palermo ha davvero tante alternative. C'è poi Ampalo, c'è Jonsen, se non siamo uno dei due c'è Vavassori, c'è Palumbo, la difesa dietro è davvero importante, c'è Perin come primo portiere, ma anche il terzo, il ragazzo Portin, sta giocando benissimo, quindi è difficile vedere come non possono arrivare nei primi due posti, perché poi anche arrivando secondi si va lo stesso in Serie A, quindi è davvero difficile che due squadre possano fare meglio del Palermo in questa stagione.
1: Ci dai per chiudere proprio flash un pronostico per stasera Francia-Italia?
0: Francia 3-1 Francia.
1: Grazie a Pellegrino dell'Anno, alla prossima, buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro.

0: Questa canzone All Over Now dei Cranberries è stata pubblicata esattamente un anno ad un anno dalla scomparsa della cantante che abbiamo sentito, Dolores O'Riordan, che se n'è andata il 15 gennaio del 18. Infatti questo pezzo è stato pubblicato esattamente un anno dopo.
1: Accorcia le distanze il Kazakistan al 78esimo minuto. I padroni di casa adesso sono sotto contro la Moldavia 2-1, però gli ospiti avevano insomma quasi ipotecato la partita, riaperta adesso dal gol kazako. Mancano 12 minuti al 90esimo, vedremo che cosa succederà in questa prima partita del gruppo C. Ieri la nostra nazionale under 21 ha sofferto tanto a Yerevan in Armenia. Era il pomeriggio italiano, ma da quelle parti era insomma sera fonda, perché c'è una differenza oraria non indifferente. Il calcio d'inizio era da quelle parti alle 20:30, noi abbiamo visto nel pomeriggio, e insomma un gol all'ultimo minuto ha salvato la nazionale di Baldini insomma, però sempre ottimista. Sentiamolo al microfono di Giuseppe Bisantis subito dopo la partita ieri sera. Baldini.
2: Allora Silvio Baldini, il calcio è bello anche per questo, insomma davamo per scontato, tranne lei ieri che ha detto l'Armenia è una partita come una partita della Polonia, la decidiamo al 95esimo, meritata per tutto quello che è successo, però che sofferenza.
3: Sì, è una sofferenza, perché questo è il calcio e purtroppo ci sono dei momenti che quando fai delle cose ti riescono tutte benissimo, li concludi tutti benissimo, e ci sono dei momenti invece che le cose non ti girano, perché quei due legni che hanno preso e il calcio di rigore e altre due palle davanti al portiere in maniera clamorosa non sfruttate ti stavano a indicare che questa è la classica serata che le cose non vanno. Difatti dicevo anche alla fine del primo tempo, l'importante è non perdere, state tranquilli, perché oramai sono film che ho già visto, perché io queste partite in passato le ho perse. Però ti racconto un episodio curioso. Andiamo ai minuti di recupero e mi giro alla panchina e dico: vedi, questi film qui l'ho già visto, no? Insomma, come ti ho detto ora, c'è un ragazzino di loro, non ci dà la palla, la nasconde. Ecco, ora questo è l'unico episodio che noi possiamo prendere, fare gol loro, per questa scorrettezza qui. Tac, gol. Dopo dicono: come mai dici certe cose? Ma non è mica fare il cartomante. È una questione proprio di dare senso alle cose. Se io gioco devo essere sportivo. Io, anche se avessi perso o avessi pareggiato, l'avrei accettato con grande serenità, perché so che nella vita bisogna accettarsi per quello che si è, non per dimostrare sempre che sei il più bravo, il più intelligente, il più bello. Nella vita a volte succede queste partite, come in tante altre cose, e ci si deve riflettere perché ti è proprio successo. E se ti succede non è perché sei sfortunato, ma perché devi diventare più bravo. Tutto lì.
2: Questa la partita, un secondo tempo giocato praticamente in una sola area di rigore, però il primo tempo qualcosa non ha funzionato.
3: No, non ha funzionato perché sia Fini a destra che con le osce a sinistra, che giocano con il piede invertito, non giocavano mai la palla sulla profondità o per i terzini o per la mezzala, che poi sarebbe stato lo sviluppo del nostro gioco. Rientravano e giocavano con dei passaggi laterali e non abbiamo mai attaccato mai la porta. E quindi siamo andati a ingolfarci, a non trovare più le linee di gioco, e abbiamo fatto un primo tempo che veramente, diciamo, non bello, dai, un primo tempo non all'altezza di questi ragazzi.
2: Proprio per gli episodi che diceva lei, un gol così al 95esimo dopo una partita che sembrava stecata, il rigore, i due pali, può dare una spinta per quella che sarà una sorta di finale con la Polonia?
3: Ma sicuramente se abbiamo fatto gol al 95esimo vuol dire che siamo nella strada giusta, nel senso che bisogna capire perché stasera è andata così. E con la Polonia si potrebbe, ecco, rimettere sul piano del gioco, del dinamismo, tutte quelle cose che questi ragazzi fino al secondo tempo di questa partita erano riusciti a fare. E quindi, ti ripeto, secondo me con la Polonia può essere un segnale importante, perché ce la giochiamo e vediamo cosa siamo capaci di fare.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Dalla saggezza di Silvio Baldini all'esuberanza di Sissé, sempre al microfono di Giuseppe Bisantis, sempre ieri sera, giusto alla fine della partita.
2: Allora Zissa, entri nel secondo tempo, un palo clamoroso, crei occasioni, ti prendi anche una ammonizione, quando ormai sembrava finito trovi quel gol, la metti all'angolo dove neanche un portiere che si è trasformato in un fenomeno poteva arrivarci.
5: No, sono molto contento di questo gol, ci portiamo a casa 3 punti importanti per gli atticali europei, quindi siamo contenti di questo.
2: Sei entrato nel secondo tempo in cui si è giocato praticamente una sola area di rigore, nel primo tempo l'ho detto anche il mister, forse la squadra girava di meno, ci voleva qualità, sei entrato tu, è entrato Liberali, è entrato Lulli, avete trovato questo gol che può darvi la spinta per quella partita di lunedì che sarà una specie di finale.
5: Oh, ci sta, sono anche tipo di partite, ci sta avere anche delle difficoltà, però noi comunque siamo una squadra forte, quindi prima o poi saremo usciti, quindi siamo contenti di questo.
2: Di solito si dice che chi segna il gol vittoria poi diventa titolare alla prossima, poi non si sa.
5: No, sono scelte del mister, oggi mi ha concesso 45 minuti, ho dato al massimo.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: musica.
1: Hai capito, Elisa, eh? Con questo suo pezzo che è intitolato con questo termine giapponese, kintsugi, letteralmente riparare con l'oro. Attenzione, quando si rompono le cose, le crepe, se le ripari in questo modo, diventano un'altra cosa. È un po' il significato di questo.
2: È costoso forse ripararle, ma qualche volta mi conviene buttare. Però,
1: però poi il testo lo spiega bene, lo spiega come insomma abbiamo ascoltato. Senti, questa è una canzone che è stata pubblicata 20 giorni fa. Sì, dimmi.
2: Lei, Elisa, diceva non si dimentica. Noi non ci dimentichiamo del Festival dello Sport a Trento. Sta lavorando per noi uno dei nostri colleghi, voce di questi microfoni, Emanuele Granelli. Ci ha mandato proprio poco fa, realizzata poco fa, una prima intervista, ne ascolteremo altre. Questa è con Roberta Vinci, ex tennista di grande livello, è stata fra le migliori tenniste italiane della storia, numero uno in Italia per qualche stagione. La sua peculiarità è stata avere vinto almeno un torneo importante in tre diverse superfici di gioco: cemento, terra ed erba. E ricordiamo la finale degli US Open 2015, insomma, si arrese in quel caso a Flavia Pennetta in una finale tutta italiana, però c'era arrivata Roberta, sconfiggendo in semifinale Serena Williams, che allora era la regina del tennis, era la numero uno del mondo, l'americana. Roberta riuscì a batterla e qualificarsi per la finale a New York. E allora, al microfono di Emanuele Granelli, Roberta Vinci.
3: Roberta Vinci, festival dedicato agli invincibili. 11 anni fa, in quella leggendaria partita contro Serena Williams, ti sei sentita davvero invincibile?
4: Diciamo che quello è stato un giorno che comunque ha segnato un po' la mia carriera tennistica, perché comunque battere la numero uno del mondo lì a casa sua davanti al suo pubblico, ecco, insomma, era un qualcosa di incredibile, di non nella mia testa in quel, però alla fine ci sono riuscita, quindi sì, dai, un po' invincibile forse quel giorno me la sono sentita, sì.
3: Beh, come del resto anche la vostra generazione, avete dato il via alle vittorie, sì, un po' del tennis azzurro, adesso sono un po' più i maschietti,
4: sì,
3: a,
4: sì,
3: vincere. Qual è lo stato di salute in generale del tennis femminile azzurro in questo momento? Jasmine Paolini sta attraversando forse una stagione un po' complicata, però c'è la novità Tyra Grant.
4: Certo, comunque il tifoso ovviamente si aspetta sempre tutte le settimane le vittorie, il ranking. Io credo che comunque il tennis italiano in generale stia vivendo un momento spettacolare. Sì, le femminucce adesso faticano un po' di più, stanno avendo un po' di problemi fisici, che ovviamente quando non stai bene fisicamente non riesci a rendere, e quando non rendi inizi a perdere, inizi anche ad avere meno fiducia in te stessa. Però abbiamo avuto comunque 2 anni dove hanno vinto la Billie Jean, la Paolini, che ha fatto dei risultati pazzeschi, e adesso arriva anche la Grant, ma non solo la Grant, comunque c'è tanto tennis italiano anche nelle retrovie, quindi è solo questione secondo me anche di tempo, di dare tempo a queste ragazze, non volere tutto subito perché non sempre arriva, però siamo diciamo messe bene.
3: Nel tennis di oggi invece si vede sempre meno il rovescio a una mano. Tu sei stata,
4: sì,
3: una delle più grandi interpreti,
4: sì,
3: in assoluto, sia nel femminile che nel maschile in assoluto.
4: Sì.
3: È un tennis sempre più fisico, che non permette più quel tipo di gesto tecnico.
4: È difficile adesso giocare il rovescio a una mano, e ormai, come hai detto bene tu, il tennis ormai si è spostato molto sul fisico, quindi devi avere tanta forza per giocare il rovescio a una mano, e anche gli spostamenti sono diversi rispetto a giocare il rovescio a due, proprio con gli spostamenti con le gambe. Quindi se io dovessi allenare una ragazzina o un ragazzino, le farei giocare il rovescio a due mani.
3: Un'ultimissima su Jannik Sinner: ti preoccupa un po' la sua condizione fisica, questo rientro sempre posticipato? Sta cercando di smaltire al meglio questo problema per tornare al 100%? Cosa ne pensi?
4: Sicuramente il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, perché da tifosa è ovvio che lo vorremmo vedere sempre su un campo da tennis, però credo anche che se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero, ma prendersi il suo tempo e tornare quando appunto è al 100%. Quindi se non è tornato significa che ancora c'è qualche giorno, tempo, non so quanto, però di recupero.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: pezzo storico, questo dei Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Quando Revival a noi ci dava il senso di nostalgico, vero? Invece certo, è una rinascita. Revival sta per rinascita.
1: Allora, nella Francia di questa sera in panchina, ed è insomma l'inizio di un nuovo corso, Zinedine Zidane è stato uno dei giocatori europei più forti di sempre, lo ricordiamo, insomma, nella Juventus dal 1996 al 2001, addirittura 151 gol in maglia bianconera, e insomma più o meno in quegli anni, più o meno nella Juventus di quel periodo ha giocato Bobo Vieri, era insomma l'anno del 96-97, 23 gol per Bobo Vieri in maglia bianconera, poi una valanga nella sua carriera che ha visto anche esperienze all'estero, ricordiamo quella all'Atletico Madrid, uno dei giocatori più amati di quell'epoca in Spagna, però ha giocato anche nel Monaco e in Bari, squadre italiane, oltre che nella nostra nazionale, 49 partite, 23 reti. Emanuele Granelli lo ha intervistato, Bobo Vieri, sempre a Trento, e abbiamo estratto uno stralcio di questa intervista, sentiamo.
2: Sono ragazzi giovani, non li conosco tutti, bisogna lasciarli tranquilli e farli giocare con serenità, quello che voi non fate mai. Quindi ho fatto una grande vittoria in Turchia giocando bene, e quindi il Mancio piano piano sta facendo giocare bene i ragazzi, sta buttando dentro tanti giovani, e questo penso sia la cosa più importante.
3: Rai Radio 1 Sport.
1: E insomma, fiducioso Bobo Vieri sulla possibilità della nostra nazionale di cominciare a riabilitarsi nel calcio europeo mondiale dopo i flop degli ultimi anni. D'altra parte lui legatissimo a questa maglia, ha giocato anche nell'Under 21, ha giocato anche nell'Under 23, possiamo in un qualche modo fidarci delle sue dichiarazioni ottimistiche, non soltanto per l'incontro di questa sera contro la Francia, difficilissimo, lo sappiamo, ma per insomma il passaggio del turno in Nations League. Noi siamo arrivati davvero alla fine di questa prima ora, fra poco il GR1, però poi torneremo con tempi supplementari, vi faremo compagnia fino alle 19.
0: Perfetto, ci arriviamo con una voce spagnola, per essere più precisi una voce catalana, quella di Rosalia. El que...

0: Testimoni della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
1: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Spagna, il governo del premier socialista Sanchez battuto in Parlamento su due decreti per l'emergenza abitativa. Sale l'ipotesi di elezioni anticipate. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
3: Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando il primo ministro spagnolo comunicherà le sue decisioni sul destino della legislatura, se chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. La fine anticipata della legislatura, ipotesi caldeggiata anche all'interno del partito socialista di Sanchez, diventa una possibilità concreta dopo la sconfitta parlamentare subita dal governo socialista sui due decreti casa presentati per introdurre misure più eque nel mercato degli affitti dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Il caso aveva scatenato proteste in tutto il paese, aveva indotto il governo ad agire, ma i decreti sono naufragati tra il voto contrario delle opposizioni, il Partito Popolare e la formazione di estrema destra Vox, cui si è aggiunto anche il no dei parlamentari del partito indipendentista catalano Uniti per la Catalogna, che fornisce appoggio esterno al governo Sanchez. L'esecutivo spagnolo poggia su un'alleanza tra il Partito Socialista e una coalizione di forze di sinistra, Sumar, tuttavia non dispone di una maggioranza nelle Cortes, si regge grazie all'appoggio esterno delle forze indipendentiste catalane, basche, di altri partiti regionali e di un'altra formazione di sinistra, Podemos.
2: In Italia, Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri per il documento programmatico di bilancio e lo scostamento da 7 miliardi di euro. In precedenza la Premier Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati. Anche la Presidente del Consiglio ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte petrolifere, mirate in particolare sul gasolio, e ha rilanciato la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. La corrispondente da Bruxelles.
4: Al G7 è deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, sotto il coordinamento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Una risposta all'impennata dei prezzi, con una priorità immediata: il diesel, che sarà immesso in quantità consistenti sul mercato già nei primi 20 giorni. I leader, riuniti in videoconferenza su iniziativa del presidente francese Macron, hanno deciso anche di non imporre restrizioni alle esportazioni di energia tra i partner e di coordinare la manutenzione delle raffinerie per evitare fermate simultanee e aumentare dove possibile la produzione. Bruxelles segue da vicino la crisi. Gli ambasciatori dei 27 si sono riuniti oggi e soprattutto il mercato del gasolio a registrare forti tensioni e prezzi elevati. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen accoglie con favore l'accordo del G7 e il mancato ricorso a divieti all'export, e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa annuncia che energia e caro prezzi saranno sul tavolo del vertice europeo del 15 e 16 ottobre, con un obiettivo di attenuare l'impatto sui cittadini, imprese e industria. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La cronaca: incidente sul lavoro in Veneto, un operaio di 27 anni è morto dopo essere rimasto gravemente ferito ieri in un'azienda di prodotti caseari. Il giovane era stato investito al volto da un getto di vapore ad altissima temperatura, fuoriuscito da una tuba esplosa improvvisamente. La strage di Ustica del 1980, le indagini ripartono con una nuova inchiesta.
5: L'inchiesta sulla strage di Ustica dovrà continuare, e quanto ha deciso il giudice per le indagini preliminari di Roma, che ha restituito gli atti alla Procura Capitolina, accogliendo quindi la richiesta dei pubblici ministeri per proseguire gli accertamenti su uno degli episodi più oscuri della storia italiana. L'aereo DC-9 della compagnia Itavia, partito da Bologna diretto a Palermo, che esplose in volo, causando la morte di 81 persone il 27 giugno 1980. Per decenni le responsabilità non sono mai state chiarite, sono state avanzate le ipotesi più disparate. La più accreditata vede una battaglia nei cieli del Tirreno tra jet francesi e un caccia libico che si era nascosto dietro la scia dell'aereo civile. La decisione del GIP arriva dopo la disponibilità proprio di Parigi a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Si tratta in particolare di due documenti del Ministero della Difesa francese, inviati a quello italiano nel 1986 e nel 1990, e di 9 file informatici che raccolgono 5 documenti dell'ambasciata francese a Roma, carte che non sarebbero state mai esaminate. Tuttavia, la stessa ambasciata francese ha reso noto di non essere a conoscenza di richieste di mutua assistenza giudiziaria in sospeso. schermaglie diplomatiche in attesa dell'attenta analisi dei magistrati su questi atti inediti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Calcio Nations League, in Italia in campo alle 20:45 contro la Francia allenata da Zidane, si giocherà allo Stade de France a Parigi. Radio Cronaca in diretta qui su Rai Radio 1. E per ora è tutto, ancora buon ascolto.
1: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
6: 18:05, rieccoci con tempi supplementari, la vigilia di Francia-Italia, Nations League, Transalpini al comando del gruppo, l'Italia che insegue pari merito con il Belgio. Il nostro inviato Daniele Fortuna è già allo stadio, chiedo indicazioni se intanto procedere con un brano. Mario Pezzolla, ha tempo
7: bene,
6: insomma, di riordinare le idee.
7: Certamente.
6: Poi andiamo subito a Parigi.
7: Perfetto, ripartiamo da Biagio, Antonacci e Saif.

0: Allora, questa è una collaborazione proprio di adesso, infatti è stato pubblicato qualche giorno fa, una settimana fa, questa spirituale Biagio Antonacci e Saif insieme.
1: 20 e 45, calcio d'inizio di Francia-Italia, linea l'inviato Daniele Fortuna. Daniele, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Lo stadio vuoto, ma insomma qui intorno c'è già parecchio movimento, tanto traffico anche per arrivare qui allo Stade de France. La zona è quella di Saint-Denis, quindi non proprio nel centro di Parigi. Si stanno facendo le prove anche in campo, le prove dello spettacolo del pre-partita, anche magari la declamazione dei giocatori, perché poi questa è la prima in casa per la Francia da quando Zinedine Zidane è diventato commissario tecnico. Qui con me, naturalmente, come sempre in questi giorni, c'è Massimo Vasciaveo, che si occupa della parte tecnica.
1: Ciao Massimo, buon lavoro anche a te. E allora, intanto è uscita, Daniele, poco fa una agenzia riguarda la vicenda ormai insomma infinita del destino della nostra Federcalcio, in questo caso Diana Bianchedi ancora sotto i riflettori, perché era richiesto un parere sulla sua presunta incompatibilità. Ricordiamo Diana Bianchedi che si è dimessa dal ruolo di capo delegazione, vicepresidente del CONI, e un ruolo importante in FIGC. Pare che non sia una duplicità incompatibile. È arrivato il comunicato dell'ANAC, l'aveva richiesto il presidente del CONI Buonfiglio, è stato diffuso anche al presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Martedì è in programma una giunta CONI sul possibile commissariamento della Federcalcio. Noi continueremo ovviamente a seguire tutta questa vicenda intricata, molto burocratica, però ci fa piacere questo pomeriggio insomma parlare di campo, parlare di calcio. E allora, Daniele, ti chiedo se è già possibile insomma ipotizzare un 11 per la nostra nazionale azzurra.
2: Vabbè, sì, è possibile ipotizzare magari facendo qualche errore. Torno rapidamente però sulla la vicenda che riguarda la nazionale, il possibile commissariamento. Ecco, citavi martedì 6 ottobre, in tarda mattinata alle 13 è fissata la giunta e poi il consiglio del CONI. Beh, quella è una giornata veramente campale anche per il calcio italiano, perché in caso di commissariamento, beh, qui si ricomincia, e quindi riguarda anche la nazionale. Mancato tesseramento, l'avrete spiegato, l'abbiamo spiegato tante volte in questi giorni, magari sì, è una questione burocratica, la mancanza, il mancato rispetto di una regola. È chiaro però che ci sono anche delle valutazioni politiche, c'è anche uno scontro con la politica. Passiamo però, come dicevi tu, alla possibile formazione titolare, e qualche dubbio a noi resta. Roberto Mancini no, evidentemente, perché in tarda mattinata c'è stata una rifinitura. Noi abbiamo avuto la possibilità di intervistare Mancini poco prima che la nazionale si muovesse verso il campo di allenamento. Restava il dubbio soprattutto riguardo all'impiego dall'inizio della partita di Moise Kean, che è ancora qualche piccolo acciacco fisico, però Mancini ci diceva fuori dall'intervista che se Ken stesse bene, allora giocherebbe lui dall'inizio con Pio Esposito in mezzo, e l'altro potrebbe essere Maldini, che è stato provato tante volte in settimana a Coverciano, oppure ci potrebbe anche essere una conferma dei due fratelli Esposito con Sebastiano, che ha fatto bene a Bursa contro la Turchia. Per il resto, Donnarumma in porta, sarebbe la terza partita consecutiva per lui. Poi a destra, anche lì per me conferma di Kayode dopo la partita luminosa in Turchia. Poi anche lì Scalvini e Bastoni potrebbero essere confermati dall'inizio, e a sinistra il rientro di Riccardo Calafiori. A centrocampo Tonali potrebbe fare la terza partita di fila e poi lasciare il gruppo della nazionale, magari tornare in Inghilterra con Fagioli per avere il controllo della palla contro un centrocampo francese, tecnico sicuramente ma anche molto molto contatto fisico, e dunque questa palla deve girare veloce. E poi Barella oppure Frattesi, chissà. Barella non è in un periodo di forma smagliante, anche se con l'Inter sta facendo bene. Questo potrebbe essere un dubbio, perché Barella non era partito per la Turchia, era rimasto a Coverciano ad allenarsi con altri 9 giocatori.
1: Bene, allora possiamo sentirlo, immagino, Mancini, non sbilanciarsi sull'11, però insomma entrare nel vivo di questa sfida. Se la regia è pronta, direi di ascoltarlo.
3: La nazionale francese, che Francia-Italia sia una partita sempre particolare, un po' come un derby in Italia.
4: Vince la nazionale italiana e allora scompaiono tutti i problemi magicamente, non si parla più di tattica esasperata nei settori giovanili, non si parla più di stranieri, ma è insomma, anche in questo forse ci vuole un po' più di equilibrio. Cioè, una cosa è l'elite e una cosa è tutto quello che viene sotto.
3: No, io credo che sotto bisogna sempre lavorare bene per cercare di portare poi tanti ragazzi giovani a avere la possibilità di giocare in nazionale o giocare ad alti livelli nelle squadre di Serie A. È chiaro che se la nazionale vince è un bene per tutto il calcio, però adesso noi non l'abbiamo perso, non l'abbiamo vinta, bisogna trovare un po' di equilibrio. Sappiamo che siamo in un percorso abbastanza difficile e ci vuole un po' di tempo.
4: E quella di stasera è anche un'occasione per vedere, per avere una prima idea di formazione e titolare. Agli europei del 2021 c'erano sì ruoli intercambiabili, però poi tutto sommato 8-9 giocatori sono quelli. Quella di stasera rappresenta una primissima occasione?
3: Ma siamo alla terza partita, insomma io credo che ci voglia un po' di più di 3 partite, anche perché ci mancano diversi giocatori che potrebbero essere dei titolari tra 6 mesi, quindi insomma bisogna aspettare.
4: E quindi bisogna aspettare anche per capire a che punto siamo, cioè ci vuole un periodo di osservazione decisamente più lungo.
3: Sì, ci vogliono un po' più di partite per capire veramente quello che può essere comunque il gruppo della squadra, questo sì.
4: I migliori marcatori di sempre delle nazionali, le faccio alcuni nomi: Mbappé Francia 66 gol, Kane in Inghilterra 87, via Spagna 59, il record di Gigi Riva è di 35 gol. Come spiega questa differenza?
3: Che oggi è un po' più semplice fare gol rispetto a prima, eh? Oggi credo che da 20 anni a questa parte, da 15 anni, 20 anni a questa parte, gli attaccanti sono molto tutelati, i falli sono fischiati molto più spesso, quindi gli attaccanti rispetto a quelli di prima, rispetto a 20 anni fa, sono completamente tutelati, hanno più possibilità di giocare liberi e avere più chance per far gol. Il calcio è cambiato, è diverso, quindi è questo.
4: Ma non i nostri, però, perché comunque i nostri ancora non si avvicinano.
3: Noi non li abbiamo, adesso quando li avremo, insomma, quando gli daremo la possibilità di giocare e poter fare gol, credo che lo faranno anche i nostri.
4: In quell'elenco, e qui chiudo, mancava il nome di Cristiano Ronaldo. Che idea si è fatto di quello che sta succedendo? Quanto è difficile per un allenatore lasciare un giocatore così rappresentativo fuori anche a 41 anni, e com'è difficile per un giocatore come Cristiano Ronaldo accettare le scelte di un allenatore?
3: Ma io credo che sia difficile per un giocatore, quando arriva a una certa età, smettere, e questo è veramente difficile, quindi è un momento non semplice, quindi bisogna capire il giocatore, bisogna capire anche l'allenatore, che comunque deve fare delle scelte. Insomma, la situazione è un po' difficile in quel momento lì, sì.
5: Rai Radio 1 Sport.
1: Daniele, ha intervistato ovviamente Mancini tante volte durante la sua prima gestione da commissario tecnico della nazionale, lo hai fatto oggi in occasione anche delle due gare precedenti. Ti chiedo se, insomma, il tempo non è tantissimo, il primo corso con Mancini, insomma, era qualche anno fa, non è un range di tempo così ampio, però ti chiedo se noti qualche cambiamento nel commissario tecnico, anche non solo a livello dialettico ma anche a livello di rapporti con la stampa, con l'ambiente. È diverso il Mancini 2 dal suo punto di vista?
2: No, per me no, non lo è. È lo stesso di prima, con le sue idee ben radicate. Magari può essere un po' più tollerante nei confronti dei tifosi per quello che è successo, per quella che lui è stata debitata come imputata come una fuga nell'estate per andare a prendere i soldi con la nazionale dell'Arabia Saudita, e poi insomma, come se fosse una scelta così discutibile quella di un professionista, probabilmente il tempismo, i tempi sono stati sbagliati, e allora su quello, ecco, è magari può essere tollerante, ma lo è sempre stato in realtà per quanto riguarda i tifosi. Mancini ha sempre detto che i tifosi possono fare quello che vogliono, possono fischiare anche dopo la partita, dopo la sconfitta con il Belgio, questo ha detto. Per il resto è esattamente la stessa persona, esattamente lo stesso allenatore con quelle idee e anche nei rapporti con la stampa. Disponibile, a volte un po' ruvido, sempre estremamente chiaro ma anche spiazzante, perché poi Mancini è anche un allenatore controcorrente, antideologico per certi versi. Io mi spiego, in una delle ultime interviste, anzi nell'intervista del giorno della partita di Bursa, Turchia-Italia, a proposito di una mia domanda, su una domanda che viene fatta, cioè l'accostamento tra calcio e altri sport. Gli sport in questo momento sono vincenti, come l'atletica, come il nuoto, come la pallavolo femminile, e lui è stato anche in passato, e lui ha rifiutato questo paragone, e secondo me anche giustamente, perché ha detto che lui segue tutti gli sport e in questo momento sono altri gli sport che vanno bene perché ci sono grandi talenti in questi sport, come l'atletica, come il nuoto, probabilmente c'è anche un lavoro dietro, questo discorso anche andrebbe fatto, però quando la nazionale tornerà ad avere quei 5, 6, 7 grandissimi talenti come è stato in passato, come è stato 20 anni fa, tornerà ad avere successo, a vincere, e questa insomma è stata la sua spiegazione, per dire che va anche, ripeto, controcorrente rispetto magari a un'idea semplice, dominante, a un pensiero che può essere anche debole, scontato.
1: Sulla banchina accanto Zinedine Zidane, il suo invece è un corso appena iniziato con la nazionale francese, e anche lui un po' come Mancini in queste partite di Nations League 2, quelle disputate prima di quella di stasera, ha un po' mischiato le carte, certo potendo attingere ad un parco giocatori sia numericamente sia qualitativamente, insomma, più qualificato rispetto a quello azzurro. Abbiamo visto per esempio Olise in panchina, poi entrare e risolvere alla sua maniera una partita che si era messa insomma in modo un po' complicato per la nazionale francese. Tanti gli avanti bravi, complementari, funzionali a un gioco come quello di Zidane, che insomma abbiamo visto da tecnico anche nelle squadre di club predilige, così come Mancini, il gioco offensivo. Possiamo ipotizzare qualcosa per stasera col solito beneficio di inventario che concedevamo alle previsioni riguardo l'11 azzurro?
2: No, quello che riportano i giornali francesi è un 4-3-3. Anche lì in Francia la stampa discute sulla possibilità poi magari di cambiare modulo. Non c'è Mbappé, come tutti sanno, perché si è infortunato nella prima partita di Nations League al debutto di Zidane in panchina nell'occasione del gol vittoria, poi gol decisivo contro la Turchia. Allora Dembélé potrebbe giocare al centro dell'attacco con Doué e Olise, questa volta dall'inizio, con Rabiot, con

0: dovrebbe dare spazio ai giocatori che lui ritiene più forti. È il debutto nel suo stadio, è l'episodio migliore della sua carriera in nazionale, forse chissà anche della sua carriera in assoluto, cioè la doppietta nella finale dei mondiali del 1998 qui contro il Brasile, il 3-0 contro la formazione di Ronaldo, che arrivò malissimo a quella finale, come forse qualcuno si ricorderà. In casa ci potrebbe anche essere un'accoglienza particolare, una sorta di spettacolo pirotecnico per Zidane, che ha voluto fortissimamente diventare commissario tecnico della nazionale, declinando anche offerte economicamente molto invitanti. E invece sarà qui questa sera. Però, dicevi Giorgio, è in costruzione anche la Francia. È vero che il bacino è molto più ampio, è vero che negli ultimi tre mondiali la Francia ha fatto primo, secondo e quarto posto, però è un nuovo commissario tecnico, non c'è più Deschamps e quindi si ricomincia anche qui con certezze diverse, certo.
1: E noi ricominciamo dalla diretta, quindi 20 e 28, Daniele Fortuna, Francesco Repice, Massimo Vasciaveo e il resto della squadra di Rai Radio 1 ci farete compagnia per il racconto di una partita che qui in Italia è attesissima e immagino che anche i francesi guardino con curiosità, perché sì, il confronto tra Francia e Italia nel calcio, così come in altre discipline, non è mai banale, non è mai scontato. Insomma, buon divertimento, vi ascolteremo, buon lavoro. Grazie Daniele, grazie Daniele Fortuna.
0: Grazie a voi, ciao.

0: quando appaiono queste canzoni da un momento all'altro uno se le ricorda, no? Però dice giustamente, come dice anche il nostro Massimo Chiatroli, ma di quand'è questo pezzo? Siamo andati a vedere, è dell'inizio dell'80, cominciava l'anno 1980 gennaio.
1: Eri nato Massimo, eri un già un ragazzo, diciamo.
0: Christopher Cross, il texano Christopher Cross con questa All Right, Tito, come dice alla fine, credo che questa volta potrebbe funzionare davvero.
1: Ci dimentichiamo, Mario, dei motori, perché insomma abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di tennis, fra poco vi faremo conoscere una campione dell'atletica, però dai, c'è anche il Gran Premio del Bahrain Formula 1 con una buona notizia. La Ferrari nel venerdì di Sepang, che ospita, ricordiamo, Sepang in Malesia, ospita eccezionalmente il Gran Premio del Bahrain. Conoscete la situazione geopolitica in Medio Oriente, da quelle parti per ora insomma ci sono altri problemi che vedere i bolidi in pista, e allora si corre a Sepang, si corre in Malesia, corre bene la Ferrari perché il miglior tempo è quello di Leclerc, la rossa del Monegasco è stata la più veloce a fine giornata, ha fatto meglio della Red Bull di Hajar e della McLaren di Lando Norris. Antonelli così ha tardato, ma sappiamo che Kimi poi ci sorprende sempre quando si fa sul serio, quando c'è il Gran Premio, magari nelle libere, nelle qualifiche, anche nelle gare race, e così sembra non emergere il leader del mondiale, che però poi in pista durante il Gran Premio non sbaglia mai. Allora, sono cominciate le partite della Nations League. Vi abbiamo detto di Kazakistan a Moldavia, alla fine è finita 2-1 per gli ospiti. Sono già cominciate Cipro, Armenia e Lettonia, Montenegro. Non è la mezz'ora in nessuno di questi due campi, però il risultato si è già sbloccato. Il Montenegro conduce in Lettonia 1-0 e Cipro sta vincendo contro la forte Armenia 1-0. Continueremo a seguire ovviamente queste partite come le altre.

0: era la primavera dell'anno scorso quando sentivamo questa Hand of the World di Miley Cyrus, che da bambina ha sempre respirato spettacolo, perché intanto è la figlia di Billy Ray Cyrus, un artista country, sai che la country music è molto importante per gli Stati Uniti, ma poi lei è stata una bambina prodigio perché è diventata famosa subito grazie a una serie televisiva di Disney.
1: Adesso vi facciamo conoscere un campione della nostra atletica paralimpica che fa incetta di medaglie e record. Alcuni di voi già lo conoscono, Marco Cicchetti, nato, a proposito di primavera, nell'aprile 1999, quindi se non un giovanissimo, un giovane. Intanto buon pomeriggio, Marco.
2: Buon pomeriggio, salve a tutti.
1: Allora, dove ti trovi? Perché so che insomma siete in area allenamento.
2: Sì, io sono qua a Jesolo e niente, che devo dire, sono molto carico perché questo weekend qui a Jesolo, allo stadio Armando Picchi, ci sono i campionati di società, le finali, e niente, sono particolarmente carico, mi sono allenato appunto qui a Jesolo e spero che ci sia un gran tifo.
1: Un'atmosfera ovviamente diversa anche dal punto di vista contestuale da quella di Nuova Delhi, era il 2025 quando hai mandato da così lontano nella bacheca azzurra medaglie e record. Vogliamo ricordare, mi pare due oro conditi da record europei e anche un bronzo.
2: Sì, due ori nei 200 metri, il salto in lungo, e un bronzo nei 100 metri. Diciamo che sì, il contesto era leggermente diverso e lo stadio era un po' più grande, però quello che poi porto in campo è sempre lo stesso, la stessa passione, ecco. E poi soprattutto questo weekend, perché comunque si gareggerà principalmente per le proprie società, per le società sportive, per far vincere, diciamo, ecco, la società. Perciò diventa anche forse.
1: Ricordiamo qual è la tua,
2: meno
1: Marco.
2: Individuale. Scusami?
1: Ricordiamo qual è la tua società?
2: Il GSH Sempione, anche se io sono del gruppo sportivo paralimpico della difesa.
1: Allora, da questa kermesse, da questa rassegna di Jesolo ai primi anni della... perché leggo che tu hai iniziato allo sport praticamente a 3 anni, che avevi inizialmente individuato la ginnastica artistica, poi hai subito il fascino inevitabile dell'atletica leggera, la disciplina regina di tutti gli sport, e allora scegliamo se raccontare questo tuo percorso diciamo agonistico a ritroso da oggi ai 3 anni, o se invece andare da quando eri bambino ai trionfi che ci hai regalato. Scegli tu.
2: Sì, ecco, io appunto ho iniziato a 3 anni, sono andato con una malformazione al piede e dopo i 2 interventi poi da piccolo ho iniziato subito. E appunto sì, mi sono innamorato dell'atletica leggera.
1: Ricordi il giorno in cui, insomma, in una pista, immagino, hai capito che quello sarebbe stato il tuo futuro agonistico?
2: Sì, credo, guarda, principalmente con i salti, nel salto in alto, forse già iniziavo a capire qualcosa, che forse i salti erano la mia dimensione, e poi con il salto in lungo ho capito tutto, ho provato davvero tutto dell'atletica. È uno sport veramente affascinante che ti trasforma, ti cambia un po' la vita, ecco.
1: Immagino in questi anni in pista, Marco, tante amicizie anche internazionali, forse anche dei flirt, dei fidanzamenti, insomma, com'è l'ambiente dell'atletica paralimpica a così alti livelli?
2: No, è fantastico e devo dire che si formano veramente delle bellissime amicizie nella propria squadra, perciò la squadra d'Italia, nella squadra appunto per la quale gareggerò questo weekend. Nell'atletica si formano delle bellissime amicizie, anche se comunque è uno sport individuale, e poi anche a livello internazionale la parte bella è proprio che crei anche un po' una rete delle amicizie un po' per tutto il mondo.
1: Raccontiamo, ecco, per esempio delle amicizie non italiane che hai sviluppato in questi anni e con cui magari vi sentite, immagino siano ragazzi e ragazze, no?
2: Sì, particolarmente comunque con i miei avversari che appunto ho affrontato Nova Delhi, ma anche nelle gare precedenti, e riesco sempre comunque a sentirli, comunque sì, ovviamente nei social, perché vivono molto lontano, però poi quando ci rincontriamo nelle gare è molto molto bello poter parlare con loro, anche magari se comunque non ci capiamo al 100% con alcuni di loro, però si formano davvero dei
1: il linguaggio degli speciali. Atleti Marco, prova per favore a spostarti di qualche metro per favorire magari una ricezione telefonica migliore, abbiamo sentito qualche scricchiolio nell'ultima okay. Però proviamo, vediamo se riusciamo a sentirci ancora meglio, però già così insomma capiamo tutto. Allora raccontiamo anche però la tua vita fuori dalla pista. Sei nato a Roma, immagino vivi a Roma, è così?
2: Sì. Sì.
1: E allora cosa fai? Quali sono i tuoi interessi? La tua giornata tipo quando non ti alleni?
2: Ovviamente il mio lavoro appunto è lo sport, l'atletica leggera, però io ho anche una grande passione per il disegno e vorrei, diciamo, tra qualche anno, tra molti anni, ecco, passare alla carriera di illustratore, perché quello sarebbe il mio sogno che ho sin da piccolo insieme allo
1: che
2: sport.
1: Che tipo di disegni? Dei fumetti, dei quadri, dei dipinti? Che fai?
2: Principalmente sì, illustro. Ho fatto anche un corso, un'accademia della tecnica del fumetto. Però la mia più grande passione è nell'illustrazione. Io anche da piccolo appunto mi sono sempre appassionato alla parte dei videogiochi, perciò anche i Pokémon e tutta la parte anche giapponese, perciò sì, ecco, per me è una passione che mi porta insieme allo sport.
1: Ma è vero che ci sono delle carte dei Pokémon che adesso hanno valutazioni stratosferiche?
2: È sì, così. Sì.
1: Perché? Che fenomeno è questo? Come fa una carta che magari è venduta a pochi dollari poi di diventare una carta quasi milionaria?
2: Sicuramente ci sta dietro magari una qualche tecnica di marketing, però ovviamente non è in dubbio che ci sono dietro degli artisti molto, molto bravi e riconosciuti che danno grandissimo valore a queste carte. E infatti io sono anche molto appassionato di quelle carte che, ecco, magari costano un centesimo, però ci sono delle illustrazioni talmente belle che appunto sono quella la parte più importante.
1: Noi ovviamente, sia io che Mario Pezzolla qui al microfono con me, insomma, siamo di un'altra generazione, no? Quella del diario Witt, le vignette di Iacovitti, che è stato uno dei più grandi disegnatori italiani. Ti chiedo quali sono i tuoi punti di riferimento attuali tra i disegnatori.
2: È una bella domanda. Io sicuramente in questo momento, essendo molto appassionata appunto delle carte Pokémon, mi immagino c'è un disegnatore giapponese, Komiya, che amo molto, e per ora mi viene in mente questo, però in realtà io sono stato influenzato poi da tantissimi artisti lungo il mio studio e la mia passione, sia anche questo.
1: Allora, quindi dicevamo di un fine settimana attesissimo, vi tiene in trepidazione, raccontiamo come si svolge questo ritiro. Intanto quali saranno le gare che ti vedranno impegnate nel weekend, poi facciamo un passo indietro e ci racconti l'atmosfera in ritiro, per esempio cosa farete questa sera prima delle gare, a che ora si cena, a che ora poi insomma dovete rientrare in camera, di cosa parlate, insomma l'atmosfera. Cominciamo dal dettaglio delle gare che ti vedranno impegnato domani.
2: Allora, io gareggerò questo weekend nel salto in lungo, 100 metri e 200 metri.
1: Sì.
2: E ovviamente...
1: Scusa, faccio una parentesi. Leggendo, insomma, ti si definisce un campione del salto, però in realtà quando diciamo 100 metri, 200 metri, sono gare di velocità.
2: Sì.
1: Quindi tu sei anche un velocista, oltre che un saltatore.
2: Sì, esatto. Principalmente io così amo il salto in lungo, perché comunque la sento un po' più mia come specialità, però anche un po' inesatto, perché chi fa salto in lungo è comunque un velocista. È una parte.
1: Ricordiamo il grande Lewis, no? Che è stato il più grande campione di tutti i tempi, forse nella velocità e nel lungo.
2: Esatto, è una parte fondamentale di chi fa salto in lungo e che comunque si prepara tutti i giorni, insomma la velocità è fondamentale, sì. E comunque io amo anche gareggiare nei 100 metri e nei 200 metri, e questo non lo metto in dubbio assolutamente, perché è una cosa che partire dai blocchi in gara è un'emozione che proprio non so spiegare, ecco.
1: Dai, allora chiudiamo con l'atmosfera del ritiro che farete questa sera, così faccio entrare un pochino nelle stanze segrete di una società sportiva che si prepara ad una grande weekend.
2: E sì, ecco, comunque in queste gare la squadra fa davvero un grande cambiamento. Cioè io ho avuto anche un passato magari con squadre meno fiatate, e poi quando sono passato ho cambiato società, in particolare anche questa qui, ho notato anche un grande cambiamento in pista, soprattutto nei campionati di società, e quando c'è una squadra molto unita, molto affiatata, e questa fa la grande differenza, ecco. E comunque ci sono un po' di gossip nella squadra, però questa è la parte bella anche delle trasferte, delle gare che si fanno fuori, e sono anche quelle cose che rendono un po' vive di più queste gare, ecco.
1: Bene, e allora non diciamo niente, come si fa nello sport, però siamo sicuri che insomma sentiremo qualcosa di buono da Marco e dalla sua squadra. E grazie per averci fatto compagnia, grazie per essere stato con noi, un abbraccio a tutti i ragazzi e le ragazze con te, grazie.
2: Grazie a voi.

0: una delle regine del flusso radiofonico, come si dice, no? In termine tecnico, perché questa canzone si è ascoltata molto durante quest'estate, Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.
1: Andiamo a Trento, andiamo da un nostro amico, oltre che collega, insomma, di casa, in questi studi, in questi microfoni. Allora, intanto buon pomeriggio a Emanuele Granelli. Ciao Emanuele.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Grazie anche per l'aiuto che ci hai dato anche a ispirare un po' questa trasmissione di questo Tempi Supplementari, ultimo della settimana. Allora Emanuele, tu conosci i tempi, io guardo quel cronometro che tu insomma hai ben chiaro, 18:50 e 26, abbiamo ai 59 e 28 i saluti, e allora amministra tu come se fossi in conduzione questo tempo e facci capire innanzitutto qualcosa dell'atmosfera, immagino elettrizzante, lì a Trento, e facci ascoltare qualche voce.
2: Sì, per chi ama lo sport, Giorgio Mario, veramente qui è l'Eldorado, è praticamente il paese dei balocchi, c'è la possibilità di attraversare
1: Luna
2: le
1: Park
2: vie del centro
1: dei campioni.
2: Esatto, sono questi quattro giorni che abbracceranno veramente tutti i campioni possibili del passato, del presente, di tutte le possibili discipline sportive. In questo momento al Teatro Sociale, che è un po' il cuore pulsante, il fulcro del Festival di Trento, sta parlando Giampiero Gasperini, l'allenatore della Roma. Tra poco ci sarà anche uno spazio dedicato all'Atalanta con Cristiano Giuntoli e Davide Zappacosta, ma anche grandissime leggende del passato, ad esempio Bernard Hinault, qui parliamo quindi di ciclismo. Più recentemente chiuderà il programma di oggi Marco Cecchinato, l'uomo da cui sono partiti forse i grandi successi azzurri degli ultimi anni al maschile, con quella semifinale straordinaria al Roland Garros del 2018. Abbiamo avuto modo di incontrare anche Oliver Bierhoff, un altro grande attaccante degli anni 90, ha attraversato un po' tutta l'Italia proprio in quel periodo d'oro nel nostro calcio italiano, dall'Ascoli all'Udinese fino a quello scudetto strepitoso del Milan di Zizzaccheroni. Alla fine anche la Germania in questo momento sta vivendo un momento di cambiamenti, di rivoluzione, come del resto il calcio italiano, con Klopp che è arrivato sulla panchina tedesca con le sue prime difficoltà. Però ha parlato anche della partita di questa sera e del compito che spetterà a Roberto Mancini, non semplice, quello di risollevare il calcio italiano. Allora ascoltiamo le prime parole di Oliver Bierhoff sulla partita di questa sera e su quello che potrebbe diventare il nuovo ciclo azzurro del Mancini bis. Ecco Oliver Bierhoff.
3: Passo difficile per Mancini anche con questo gruppo, perché anche con la Francia c'è sempre il rischio di fare brutta figura, una volta come con gli spagnoli, una volta che prendono la partita al volo, che mettono fuori tutta la loro qualità eccezionale, soprattutto anche in avanti. È rischioso, però come detto è un gruppo difficile, sicuramente anche un passo sbagliato con il Belgio, però credo che questa squadra vuole avere la pazienza, deve capire l'allenatore che non si può trasformare in 8 giorni tutta una squadra. Posso dire che penso tutta Europa spera sempre che l'Italia parteciperà al prossimo mondiale.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: Pensiamo intanto alla partita di stasera, lì dove la vedrete, Emanuele.
2: Sì, esatto, la partita di questa sera sarà sicuramente complicata per gli azzurri. La Germania, quantomeno la Germania di Oliver Bierhoff, ha trovato la sua prima vittoria ieri in Nations League. La Germania che comunque in qualche modo, Giorgio Mario, si è riuscita a risollevarsi dopo un momento piuttosto complicato negli anni 2000, rivoluzionando completamente il suo modo di fare calcio, soprattutto partendo dal settore giovanile, ed è questo un po' il consiglio che dà Oliver Bierhoff al calcio italiano dopo le 3 mancate partecipazioni al mondiale. Sulla crisi del calcio italiano riascoltiamo Oliver Bierhoff.
3: Sono arrivato in Italia nel 91, era la lega più forte, penso per 10 anni tutti i giocatori più forti del mondo giocavano, quello che adesso è la Premier League. E quando i giocatori giocano lì diventano meglio, perché ogni giorno giocano con i migliori giocatori e crescono. E secondo questo anche la lega italiana è rimasta un po' negli anni 90, non ha costruito nuove infrastrutture come nuovi stadi. Secondo me devono anche fare qualcosa nell'educazione dei giocatori, lo stesso come noi in Germania. Ma questo ci vuole, per questo ci vuole tempo, non è una reazione in uno o due anni, ma ci vogliono 7, 8, 10 anni. Noi in Germania nel 2000 abbiamo cambiato tanto con le nuove accademie, con l'educazione diversa, e la prima volta che si è vista una squadra diversa era 10 anni più dopo, nel 2010, nel mondiale. Perciò secondo me sono due passi, una l'attualità, devi cercare di dare il massimo, dare buone prestazioni come nazionali, però alla lunga vista indietro fa crescere i giocatori giovani più interessanti.
4: Rai Radio 1 Sport.
1: E insomma, ultra tuffi nel passato sempre emozionanti e grande presente. E abbiamo ascoltato anche nella prima parte della trasmissione quell'intervista alla Vinci, molto attuale, perché l'hai fatto parlare insomma del rovescio ad una mano, e insomma abbiamo sorriso quando lei ha detto che ad un allievo, ad una allieva, lei che è stata la regina del rovescio ad una mano, imporrebbe però di colpire a due mani perché il tennis è cambiato. Quindi Emanuele, diciamo, sono dei campioni che però non vivono solo del ricordo, della nostalgia degli anni che furono, ma sanno ben proiettarsi anche sul presente, tanto che sono lì a Trento a parlare di sport oggi a fine 2026.
2: Assolutamente sì, che cercano anche di incidere proprio sul presente, sul futuro, perché la stessa Roberta Vinci sta cercando di dare una mano anche al settore giovanile del tennis femminile azzurro in questo momento, fa parte dell'Under 16, ha detto che non riesce ad essere un sergente di ferro, ma in un certo senso è come si comporta come una sorella maggiore. E devo dire, Giorgio, effettivamente ha sorpreso anche a me il fatto che insegni solamente il rovescio a due mani, però del resto anche il tennis femminile già dai tempi comunque di Serena Williams, che proprio Roberta Vinci è riuscita a battere in quella strepitosa partita di 11 anni fa, già Serena ha dato una certa direzione alla fisicità del tennis femminile, e ormai purtroppo è in via di estinzione quello straordinario gesto tecnico.
1: E insomma, ovviamente mi immagino che sia anche un'atmosfera un po' glamour, no? Dove gli sportivi sono eleganti, dove ci sono degli ambienti così in un qualche modo attenti anche allo stile, alla moda. Abbiamo insomma un minuto, poco più, due minuti, ci dice Ombretta, per raccontare, Emanuele, anche come la città, una città insomma che lavora tanto, ma che lo sguardo allo sport e ai grandi avvenimenti sa sempre darlo, e ha accolto quest'ennesima edizione del Festival di Trento.
2: Sì, è veramente la capitale dello sport. In questi quattro giorni c'è stata ancora un'accoglienza strepitosa a tutti gli incontri, in cui veramente si possono ammirare i campioni di qualsiasi disciplina sportiva. Io faccio un invito in questo senso, perché c'è il nostro palco, il nostro stand di Rai Radio 1 in piazza Cesare Battisti. Tra l'altro proprio in questo momento è in corso uno dei nostri talk con Alice Pignagnoli, ricorderete la sua storia della calciatrice, la portiera licenziata perché incinta. Volevo solamente fare la calciatrice, è il nome del suo libro, è diventato anche un docufilm, quindi abbiamo avuto modo, stiamo avendo modo in questi minuti proprio di parlare non solo del calcio femminile a livello sportivo, ma anche a livello di diritti. E poi questa sera l'invito per chi si dovesse anche trovare a Trento di vivere con noi comunque la partita della nazionale in diretta live dal palco di Rai Radio 1, perché è comunque sempre un'esperienza intrigante, affascinante vivere appunto la partita della nazionale dal vivo con la radio in diretta.
1: Bene Emanuele, allora divertitevi, continuate ad aggiornarci, continuate a regalarci le voci per i nostri programmi. Chiudiamo, un abbraccio, ciao Emanuele.
2: Ciao ragazzi.
1: Allora,
2: ciao.
1: Ci siamo, Mario, chiudiamo questa settimana velocemente di Radio Digitale, torniamo lunedì,
0: ringraziamo Umberto Conti per la regia e Massimo Chiadroni alla guida tecnica.
1: Ciao, buon weekend di sport.
5: il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
6: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua resta.
5: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Il G7 sul caro carburanti, via libera alle riserve strategiche, 100 milioni di barili in 4 mesi. Palazzo Chigi, serve azione coordinata sulle scorte. Il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica, sì allo scostamento di bilancio per difesa ed energia. Giorgia Meloni, Elie Schlein, il duello. La segretaria Dem elenca 10 flop dell'esecutivo e dice andate a casa, la premier replica, solo falsità. Spagna, ipotesi elezioni anticipate, il governo Sánchez battuto sui decreti casa, in piazza la rabbia dei manifestanti. Studenti francesi, continua la protesta, incidenti a Parigi e Strasburgo, nulla di fatto dall'incontro con il ministro dell'istruzione. Fa ancora caldo, primo weekend di ottobre con temperature sopra la media. Copernicus, l'estate 2026, la più rovente di sempre nell'Europa occidentale. San Francesco, le celebrazioni per gli 800 anni dalla sua morte, centinaia di pellegrini ad Assisi e Claudio Baglioni e Michele Caccamo gli dedicano un libro, Tao, il segno d'amore. Zidane contro Mancini, le Bleu contro gli Azzurri, la nostra nazionale a caccia delle imprese in Nations League, alle 20.45 la diretta su questa rete. In studio Nicola Tedeschini, la sicurezza energetica al centro della riunione straordinaria del G7 in videocollegamento. I leader hanno concordato una risposta unitaria alla volatilità dei mercati, decidendo il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Un accordo accolto con favore anche da Bruxelles. La presidente della Commissione von der Leyen sottolinea come sia stato scongiurato il blocco alle esportazioni reciproche di prodotti energetici, il diesel in particolare. Durante il vertice Giorgia Meloni ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte, rilanciando la proposta di un dialogo strutturato tra il G7 e i paesi del Golfo. Per la Premier poi la riunione del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio.
3: Serve un'azione coordinata a livello europeo sulle scorte di benzina e soprattutto gasolio. È l'appello di Giorgia Meloni al vertice straordinario G7 sulla sicurezza energetica, dove la Premier spiega le misure italiane, il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere e gli interventi sulle accise per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. L'Italia ha presentato alla Commissione europea una serie di proposte chiedendo più flessibilità di bilancio per ricalibrare i conti in base all'impennata dell'inflazione. Coi leader G7 la Premier ribadisce l'impegno a sostegno dell'Ucraina e la condanna a Teheran per gli attacchi nel Golfo, riconosciuto il ruolo degli Stati Uniti a Hormuz. Insieme al presidente della Romania poi Giorgia Meloni scrive un'altra lettera al presidente di turno dell'UE, e cioè il primo ministro irlandese, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola anche nel prossimo bilancio. Federica Ionta, GR1.
2: E dunque andiamo nel dettaglio delle decisioni adottate oggi dal governo in materia di conti pubblici. In studio con me c'è Giuseppe Di Marco.
4: Sì, il documento arriva in un contesto difficile, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. È un documento che aggiorna le stime macroeconomiche e allo stesso tempo getta le basi per la prossima legge di bilancio. I conti della manovra sono basati su una stima di crescita dell'1%. L'aumento del PIL dovrebbe far scendere di qualche decimale il deficit previsto sotto il 3% per quest'anno, per poi salire al 3,5% l'anno prossimo. C'è l'annunciato scostamento di bilancio, possibile grazie alla maggiore flessibilità ottenuta in materia di difesa e di energia. La richiesta è dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, sia per il 2027 che per il 2028. Si è deciso comunque di ridimensionare lo sforzo per la difesa rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa. Intanto, ha aggiunto Giorgetti, viene monitorata con attenzione la situazione dei tassi e dell'inflazione. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri anche un decreto sull'ambiente che prevede 200 milioni di euro per le bonifiche nella terra dei fuochi in Campania.
2: Giorgia Meloni protagonista anche dello scontro a distanza con Elie Schlein. Il 20 settembre, dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Premier aveva sfidato la segretaria Dem: trovi un argomento vero per contestarci. Oggi dalla direzione del PD la risposta di Schlein, che ha citato una serie di dati tra cui quelli sulla pressione fiscale e sui bassi salari. A sua volta Giorgia Meloni ha ribattuto ironizzando sul tempo impiegato per risponderle: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Infine la controreplica di Schlein: vada a casa, in questi 4 anni il nulla, prima si vota meglio è. Segretaria del PD che in direzione ha anche lanciato un messaggio netto agli alleati a partire dalle 5 Stelle, Giuseppe Conte.
5: Uno non vale uno. Il messaggio è per gli alleati del Movimento 5 Stelle. Rivendica il ruolo del suo partito e Lish Line dal palco della direzione. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte.
6: A noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
5: Ma noi, dice, siamo sempre generosi. Attenzione però, non ingenui. Il sì alle primarie spiega perché le chiede Conte e la candidatura per il PD sarà solo una. La minoranza avrebbe voluto anche un secondo nome oltre a quello della segretaria. Da qui la decisione di non prendere parte al voto finale sulla relazione. Al via anche la Leopolda di Matteo Renzi. Schlein è generosa, dice il leader di Italia Viva. Il PD è il partito più grande ma è comunque disponibile alle primarie. In casa al centrodestra tutti i partiti sono soddisfatti del lavoro fatto dal governo sul caro carburanti a partire dallo scostamento di bilancio per i costi energetici. Per Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi.
7: Dopo l'appello alle compagnie energetiche ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie la priorità.
5: Questo mentre il leader azzurro Tajani si appella alla Banca Centrale Europea. Non aumenti i tassi di interesse. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E sempre sul fronte dei costi energetici, l'autorità di settore, l'ARERA, comunica che il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili. Parliamo quindi di bollette. Quanto alla luce, qualche giorno fa sempre l'ARERA aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta per i vulnerabili salirà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Spagna, si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su due decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre.
8: Dimenticate il calcolo politico, siate coraggiosi. L'appello di Pedro Sanchez ai parlamentari: fate la cosa giusta, ammonisce, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e più duramente di quanto immaginiate. Un appello che non smuove le opposizioni: il Partito Popolare, la formazione di estrema destra Vox, quella indipendentista Uniti per la Catalogna, che votano contro e affondano i due decreti presentati dal governo di centrosinistra per introdurre misure eque e urgenti nel mercato degli affitti dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid con un'invalidità al 50% cui era stata ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Una vicenda che aveva suscitato proteste in tutto il paese e adesso la sconfitta parlamentare induce il primo ministro Sanchez a esaminare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura. Uniti per la Catalogna è una formazione indipendentista che però garantisce l'appoggio esterno al governo di minoranza di Sanchez e dunque la sua sopravvivenza, insieme agli indipendentisti baschi e ad altre formazioni regionali e alla forza di Sinistra Podemos. Gli indipendentisti conservatori catalani avevano chiesto al governo di ritirare e riscrivere i provvedimenti, ma l'esecutivo, che poggia su un'alleanza di socialisti e una coalizione di formazione di sinistra, Sumar, ha deciso di andare al voto. Si prenderà del tempo Pedro Sanchez fino al prossimo lunedì, quando comunicherà se ha intenzione di chiedere o meno al re di sciogliere il Parlamento e portare il paese alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
2: Tensione anche in Francia, dove prosegue la protesta degli studenti. Scuole chiuse, feriti e disordini in tutto il paese. Il governo tenta la mediazione. La corrispondente.
9: I rappresentanti sindacali degli studenti si sono desolidarizzati dalle violenze che in questi giorni hanno acceso le piazze di Francia, bollando le proteste come abiette, atto che esprime intenti in gran parte pacifisti del movimento. Il ministro dell'Educazione nazionale, Laurent Joffre, li ha ricevuti e accolto le loro richieste, quella sui numeri dei docenti, mai sostituiti, la rassicurazione di avere maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica, di lavorare all'eliminazione del sovraffollamento delle classi, di porre fine al degrado degli edifici scolastici fatiscenti e infine di cercare di ridurre gli orari troppo lunghi. Ma oggi in Francia oltre 400 sono stati i licei che sono rimasti comunque chiusi. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Nantes, Tolosa, Lione e Parigi. Episodi comunque meno intensi rispetto a quelli di ieri, in cui 2000 sono state le persone fermate. Il 90% era minorenne, cariche della polizia, idranti e lacrimogeni nella periferia della capitale, essenza di una collera che per il governo sarebbe degenerata nelle violenze urbane a causa di una manovra organizzata dalla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon. Ora nel weekend le lezioni sono sospese. Il 6 ottobre prossimo i sindacati studenteschi hanno già proclamato una giornata di mobilitazione e di azione in tutta la Francia. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La guerra in Ucraina, situazione drammatica a Kiev sotto i continui bombardamenti russi. Il sindaco Klitschko denuncia attacchi alle infrastrutture strategiche e avverte: non possiamo più vivere come se fossimo in tempo di pace. Mosca afferma di aver colpito a Mykolaiv un centro dati utilizzato dall'esercito nemico. Altro conflitto, quello tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump non esclude una responsabilità di Teheran nel tentato dirottamento del volo Fly Dubai per Tel Aviv e valuta nuovi attacchi nel Golfo Persico dopo le elezioni di midterm. Sulla difficile situazione nella regione è intervenuta al Festival dell'Economia Civile di Firenze la premio Nobel per la pace iraniana Shirin Ebadi. L'inviato.
10: Questa guerra economica contro l'Iran continuasse così forte, il collasso economico è inevitabile. Già ora la valuta iraniana ha perso moltissimo valore e questo incide sulla vita della popolazione. È probabile che l'Iran decida di attaccare per uscire da questa situazione.
11: La questione del nucleare sembra passata in secondo piano rispetto al controllo dello stretto di Hormuz.
10: Controllo dello stretto di Hormuz è una parte della questione, ma c'è anche la questione dell'uranio arricchito. Penso che finché gli iraniani non consegneranno questo uranio arricchito, la questione non potrà sciogliersi.
11: Quella in Iran è ormai un conflitto a bassa intensità. Quanto può durare?
10: Questo tipo di guerra mina le infrastrutture del paese e mette in grave difficoltà l'economia del paese. Questo tipo di guerra potrebbe essere ancora più dannosa rispetto a una guerra a tutti gli effetti. Basti pensare che in Iran da più di un anno le scuole e le università sono semi chiuse e molte infrastrutture sono state distrutte e non è possibile ricostruirle.
11: Da Firenze con Andrea Tomacelli, Amalia Carosi, GR1.
2: Nel dibattito pubblico si parla ancora troppo poco dell'impatto sociale dell'intelligenza artificiale e delle conseguenze sull'occupazione. Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia Panetta alla presentazione di Per una storia del pensiero economico, il progetto realizzato con la RAI. 100 interviste dedicate al pensiero di 52 grandi economisti del passato, già disponibili sul sito delle teche. L'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
12: Progetto straordinario che rientra nel piano industriale che abbiamo da poco approvato ed è, diciamo, la chiave di volta per comprendere il valore fondamentale da una parte delle teche RAI, che ancora oggi sono tra i più importanti archivi materiali a livello internazionale, e questo progetto di digitalizzazione che porterà le teche RAI e la RAI ad avere uno degli archivi digitali più importanti al mondo.
2: Rai Radio 1 alle 19:12 minuti, la cronaca: corruzione in Sicilia, la procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao, perquisiti casa e studio.
13: Nei prossimi giorni Armao sarà interrogato con gli altri indagati, burocrati, tecnici e un deputato regionale, in vista dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari della richiesta di arresto avanzata dalla procura di Palermo. In mattinata sono state eseguite perquisizioni disposte per evitare, secondo il procuratore di Palermo De Lucia, l'inquinamento delle prove. Secondo l'ipotesi accusatoria, Armao, ex vicepresidente della regione Sicilia e presidente fino allo scorso mese di agosto della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza della regione Sicilia, avrebbe intascato mazzette in cambio di favori da alcuni imprenditori locali. I soldi sarebbero transitati da un avvocato complice di Armao, che li avrebbe ricevuti come compenso per consulenze mai effettuate e poi girati allo stesso Armao. Il reato ipotizzato per tutti è corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Armao, che respinge tutte le accuse definite prive di fondamento, è il marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio, Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta, sostiene che non ci siano elementi per rinviarlo a giudizio. Nel frattempo, l'ipotesi di uno scambio di provette potrebbe aprire la strada alla revisione del processo per Alberto Stasi.
14: Identici fino al millesimo i valori riscontrati in entrambi i campioni, il cucchiaino usato da Chiara e su pedali della bici di Stasi, 2.78 nanogrammi. Secondo gli investigatori si tratterebbe di uno scambio accidentale seguito dal successivo successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. È plausibile l'ipotesi di uno scambio, lo afferma il professor Francesco Maria Avato, ex consulente della difesa di Alberto Stasi. Proprio le tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici portarono al fermo non convalidato di Stasi. L'ex consulente ha spiegato di non essere mai stato messo al corrente dei due esiti nulli ottenuti dai RIS di Parma il 20 settembre del 2007. Questo, secondo Avato, dovrebbe invalidare tutto. I PM di Pavia hanno inviato alla Procura Generale di Milano gli atti delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, accusato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Ritengo che sia propaganda che non esista il DNA di Chiara Poggi sui pedali, così Gianluigi Tizzoni, il legale della famiglia di Chiara Poggi, che non si costituirà parte civile nel processo contro Sempio finché rimarrà esecutiva la sentenza a carico di Stasi. Elena Paba, GR1.
2: Estate 2026 la più calda mai registrata in Europa occidentale. Secondo il programma di monitoraggio climatico Copernicus, le temperature medie sono state di 2,5 gradi sopra il periodo 1991-2020, superando il record del 2003. Il 52% del territorio ha subito un forte stress termico, con siccità su quasi metà del continente, fiumi ai minimi dal 1992, mari molto caldi e incendi quasi doppi rispetto alla media, soprattutto in Spagna e Francia. Temperature che continuano a riscaldare le prime giornate di ottobre. Le previsioni con il nuovo luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
15: Per questa sera ancora qualche breve rovescio su Alpi centro-occidentali in serata. Sereno poco nuvoloso sulle restanti regioni. Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata dei fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: Pri Italia all'Aquila, la cerimonia di chiusura della 78esima edizione, due riconoscimenti all'Italia, il premio del Presidente della Repubblica alla serie TV M, il figlio del secolo, e quello nella sezione digital multimedia alla RAI per Techegram, condotto da Fabrizio Viggio. In gara 226 programmi presentati da 83 emittenti di 52 paesi. Domenica sarà la festa di San Francesco nell'anno dell'ottavo centenario della morte. Assisi accoglie pellegrini da tutta Italia e dall'estero, in molti arrivano a piedi dopo aver percorso centinaia di chilometri. L'inviato.
16: Dall'Alto Adige.
17: Stai facendo il cammino di San Francesco?
16: Sì.
18: L'avevo fatto 2 anni fa con un mio amico, mi era piaciuto molto e quindi avevo piacere di farlo con mia moglie.
17: Molti sono partiti dal santuario di Laverna in provincia d'Arezzo per il loro cammino di San Francesco, quasi 200 chilometri nei luoghi del santo, tra boschi, chiese e sentieri.
19: Io sono Mattia, ho 21 anni e vengo da Biella in Piemonte.
17: Com'è andata questa tappa?
19: Bene, impegnativa, molto tosta la salita, però ne vale la pena e anche il piacere di farlo in gruppo, in compagnia e tutto.
17: Si parte da soli o in gruppo, tanti giovani e tanti over 60. Si dorme negli ostelli, si mangia insieme per devozione o per il piacere di camminare in luoghi speciali.
19: Per me ha un significato molto importante perché lo vivo come una sfida che il Signore ci mette davanti. Se siamo in grado di affrontarla ci aiuta ad avvicinarci a Lui. Ecco.
18: È un cammino speciale, speciale per i posti, per i luoghi, per il paesaggio, e poi arrivare ad Assisi è meraviglioso.
20: San Francesco è il più, come mista, come amante del creato, come amante della pace, come testimone del Vangelo di Gesù.
17: Da Valfabbrica, Perugia, Federico Mello, GR1.
2: E a San Francesco Claudio Baglioni dedica due brani, Fratello Sole, Sorella Luna, e l'inedito Tao in segno d'amore, che è anche un libro scritto a quattro mani con Michele Caccamo. Il volume racconta le ultime 8 notti in vita di Sant'Antonio da Padova, che riceve la presenza del poverello.

0: quel cantico delle creature che nel 72 aveva già ispirato Baglioni per la colonna sonora del film di Zeffirelli, oggi diventa un inedito. Tau in segno d'amore, stesso titolo dell'opera poetica composta a quattro mani con Michele Caccamo.
1: In Tau Antonio deve rinunciare anche alle proprie certezze. Questa è una rinuncia che ci riguarda. Ci mettiamo una vita a costruire le nostre convinzioni. Poi quando qualcuno le mette in dubbio, ci sembra che stia mettendo in dubbio anche noi. A volte facciamo così anche con la fede.
0: Un libro con pagine intonse da tagliare che Baglioni dedica ai suoi genitori.
2: Perché mia madre si rivolgeva sempre a Sant'Antonio e a mio padre perché nei suoi libri ritrovavo spesso questa strana rilegatura, come se si potesse disvelare una storia, una emozione, una suggestione.
0: Silvio Vitelli, GR1.
3: On Video è il nuovo brano della cantautrice americana Phoebe Bridgers, scritto per Prime Time, il film con Robert Pattinson, presentato alla Mostra di Venezia e in uscita in Italia il 15 ottobre. Il brano è stato composto appositamente per il film e si ispira alla colonna sonora firmata da Ari Baluzian. Nel film Bridgers è anche nel cast con un ruolo minore. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Stefano Velli e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
9: Iperceramica.
10: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.

0: e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
3: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
2: E tutte quelle persone nella foto?
3: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
2: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
4: GR1 Sport.
5: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Tutto pronto per una serata di grande calcio. Terzo impegno degli azzurri in Nations League. Italia ospite della Francia in una sfida tutta da vivere, come sempre, su questa rete. Fischio d'inizio alle 20:45. Ma per le ultime notizie andiamo subito in diretta a Parigi, allo stadio Saint-Denis.
6: E intanto stiamo aspettando le formazioni ufficiali che non sono ancora arrivate, e quindi le informazioni che abbiamo riguardano una formazione possibile per Roberto Mancini con alcuni dubbi da sciogliere, quello difensivo, una maglia tra Mancini e Scalvini, quello in mezzo al campo, la maglia che si contenderanno Barella e Frattesi, e poi lì in attacco dove Pio Esposito e Scamacca si contendono un posto al centro del fronte offensivo della nostra nazionale, dove potrebbe esserci Ken se avrà esaudito l'auspicio del nostro commissario tecnico di Roberto Mancini, cioè quello di aver risolto i suoi piccoli problemi fisici e quindi di poter dare molta profondità al nostro reparto avanzato. Dalla parte opposta il reparto avanzato non avrà un centravanti vero e proprio, però avrà classe e qualità tecnica da vendere a livello mondiale. Dembélé e due Eolise, quindi nel tridente offensivo di Zinedine Zidane a meno di sorprese, e un D'Acuña che potrebbe proporsi all'altezza della linea mediana dei Bleu e togliere addirittura il posto a uno tra Adrien Rabiot e Manu Koné, comunque tre centrocampisti che militano nel campionato italiano, D'Acuña nel Como, Manu Koné nella Roma e Adrien Rabiot nella Milan. Queste le informazioni, o perlomeno le ultime indiscrezioni che arrivano dagli spogliatoi. Le squadre non sono ancora giunte a Saint-Denis, dove il cielo è terzo, il terreno di gioco in perfette condizioni. A dirigere la sfida sarà il signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola, terzo appunto per la nazionale di Roberto Mancini, che ha tre punti in classifica in Nations League nello stesso raggruppamento. Guida appunto la Francia di Zinedine Zidane al suo primo match qui in casa da allenatore della Francia, a punteggio pieno, dicevamo, con 9 punti. Grazie per la collaborazione tecnica di Massimo Vasciaveo, dallo Stade de France, Parigi, Francesco Repice, GR1.
5: E adesso la MotoGP. In Giappone tutto pronto per un weekend fondamentale in chiave classifica.
7: Venerdì interlocutorio a Motegi, perché le prequalifiche vedono tutti i big in top 10 e soprattutto perché ancora nessuno ha le idee certe su quale gomma utilizzare per sprint e gran premio. I due migliori sul passo, Marc Marquez e Bezzecchi, sono infatti andati forte con costanza ma con scelte diverse, media per lo spagnolo, soft per il riminese. Il sabato insomma potrebbe vedere nuovi valori in campo. Intanto sorride Alex Marquez, che in extremis si prende la prequalifica con il nuovo record della pista nipponica. Il minore dei fratelli di Cervera precede di 76 millesimi a Costa e di un decimo spaccato proprio Mark. Quarto Bezzecchi con l'Aprilia a 2 decimi, quindi un ottimo Bastianini. Quinto con la KTM, a precedere la Ducati VR46 di Gian Antonio. Ottavo il leader iridato Jorge Martin, per il momento quello leggermente meno performante dei tre sfidanti iridati, ma comunque non lontano, a meno di mezzo secondo dalla vetta. Ancora in difficoltà Bagnaia, 16esimo e costretto alla Q1. Luca Cesaretti, GR1.
5: Formula 1 di scena insolitamente in Malesia per il Gran Premio del Bahrain, un venerdì con Leclerc e Verstappen più veloci di tutti nelle libere.
8: Mettere assieme i pezzi per far funzionare il tutto, per scegliere quale strada prendere, ma anche per noi, per cercare di capire quale sia l'effettivo stato dell'arte. Il venerdì di Sepang non propone risposte, ma solo tante domande. Prendete la Mercedes, ad esempio. Dominante a Baku con Russell, in Malesia portava un pacchetto d'aggiornamenti che tutti temevano ammazzasse la concorrenza. Ebbene, Antonelli e Russell si trovano a inseguire, con una macchina che non risponde come si pensava e con un assetto da rifare da zero nella notte. C'è Verstappen, poi, il più veloce nel combinato delle sessioni, che si lamenta però di una Red Bull che saltella al posteriore come un canguro. Ci sono le Ferrari, Leclerc fa praticamente lo stesso tempo di Verstappen, eppure i cavallini ripetono che c'è ancora molto da fare. Ci sono le McLaren, che non sanno nemmeno loro se la velocità ce l'hanno o no. I tempi valgono quel che valgono, certo. Antonelli, Russell e Verstappen non hanno ancora simulato la qualifica con le gomme più morbide. C'è l'incognita caldo, con i pneumatici che si distruggono in pochi giri, ma paradossalmente pure il rischio pioggia. Insomma, è un fine settimana importantissimo per il mondiale, eppure nessuno ci ha ancora capito granché. Manuel Codignoni, GR1.
5: Il tennis, sconfitte azzurre in Asia.

0: Sia Luciano Dardi, KO a Tokyo, Jasmine Paolini eliminata a Pechino. Infine il basket, stasera in Eurolega, Olimpia Milano in trasferta contro gli spagnoli del Baskonia. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto su...
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 13 novembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
4: Vinciamo noi. Sì, vinciamo la medaglia d'oro. Faccio lo sbruffone? No, me lo sento. Giuro, me lo sento. Non so come spiegarvelo, ma è così. Appena sono entrato in questo stadio per fare il riscaldamento, ho detto ai miei compagni: arriviamo primi. Vi potrà sembrare strano, ma io ho visto 100 volte questa gara. Lo so che è partita da qualche secondo. L'ho già vista, l'ho sognata, tutto qui. E vinciamo noi.
5: Pensieri e parole di Fausto De Salo, uno dei quattro uomini d'oro della staffetta olimpica azzurra. Un dialogo immaginario con se stesso nell'attimo di sospensione che sbuffa via sullo sparo dello starter, nei secondi di attesa che lo separano dal testimone prima di allungare la mano in fuga e correre via verso la gloria. De Salo è l'anello di congiunzione della storia, il terzo frazionista della nostra incredibile 4%. È l'uomo che sussurra alle curve, aggrappato alla pista per legare l'allungo imperioso di Jacobs alla frustata finale di Tortu, in una sfida vertiginosa con il tempo che scorre.
6: Gran partenza all'esterno del Giappone e adesso parte Jacobs.
7: Giappone fuori,
6: Jacobs scappa via, non ha il punto di riferimento, andare, ottimo, attenzione, sta per succedere una cosa. Gran Bretagna, Cina, Gran Bretagna, Italia, Gran Bretagna, Italia, Cina, Gran Bretagna, Italia, Cina, Italia, Italia, Italia. Non è febbre, è febbrone da cavallo. La voltiamo, 37,50.
5: 37 secondi e mezzo con il fiato sospeso, poi i brividi e la gioia sfrenata per l'oro azzurro alle Olimpiadi di Tokyo nella staffetta 4%. Un traguardo storico per la nostra atletica che si è scoperta improvvisamente regina della velocità pura. Era solo un sogno fino a qualche anno fa, uno dei quattro ragazzi che hanno trasformato il sogno in realtà è Fausto De Salo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Fausto.
8: Buongiorno a voi.
5: Fausto, nella staffetta si vince in quattro, siete stati tutti grandissimi. Lorenzo Patta ha aperto la serie, poi l'allungo incredibile di Jacobs, che era davvero in stato di grazia. Poi sei partito tu in una terza frazione delicatissima, perché avevi il compito di tenere dentro l'Italia nell'ultima curva prima del rush finale di Tortu. Ce la racconti?
8: Sì, è stata una bellissima emozione. Io ho sempre fatto la prima o la seconda. Sono partito come secondo frazionista a 20 anni, nel 2014, la mia prima nazionale. Poi per alcune esigenze tecniche ho fatto anche la prima frazione. E Di Mulo mi ha sempre visto benissimo in terza frazione, però non avevo mai avuto la possibilità di schierarmi. E appunto c'è stata Tokyo, questa bellissima curva, ancora me la ricordo perché ho preso il testimone dal campione olimpico che arrivava come un treno e poi dovevo dare appunto a Filippo il testimone, ed è stata una cosa veramente pazzesca perché è venuto fuori uno dei cambi più belli della storia nonostante avessimo provato solamente due volte. E eravamo veramente affiatati perché la staffetta è l'unica disciplina in uno sport individuale dove c'è il concetto proprio di squadra. Io e i miei compagni eravamo veramente sicuri di vincere, e non per appunto perché fossimo sbruffoni, ma perché ce lo sentivamo. Poi si sono allineati i pianeti perché è andato tutto perfetto e quindi è venuto fuori questo bellissimo oro con questo bellissimo tempo cronometrico.
5: La staffetta, Fausto, è molto affascinante perché c'è il passaggio del testimone, che è una cosa abbastanza complicata. Non bisogna arrivare troppo schiacciati sul compagno, neanche troppo allungati, senza pensare poi che se cade di mano il testimone è finita. Volano via 4 anni di preparazione, di attese in un attimo. E tutto questo avviene senza guardare, perché il testimone si riceve già in corsa con il braccio all'indietro.
8: Sì, sì, allora noi diciamo che questi automatismi li prepariamo tantissime volte, quindi in gara non abbiamo questi pensieri, non stiamo lì a pensare devo partire prima, dopo, se no il testimone cade, no? Non dobbiamo occupare la mente con questi pensieri negativi, noi dobbiamo solamente correre, che è la cosa più naturale al mondo e quella che riusciamo noi atleti a fare meglio. Quindi abbiamo tantissimo tempo per provare queste cose qui, però una volta che sei in gara tu devi solamente pensare a correre, a diciamo fare la miglior prestazione di te stesso.
5: Fausto, dopo aver passato il testimone a Filippo gridavi come un forsennato nella scia di Tortu, ma che gli gridavi?
8: Non mi ricordo, sai, in quei momenti lì sei in una specie di trance agonistica e quindi pensi solamente a correre e a vincere. Io sicuramente ho provato vai Filippo, perché avevo un sacco di energia da vendere, quindi volevo trasmetterla a lui, appunto perché ero veramente sicuro che avremmo vinto, avremmo fatto qualcosa di straordinario, quindi dovevo incitare anche lui.
5: Lì poi bisogna rimanere freddi in attesa di partire come un razzo per fare la propria frazione, prendere il testimone, bisogna rimanere molto calmi pur essendo fortemente reattivi, ma c'è anche un lavoro psicologico che fate oltre che atletico?
8: Beh, sicuramente la mente va curata con il corpo, perché diciamo che il 90% delle prestazioni avviene prima dalla testa. Io ho un mental coach da un anno, prima facevo fatica, diciamo, cioè nel senso non ne sentivo il bisogno, però poi ho capito che per essere un atleta veramente professionista bisognava curare anche questa cosa. A me è sempre piaciuta la psicologia, la mente e le sue complessità, quindi ho detto per poter sfruttare appieno il mio potenziale ho bisogno anche di un mental coach. Ho preso il nutrizionista, l'allenatore, il fisioterapista, l'osteopata, manca solo un tassello. E quindi
5: nell'introduzione abbiamo dato voce alle parole che hai scritto con Francesco Ceniti in Veloce come il vento, il libro edito da Baldini e Castoldi, e non è solo un artificio letterario, perché ci hai confermato che un attimo prima di gareggiare pensavate davvero di vincere. Ma ti chiedo, Fausto, che cosa vi siete detti esattamente prima di scendere in pista?
8: Adesso veramente, come ripeto, eravamo in una specie di trance agonistica, quindi le parole esatte non me le ricordo. So solo che siamo partiti il giorno dopo la batteria, le semifinali appunto il giorno prima, siamo partiti dal voler ottenere una finale olimpica al ottenere un bronzo, poi man mano che si avvicina la gara argento. Appena prima di entrare in gara ci siamo detti no, questa volta vinciamo noi. E mi ricordo che ad esempio prima di entrare in pista si fanno i saluti, no, alcuni gesti, no, per divertire un po' il pubblico. Noi ci siamo detti che cosa facciamo, ci siamo detti magari facciamo finta che mangiamo gli spaghetti, no, facciamo il segno tipo con la mano, no, quello tipico di noi italiani, però abbiamo detto no, noi non facciamo nulla, l'unica cosa che faremo oggi è stasera è vincere, e così abbiamo fatto. Ma come ho detto prima ci credevamo davvero. Dopo poi, per carità, siamo stati anche fortunati, perché comunque gli Stati Uniti, che erano molto più forti di noi, hanno sbagliato in batteria. Anche il Canada insomma era più quotato, però noi forse la cosa che più ci ha permesso di vincere era il gruppo, perché secondo me noi in quella sera lì eravamo più affiatati degli altri, ci sentivamo veramente una squadra unita.
5: È stata un'escalation, perché in semifinale, come ricordavi, avete fatto 37,95, nuovo record italiano, poi in finale addirittura 37,50, il precedente record era di 38,11, quindi tantissimo. Dopo la vittoria di Jacobs nei 100 metri sembrava possibile una medaglia, come dicevi tu, si pensava magari un bronzo, magari un argento, però loro sembrava improbabile a vederlo dall'esterno. È stata un'alchimia meravigliosa, ripetibile secondo te?
8: Questo purtroppo non lo so, non ho purtroppo la sfera di cristallo, quindi non posso dirvelo. So solo che la vittoria di Dzeko sicuramente ha cambiato le nostre menti, quindi adesso abbiamo alzato sempre di più l'asticella, e quello che magari fino a un anno e mezzo fa lo credevamo impossibile, ora lo riteniamo molto possibile. C'è da lavorare, c'è da essere, rimanere sempre umili, con la testa bassa, sognare sempre ad occhi aperti, ma io sono sempre dell'idea che devi sempre dare il massimo, senza pensare troppo al futuro, cosa può succedere, tu devi sempre dare il massimo in modo da arrivare un giorno da anziano, girarti indietro, guardare la tua vita e dire ho dato tutto quello che avevo e non ho rimpianti. Poi dopo magari nel corso della vita puoi vincere ancora, puoi non vincere più, però l'importante è sempre dare il massimo, non sprecare mai un giorno della tua vita e soprattutto non sprecare il dono che hai. Io il mio dono ho sempre saputo che era la velocità e ho sempre voluto poterlo sfruttare appieno, e anche per questo che ho fatto il libro, per ispirare tantissimi ragazzi che magari hanno un dono ma non hanno la possibilità per poterlo sfruttare appieno. Io sono la testimonianza vivente che se veramente vuoi un qualcosa lo puoi ottenere, perché sono un essere umano, non sono un marziano, non vengo da Marte, quindi sono un essere umano con i miei pregi e i miei difetti, ma se ce l'ho fatta io ce la possono fare anche tantissimi altri ragazzi, e questo è il messaggio del libro. I've noticed you around. Away they go, good aggressive start there from Jonathan Borley. Also going well is Richard Keelty, stepping up a distance, but look out for Desailly coming through on the inside. Also going nicely is Borley, but it's Desailly, the 26-year-old from Italy, who's doing really well from lane six and striding away, 20:39, the winning time, just outside his season's best.
5: La vittoria di Fausto De Salo nei 200 metri in 20:39 alla Diamond League di Bruxelles nel 2020, primo successo di uno sprinter italiano nel circuito internazionale. Fausto nei 200 sei stato a lungo il secondo italiano più veloce di sempre, con 20:13 alle spalle della leggenda Pietro Mennea, perché resiste ancora quel suo 19:72. Ora è arrivato anche Tortu con il 20:10 di Eugene. Il tuo obiettivo dichiarato è comunque di scendere sotto i 20. Giusto?
8: Sì. Ogni anno sono sempre più vicino a questo raggiungimento, quindi non demordo, perché gli allenamenti stanno andando bene, la volontà, la determinazione c'è, quindi è dura, perché comunque altrimenti non sarebbero migliaia di persone che avrebbero un PB sotto i 20 secondi, però io continuo a provarci, sono sicuro che prima o poi arriverà.
5: Ma qual è la distanza che preferisci? Perché poi di recente hai anche realizzato un record italiano sui 150, che è una distanza intermedia, ma la tua preferita, quella che senti più tua, qual è?
8: Beh, io mi sento più duecentista, dopo poi c'è chi dice che sono anche un quattrocentista. Vediamo, in futuro sicuramente si proverà anche questa distanza, però io rimango sempre un duecentista. Mi ha sempre appassionato la curva e quindi la velocità, e quindi rimarrò lì.
5: Nei 200, come abbiamo detto prima, c'è anche Tortu, e dopo l'oro di Tokyo abbiamo visto il tuo bellissimo abbraccio con Filippo, con il quale ti contendi il primato sui 200. Ci può essere amicizia e sana rivalità in pista? La storia dello sport è fatta anche di grandi rivalità che aiutano ad ottenere grandissimi risultati.
8: Assolutamente d'accordo, sono pienamente d'accordo su questa ultima cosa che hai detto, perché comunque la rivalità c'è fin tanto che sei in pista a gareggiare, però una volta che sei fuori alla fine non è che sei rivale sempre per tutta la vita, sei rivale solamente quando sei in pista, e poi la nostra rivalità ci aiuta a crescere, però alla fine lo sport è fatto di sana rivalità. Certo, sicuramente non ci abbracciamo o scherziamo prima sui blocchi, ma poi una volta fuori noi siamo, come ho detto prima, amicissimi, anche perché se no questo risultato sicuramente non l'avremmo fatto, ecco.
5: Intanto sia per te che per Pippo Tortu c'è all'orizzonte quel 19:72 di Mennea nei 200 che ancora resiste, ancora per quanto?
8: Non lo so, non posso saperlo. Io spero per poco, spero che tutte e due riusciremo a fare dei risultati sensazionali nei 200. Adesso purtroppo non so dirti quanto tempo, anche perché comunque quel 19:72 è stato realizzato anche a Città del Messico, era 2000 e passa metri di altitudine, adesso il limite è 1000 metri, quindi sicuramente sarà un po' più dura, però mai dire mai.
7: Dove stiamo andando?
9: Dobbiamo fuggire. Probabilmente abbiamo l'unica macchina che funziona. Non mi fermo finché non ne usciamo.
7: Usciamo da cosa? Ma dobbiamo che scappare. Diavolo sta succedendo?
9: Ma capisci, ci stanno attaccando.
7: Ma chi? Chi ci sta attaccando?
9: Rachel, devi smetterla di gridare.
10: Quella roba, quella strana macchina è sbucata dalla terra. Ha cominciato a incendiare tutto, ammazzava tutti.
11: Che cos'è? Terroristi?
10: Qualcosa che arriva da qualche altro posto.
11: Cioè, tipo dall'Europa?
9: Ma che, Roby? Non dall'Europa!
10: Quella macchina era già qui, sepolta. Ma forse sono venuti giù con i lampi. Loro sono
11: Come?
10: Venuti giù con la
11: Un
10: tempesta
11: momento,
10: di lampi.
11: Che vuol dire? Perché non ci sono né elicotteri né aeroplani?
5: Era una scena della Guerra dei Mondi, il film di Spielberg con Tom Cruise. La Guerra dei Mondi è un grande classico di fantascienza che mette in scena l'invasione aliena ed è un tema questo che ha solleticato molto la fantasia di Fausto De Salu, che da ragazzino, prima di scoprire l'atletica, voleva fare il regista cinematografico. È vero, Fausto? Scrivevi sceneggiature e inventavi racconti anche di invasioni extraterrestri.
8: Sì, facevo racconti un po' di tutto. Mi piacevano più i fantasy che la fantascienza, cioè nel senso i vari racconti medievali con i draghi. Appunto, il mio film preferito è Il Signore degli Anelli, però anche Il Ritorno al Futuro, anche Matrix, mi hanno sempre appassionato questi mondi strani, anche le mitologie. Quindi sono appassionato anche di mitologia greca, quindi facevo anche film, cioè sceneggiature basate anche sui dei dell'Olimpo, o se no sui dei giapponesi. Avevo veramente tantissima fantasia.
5: Ed è una passione che è nata durante un campus estivo in montagna organizzato dalla parrocchia di Breda, vicino Mantova, dove sei cresciuto. Appunto, uno scenario montano da Signore degli Anelli, ce la racconti? L'ho letto nel tuo libro, questo, ovviamente.
8: Sì. No, era il primo anno che facevamo i campus in montagna, la prima volta che io andavo in montagna e la prima volta che vedevo Il Signore degli Anelli. Quindi appena ho visto questo film, il giorno dopo eravamo andati a camminare in questi monti. Mi immaginavo che da un momento all'altro sbucassero elfi o draghi o comunque orchi, insomma personaggi appunto del film, e quindi ho detto: cavolo, questo posto è veramente magico. Ed è stato così ed è così ancora adesso, perché io vado sempre in montagna soprattutto per pensare, per riflettere e per godermi la pace e questa magia che mi tiene ancora ancorato a questi ricordi che ormai fanno parte del passato.
5: Fausto De Salu, ma c'è ancora un po' di quella voglia di esprimersi? Scrivi ancora?
8: Sì, ogni tanto, quando adesso ho pochissimo tempo veramente per fare queste cose, quando ho un po' di tempo però sì, cerco di scrivere qualcosa, adesso visto che ho anche più esperienza, di articolarla meglio, la trama, i personaggi, le storie, appunto la psicologia, l'evoluzione anche dei personaggi. Mi piace, io spero un giorno di... Sono comunque un ragazzo molto timido, quindi queste cose, queste sceneggiature solitamente me le tengo per me, però magari un giorno le farò vedere al pubblico.
5: Quindi ce l'hai una sceneggiatura nel cassetto? Anche più di una, mi pare di aver capito, da qualche parte.
8: Sì, ce le ho, ma per un po' rimarranno nel cassetto.
12: Ancora una iniziativa, attenzione, la palla è per Baggio, è gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità le sorti di questo confronto. Roberto Baggio, e sembrava tutto finito.
5: È il gol di Roberto Baggio a 2 minuti dalla fine che salva l'Italia sotto di un gol con la Nigeria negli ottavi di finale dei mondiali del 94. È l'anno in cui è nato Fausto De Salu, che è nato in Italia, a Casalmaggiore, da genitori nigeriani appena arrivati nel nostro paese. Fausto, quella partita poi la vincerà l'Italia, con grande fatica, dobbiamo dire, ai tempi supplementari, con un calcio di rigore realizzato ancora da Baggio, ma la Nigeria a quel mondiale fece una grande impressione, si diceva che fosse il calcio del futuro. Sarà proprio per questo, un po' di anni dopo, che il tuo nonno adottivo, Roberto, voleva che giocassi a calcio.
8: Sì, è vero. Lui mi vedeva come il futuro UEA. Lui ha avuto anche modo di poterlo conoscere e di ottenere una maglia sua, che poi ovviamente ridimensionata, che poi io usai per tante avventure. Ce l'ho ancora una foto con questa maglia. però purtroppo mi chiamavano piedi di banana e poi mi ricordo che avevo fatto tre mesi appunto di calcio, l'unica partita che mi hanno fatto, non mi hanno fatto giocare, quindi ho dei pessimi purtroppo ricordi del calcio.
5: Ti sei demoralizzato, quindi non hai più giocato?
8: No, salvo all'oratorio per qualche partita, ma non ho mai fatto nulla di serio. Ecco.
5: Quindi maglietta di UEA, mi par di capire che sei tifoso del Milan?
8: Esattamente, sì. Simpatizzante, perché sì. Adesso il calcio non lo seguo tantissimo, però comunque io sono simpatizzante, sono sempre stato simpatizzante del Milan, fin da bambino.
5: Il calcio non è andato bene come avrebbe voluto nonno Roberto e poi è arrivata l'Atletica. Com'è arrivata l'Atletica?
8: L'Atletica è arrivata per caso con le scuole. Mi ricordo che stavamo facendo una gara scolastica, il mio ex allenatore mi aveva individuato, aveva capito che potevo fare qualcosa di buono e allora ho iniziato così, appunto per caso. E ho visto che vincevo queste bellissime medaglie, perché tutte le gare di velocità che facevo, provinciali o interprovinciali, le vincevo sempre. Allora ho detto, magari forse questo può essere lo sport giusto per me. E mi ricordo ancora un aneddoto divertente dove feci i miei primi campionati regionali. Ero convintissimo di vincere, perché tutte le gare che ho fatto le avevo sempre vinte, e arrivo ultimo, proprio non mi ero riscaldato, avevo sottovalutato gli avversari e niente, ho fatto questa finale e sono arrivato sesto, che a quel tempo era l'ultimo posto, perché gareggiavamo a sei. Da quel giorno lì ho capito che non dovevo più sottovalutare nessuno, ma soprattutto che dovevo lavorare sodo, perché in Italia, ma soprattutto nel mondo, ci sono ragazzi che forse possono essere un po' più veloci di me.
5: Fausto, tu sei nato da genitori nigeriani, ma sei rimasto da solo con tua mamma quando avevi solo 3 anni. Roberto e Rita sono diventati i tuoi nonni adottivi, che poi hanno avuto anche una parte importante nella tua vita. È molto bella, ce la racconti?
8: Sì, loro mi hanno visto fin da subito, perché appena io ero nato mio papà lavorava con il figlio della Rita, quindi in quel periodo lì poi c'era anche la mamma della Rita che era in ospedale, che stava male, quindi quando il figlio andava a vedere la nonna passava anche da me. E quindi aveva detto appunto a sua mamma, diceva che bambino, mi ricordo che diceva che bambino, perché me l'ha raccontato mille volte, che bambino bellissimo che è appena nato, no, devi vederlo. E allora alla fine hanno incominciato a conoscersi, poi dopo a 3 anni mio papà se n'è andato, mia mamma è rimasta sola e loro hanno capito che dovevano in qualche modo aiutarla e poi aiutarmi affinché io crescessi in un modo giusto. Io dico sempre che sono nato con la camicia, perché appunto queste due persone sono state veramente fondamentali per la mia crescita, ancora adesso mi aiutano e sono stato fortunato per questo, perché hanno creato poi una catena di solidarietà veramente fenomenale.
5: A questo proposito, nel libro che hai scritto, Veloce come il vento, dici anche che Breda, un paese di 900 abitanti, e in generale la provincia lombarda, sono state la tua seconda mamma, che ti ha dato accoglienza e dignità a te e alla tua mamma vera.
8: Sì, mi hanno insegnato tantissimi valori, mi hanno anche protetto, perché se fossi nato, come dico sempre, in un'altra città, come magari Milano o Roma, secondo me non sarei il ragazzo che sono adesso. Quindi loro mi hanno sempre protetto, mi hanno trattato quasi come un figlio, perché io andavo tranquillamente a casa dei miei amici e i loro genitori mi hanno sempre trattato bene, mi hanno insegnato appunto i valori del sacrificio, del rispetto e della solidarietà. Quindi io sono grato appunto a questo paese che, sì, prima quando ero piccolo io ne avevo 900 di abitanti, adesso ne ho un po' di meno, però per me rimane sempre la capitale del mondo.
5: Peraltro nella storia che racconti non c'è ombra di razzismo, solo amicizia, affetto, solidarietà fra le persone. È un messaggio bello e importante, soprattutto in un momento in cui si parla tanto di migrazioni, di respingimenti.
8: Sì, infatti veramente queste persone hanno creato un campione olimpico. Quindi questa medaglia è anche è anche grazie a loro. È un insegnamento per tante persone, perché bisogna andare anche nelle scuole per questa cosa, perché i ragazzi devono imparare fin da subito a riconoscere i vari bambini di qualunque colore, religione o etnia. E io ho fatto così, io fin dall'asilo ho giocato con questi bambini che mi hanno sempre ritenuto uno di loro, nonostante magari io fossi stato un po' più scuro. E quindi veramente, come ha detto Breda, mi ha aiutato, mi ha protetto, e questa medaglia è anche grazie a loro.
5: Grazie a Fausto De Salu, oro olimpico nella staffetta 4x100 a Tokyo. Grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo in pista veloce come il vento.
8: Grazie a voi.

Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Loris Scordo alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport. Milano Cortina 2026. Il bilancio dell'Olimpiade italiana. La prima diffusa nella storia a cinque cerchi. Di Guido Ardone.
1: Two unforgettable weeks.
2: Sono state due settimane indimenticabili, grazie agli italiani, i nostri gentili ospiti. Avete celebrato i vostri campioni e applaudito gli atleti di ogni paese. Passione e rispetto possono coesistere. Così avete reso questi giochi davvero magici.
1: Truly, truly magical. Grazie, Italia, per questi giochi. A Gigi.
3: Magici come l'atmosfera all'Arena di Verona, domenica 22 febbraio, la sera della cerimonia di chiusura. Ben oltre le consuete frasi di circostanza, le parole della presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Kirsty Coventry, i giochi di Milano Cortina sono appena finiti ed è stato un viaggio del tutto inedito nella storia a cinque cerchi. Mai un'edizione invernale era stata celebrata in un'area complessiva di 22.000 km quadrati, 3 regioni e 10 diversi comuni. Milano Cortina ha definitivamente tracciato una strada, finora percorsa solo in parte, quella dei giochi diffusi. Ambiziosa, complicata, rischiosa, efficace, facile dirlo ora, cose fatte. Ma fino a poche settimane dal via il cielo non era del tutto sgombro da nubi, come ha ricordato nella conferenza stampa conclusiva il presidente del comitato organizzatore, la Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò.
4: Qualche riflessione dubbiosa su questo modello diffuso vagheggiava sopra le nostre teste. Io ho sempre sostenuto una tesi, che noi abbiamo fatto di necessità e virtù. Non avevamo alternative, però ci siamo buttati con coraggio su questo modello totalmente innovativo. Non c'è stato nessuno che poi lo ha criticato. Mi permetto però anche di dire con molta franchezza, non è che se fai un modello diffuso automaticamente c'è successo. Non è così. È la strada per poter avere successo, ma devi costruire un percorso organizzativo molto mirato, perché è sicuramente più complesso.
3: Giochi diffusi, meriti condivisi, nelle parole della

0: diffusi, c'è stato l'impegno di tutti, per quello che abbiamo fatto bella figura, c'è stato l'impegno dei comuni, delle regioni, c'è stato l'impegno dei pedofori, dei volontari, i trasporti, la sicurezza, presente ma non visibile. Abbiamo ricevuto complimenti da tutti.
1: Riavvolgendo il nastro della 25esima Olimpiade Bianca, la prima sfida la sera di venerdì 6 febbraio, una cerimonia inaugurale a sua volta diffusa come mai accaduto in passato e firmata ancora una volta da Marco Balic. Il cuore, lo stadio di San Siro a Milano, di fronte ai 60.000 spettatori del Meazza, i momenti principali del protocollo. I discorsi ufficiali, la proclamazione dell'apertura e la sfilata della stragrande maggioranza dei 2.900 atleti partecipanti sotto 92 diverse bandiere. Ma simultaneamente sono andate in scena altre tre cerimonie in un unico filo narrativo a Predazzo, Livigno e soprattutto Cortina, tra la gente lungo il centralissimo Corso Italia e fino a Piazza di Bona, formula totalmente inedita ma vincente. L'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Varnier.
2: I giochi diffusi portano dei vantaggi ma portano anche delle sfide. La sfida di coinvolgere gli atleti, e credo che la cerimonia di apertura sia stata un grandissimo esempio di coinvolgimento degli atleti. Per la prima volta gli atleti che normalmente risiedono in montagna e non riescono a partecipare alla cerimonia di apertura, questa volta sono riusciti a parteciparvi e abbiamo ricevuto dei feedback estremamente positivi, soprattutto dagli atleti che hanno sfilato a Cortina, perché per la prima volta hanno sfilato in mezzo alle persone. Normalmente nello stadio sì, si sente il boato degli spettatori, ma non si vive la vicinanza, per cui credo che quella sia stata una sfida vinta.
1: Proprio a Cortina è stato acceso il secondo braciere olimpico, anche questa novità assoluta, in contemporanea con il grande calderone incastonato sotto l'Arco della Pace a Milano, e allo stesso modo diffusa l'accoglienza degli atleti nei villaggi olimpici. Ancora Varnier.
2: Tre villaggi principali, Milano, Cortina e Predazzo, e poi abbiamo avuto altri tre villaggi fatti da hotel vicini per ricreare la vita del villaggio anche negli hotel. E alcuni dati divertenti: consumati mediamente 365 kg di pasta al giorno, 10.000 uova, 8.000 caffè, 12.000 fette di pizza. Abbiamo fatto un calcolo: se noi mettessimo uno in cima all'altro tutti i vassoi usati per tutti i pasti, forneremmo una torre alta 60 km, circa 18 volte l'altezza della Tofana, che è 3.225 metri, per darvi un senso della dimensione.
1: A dare un senso invece delle distanze, decine o piuttosto centinaia di chilometri tra Milano, casa delle discipline del ghiaccio, Cortina, che ha ospitato in primis lo sci alpino, Anterselva, tempio del biathlon e tutti gli altri campi di gara. E così i dirigenti sportivi, tecnici, i rappresentanti delle istituzioni, naturalmente i tifosi appassionati, in continuo movimento lungo un ampio territorio. La logistica, i trasporti, altra grande incognita. Giovanni Malagò.
3: Io sono un modesto frequentatore di Olimpiadi da circa 30 anni. Uno dei tanti complimenti che mi hanno fatto, credetemi, la macchina dei trasporti ha funzionato in un modo eccezionale. Non faccio paragoni con degli altri giochi perché è inelegante. Io tornavo la sera distrutto in albergo, stavo lì, la gente beveva una cosa, la mattina a far colazione. Beh, erano tutti felici. Già se questa cosa non funziona, il sistema diffuso, meglio non parlarne.
1: Uno sforzo organizzativo premiato però dal pubblico nei 12 impianti di gara, biglietti in alcuni casi a costi significativi, come hanno sottolineato a volte persino gli atleti, ma al botteghino l'obiettivo è stato raggiunto. Andrea Varnier.
2: 1.300.000 biglietti venduti, circa l'80% della capacità complessiva, un numero più alto delle nostre aspettative. Parliamo di tutte le sessioni qui, ovviamente la media è comunque molto alta. La proporzione è di 37% di italiani contro il 63% di spettatori dagli altri paesi. Noi abbiamo fatto uno sforzo particolare proprio perché erano giochi diffusi, creare dei fan village in tutte e sei le città olimpiche: Milano, Cortina, Predazzo, Bormio, Livigno e Anterselva, e abbiamo superato il 500.000 di visite, per cui anche chi non aveva necessariamente un biglietto ha avuto la possibilità di avvicinarsi ai giochi.
4: Ancora Francesca Lollobrigida, altra medaglia d'oro, clamorosamente bis d'oro sulla pista di Rho.
5: 5 su 5 di Lisa Vittozzi, è oro olimpico per Lisa Vittozzi, primo oro nella storia del biathlon azzurro alle Olimpiadi.
1: La confezione sì, ma anche il contenuto della grande scatola olimpica, nella quale abbiamo trovato e raccolto giorno dopo giorno le 30 medaglie conquistate dalla squadra azzurra. Record assoluto e di gran lunga superiore al precedente primato, Lillehammer 1994, edizione chiusa a quota 20. Sotto l'aspetto strettamente sportivo, a rendere indimenticabili i giochi di casa nostra, 10 ori, 6 argenti, 14 bronzi e quarto posto nella classifica complessiva. Terzo addirittura.

0: Addirittura se si considera il numero di medaglie alle spalle della Norvegia, gigante delle Olimpiadi invernali, e della corazzata Stati Uniti. E poi altri numeri altrettanto emblematici illustrati dal segretario generale del CONI, Carlo Mornati.
1: Eravamo presenti in 16 discipline, abbiamo fatto 106 gare, siamo andati a medaglia in 10 discipline. Oltre alle medaglie, questo è il primo dato eccezionale, 43, io li chiamo gli additional finalisti dal quarto all'ottavo posto, il che vuol dire che ci sono 94 atleti finalisti. I numeri sono molto asciutti, solitamente vengono presi in maniera settica, ma dietro questi numeri invece c'è il lavoro di due federazioni di 8 anni, il lavoro del Comitato Olimpico, le prestazioni degli atleti.
0: 30 podi e così a gioco facile nel trovare il titolo il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
2: 30 è lode. La squadra italiana, le atlete, gli atleti, le federazioni, bravissimi i due presidenti federali Andrea Gios e Flavio Roda, i gruppi sportivi militari dai quali provengono i nostri atleti, eccezionale il supporto della preparazione olimpica del CONI, l'Istituto di Medicina e di Scienze dello Sport. Quando metti insieme tutte queste cose, allora siamo riusciti a fare qualche cosa che rimarrà nella storia.
3: Pellegrino! Pellegrino davanti! Su rettilineo esulta perché il bronzo è nostro! Non ce lo toglie nessuno! Bronzo Italia nella staffetta!
0: Ma la storia dello sport non è mai scritta in partenza prima di gareggiare, soprattutto nelle discipline invernali, nelle quali le variabili, ambientali, meteorologiche, ma non solo, rendono i pronostici molto più complicati. Eppure, nei mesi che hanno preceduto i giochi di Milano Cortina, i segnali di un potenziale successo c'erano. Anche qui numeri che però bisogna saper leggere, come spiega ancora Carlo Mornati.
1: Quando abbiamo presentato questa squadra, io mi ero sbilanciato dicendo, secondo me questa è la squadra più forte di sempre che va alle Olimpiadi. I numeri tradiscono poco nello sport. Non è una scienza esatta, però ti porta molto vicino. Abbiamo l'Olympic Index per le discipline invernali, più alto di sempre. L'algoritmo che tiene conto di tutte le performance degli atleti parametrate sulle 116 gare delle Olimpiadi. In questi 19 giorni di gara l'index è già schizzato sopra di un punto, vuol dire che il risultato che hanno fatto è eccezionale. Era sulla carta la squadra più forte di sempre. Oggi possiamo dire che effettivamente era la squadra più forte di sempre.
4: De Romeris primo e la decima medaglia d'oro per l'Italia.
5: Nulla sarebbe stato altrettanto vincente se non fosse stato accoppiata l'aspetto del risultato della squadra italiana con l'organizzazione. Uno dice, ma che c'entra? No, c'entra moltissimo. Siamo partiti molto bene e questo ha dato entusiasmo all'ambiente. Ci ha permesso anche di completare tutti i nostri numeri auspicati sulla biglietteria. Questi numeri incredibili di audience sono rimasti incollati anche perché gli italiani hanno fatto dei risultati eccezionali.
0: A creare l'allineamento perfetto, descritto da Giovanni Malagò, il miracolo sportivo di Federica Brignone, doppietta d'oro, come quella di Francesca Lollobrigida, la donna dei record Arianna Fontana e gli altri azzurri dello short track, la meglio gioventù da Simone De Romedis a Flora Tabanelli nel freestyle e ancora la giornata d'oro nello slittino e l'ultimo tango sul podio per Federico Pellegrino e Dorothea Wierer e molte altre immagini nell'album dei ricordi da sfogliare ancora e ancora.
6: Federica Brignone va a stravincere il gigante olimpico, leggendaria.
0: Cosa resta dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina? Da un punto di vista strettamente materiale, qualche opera infrastrutturale ancora in via di completamento, un conto, in termini di costi complessivi, inevitabilmente più alto, e il consueto fantasma di qualche cattedrale nel deserto. È stata sì teatro di 4 medaglie azzurre, ma la pista da bob completamente ricostruita a Cortina continua ad avere una storia travagliata. Dopo le polemiche che ne hanno accompagnato la costruzione per la spesa e l'impatto ambientale, la beffa dei danni riscontrati al termine delle gare. Di qui l'amara decisione di annullare i campionati italiani previsti poco dopo i giochi. Struttura dunque che per ora rischia di restare inutilizzata. La buona notizia arriva invece dalla Casa Olimpica dell'Hockey e dello Speed Skating, come conferma il presidente del CONI, Buonfiglio.
2: A Milano l'attuale Palazzo del Ghiaccio lì all'Ente Fiera Rho rimarrà finché non si sarà trovata una soluzione per fare una pista, un di pattinaggio, un centro di preparazione definitivo, perché Milano è giusto che abbia questo impianto, vista la partecipazione soddisfazione visto il pubblico che ci ha seguito.
0: Ma quando si parla di legacy, l'eredità, il lascito di un grande evento, è fondamentale considerare anche un altro aspetto immateriale, etico e dunque non meno prezioso. L'effetto traino. Grandi campioni richiamano tanti praticanti. Lo abbiamo visto in questi anni nel tennis come nel nuoto, nell'atletica e nella pallavolo. A questo tema il CONI, dopo i Giochi di Parigi, aveva dedicato una significativa ricerca, come spiega il segretario generale Carlo Mornati.
1: Ho commissionato al Censis uno studio perché ho detto: scusate, possiamo vedere qual è il vero valore sociale che sta dietro ai successi degli italiani? Per l'87% degli italiani sono importanti le medaglie di questi ragazzi perché inducono i giovani a fare sport. In un sistema dove, insomma, i volani di induzione sportiva sono le famiglie, nel dopo lavoro, manca il pilastro fondamentale della scuola. Sapere che dietro questi successi ci saranno molti più tesserati, molti più ragazzi che si accostano allo sport, penso che dia un valore sociale al lavoro che facciamo quotidianamente al CONI, alle federazioni, con le società sportive, che è importantissimo.
0: L'onda lunga dei successi di Milano Cortina è anche quella dei Giochi Paralimpici celebrati dal 6 al 15 marzo. Anche questa un'Olimpiade diffusa, anche questa un'Olimpiade vincente, con la squadra azzurra in grado di conquistare 16 medaglie, miglior risultato di sempre, quarto posto dietro i colossi Cina, Stati Uniti e Russia, riammessa tra le polemiche. A trascinare l'Italia, alcuni big su tutti, uno straordinario Giacomo Bertagnolli, pocherissimo nello sci alpino, categoria ipovedenti, sempre sul podio in 5 gare, ora l'atleta paralimpico invernale più medagliato di sempre.
7: Sicuramente posso essere solo che felice dei risultati che sono arrivati. Ci siamo tolti veramente delle grandissime soddisfazioni, sia io come atleta, come persona, insieme ad Andrea che è la mia guida, sia in generale proprio come risultati di squadra, perché comunque se nelle scorse edizioni un po' trainavo io, questo giro è proprio bello poter condividere questa soddisfazione anche con tutti gli altri dello snowboard, dello sci alpino. La nostra squadra è stata un portento, quindi questa è una cosa molto soddisfacente.
0: Dopo tutto questo, la bandiera olimpica è passata di mano come da prassi. Alpi francesi, il prossimo capitolo nel 2030, e il nome ufficiale già suggerisce chiaramente un'altra edizione diffusa proprio nel solco tracciato dai Giochi di Milano Cortina. Campi di gara sparpagliati tra la Savoia, l'Alta Savoia, Brianzon, Nizza e, se confermata sarebbe una clamorosa novità, il pattinaggio di velocità a Torino, per la prima volta una sede al di fuori dei confini del paese ospitante. Il domani dei giochi è questo, la chiamano parcellizzazione organizzativa. Affascinante l'ipotesi circolata di recente a cui fa riferimento Giovanni Malagò.
5: Il caso più incredibile, dopo il New York Times e il Washington Post, che ha sottolineato che addirittura New York, avete capito bene, New York, potrebbe essere interessato non a un'edizione estiva ma un'edizione invernale, agganciandosi con Lake Placid. Quando leggi questo ti si apre il cuore. Credo che il futuro sia quello.
0: Ma tornando a guardare in casa nostra, dopo l'esperienza vincente di Milano Cortina, possiamo provare a interrogarci con spirito diverso sulla fatidica e spinosa questione. L'Italia può essere un paese per grandi eventi? Sarà anche per l'entusiasmo che ha accompagnato questi giochi invernali, ma sembra riaprirsi il dibattito su una futura Olimpiade estiva. È ancora fresco il ricordo, per alcuni la ferita, della mancata candidatura di Roma per il 2020, ma da lì si potrebbe ripartire, secondo il presidente del CONI Buonfiglio.
2: Ricordiamoci come non abbiamo avuto le Olimpiadi di Roma, ricordiamoci il successo che invece abbiamo avuto qui. Se tutte le parti in causa si confrontano per un percorso che deve partire da subito, costruire una candidatura forte in un momento in cui abbiamo una credibilità internazionale, non solo sportiva, penso che si possa fare, ma deve essere un discorso chiaro, trasparente, condiviso. Dopo questo successo abbiamo le carte in regola per poter immaginare un altro percorso che ci renda sempre protagonisti.
0: Cauto ma possibilista, Giovanni Malagò.
5: È stato scritto in questi giorni: visto il successo, perché non ripieghiamo con le stive? Se le cose non fossero andate bene non staremmo qui neanche a parlarne. Anche gli altri discorsi che ho sentito, che poi adesso con le Olimpiadi diffuse, gli enti locali di Venezia, Firenze, Bologna. Però Roma c'ha un vantaggio, e Roma c'ha lo stadio olimpico. Se tu presenti una candidatura estiva, devi avere uno stadio mal contato da 70.000 posti. Con quello che sta succedendo con le candidature degli stadi per gli europei 2032, ma chi può pensare di andare a realizzare uno stadio in un altro posto con quel tipo di parametri? Sarebbe una follia. Per cui devi partire da quel caposaldo. però è tutto prematuro. Bisogna capire molti scenari geopolitici che ci saranno dopo di Brisbane.
0: Ovvero dopo i giochi del 2032, quelli ancora successivi alla prossima edizione di Los Angeles tra 2 anni. Roma 2036 oppure Roma 2040. In ogni caso, futuro remoto da immaginare oggi, forse con un pizzico di fiducia in più sull'onda di un successo oggettivo e tutt'altro che scontato. Quello di Milano Cortina 2026.
5: Sono stati anni molto complicati, molto difficili. Non ci giriamo intorno per tutta una serie di motivi. Non ci siamo mai nascosti dietro alibi a giustificazioni, però credo che è motivo di grande soddisfazione, consentitemi di dire, di tutti gli italiani. La stragrandissimissima parte degli italiani credeva in questo progetto, credeva in noi, percentuali elevatissime di cittadini sui territori favorevoli ai giochi, poi magari si sentono di più quelli che hanno qualcosa di avverso. Penso che sia stato uno spot formidabile per il nostro paese.

0: sia anche un fattore importantissimo per la prolificità degli attaccanti. Questi sono attaccanti che effettivamente a tutte le latitudini hanno fatto gol in ogni torneo, in ogni situazione, con la nazionale, con le squadre di club. Noi speriamo di poter veder nascere ancora una volta, magari da qui a pochi mesi, da qui a pochi anni, magari un campione in grado di emulare quelli che per esempio hanno battuto la Francia in finale a Berlino nel 2006, quelli che hanno giocato una finale con la Francia nel 2000, gli europei di Belgio e Olanda, perdendola in maniera rocambolesca, ecco, definiamola così, negli ultimi secondi della sfida a Rotterdam. Insomma, noi speriamo di poter risalire quella china che in questo momento sembra veramente molto ripida, per riportarci lì dove meritiamo di stare, lì dove per tradizione siamo sempre stati e quindi lì dove dobbiamo ritornare, sotto la guida di Roberto Mancini. Ce lo auguriamo, servirà tempo, serviranno partite come queste. Quella di stasera è assolutamente proibitiva, è assolutamente molto complicata per la nostra nazionale. Qui lo spettacolo continua,
1: è un bello spettacolo con i colori della bandiera francese.
0: Benvenuto a casa tua.
1: Questa è la casa di Zinedine Zidane, perché qui ha passato la serata più bella della sua carriera.
0: Una doppietta senza nella finale dubbio, con il Brasile, nella finale del campionato del mondo
1: 1998. 3-0, l'ultimo gol fu di Petit, anche quella era una Francia strepitosa, e lo aspettano tutti e lui è molto emozionato e sta entrando in questo momento, perché adesso le luci sono alzate. Ma questa è una festa, è un'introduzione un po' come la partita di apertura di un mondiale, fatte vedere le proporzioni, ma è insomma, perché comunque in mezzo al campo c'è una bandiera gigantesca con lo stemma, il galletto e le due stelle, due mondiali vinti della federazione francese. Giocatori in campo per la presentazione tra poco, Ghini.
0: Noi abbiamo 4 di stelle per la verità sulla maglia e anche nella nostra federazione. Uno di quei 4 proprio a spese della Francia, e qui non l'hanno ancora dimenticato, dobbiamo dire, non dimentichiamo nemmeno noi che Baggio sfiorò quel gol del gol ai quarti di finale, che il rigore si stampò alla nostra sinistra sulla traversa della porta calciata da Di Biagio, fossimo andati noi in finale, chi lo sa. Intanto è il momento degli inni nazionali, per dovere di ospitalità si inizia ovviamente con l'inno di Mameli.

rispettatissimo l'inno di Mameli dal pubblico di Saint-Denis. C'è anche uno spicchio dedicato ai tifosi azzurri stasera allo Stade de France. Ora però la Marsigliese.

0: sempre una grande emozione, l'inno di Omeri, la marsigliese, ha ragione Roberto Mancini, questo è un derby del calcio mondiale e come tale va onorato.
1: È un derby, lui ha detto, per noi in Italia lo viviamo così, ma anche in Francia
0: sì, anche loro, anche
1: la
0: loro.
1: Rivalità è forte, la rivalità è accesa, viene adesso ripiegato il gigantesco striscione che abbiamo descritto prima con la bandiera, non la bandiera francese, ma insomma il blu della nazionale francese con la scritta France in mezzo e il galletto. Tra poco si comincia sotto note, accompagnati da note che ben conosciamo, che riportano, bando a ogni tipo di scaramanzia per i francesi evidentemente, al mondiale vinto dall'Italia nel 2006.
0: Maglia bianca per la nostra nazionale, completo bleu invece per la Francia di Zinedine Zidane. Non ho visto bene se Roberto Mancini e Zinedine Zidane si sono incontrati, si sono stretti la mano proprio alla vigilia del fischio d'inizio, ma sicuramente sarà stato così. Due giocatori di una classe incredibile,
1: infinita.
0: Una cifra tecnica infinita, è ovvio che i campioni si riconoscono come tali e si rispettano come tali e si stimano come tali. Del resto anche Zinedine Zidane in panchina non ha scherzato, in particolar modo con il Real Madrid ha vinto qualcosina, e quindi si affaccia questa sera sulla panchina della sua nazionale in questo stadio, ripetiamo, dove ha vissuto probabilmente, anzi sicuramente, la più grande soddisfazione della sua carriera. Dembélé e Gigio Donnarumma, i due capitani, sono abbracciati, hanno giocato insieme nel Paris Saint-Germain. Adesso il nostro portiere è in forza al Manchester City, in questo momento club inglese con qualche problemino, ma questa è tutta un'altra storia e vedremo anche lì come andrà a finire, anche se le ultime notizie ci parlano di tutte le decisioni potranno essere prese per il prossimo campionato, per la prossima stagione, non certo per questa in corso. E comunque osserveremo e monitoreremo noi anche questa storia da molto vicino. Siamo, ripetiamo, all'immediata vigilia del fischio d'inizio, del calcio d'inizio. La Francia si riunisce a Capannello quasi per infondersi coraggio, per scambiarsi le ultime informazioni prima del calcio d'inizio, che verrà dato, come detto, dal signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola. Il pallone, come impone la modernità, la contemporaneità, è stato portato nel cerchio del terreno, nel cerchio del centrocampo, da un robottino.
1: È una macchina, è un modellino telecomandato, però non era successo né in Turchia a Bursa né a Roma all'Olimpico. Lì il pallone era stato portato al centro del campo in maniera molto più tradizionale, la maglia blu classica, la blu notte della Francia, non un tinta unita, in realtà ci sono delle striature sulla maglia, così come l'elegante colletto bianco nella maglia, sulla maglia della nazionale francese. Dall'altra parte, in bianco completo, totale, l'Italia. Il calcio d'inizio è affidato alla Francia. L'Italia attaccherà nel primo tempo da destra a sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna centrale.
0: Come detto, la fascia di capitano della Francia è finita sul braccio sinistro di Dembélé. Qualche polemica a proposito del pallone d'oro, no? Di questa edizione. Partiti, adesso a parlare sarà solo il campo, ed è subito la Francia che tiene il pallone tra i piedi, scambiandolo tra i sei uomini del pacchetto arretrato. Calulu si fa vedere sul settore di destra, ma preferisce andare dalla parte opposta, da Upamecano. La Francia che si avvicina al cerchio centrale del terreno di gioco, ecco lo scambio con il suo compagno di reparto. È una fase di gioco questa iniziale in cui l'Italia sembra abbastanza rintanata nella propria tre quarti di campo, ma pronta a pressare, a chiudere le linee passaggio dei portatori di palla avversari. Lo sta facendo adesso Moise Kean, la triangolazione tra Olise e Kalulu, il pallone che schizza sui piedi di Lacuña, poi retrocede immediatamente il giocatore del Como per dar modo ai suoi compagni di squadra di andare a impostare il tema offensivo. Il pallone fino a questo momento non l'abbiamo toccato, sono passati 50 secondi dall'inizio della partita. Ecco che l'intervento di Caillode però spedisce la sfera oltre la linea laterale, provava ad attaccare da sinistra, la Francia dovrà ripetere adesso, ribadire il concetto con una rimessa con le mani già effettuata. È una Francia che in questi primissimi minuti, anzi secondi di partita, sulla corsia di sinistra per Truffé, pallone troppo lungo, finisce sul fondo, quindi nulla di fatto, riusciamo in qualche maniera a far sbagliare, no? I centrocampisti della Francia, in caso il centrocampista del Milan.
1: Sì, il pallone che è stato effettivamente lungo, molto molto lungo questo.
2: Beh, come sentite ci sono problemi, seri problemi sul collegamento, nel collegamento sulle linee da Parigi Saint-Denis. Cerchiamo di ristabilire con Marco Mascia qui a Roma e con Massimo Vasciaveo a Parigi il collegamento. Intanto vi dico che è iniziata anche Belgio-Turchia, ma da un paio di minuti prima di Francia-Italia si sta giocando il quinto minuto e il punteggio è di 0-0, così come a Saint-Denis, mentre invece si sta giocando in Eurolega il primo quarto, anzi è terminato il primo quarto, siamo all'inizio del secondo quarto tra Baskonia e Milano con la squadra spagnola avanti di 10 punti, 26-16. Mi fanno cenno che è stato ristabilito, lo sentiamo in cuffia dagli effetti, il collegamento con Parigi. Allora torniamo da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Francia-Italia Nations League a voi.
0: Sì, per dirvi che siamo giunti al terzo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 ovviamente il parziale, con la Francia però dall'inizio della partita in possesso del pallone. Non ci sono state azioni ficcanti da parte della nazionale di Zinedine Zidane, d'accordo, però è altrettanto vero che non riusciamo a impadronirci della sfera e a tentare qualche cosa. Noi in attacco ci avevamo provato nel periodo non collegato, per la verità, a uscire dalla nostra metà campo, non ci siamo riusciti, abbiamo subito immediatamente la pressione degli avversari e abbiamo perso il pallone.
1: Sì, in attesa l'Italia adesso su questo palleggio prolungato fitto con il pallone che adesso passa sulla sinistra.
0: Le due che salta un avversario, poi però arriva molto bene Davide Frattesi ad arrestare la corsa e il tentativo del giocatore del Paris Saint-Germain. Ancora Frattesi, la posizione addirittura di terzino destro, prova ad andare in profondità su Pio Esposito, già che su di lui molto molto bene dobbiamo dire, e poi da Cugna che recupera il pallone, lo scambia ancora con i compagni del pacchetto arretrato. Upamecano si avventura nella nostra metà campo partendo da molto lontano. Rabiot gioca a disponda all'indietro ancora per da Cugna, il possesso palla adesso dei francesi con Cherki, il giocatore del City che sbaglia, recupera palla Calafiori, il servizio per Fagioli, si muove la nostra nazionale, vediamo se riuscirà a superare la linea di metà campo. Fino a questo momento l'impresa è stata impossibile, speriamo che col passare dei minuti si riesca in qualche modo a organizzare qualcosa di offensivo. Siamo giunti già al quinto e il punteggio è fermo sullo 0-0, ripetiamo però siamo inchiodati nella nostra tre quarti, proviamo ad uscire adesso, lo facciamo anche abbastanza bene con questo tentativo su cui Frattesi però deve esprimersi in un tackle scivolato per rubar palla di fronte alla nostra difesa, pallone dalla parte opposta, attenzione che Olise se ne va anticipando Calafiori, poi però scivola sul piede d'appoggio il giocatore del Bayern Monaco, pallone che finisce sul fondo, si lamenta Olise forse con i suoi scarpini, con i tacchetti dei suoi scarpini che non hanno grippato a sufficienza in questo strappo. Era stato bravo però ad anticipare, ad intuire la traiettoria di quel passaggio in orizzontale, perché non possiamo far altro, almeno fino a questo momento non stiamo facendo altro che passaggi il pallone all'altezza della nostra metà campo. Siamo al quinto minuto, 0-0 il parziale. Tutti gli applausi che sentiti sono per Zinedine Zidane che è apparso sul maxischermo dello Stade de France.
1: Sì, qualche mugugno invece per Donnarumma che non batteva, che ha aspettato un po' troppo per battere questa rimessa dal fondo. Però l'Italia secondo me fa la scelta giusta, cioè prova a giocare il pallone palla a terra, correndo anche qualche rischio, come è successo in questo caso con Olise che aveva intercettato soltanto temporaneamente quel passaggio su Calafiori e va a recuperare il pallone ancora una volta Olise, attenzione.
0: Col passaggio in profondità per Dembélé, tutto in verticale verso il cuore dei nostri 16 metri, giri troppo veloci per quella traiettoria su cui è intervenuto Donnarumma. Poi Calafiori, pallone nuovamente in orizzontale per Scalvini, attaccato, poi il passaggio su Caiode, c'è una deviazione di due nel suo tentativo di dare verticalità al gioco chiamando in causa Sebastiano Esposito, rimessa con le mani della quale va ad occuparsi lo stesso Caiode, molto bene, lunga per Moise Kean con il petto addirittura Meunier, il portiere del Milan che la mette a terra per i propri compagni, in particolare Upamecano va sul settore di destra, il lancio in verticale, l'intervento in chiusura di testa anche questo ad opera di Calafiori con il pallone che termina oltre la linea laterale, rimessa con le mani operata nuovamente da Cherki. Siamo giunti al settimo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stade de France di Saint-Denis a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia, ovviamente la supremazia territoriale è quella della Francia che tuttavia non ha creato particolari problemi almeno fino a questo momento al nostro reparto di difensivo. Ci provano adesso gli uomini di Zinedine Zidane, ma non aggancia bene proprio Cherki, da modo a Ken di recuperare. Prova un gioco di prestigio Ken, poi però sbaglia in due su di lui, riesce in qualche maniera a mantenere il pallone tra i piedi, ma non riesce a giocarlo con i propri compagni, tanto che poi quel pallone stesso finisce fuori dal campo all'altezza della panchina, dove Zinedine Zidane si sta muovendo molto, seppur all'interno della sua area tecnica, così come del resto Roberto Mancini, entrambi elegantissimi.
1: Sì, un abito scuro.
0: Attenzione al pallone ora per Olise in profondità. Vediamo che la posizione, così come sospettavamo per la verità, è di fuorigioco da parte dell'attaccante del Bayern Monaco, calcio di punizione per gli azzurri. Si diceva della mise, dell'outfit dei due commissari tecnici.
1: Dei due completi impeccabili di Mancini, che adesso gesticola da indicazioni. Prima avrebbe voluto che Calafiori, invece di andare con il lancio lungo, provasse a cercare Frattesi lì in mezzo al campo, che era da solo calcio di punizione per l'Italia.
0: Battuto da Bastoni, corto verso Fagioli che viene incontro e restituisce il pallone al giocatore dell'Inter. Nuovamente Fagioli, che indossa una maglia importante, la maglia numero 10 stasera della nostra nazionale. Sempre Bastoni, questa volta sulla corsia di sinistra, il tocco per Calafiori su quella verticale, il tentativo di triangolazione con Ken che arriva subito Calulu alle sue spalle, ancora un retropassaggio per Fagioli. Vediamo se riusciamo finalmente a superare la metà campo, anche se siamo a ridosso della nostra area di rigore, addirittura all'interno con Donnarumma che calcia lungo, trova il colpo di testa di Calulu, c'è però Frattesi più esposito che la lascia scivolare verso il settore di sinistra. Moise Ken e il lancio di Frattesi, bellissimo, di una quarantina di metri, largo a destra per Sebastiano Esposito che punta l'avversario, c'è Caiodi nel rigore, la gira Esposito, Ken, il pallone miracolosamente salvato da Maignan sulla conclusione ravvicinata di Moise Ken, che era arrivato all'altezza del secondo palo a appoggiare col piattone sinistro. Alta iniziativa di Caiode, meravigliosa.
1: Ma anche Esposito però a testa alta per l'inserimento, per la sovrapposizione, e dall'altra parte con il sinistro tira male, il pallone resta lì, da lì Ken deve segnare. È una prodezza quella di Maignan, però è anche un appoggio, un tiro sporco da parte di Moise Ken.
0: C'è il tiro dalla bandierina in favore della nostra nazionale. Sebastiano Esposito da sinistra, interno del piede destro, la vettore rientrare verso la porta avversaria, il cross che parte, allontana la difesa francese, Caiode ultimo uomo in copertura, non corre rischi e torna da Donnarumma ben al di fuori dei nostri 16 metri. L'abbiamo superata per la prima volta per la metà campo, però all'ottavo minuto abbiamo rischiato di far gol.
1: Con pazienza, perché poi alla fine se va a pressare così alta la Francia regala necessariamente qualche cosa dietro alle spalle della linea difensiva, e così è successo, e ne ha approfittato subito l'Italia con Sebastiano Esposito lì sulla destra, poi Caiode è bravissimo e velocissimo, e adesso nuovo entusiasmo per l'Italia che prova ad attaccare, anche se ha perso subito il pallone, la nazionale di Mancini.
0: Grande idea comunque quella di Frattesi di scoperchiare letteralmente la linea mediana, un lancio di 40 metri a pescare la corsa di Esposito e poi il duetto con Caiode, il cross in mezzo sul quale ora Calafiori, bene su Olise, gli soffia il pallone, serve Ken a sinistra, ancora Calafiori dalla posizione di interno sinistro, recuperiamo più palloni adesso rispetto all'inizio, ai primissimi minuti della partita, siamo al decimo, Calafiori sbaglia, anticipato Ken, poi recupera Fagioli all'indietro per l'esterno dell'Arsenal con la sfera che rotola all'interno dei nostri 16 metri, andiamo a recuperarla con Gigio Donnarumma, il quale sposta la sfera stessa verso il settore di destra, lì dove si trova Scalvini. Teniamo palla, lo facciamo all'interno della nostra area di rigore, d'accordo, lo facciamo con grande razionalità. Ora il lancio lungo per Pio Esposito, Upamecano non concede all'attaccante dell'Inter di andare a saltare, quindi di neutralizzare e difendere questo pallone. I francesi ne sono rientrati in possesso, scambiando a ridosso del cerchio centrale del campo con Olise, che compie molti metri anche all'indietro, lasciando spazio proprio a Jacquet sulla corsia di destra e a Calulu quando devono attaccare da quel lato del campo. Altra diavoleria tattica di Zinedine Zidane.
1: Sì, quasi da regista, prendere il pallone ad accorciare prima poi di risistemarsi, come in questo momento, larghissimo sulla destra, ma il pallone è dall'altra parte.
0: Con Due che lo cede a Dembélé, tentativo di triangolazione. Buona la chiusura dei nostri, prima con Sebastiano Esposito che ha ostruito la strada all'avversario e poi con Caiodé che è andato a impossessarsi della sfera, sbaglia Fagioli, recupera le sue spalle Upamecano, dobbiamo ringhiare adesso con Tonali e lo facciamo bene recuperando la sfera sugli avversari. Calafiori a sinistra, si gioca veramente in pochissimi metri, dobbiamo dire che il pressing da una parte e dall'altra è veramente molto molto incisivo.
1: però l'Italia non spreca il pallone, prova a giocarlo magari rischiando anche qualche cosa, però non si affida totalmente ai lanci lunghi. Adesso brutta palla persa da Bastoni
0: con due che se ne impossessa, cioè centralmente per D'Acugna, poi Jacquet, poi il pallone giocato da Adrien Rabiot, torna da due spalle alla porta ai 40 metri Jacquet, Upamecano, ancora D'Acugna sulla corsia di destra, prova a muoversi adesso la Francia con Kalulu e poi con lo stesso D'Acugna che mette in movimento Rabiot. Alle spalle del giocatore del Milan c'è Upamecano e questo possesso palla snervante dei francesi con Zinedine Zidane, che però continua a urlare qualcosa ai suoi, evidentemente vuole, crediamo, immaginiamo, un po' più di profondità, un qualche scatto di giocatori senza palla in prossimità della nostra area di rigore, in modo da dettare il passaggio, in modo da mettere in difficoltà la nostra retroguardia, che fino a questo momento di rischi ne ha corsi pochi. Il rischio vero lo ha corso la Francia ancora una volta, bene Bastoni per Fagioli che deve uscire dalla morsa di due tre avversari, lo fa bene spostando la sfera sul settore di destra. Sebastiano Esposito si ferma, attaccato anche lui, mette centralmente all'indirizzo di Tonali. La pressione dei francesi è veramente selvaggia in mezzo al campo, vediamo se Frattesi riesce a uscire con molta esperienza, guadagna un calcio di punizione con Truffert che è entrato sulla caviglia destra del giocatore della Lazio mettendolo giù, non ha avuto dubbi, esitazioni il direttore di gara, il signore Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola, ad assegnare il calcio di punizione.
2: Allora, approfitto dell'attimo di pausa per dire che il Belgio è andato in vantaggio, Kevin De Bruyne, Belgio 1 Turchia 0, quindicesimo ora.
0: Non arrivano buone notizie quindi per Vincenzo Montella, qui siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo, il parziale è ancora fermo sullo 0-0, una sola palla gol sul taccuino del cronista, quella diciamo così non sfruttata al meglio da Moise Kean. Ancora Italia però col pallone tra i piedi, questa volta Bastoni a sinistra, proprio Kean viene incontro, subito attaccato alle spalle, costretto a retrocedere la sfera a Bastoni all'indirizzo di Donnarumma, si sposta Fagioli a sinistra e lancia in profondità per Pio Esposito, colpo di testa di Ulisei che gioca insolitamente arretrato rispetto alla posizione in cui siamo abituati a vederlo giostrare nel Bayern Monaco, quindi sostanzialmente dalla destra.
1: Va a giocare molto più vicino alla linea del centrocampo, sì, probabilmente questa è un'astuzia di Zidane, con Kalulu invece che si spinge più avanti, fa lui da ala, poi rientra, si scambiano continuamente, l'Italia però continua a restare lì anche se il possesso è tutto della Francia.
0: Eccolo proprio Lise in posizione di ala destra di fronte alla nostra panchina, in surplus cede per Rabiot di qualche metro alle sue spalle, il centrocampista ex Juventus, ora la Milan scambia con Jacquet, da questi a Upamecano, nuovamente Rabiot dalla posizione di mezzo destro, attacca all'altezza dei 40 metri, poi va a servire Olise, subito la sovrapposizione di Kalulu, il cross che parte in mezzo pericoloso, Frattesi, gran recupero prima del possibile intervento di due all'altezza della nostra area di rigore, poi lo stesso due con la punta del piede fa carambolare la sfera sulla punta del piede di Frattesi e guadagna la rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro del suo schieramento. La Francia continua a tenere il pallone tra i piedi, noi abbiamo bisogno di uno spunto, abbiamo bisogno di un lampo come quello che abbiamo acceso all'altezza del nono minuto, insomma subiamo sì ma non siamo stati assolutamente messi in pericolo all'interno della nostra area di rigore. Intanto Lise continua a giochicchiare anche con questo atteggiamento abbastanza forse un pochino così, irridente nei confronti degli avversari, dei no look pass di due metri e mezzo, tre metri che non hanno nessun senso, e comunque questo serve anche come dire a sottolineare la personalità di questo ragazzo, di questo giocatore, sicuramente dei mezzi tecnici incredibili, nuovamente lui protagonista in posizione di ala destra, prova l'imboccata precisa su Rabiot, le sue spalle Scalvini, colpo di tacco per Kalulu, arriva Calafiori, poi Tonali, poi di nuovo Calafiori, molto arretrato Moise Kean in posizione addirittura di terzino sinistro, prova ad andare dalla parte opposta con Sebastiano Esposito che su Truffe fa sfilare il pallone, poi viene affossato e messo giù alla testa della linea mediana del campo, bravissimo Sebastiano Esposito, si è messo davanti al difensore, ha fatto scorrere la palla alle sue spalle e poi è stato affossato quando poteva andarsene grazie al suo dinamismo, alla sua progressione verso l'area di rigore di Maignan.
1: Bravo, intelligente, protagonista poi nell'unica vera occasione della partita, quella che ha portato al tiro sul secondo palo ravvicinato da Kean e non sfruttato con l'intervento in calcio d'angolo di Maignan, però da quella parte lì in coppia con Caiode, l'Italia fa bene, corre ancora Caiode sulla fascia.
0: Eccolo lui, il cross dalla parte opposta, Moise Kellner può inseguire la sfera e raggiungerla all'altezza del lato corto dell'area di rigore, posizione di alla sinistra, si ferma l'attaccante del Como, serve Calafiori, Calafiori al limite, sposta centralmente Tonali, vediamo se carica il tiro, no, va ancora sulle corsie esterne, va con il tunnel Caiode ai danni di Trofè, che poi però è bravissimo a carpirgli la sfera e a servire due, il lancio lungo di quest'ultimo, c'è Olise sulla corsia di destra, c'è il colpo di testa di Calafiori che allontana la rincorsa della sfera, c'è Dembélé, poi però l'intervento in chiusura ancora di Sebastiano Esposito, e così come a Borsa questo ragazzo si sta facendo vedere e lo sta facendo con grande efficacia.
1: Pio invece non si è visto per niente in questi primi minuti di partita, però non ha avuto nemmeno un pallone. Ma l'Italia ancora sulla sinistra.
0: Ora gran palla di Fagioli per Moise Kean, la posizione era assolutamente regolare. Eccolo Kean andare a sfidare Kalulu all'altezza della linea di fondo, una finta, un passo doble, pallone sul sinistro che però non filtra, anche Olise è andato a supportare i propri compagni del pacchetto difensivo, riceve ora la palla, la fa carambolare sui piedi di Fagioli, guadagna una rimessa laterale al fronte difensivo destro del suo schieramento, e tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 18° minuto nel corso del primo tempo qui allo Stade de France di Parigi. È ancora 0-0 tra Francia e Italia, ripetiamo, una sola palla gol, Chiara Niti, da quella forse sprecata da Moise Kean all'altezza del nono minuto, si muove da Cugna verso la propria area di rigore, Upamecano da questi a Meunier che ferma la sfera al vertice sinistro dell'area piccola, la scambia ancora con il centrale del Paris Saint Germain, c'è Truffé sulla corsia di sinistra, c'è ancora il numero 4 che va a dargli una mano, l'impostazione è semplice visto che non c'è grande pressione in quel limbo di terra e di erba dello Stade de France, e allora i difensori francesi possono scambiarsi in pallone con relativa facilità, è sempre Upamecano che lo guida verso il sinistro di Adrien Rabiot, quest'ultimo si ferma, attende l'arrivo di Dacugna, triangolazioni strette ma limitate alla metà campo francese, ora il ribaltamento di fronte sulla corsia di destra con il solito Olise che si incarica di andare a puntare, Calafiori stringe, mette palla sul sinistro, Olise cross dalla parte opposta, troppo lungo, termina sul fondo, però non una buona copertura, sia Rabiot sia due godevano di estrema libertà nel cuore della nostra area di rigore.
1: Qui sbaglia Olise con il sinistro, la misura del cross, la misura del passaggio lì in avanti, mi sono soffermato però sui movimenti della linea difensiva dell'Italia, difficile, però si trovano bene e Scalvini e Bastoni non concedono spazio, lasciano in fuorigioco Dembélé, insomma questo devono fare, e in fondo l'Italia non ha sofferto, ha lasciato il palleggio alla Francia che non ha costruito nulla fino a questo punto.
0: Siamo giunti al 20° minuto, sta per iniziare il 20° minuto nel corso del primo tempo qui a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia. Noi possiamo tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
3: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: C'è la Francia in avanti col tentativo di Rabiot che viene murato da Frattesi, poi Sebastiano Esposito prova a scaraventare il più lontano possibile, ma lontano dal possibile controllo del fratello Pio, e quindi Francia nuovamente a premere verso la nostra area di rigore con Cherki, attende palla Jacquet, la riceve da mezzo destro, serve sulla corsia larga nuovamente Olise che punta Calafiori, un gran duello questo sotto i nostri occhi, si accentra Olise, poi prova una conclusione tipica verso il secondo palo con il collo interno sinistro, pallone che però si perde abbondantemente al di là della traversa della porta difesa da Gigio Donnarumma.
1: Il movimento è sempre quello e quante volte l'abbiamo visto e con la Francia Mondiali ma anche con il Bayern Monaco, con il sinistro, una fitta di corpo sulla fascia, poi rientra sempre sullo stesso piede e poi va a cercare la conclusione, detta così lo sanno tutti, è prevedibile però poi non lo tiene nessuno. Calafiori ci sta riuscendo in parte.
0: Sì, diciamo che glielo concesso Calafiori quel movimento proprio perché immagina che alla fine la conclusione sarà quella, nel frattempo però veniamo pressati nel tentativo di uscire col pallone attaccato ai piedi, commettiamo fallo con Fagioli e i danni di Cherki, l'arbitro se ne accorge, ferma il gioco, comanda il calcio di punizione in favore dei Bleu all'altezza dei 40 metri, una zolla di terreno centralmente posizionata rispetto alla porta di Donnarumma, ma è ovvio che non ci sarà un tiro in porta, ci sarà tuttavia questa ragnatela di passaggi che continua fino a far arrivare il pallone come di consueto proprio al numero 11 Olise. Callulu all'indietro, Jacquet in orizzontale verso Upamecano, 21esimo nel corso, anzi iniziato il 22esimo nel corso del primo tempo. Si accende lo Stade France, parte la più a sinistra, vediamo se riesce a evitare Scalvini che lo mette giù secondo l'arbitro, e quindi ci sarà calcio di punizione in favore della Francia. Si lamenta il difensore dell'Atalanta, sinceramente siamo troppo lontani per capire se ci sia stato fallo o meno, una carica dopo che Rabiot si era allungato il pallone, entrato sul corpo dell'avversario Scalvini, ma insomma molto maliziosamente Rabiot si è lasciato cadere, guadagnando un calcio di punizione, contendo così e cercando così di sfruttare questa palla inattiva da sinistra con un traversone. Vediamo chi se ne occuperà. Sul punto di battuta ci sono Cerchi, se non erano errati c'è anche un altro giocatore, non riusciamo a distinguere, probabilmente si tratta di Olise. Sì, così è infatti, lato corto dell'area di rigore, lo scambio tra i due che preferiscono andare al dialogo in pochi metri da Cugna ai 25, così come Dembélé che esplode un sinistro deviato anzi da Sebastiano Esposito, termina sul fondo, ancora un calcio d'angolo in favore della Francia, vediamo chi va ad occuparsene. Proprio Olise, tocca corto, il tentativo di due, ancora Olise, cross dalla parte opposta, pallone che sbatte sulla faccia alta della traversa e termina sul fondo dopo un'altra deviazione, questa volta di Frattesi, adesso anzi di Tonali, questa volta la Francia spinge, spinge forte.
1: E Olise adesso chiede l'appoggio, il sostegno, l'urlo della curva vicino a lui. Ha già battuto il calcio d'angolo Olise.
0: Dembélé, poi Cerchi al vertice dell'area di rigore attaccando da destra, così come Olise che va al cross in mezzo, secondo palo, un tentativo di Torre da parte, se non andiamo errati, di Upamecano, bravo Caiode ancora una volta a rifugiarsi in fallo laterale con gli azzurri, in particolare Sebastiano Esposito che chiamano adesso a raccolta, che chiama a raccolta i compagni di squadra ad un'azione difensiva più incisiva, ad una pressione più massiccia verso i portatori di palla avversari, che in quel fondamentale sono assolutamente molto molto pericolosi, forse i più pericolosi dopo la Francia, dopo la Spagna, chiedo scusa, nel panorama mondiale calcistico.
1: Sta tenendo bene il pallone, però l'Italia resta lì, lo sapeva Roberto Mancini che la Francia avrebbe tenuto lì la nazionale, e con pazienza insomma attendono, aspettano, però in questo momento c'è la Francia in attacco.
0: Avanza Dembélé, Pio Esposito tocca per un attimo il pallone ma è costretto a concederlo nuovamente agli avversari. Upamecano a sinistra per Rabiot, si fa vedere nuovamente Due, prova lui a puntare, si ferma, anzi si tratta di Jacquet, posizione di mezzo sinistro, anche Jacquet va sulla corsia opposta, quella destra per Olise che prova la triangolazione stretta con Dembélé, riesce ma la Francia rimane fuori dalla nostra area di rigore, ci prova ancora Dembélé a subentrare i nostri 16 metri appoggiando per Kalulu dal lato corto della nostra area, questo palleggio continuo che serve anche però a snervare gli avversari, no? A farli muovere spesso a vuoto perché il pallone non lo prendi mai, così come in questa occasione Dembélé per Kalulu, il cross in mezzo, prova a girare Cerchi, in qualche maniera allontanano i nostri giocatori Tonali, poi Pio Esposito, Jacquet e Upamecano sono fisicamente altrettanto prestanti di Pio Esposito che ha qualche difficoltà in questi primi 25 minuti di partita.
1: Un altro fuori classe Upamecano, insomma non al pari di Mbappé ma comunque essenziale, vitale dietro per la difesa della Francia che adesso attacca ancora a sinistra.
0: Un traversone di Dacugna, forse lui è l'ultimo a toccare la palla, così effettivamente, quindi semplice rimessa al fondo in favore degli azzurri. Siamo giunti al 26esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Italia. Ovvio, la partita la fa la Francia, l'Italia sta giocando difensivamente in maniera molto ordinata e razionale, di fatto ha creato l'unica palla gol nitida, chiara, limpida della partita, e questo atteggiamento potrebbe pagare nel corso dei minuti se mai riuscissimo a passare, così come sta tentando ora Pio Esposito nel lancio per Frattesi, subito fermato proprio da Cerchi che si è fatto vedere anche in chiave difensiva. E poi la Francia con Jacquet Upamecano a scambiarsi palla di fronte alla sua area di rigore, Ecco la Francia nuovamente nel tentativo, senza mai affrettare il gioco, senza mai forzare la giocata. Ci prova adesso due nell'uno contro uno con Caillode, che poi va a sovrapporre su Truffé, che aveva concesso una linea di passaggio al portatore di palla, al suo compagno di squadra. Da Cugna in mezzo al campo ai 40 metri, all'indietro nel cerchio centrale del terreno di gioco per Jacquet, poi a destra a beneficio di Calulo, accanto alla linea laterale Olise contro Calafiori, la tocca con l'esterno per Gerchi, se la fa restituire dalla numero 9, partecipa alla manovra anche Callù dalla corsia di destra, ma il pallone non guadagna metri e quindi si cambia fronte d'attacco con Rabiot, vuole due che si muove molto agilmente all'interno della nostra tre quarti campo, viene inseguito da Frattesi, sposta palla due a destra, ancora per Olise, questa volta va a puntare Ken e non Calafiori, saltato secco Moise Ken da Olise, pallone in aria, colpo di tacco, poi ancora Olise, arriva però più Esposito a fermare tutto, grande sacrificio anche dei nostri attaccanti dobbiamo dire, poi Calafiori che si permette una dribbling che danni di Cerchi, il pallone in area di rigore, Dembélé non l'arpiona. Sinceramente la posizione del pallone d'oro mi sembrava rivedibile, però insomma gioco. Quei palloni là non si possono perdere.
1: Era in fuori gioco, si è sbagliato, però ripeto, anche in questo caso il possesso è continuo e incessante da parte della Francia, qualche errore è anche ammissibile.
0: Attenzione che Frattesi può andare via. Ecco, questo era un buco che la nazionale francese in difesa si era concessa per andare a pressare più Esposito, e col suo movimento l'attaccante dell'Inter aveva concesso quel corridoio centrale a beneficio di Frattesi, purtroppo il pallone era leggermente troppo lungo e il centrocampista della Lazio non è riuscito a raggiungerlo, guadagniamo tuttavia una rimessa laterale dal fronte offensivo destro, il nostro schieramento Caillode con le mani ancora per Pio che sfiora di testa in area di rigore, il rinvio è quello di Jacquet, poi il pallone recuperato da Bastoni con un retropassaggio per Donnarumma che esce dalla nostra area di rigore, serve poi Scalvini che si ferma, cerca e trova nuovamente Bastoni pressato, una finta ai danni di Sarchi e poi il solito dialogo con Donnarumma, il quale attende un po' e prima di lanciare in profondità più Esposito, ancora le prese con una Upamecano che ha la meglio in anticipo ai danni, al centravanti dell'Inter, vita durissima per lui stasera contro Upamecano che del resto è un difensore di dimensione internazionale, uno dei più forti in circolazione al mondo.
1: È di livello assoluto, però tutto questo palleggio non porta nulla alla Francia, alla quale manca, e mi spiego di la frase fatta all'ultimo passaggio, secondo me anche il penultimo in realtà, perché poi arrivati lì ai 20 metri combinano poco, non hanno idee particolarmente brillanti in quello che si chiama passaggio decisivo.
0: Sì, anche le accelerazioni, quelle di Mbappé, diciamo che sono abbastanza importanti per questa squadra. Ora recuperiamo palla, vediamo se andiamo in contropiede. Ancora più Esposito, questa volta difende bene il pallone, lo serve largo ma subisce fallo da Jacquet del cerchio centrale del campo e quindi l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore dei nostri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 29esimo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stade de France di Parigi, ancora 0-0 il parziale tra Francia e Italia, si fanno sentire ancora i nostri tifosi, sono circa un migliaio assiepati nella zona sinistra dell'impianto parigino. Calafiori prova ad accentrarsi ai 25 metri, pallone per Pio, poi Frattesi, triangolazione in mezzo, Ken, intervento difensivo splendido di Jacquet, poi la Francia prova a uscire ma c'è sempre Caillode lì a recuperare palla, Calafiori parte il sinistro sulla schiena di Upamecano, prova a toccare Sebastiano Esposito con l'esterno destro, una giocata al volo molto molto difficile, sbuccia la sfera che termina sul fondo, ma insomma anche qui diamo potenzialmente l'idea di poter essere minacciosi,
1: no, di essere più pericolosi nell'area di rigore rispetto alla Francia che poi si ferma lì. Invece certo, magari la Francia non è sistemata bene in questo caso, questa respinta, questo pallone che si è impennato, poi difficilissimo lì il tentativo acrobatico,
0: non
1: di
0: bisogna
1: Sebastiano
0: far
1: Esposito.
0: Girare Olise però che se ne va come un 200 metrista, per fortuna c'è il recupero in mezzo al campo di Sebastiano Esposito, a mio modo di vedere il migliore in campo con Frattesi fino a questo momento. Fagioli, cabina di regia, allarga per Caillode che può andare, può sviluppare la sua corsa, adesso Caillode si ferma sulla pressione di due, termina a terra scivolando, non c'è fallo secondo l'arbitro, poi salta due, anche Fagioli si avvicina al limite dell'area, va centralmente da Cerchi sulla destra, Olise anche lui al limite dei 16 metri, vi entra e vi esce praticamente nello stesso attimo prima di servire Cerchi alle prese con Calafiori, posizione di alla destra, ancora Olise, la palla sul sinistro, Tonali su di lui, attenzione a Truffé che prova la conclusione, murata da Scalvini, pallone che rimbalza sui piedi dei difensori francesi che rimangono a spingere, così come Cherki, la sovrapposizione di Olise, il cross in mezzo, il tentativo di Scalvini di allontanare la palla, la mette direttamente in calcio d'angolo, il tiro dalla bandierina in favore della Francia. Si lamenta Fagioli con l'arbitro perché a suo dire intanto è stato battuto molto rapidamente questo calcio d'angolo da Olise per Cherki, retropassaggio su Dembélé, una finta a cercare di ingannare Frattesi che però rimane lì, poi il tiro di sinistro murato dal nostro numero 20 Sebastiano Esposito, pallone che schizza dalla parte opposta oltre il perimetro di gioco, quindi ancora un tiro dalla bandierina. È ovvio che il numero dei corner sia sicuramente a favore della Francia che ha spinto di più, ma la percentuale di pericolo delle poche azioni costruite in attacco dagli azzurri è stata sicuramente superiore rispetto al totale della massa offensiva, seppur importante e imponente, creata da Iblé. Tanto il cross che arriva da Due con la traiettoria a rientrare verso Donnarumma, che non ha problemi a bloccare in presa alta all'altezza dell'area piccola, 32esimo in corso a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia.
1: Gli angoli battuti, anche le rimesse battute velocemente a sorpresa, evidentemente questo è stato provato da Zidane nei giorni di allenamento. Poi sì, gli angoli, sì, il possesso palla quasi al 70% per l'Italia contro il 30 dell'Italia, della Francia contro il 30 dell'Italia, però poi bisogna tirare, non ha mai tirato nello specchio della porta la Francia.
0: Fino a questo momento no, speriamo che possa continuare così. Dei seri dubbi in proposito, comunque me lo auguro sinceramente. Intanto vediamo Cherki fermare il pallone con il petto, riesce ad evitare la pressione di Fagioli di più Esposito, si appoggia lì dietro per Cherki, ecco subito gli azzurri che non vanno in pressione ma vanno a coprire le linee difensive, tra le linee c'è appunto Dembélé che evita il ritorno di Frattesi, poi serve sulla sinistra a beneficio di Due contro Caiode, ecco Due l'artice dell'area di rigore, tentativo di doppio passo, lo segue Caiode, il cross che arriva in mezzo, Tonali che chiude, posizionato splendidamente il giocatore degli Hotspur, poi va a cercare Kenny, il contatto fisico con Kalulu, lo trova e trova anche un calcio di punizione che gli viene concesso da Kiel Manzano sotto i fischi del pubblico dello Stade de France.
1: No, è stato bravissimo qui Kenny, forse aveva perso il pallone, è stato troppo aggressivo Kalulu, alla fine ha commesso fallo, ha posato bene la palla Moise Kenny.
0: Il lancio di bastoni a sorpresa per Caiode che se n'era andato, pallone purtroppo troppo centrale, ma la difesa della Francia che qui ha assolutamente da rivedere il posizionamento su questa palla inattiva, peraltro all'interno della nostra metà campo con la tre quarti blu lasciata completamente sgombra, e lì se la palla è un po' più esterno Caiode arriva fino in porta senza problemi.
1: Ecco, parlavi dei migliori in campo, Caiode sta confermando di avere una grandissima personalità, di giocare, di spingere anche in questo caso, ed efficace anche in difesa.
0: Intanto adesso Rabiot trova palla all'altezza dei 40 metri, si ferma, serve Truffé, lo scambio con Due, ancora del Bournemouth, andare a mettere in movimento i propri compagni del pacchetto arretrato, tra questi Jacquet che si improvvisa a mezzo destro, serve Cherki, da questi a Olise, posizione di ala destra, punta l'avversario, sempre Calafiori, le solite finte, poi il tunnel, Cherki che si avvicina all'area di rigore, vi entra Scalvini con grande irruenza, grande mestiere riesce a mettere fuori combattimento, diciamo così, Cherki, si trattava però di bastoni non di Scalvini, molto bravo a difendere in questo caso sulla mezza punta del Manchester City.
1: Ne abbiamo parlato in settimana con Verciano dei marcatori, della scuola dei marcatori, bisogna fare attenzione perché adesso comunque si gioca in maniera diversa, si gioca con una linea a 4, però Bastoni e Scalvini fino a questo momento hanno concesso davvero poco agli attaccanti della Francia.
0: Sfortunato Fagioli nel rimpallo, è lui l'ultimo a toccare il pallone e poi la palla stessa che finisce oltre la linea laterale con Mancini che ha detto a Fagioli liberati prima di questa palla, cerca di giocarla di prima nello stretto, specie quando ci pressano. Lise, Calafiori in vantaggio, retropassaggio per Donnarumma che rischia qualcosina, la lascia passare Bastoni, Calafiori dalla parte opposta perde il contrasto con Kalulu, Fagioli che arriva a dare una mano a tutti, così come Moise Kean che si mette in proprio, rischia qualcosa, perde il pallone, Fagioli gli dà una mano, poi lo sradica dai piedi di Olisee, va a servire con grande lucidità Scalvini di prima intenzione per Sebastiano Esposito che salta in bello silup a Mecanò, poi però Truffé chiudendo la diagonale a sua volta con grande eleganza va a bloccare il tentativo degli azzurri sulla sinistra. Ora attenzione al tentativo da parte di Due che va alla conclusione, Caiode ancora una volta che si oppone, bravissimo.

0: perché è rimasto a terra il giocatore francese. La punizione era in favore dell'Italia, però nettamente in favore dell'Italia.
1: Hey, così è sembrato, però poi ha dato la rimessa laterale alla Francia, anche se sì, Esposito va in anticipo, forse non c'era proprio calcio di punizione, perché comunque Esposito riesce a tenere bene,
0: no,
1: il pallone,
0: non c'è,
1: è uno scontro,
0: No, prende la palla nettamente, sì, sì. Esposito, quindi, e infatti la rimessa laterale era in nostro favore, infatti l'arbitro ha invertito la sua decisione, c'è Caiode che va ad occuparsene al fronte difensivo destro del nostro schieramento. I minuti sul cronometro che sono 37 nel corso del primo tempo, ancora 0-0 il parziale tra Francia e Italia. Prova ad andare via Frattesi, si lamenta un po' dell'intervento, un gioco pericoloso di Adrien Rabiot. I due si conoscono bene, poi si abbracciano, tanti derby negli ultimi anni tra Milan e Inter. Guardate Rabiot come rimane incollato a Davide Frattesi.
1: Sì, sì, lo sta seguendo da quella parte lì. Adesso l'Italia prova a uscire, una delle proverbiali ormai rimesse di Caiode piuttosto lunga, ma il pallone è stato recuperato dalla Francia.
0: Con il lancio in profondità Dembélé in posizione di fuorigioco, ora va alla conclusione in due tempi Donnarumma, però era in posizione di fuorigioco Dembélé, l'arbitro lascia proseguire Frattesi, la tiene per Fagioli che prova ad andare via, ancora una volta viene anticipato, si lamenta Fagioli, sbaglia poi la Francia, Caiode, Sebastiano Esposito è più rapido, più reattivo Rabiot a togliere il pallone dai piedi del nostro numero 20, il giocatore del Sassuolo, quindi Upamecano centralmente per D'Acugna, il quale muove la sfera verso il settore di destra, c'è Kalulu, c'è Olise che viene incontro, nuovamente Kalulu, minuti sul cronometro, adesso 38 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale, un primo tempo dobbiamo dire giocato fino a questo momento in maniera molto molto giudiziosa dagli azzurri, che si sono concessi pochissime scorribande, o che forse sono stati costretti a concedersi pochissime scorribande in avanti, quando l'hanno fatto hanno sfiorato il gol del vantaggio e si sono resi abbastanza minacciosi. Ora due contro Caiode, nell'uno contro uno si accentra alla conclusione, Caiode che gli respinge in tiro, Sebastiano Esposito che va in aiuto, Frattesi che viene incontro pressato, pallone che schizza forse sui piedi dello stesso Frattesi che duella con Rabiot, il tocco d'esterno ancora per il giocatore della Lazio, arrivano però in forza i giocatori di Zinedine Zidane, ora con Olise al limite a destra, Dembélé si ferma, palla sul sinistro, Calafiori che si oppone, arriva anche più Esposito a sinistra per Moise Kean, vediamo che ora c'è un tentativo di contropiede per l'Italia con Mancini che fa cenno ai suoi, adesso usciamo da lì, adesso alziamoci, chiede palla a Tonali, viene ignorato da Bastoni in un primo tempo, ora il pallone gli viene concesso nel cerchio centrale del campo, lì dove appunto il mediano del Tottenham scambia con i compagni di reparto, Fagioli tra questi, ancora Tonali in possesso del pallone, Bastoni sul settore di sinistra tra le linee, Calafiori, poi Esposito può avanzare a qualche metro e ne approfitta per servire Fagioli, si allarga a destra Caiode, Fagioli invece fa retromarcia ancora per Esposito, pallone in profondità, Pio di prima intenzione per Frattesi, gran bella idea, pallone leggermente troppo lungo, finisce tra i piedi di Maignan, 40° minuto nel corso del primo tempo, lo Stade de France di Parigi, Francia 0, Italia 0, torniamo a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Attacca l'Italia con Frattesi al limite nel rigore, più Esposito all'ultimo momento, Upamecano ci mette il piedone sinistro e soprattutto mette il pallone in fallo laterale all'altezza della bandierina del corner, fronte offensivo destro della nostra nazionale, come di consueto Caiode va ad occuparsi della rimessa laterale che farà spiovere la sfera all'interno dei 16 metri dei Blé, Caiode eccolo qui pronto a rimettere in mezzo il pallone, peraltro Caiode sta giocando una partita contro un avversario pericolosissimo, pallone che arriva appunto in area, si alzano i molti, più Esposito spalla la porta, parte il tiro, pallone che termina sul fondo dopo una deviazione, opportunità da rete per Davide Frattesi, seconda palla gol per gli azzurri, clamorosa.
1: L'importanza di queste rimesse laterali, se ne è parlato, perché comunque una traiettoria più imprevedibile rispetto a quella di un calcio d'angolo. Il pallone che arriva lì, seconda
0: lo difende bene Pio Esposito stavolta, lo tiene basso per Frattesi che è andato alla conclusione, ha trovato la deviazione di un piede avversario. Altro tiro dalla bandiera, questa volta per noi. Vediamo chi va a batterlo, la sinistra con l'interno del piede destro, dovrebbe trattarsi di Fagioli, traiettoria rientrare verso la porta avversaria, pallone che schizza, siamo lì, rimbalza.

0: nell'area piccola, in qualche modo viene allontanato, poi si combatte Ken, ma la posizione di fuorigioco, così come indica il direttore di gara, e probabilmente proprio Moise Ken si trovava in posizione di offside. Si va ad un check, è stata un'azione molto in area di rigore con l'ultimo tocco, sì, per Moise Ken, che si trova alle spalle di tutti i difensori francesi, netta la sua posizione di fuorigioco. Però continuiamo a dire che l'impressione di pericolosità, anzi non l'impressione, la pericolosità oggettiva è quando attacchiamo noi e non i francesi.
1: È maggiore, sì, con in modo diverso, rimessa laterale, torno e torno anche alla prestazione di Caillode. Attenzione alla Francia però,
0: che ora attacca pericolosamente con Serchi, eccolo Olise, può andare a puntare gli avversari, la mette in mezzo, Bastoni che si oppone in un primo momento, pallone che torna sui piedi del giocatore del Bayern Monaco, servito a Cugna centralmente da questi Rabiot, anzi Truffé leggermente arretrato, Due prova il traversone, anzi poi decide di accentrarsi, Serchi di prima in profondità, Frattesi che lotta con Tonali, Rabiot che riconquista la sfera, Truffé che cerca la sovrapposizione dello stesso Rabiot, il cross che parte, pallone che si ferma sulla linea di fondo, l'intelligenza di Caillode che va a farla sbattere sulla tibia di Rabiot e guadagno è rimessa dal fondo l'Italia.
1: Dicevo prima, è la seconda presenza in nazionale Caillode, ha debuttato appena l'altro giorno con la Turchia.
0: Intanto il lancio in profondità per Ken viene ammortizzato da Kalulu che lascia ancora lì la sfera per Olise, subito il lancio per Dembélé che si trova comunque in posizione di fuorigioco, era uscito con grande tempismo comunque il nostro capitano Gigio Donnarumma, 43esimo nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Italia. D'esterno Esposito ancora per Calafiori, affondato più Esposito da terra, perde il contrasto Fagioli, ma retroattivamente e giustamente l'arbitro va a fermare l'azione per l'azione fallosa di Upamecano ai danni di più Esposito, aveva concesso la norma del vantaggio il direttore di gara che poi non si è materializzata, concretizzata, e a quel punto è tornato indietro e ha concesso il calcio di punizione agli azzurri. Siamo, ripetiamo, al 44esimo minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale tra Francia e Italia. Bastoni porta palla all'altezza della linea mediana del campo, serve sul settore di sinistra a Fagioli, si ferma quest'ultimo di fronte a sé Calafiori, il lancio è più profondo per Moise Ken, alle prese con l'avversario Upamecano che è spostato fisicamente dal giocatore del Como che prova ad imbucare ancora su Calafiori, anticipato all'ultimo momento, rinvio affannoso della difesa della Francia, recuperiamo il pallone con Tonali, Tonali avanza ai 30 metri, poi prova la conclusione deviata, pallone che gli ritorna sui piedi, il tocco per Fagioli, Fagioli che spinge, poi serve Frattesi, parte il tiro, anche questo
1: doveva lasciarla di Frattesi,
0: dal giocatore della Lazio, dal limite dell'area la poteva lasciare per Sebastiano Esposito che accorreva dal era settore libero, di destra,
1: libero
0: era libero, il pallone forse era proprio destinato a lui, ma insomma adesso ci facciamo sentire e le note del nostro gioco sono molto molto assordanti per la difesa francese.
1: Di maggiore sostanza l'Italia certamente con le idee migliori e sta anche un po' soffrendo, ora la Francia che va a guadagnare un calcio di punizione. L'idea di Mancini a ripetere la mossa Raspadori, quella di Bursa, cioè con Sebastiano Esposito che va a destra ma poi va a giocare anche dietro al fratello, a più Esposito, e va a legare il centrocampo con l'attacco.
0: Siamo al 44esimo e 30 secondi, non so se ci sarà qualcosina da recuperare, massimo un minuto io credo, perché il gioco è stato fermo molto poco.
1: Non ci sono state particolari interruzioni, gli angoli, anche pochi falli, insomma la partita è stata correttissima, nemmeno un cartellino giallo, e adesso un buon possesso palla dell'Italia.
0: Sebastiano Esposito messo giù, secondo l'arbitro non c'è nulla, sbaglia la Francia in impostazione, vediamo se riusciamo a chiudere il primo tempo con un bel contropiede, magari a sinistra questo pallone di Fagioli deve essere più preciso, anzi di Sebastiano Esposito per Ken, questa volta il contropiede per Cerchi, Cerchi nel rigore si ferma, scivola sul piede d'appoggio, serve Dembélé che perde il contrasto a chiudere splendidamente Fagioli che poi viene atterrato proprio nel momento in cui l'arbitro decide di mettere fine al primo tempo, si va negli spogliatoi con il seguente parziale, Francia 0 Italia 0, a tra pochissimo per il secondo tempo dallo Stade de France.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
3: Cosa fa Oscillococcinum? Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
10: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
12: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
13: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
15: Radio 1. Un mondo da sentire.
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
18: GR1.
19: Buonasera da Massimo Cecchini. Il mondo attraversa forti crisi e tornano dinamiche di dominio che ritenevamo appartenere al passato. E l'allarme del presidente Mattarella lanciato in serata durante la cena nel Principato di Monaco. Il Mediterraneo ha giunto e segnato da violenze ed emergenze migratorie e deve tornare a essere un mare di pace e cooperazione. Nel colloquio con il principe Alberto, ribadita la difesa dello Stato di diritto e del ruolo delle organizzazioni internazionali. In Italia via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento per energia e difesa.
20: Il documento arriva in un contesto difficile, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti, un documento che aggiorna le stime macroeconomiche e allo stesso tempo getta le basi per la prossima legge di bilancio. I conti della manovra sono basati su una stima di crescita dell'1% per quest'anno e dello 0,8% per il 2027. L'aumento del PIL dovrebbe far scendere di qualche decimale il deficit previsto sotto il 3% per quest'anno per poi salire al 3,5% l'anno prossimo, un dato che, depurato dello scostamento, dovrebbe lasciare spazio per l'uscita dalla procedura di infrazione. Dunque c'è l'annunciato scostamento di bilancio, possibile grazie alla maggiore flessibilità ottenuta in materia di difesa e di energia. La richiesta è dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia, sia per il 2027 che per il 2028. Si è deciso comunque di ridimensionare lo sforzo per la difesa rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa. Intanto, ha aggiunto Giorgetti, viene monitorata con attenzione la situazione dei tassi e dell'inflazione. Giuseppe Di Marco, GR1.
19: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta comune alla volatilità dei mercati con il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. La Premier ha sostenuto l'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio, e rilanciato il dialogo con i paesi del Golfo. Soddisfatta la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare del diesel. In Spagna si avvicinano le elezioni anticipate dopo che il governo del premier socialista Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti per l'emergenza casa. Fino a novembre o inizio dicembre le possibili date del voto.
3: volevano rinegoziare l'impianto dei due provvedimenti. Gli indipendentisti catalani volevano fossero ritirati. Il governo sosteneva di aver assorbito il 90% delle loro richieste, ha scelto la via del voto. E i due decreti volti a introdurre misure d'emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti sono stati affondati grazie alla convergenza dei voti dell'opposizione di centrodestra, i popolari, e della formazione di estrema destra Vox, e degli indipendentisti Uniti per la Catalogna, che insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali fornisce appoggio esterno al governo di centrosinistra di Pedro Sánchez, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. La sconfitta di oggi ha indotto il primo ministro socialista Sánchez a valutare l'ipotesi di chiedere al re lo scioglimento del Parlamento e l'indizione di elezioni anticipate, un'opzione caldeggiata anche all'interno dell'esecutivo e del Partito Socialista stesso. Sánchez comunicherà la sua decisione sul destino della legislatura lunedì. Fate la cosa giusta, l'ammonimento del primo ministro ai parlamentari prima del voto, perché la storia vi giudicherà prima di quanto pensiate e più duramente di quanto immaginiate. Era l'appello di Sánchez a votare le misure che il governo aveva varato dopo lo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, con una invalidità al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. Una vicenda che aveva suscitato un'ondata di indignazione e continua ad alimentare proteste in tutto il paese. Enzo Arcieri, GR1.
19: Negli Stati Uniti rese note le condizioni di Krista Pike, la cinquantenne sopravvissuta all'esecuzione con iniezione letale in Tennessee, è priva di conoscenza e collegata a un respiratore artificiale. Lo riferisce il New York Times. Condannata a morte per un omicidio del 1995, la donna aveva ricevuto due dosi del farmaco senza che l'esecuzione andasse a buon fine. Il governatore ha ordinato una revisione delle procedure. La cronaca con il caso Garlasco, torna a parlare Andrea Sempio al centro della nuova inchiesta.
6: Non mi sembra ci siano prove per mandarmi a processo. Se accadrà, lo affronteremo. Così Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, nelle anticipazioni di un'intervista televisiva. Sull'impronta della scarpa dell'assassino trovata sulla scena del crimine, numero 42, con la suola a pallini, il 38enne ribadisce: avevo il 44, allora, come oggi. Per i consulenti dei magistrati pavesi, il suo piede invece non è incompatibile con quella impronta. Con la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha trasmesso tutti gli atti alla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, la quale, una volta esaminato il corposo fascicolo, dovrà decidere se avanzare o meno un'istanza di revisione della sentenza con cui Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, è stato condannato a 16 anni di carcere. Come già anticipato dalla PG, servono però prove nuove e decisive e il percorso sarà lungo e tortuoso. I difensori di Andrea Sempio studiano le carte e preparano le contromosse. Entro metà ottobre depositeranno eventuali nuovi approfondimenti. Poi la procura avrà 9 mesi di tempo per chiedere il rinvio a giudizio per il 38enne, richiesta che potrebbe arrivare anche prima. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
19: Ancora cronaca con il giallo di Pietracatella in Molise. Procura e squadra mobile smentiscono l'individuazione del computer dal quale sarebbero partite ricerche online sulla ricina, il veleno che ha ucciso madre e figlia. Oggi nuovi interrogatori in questura. Dalla Germania si attendono intanto i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. E chiudiamo con il meteo. Weekend col bel tempo e alta pressione sull'Italia, domani prevarrà il sole in quasi tutte le regioni, leggermente nuvoloso nel nord-ovest e in Sardegna, possibili brevi piogge sui rilievi. Temperature ancora sopra la media con punte di 29 gradi al centro e al sud. Sono le 21:42 minuti, la linea torna al calcio all'incontro di Nation League, secondo tempo Francia-Italia, buon proseguimento d'ascolto.
18: La spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
21: Sono Gianmarco Tamberi.
22: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
21: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
22: Sì, Gimbo, facciamo un salto.
18: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
23: Ecco a lei, cosa ne pensa?
24: Questo vino è spaziale.
23: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
24: Salute!
23: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
25: www.sistemi.com.
26: Dal 26 settembre al 4 ottobre torna il Lucca Film Festival. Julian Schnabel, Liliana Cavani, Nanni Moretti e Pierfrancesco Favino in collaborazione con la FICE. Proiezioni, incontri e anteprime a ingresso libero. Tutto su luccafilmfestival.it.
13: un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stade de France di Parigi. Siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della terza sfida della Nations League tra Francia e Italia. Squadre ancora negli spogliatoi, primo tempo che si è concluso sulla parziale di 0-0. Studio.
24: Bene, grazie Repic. Ancora negli spogliatoi anche Belgio e Turchia. Vi ricordiamo le altre due squadre del gruppo A di Nations League dell'Italia. Belgio e Turchia che hanno terminato il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio 1-0, la rete al decimo minuto di Kevin De Bruyne. Per quanto riguarda invece sempre la Nations League, ma la fascia B, all'intervallo Bosnia 0, Svezia 0, Polonia 1, Romania 0, Romania in 10 causa espulsione, Ucraina 0, Irlanda del Nord 2 e Ungheria 1, Georgia 0. Mentre invece nella fascia C, sempre di Nations League, le tre partite del pomeriggio terminate, quindi finali: Kazakistan, Moldavia 1-2, Cipro 2, Armenia 0, Lettonia 1, Montenegro 2, e poi all'intervallo, alla fine del primo tempo, la Slovacchia è avanti in casa delle isole Faroe per 1-0. C'è anche la pallacanestro questa sera, c'è l'Eurolega e c'è Milano in campo in casa del Baskonia, che all'ottavo minuto del terzo quarto è avanti di 4, 58-54, però fino a poco fa Baskonia aveva raggiunto e mantenuto per un'ampia fetta di partita un vantaggio in doppia cifra. Adesso Milano, grazie a un parziale di 18-14 finora nel terzo quarto, ha ricucito a meno 4, diventano 5 punti invece di svantaggio ora, 59-54 per Baskonia. Allora, con Fabio Cardinali, la parte tecnica, io tornerei da Francesco Repice e Daniele Fortuna a Parigi all'intervallo di questa partita. Finora, certo, Francesco e Daniele, non di quelle memorabili, però buone notizie per quanto riguarda la nazionale di Mancini, che finora ha tenuto, anzi, da come voi ci avete raccontato la partita, se c'è una squadra che ha avuto reali occasioni da rete è stata proprio quella italiana.
7: Sì, due occasioni da rete in particolare, la prima con Moise Kean che ha strozzato il suo tiro praticamente sulla linea di porta e con Magnan lontano dalla traiettoria, che poi si è ritrovato però il pallone tra le braccia, e con Frattesi che ha girato da favorevolissima posizione trovando la deviazione di uno scarpino avversario che ha trasferito il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo. Possesso palla assolutamente a favore dei francesi, attorno al 70%, però le occasioni pericolose le hanno costruite gli azzurri.
8: No, e soprattutto la Francia non ha costruito occasioni di fatto, ottima intensità, possesso palla, però poi negli ultimi 20 metri tanta imprecisione, alcune occasioni fermate per la posizione di fuorigioco, soprattutto di Dembélé, è in costruzione anche la nazionale di Zidane, il talento non manca, non c'è Mbappé e in effetti non è un'assenza proprio trascurabile per una nazionale come quella francese. È anche vero comunque che l'Italia ha le sue assenze, la squadra che aveva fatto benissimo con la Turchia, Di Marco non si è proprio presentato al ritiro per dei piccoli problemi fisici, però Mbappé è Mbappé e l'Italia ha fatto bene quando si trattava comunque di stare lì dietro ad aspettare ad assistere anche alla possesso palla della Francia per poi tentare di ripartire. Non ha mai buttato palloni, ha anche rischiato qualche cosa, ma questo è normale, direi, è quasi fisiologico quando una squadra tiene così tanto il pallone e si vuole ripartire allo stesso modo, palla a terra. Poi nella parte finale del primo tempo l'Italia si è spostata più avanti,
7: sì, è riuscita a spostare il baricentro del suo assetto più avanti, ripetiamo, ha creato dei problemi alla Francia. Insomma, adesso ci serve un secondo tempo, tutto evidentemente da seguire, non vedo cambi né da una parte né dall'altra, quindi gli allenatori decideranno di continuare con i medesimi effettivi che hanno disputato la prima frazione di gioco. Se sei d'accordo, Nico Forletta, andiamo direttamente al racconto del secondo tempo, perché le due squadre sono già in campo e sono pronte a rimettere il pallone per l'avvio della ripresa, una ripresa che ci attendiamo sulla falsariga del primo tempo, cioè con un grande possesso palla della Francia, ma con gli azzurri speriamo ancora lucidi, ancora attenti, ancora molto razionalmente schierati in mezzo al campo in difesa per cercare delle azioni di contropiede. Inizia in questo momento il secondo tempo, Francia che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, il primo tempo offensivo, e poi gli azzurri con il Caiode che si libera in dribbling di due avversari, poi va a mettere il pallone sui piedi di Tonali, si va sulla corsia di sinistra, ecco Calafiori ancora lì dietro per Sandro Tonali, c'è Sandro Bastoni anche che riceve il pallone, lo distribuisce per il nostro numero 8, colpo di tacco di Pia Esposito al limite dell'area, voleva evidentemente triangolare con il fratello Sebastiano per poi cercare di incunearsi all'interno dei 16 metri della Francia. Si gioca il primo minuto nel corso della ripresa qui allo Stade de France di Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia. Rispetto all'inizio del primo tempo proviamo a tenere noi un po' di più il pallone, speriamo ci venga concesso dai nostri avversari
8: che vanno a pressare con meno foga, con meno intensità, mentre Caiode si sposta quasi all'altezza della linea degli attaccanti, lancio adesso completamente fuori misura con il pallone che finisce tra le braccia di Maignan.
7: Sì, perché cercava di liberarsi internamente rispetto alla marcatura dell'avversario Moise Ken, e l'idea di Fagioli era stata anche giusta di mettergli il pallone su quel corridoio, purtroppo però i giri impressi al pallone erano sbagliati, in entrata in possesso la difesa, in possesso la difesa francese con relativa facilità. Ecco Cerchi per Olise, parte il traversone dalla parte opposta, Due alle prese con Caiode, Rabiot al limite, retropassaggio per Truffet, si allarga nuovamente il giocatore del Paris Saint-Germain con la maglia numero 20 e poi sbaglia però il passaggio in orizzontale facile preda del recupero di Moise Ken, che ora va a sfruttare proprio il tentativo di punte da parte di Pio Esposito, guadagna una rimessa laterale alla nostra nazionale dalla fronte difensivo sinistro del suo schieramento, e tutto questo quando abbiamo raggiunto, gentili ascoltatori, il terzo minuto nel corso della ripresa qui a Parigi, ancora 0-0 tra Francia e Italia, rimessa con le mani della quale va a occuparsi Calafiori, cerca di trovare il colpo di testa di Pio Esposito, che c'è, Pio Esposito recupera il pallone, è in posizione di fuorigioco il fratello e il gioco prosegue, tuttavia la Francia è già rientrata in possesso di palla, può amministrarla con Maignan, il quale allarga verso la corsia di sinistra dove si trova Truffet, avanza lui fin quasi la linea di metà campo, poi serve in orizzontale da Cugna, da Cugna si ferma all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco prima di porgere il pallone a Jacquet, viene incontro Cerchi, ancora una volta però Jacquet in orizzontale sempre a beneficio di Upamecano, il quale prova a sventagliare in profondità, si apre un varco per Rabiot centralmente al limite del rigore, poi il pallone allargato su Due, un tentativo di dribbling dribbling, ne salta uno, ne salta due, va al tiro, la respinta corta e poi Dembélé, il tentativo di Tapin, la doppia parata di Gigio Donnarumma, ecco la prima palla gol della Francia.
8: Ah, doppia, e soprattutto la seconda parata sulla respinta è stata incredibile, difficilissima, grandissima reattività da parte di Donnarumma. Il primo tiro e lui si tuffa, era potente, non angolatissimo, ma poi su Dembélé, un miracolo perché si stava per rialzare, probabilmente anche Dembélé lì sbaglia qualche cosa e insomma salva il risultato Gigio Donnarumma.
7: Intanto Calafiori prova una sortita personale all'altezza del cerchio centrale del campo, serve a destra Caiode contro due, aveva cercato il tunnel su due, glielo ha impedito il giocatore del Paris Saint-Germain, ma è stato costretto a concedere agli azzurri la rimessa laterale che verrà operata proprio da Caiode di fronte alla panchina di Roberto Mancini e quindi dal fronte offensivo destro del nostro schieramento. Vedremo cosa deciderà Caiode mentre l'arbitro gli dice di accelerare l'operazione di ripresa del gioco, va a lungo a cercare Pia Esposito, in netto anticipo c'è Upamecano, poi c'è Chi arpiona il pallone, poi duella fisicamente con Ken che glielo sradica dai piedi. L'arbitro dice che è fallo, ma qui era spalla contro spalla, insomma, vabbè. E comunque c'è questo calcio di punizione che viene accordato alla Francia, e tutto questo quando siamo giunti al quinto minuto nel corso della ripresa. È ancora 0-0 tra Francia e Italia, prima palla gol costruita dalla Francia proprio inizio secondo tempo con la doppia parata prima su due e poi su Dembélé nel tentativo di tap-in del giocatore del Paris Saint-Germain ad opera di Gigio Donnarumma, che insomma ha compiuto due interventi splendidi. Ora è splendido il colpo di tacco di due per Rabiot che viene strattonato in maniera evidente alle spalle di Antonali, calcio di punizione battuto sollecitamente dai francesi, proprio Dembélé va sulla corsa di destra, Olise entra in area di rigore, prova a piazzare il sinistro, ancora però Donnarumma che va ad evitare la conclusione del giocatore del Bayern Monaco. Francia che però insiste in avanti, è iniziato veramente questo secondo tempo col piede schiacciato sull'acceleratore la nazionale di Zinedine Zidane, ha creato già due valide opportunità da rete, poi Due all'indietro per Jacquet, Upamecano da posizione di mezzo sinistro, largo a sinistra c'è Truffé, va a sovrapporre Due, lo ignora proprio Truffé che prova ad andare da Rabiot all'interno dell'area di rigore, si allunga troppo il pallone, peraltro non lo aggancia Rabiot e quindi lo lascia sfilare sul fondo coprendolo e proteggendolo col suo imponente fisico Scalvini per una rimessa dal fondo in favore dell'Italia. Sesto minuto, Francia 0, Italia 0.
8: Aveva il cartellino giallo in mano l'arbitro, lo spagnolo Gil Manzano, per Tonali, sì. Però l'azione è proseguita e chissà si è dimenticato della munizione, perché comunque era un fallo da munizione, certo. Su Rabiot che stava andando via liberato da un attacco magico, sì, incredibile, e ha tirato fuori il cartellino giallo, ma poi insomma è rimasto lì e quindi Tonali per fortuna non è stato ammonito.
7: C'è spazio per Caiode ora, pallone leggermente troppo lungo, a chiudere Upamecano con il retropassaggio per il suo portiere Magnani, il quale gli restituisce il pallone. Upamecano dalla posizione di terzino sinistro ora cerca tra le linee Dembélé, arriva a Scalvini, gli allontana la sfera, poi la triangolazione tra Caiode e Sebastiano Esposito, il tocco di ritorno di Caiode leggermente troppo lungo, si dispera con se stesso il nostro numero 2, riceve comunque l'applauso e di Roberto Mancini e di Sebastiano Esposito, come a dire era la giocata giusta da fare, poi può riuscire, non riuscire, ma insomma adesso la partita sembra un minimo più equilibrata sotto il profilo del possesso del pallone. Tonali ringhia su Rabiot, lo fa però in maniera irregolare, tant'è che l'arbitro arresta il gioco e comanda il calcio di punizione in favore dei Bleu dall'interno della propria metà campo, con un Upamecano che sposta la sfera all'indirizzo di Jacquet. A destra c'è Kalulu che può superare la linea mediana del campo, viene inseguito da Moise Kean affiancato da Olise al quale lascia il pallone, viene Dembélé incontro, il capitano dei Bleu scambia ancora con Kalulu, si fa vedere Sarchi, il quale poi la posizione di mezzo destro non trova sbocco in avanti e preferisce tornare a cucire la manovra offensiva partendo però dalle retrovie, il giro palla della Francia che libera Truffé sulla corsia di sinistra. Truffé le prese con Scalvini che ne ritarda l'azione o perlomeno ne rallenta, impedisce l'incombere all'interno della nostra area di rigore. Sarchi tra le linee, ancora Olise anticipa Pi Esposito, servito Dembélé a destra, Kalulu, parte un cross, facile presa di Calafiori, felicemente appostato nel cuore dei nostri 16 metri. Moise Kean deve difendere adesso, sbaglia, attenzione Due, Rabiot colto in controtempo, c'è però Due ancora che fa volare Truffet sulla corsia di sinistra, parte il traversone, allontana Scalvini, pallone che si alza, poi Frattesi, poi Sebastiano Esposito, anzi Pio Esposito, tra i due riesce a raccogliere il pallone e prova a innescare il fratello con la maglia numero 7, non ci riesce. Upamecano torreggia letteralmente all'interno della linea mediana, e giusti sono gli applausi dello Stade de France per il loro numero 4.
8: È quello che si diceva, un altro fuori classe, Mbappé è fuori, però c'è uno dei difensori più forti, più affidabili d'Europa in questo momento, Upamecano.
7: Siamo giunti all'ottavo minuto nel corso della ripresa. A Parigi ancora 0-0 tra Francia e Italia, ora da Cugna, Francia che continua evidentemente ad attaccare, Serki Olise, pallone a destra, Dembélé, Calafiori che si oppone, una prima volta sì, una seconda no, Dembélé che va al cross, Scalvini che respinge di testa, Kean che viene anticipato da Kalulu, il quale la tiene bassa alle sue spalle a beneficio di da Cugna. C'è ancora Upamecano alle spalle di tutti. È ancora Rabiot che porta il pallone verso la corsia di sinistra, poi però sterza e torna centralmente dal difensore del PSG, da questi a Jacquet, suo compagno di reparto, colpo di tacco di Olise per la Cugna, credo che stesse intervenendo alle sue spalle, o Cherchi,
8: no, Cherchi
7: viene atterrato, da Fagioli, strattonato. È una giocata molto intelligente quella di Olise, che aveva liberato praticamente all'ingresso nell'area di rigore proprio il giocatore del Manchester City. Fagioli non ha potuto far altro che atterrare l'avversario strattonandolo, giusto il calcio di punizione, giusto anche il cartellino giallo all'indirizzo del nostro giocatore, il nostro centrocampista. Ora questo calcio di punizione molto molto pericoloso in favore della Francia.
8: Come piacciono questi gesti a Zidane dalla panchina, incitava i suoi giocatori, applaudiva in maniera piuttosto vistosa. Calcio di punizione, posizione pericolosissima sulla destra, poco più di 20 metri rispetto alla porta, difesa da Donnarumma.
7: E ci sono Serchio Olise sul pallone, il primo con il destro e il secondo con il sinistro, la tiene là per Olise che va al tiro, rete. La Francia è in vantaggio per 1-0. Olise, il migliore dei suoi, ha messo il pallone imparabilmente alle spalle di Donnarumma, pallone che ha baciato la faccia interna della traversa e poi è finito alle spalle del nostro estremo difensore, del nostro capitano, e la Francia concretizza questo secondo tempo molto molto ricco di opportunità col gol di Olise, seppure su calcio piazzato.
8: Usi la parola giusta, concreta nel secondo tempo rispetto a un possesso palla che non portava mai il pallone nell'area di rigore dell'Italia, e invece adesso dopo 2-3 interventi decisivi di Donnarumma, l'ultimo sullo stesso Olise, arriva il gol su calcio di punizione con Donnarumma che questa volta resta fermo, ma insomma era veramente complicato.
7: Splendido il calcio di punizione di Olise, collo interno piede, l'esultanza di Zinedine Zidane evidentemente tiene molto a questo suo esordio sulla panchina dei Blé a casa sua, nello stadio che lo ha incoronato re del mondo.
8: Olise è sempre più centrale poi nel gioco della Francia, perché alla mondiale non era riuscito a segnare ma 6 assist come il grandissimo Pelé in un mondiale. Giocatore diverso adesso, ora cerca di più la profondità, cerca di più la conclusione, il tacco che ha portato alla calcio di, al calcio di punizione per il fallo suo Cherki, e poi è andato lui perché comunque il piede è morbidissimo, mette veramente il pallone dove vuole.
7: Intanto l'Italia adesso non deve disunirsi, sicuramente deve continuare a giocare così come ha fatto fino alla decimo della ripresa, magari provando qualche cosina più in attacco. Lo sta facendo Calafiori adesso, catapultandosi nella metà campo avversaria, servendo Scalvini che le alza su Caiode, che deve prova a far proseguire proprio Calafiori su quel lato del campo, e allora arriva Rabiot a spazzare il pallone in fallo laterale, una rimessa con le mani in favore dell'Italia dal fronte offensivo destro del nostro schieramento, anzi fronte offensivo adesso lo schieramento degli azzurri. Sì, Caiode andrà direttamente all'interno dell'area di rigore con la sua lunga rimessa, facendo cenno ai compagni di squadra di appostarsi il più minacciosamente possibile nei 16 metri avversari. Fatto sta però che il pallone viene facilmente bloccato in presa aerea da Maignan questa volta.
8: abbastanza facile per lui, con l'Italia che adesso non deve nemmeno allungarsi come magari sta cercando di fare, deve aspettare ancora prima di colpire, continuerà a tenere il pallone, la Francia continua a tenerlo, soprattutto Olise, trascinatore vero.
7: Sì, è veramente il migliore in campo, è quello che ha avuto più idee, è quello che ha cercato, grazie alla sua fantasia, grazie alla sua cifra tecnica, di mettere in difficoltà, e c'è riuscito la nostra difesa sia nel corso del primo tempo, non riuscendoci però nel primo tempo, però inizio ripresa bravissimo con un paio di tocchi illuminanti proprio a crearsi l'opportunità per andare a calcio di rete o a crearla per i suoi compagni. È arrivato il gol sul calcio di punizione, propiziato forse anche dalla sua giocata di tacco per Sarchi.
8: Sì, continua adesso anche a fare il regista, a giocare dietro, a impostare. Francia che spinge ora, proprio con Cerchi.
7: Sulla corsia di destra, di fronte a sé Scalvini, tenta una dribbling, poi costretto però a tornare indietro dai propri compagni di squadra. Eccolo nuovamente Olise Dembélé, gioca da mezzala, va in profondità a scambiare con il proprio compagno Scalvini. Ha provato immediatamente a fermare il tentativo di incombere da parte del numero 11 della Francia, dell'attaccante della Bayern Monaco. È chiaro che adesso l'entusiasmo allo Stade de France sta scandendo questi minuti di partita. Siamo giunti al 14esimo nel corso della ripresa, la Francia in vantaggio per 1-0 grazie proprio alla rete di Olise 3 minuti fa. Alla decimo, intanto attenzione a Dembélé, ancora tra le linee Cherki che si gira, ha di fronte a sé Moise Kean, molto molto diligente nelle sue coperture difensive il nostro numero 9, dobbiamo dire, rimane da punto di riferimento in attacco solo Pio Esposito, che ha avuto vita durissima questa sera contro i difensori francesi Upamecano e Jacquet, in particolare il primo da Cugna, centralmente posizionato rispetto alla nostra porta. Serve sulla corsia di sinistra Truffé, il quale evita con un dribbling a rientrare Sebastiano Esposito, poi nuovamente da Cugna, pallone ai 30 metri, Jacquet è poco accanto a lui, in area di rigore Rabiot, fa proseguire Truffé, la cross che parte in mezzo, il tentativo di Olise, Scalvini bravissimo che si oppone, poi Pio Esposito blocca la palla, viene attaccato alle spalle da Jacquet, lo fa in maniera regolare, intelligente anche questo fallo di Jacquet, perché si era girato bene Pio Esposito stavolta e poteva innescare la corsa in profondità di Moise Kean.
8: Discutevano alcuni tifosi francesi a proposito di Truffé lì sulla sinistra, e si ipotizzava anche un adattamento nel ruolo di Camavinga, però sta andando bene Truffé da quella parte lì, anche da Cugna, così come siamo abituati a vederlo nel Como. Questo è il momento più difficile per l'Italia, non deve perdere la testa, deve stare lì, aspettare e fare quello che sta facendo ora e non perdere il pallone però.
7: Come è successo con Raggiolli, il pallone sulla corsia di destra, attacca la Francia, Duela mette sul sinistro, mette il pallone in mezzo, attenzione, Cherki prova a girarsi, poi Caiode che allontana, si lamentano gli azzurri per un possibile tocco di mano dell'avversario che non è stato evidentemente ravvisato dal direttore di gara. La Francia che continua a spingere, Dembélé, Due, poi Truffé, sempre il capitano con la maglia numero 7 che avanza palla al piede, scambia con Cherki. È chiaro che la Francia adesso sta sciorinando quello che è il pezzo migliore del suo repertorio, quindi il palleggio a ridosso della nostra area di rigore con tocchi di prima intenzione che mandano sostanzialmente a vuoto ogni tentativo di pressione ad opera dei giocatori e azzurri questa serie in maglia bianca. Si stanno scaldando due uomini, Barella, vediamo,
8: Vergara,
7: e Vergara credo, con la maglia numero 21, può trattarsi
8: è
7: di lui,
8: proprio lui, è Antonio proprio Vergara.
7: Sì, ma un po' a smentire quello che aveva detto la vigilia Roberto Mancini, no Vergara no.
8: No, perché, però, no, perché erano dall'inizio.
7: Dall'inizio,
8: titolare.
7: Sembrava abbastanza un no definitivo per la verità. Poi però evidentemente Vergara può tornare utile alla causa della nostra nazionale in questa fase della partita. Siamo sotto di un gol che l'ho segnato al decimo da Dembélé sul calcio di punizione, anzi da Olise. Eccolo qui ancora lui, prova a far filtrare il pallone. Attento Scalvini, attento Sebastiano Esposito. Bene, ancora una volta più Esposito con Due che lo mette giù. Sono tutti falli questi che fanno parte del gioco, cioè sono tutti falli che non sono estemporanei, ma sono studiati. Quando l'Italia cerca di andare in contropiede, centrocampista o difensore francese subito a commettere fallo per evitare che chi è in possesso di palla possa aprire degli spazi per i compagni. Fuori
8: Barel, Tonali.
7: Tonali
8: e fuori anche
7: Pio Esposito. Pio Esposito. E quindi Vergara e quindi Sebastiano Esposito e quindi
8: Ken va a giocare in mezzo alla centro
7: Zizou,
8: dell'attacco.
7: Quindi il pubblico dello Stade de France, esce Tonali ed entra Barella. Eh sì, insomma, un non cambia nulla sotto l'aspetto tattico, c'è qualcosa però di differente anche per l'interpretazione che daranno i calciatori in campo, perlomeno i nuovi entrati. C'è un centravanti di profondità e non di
8: e potrebbe servire in una partita come questa. E poi c'è il debutto di Vergara, prima volta in nazionale.
7: Eh sì, prima volta in nazionale per lui, primo pallone sbagliato da Barella che dà modo alla Francia di arrivare al limite dell'area con Cerchi che finta il tiro, prova un passo doppio. Vergara gli toglie il pallone,
8: sì, sì,
7: e lo fa
8: lui
7: anche bene, con un po' di tacco. Frattesi in mezzo a due, in mezzo a tre, prova ad allargare, vince un rimpallo, è fortunato, ma accidenti che personalità gli azzurri. È un nuovo entrato, la prima volta con la maglia della nazionale, lo Stade de France in traffico, in mezzo ai giocatori francesi, si permette una giocata di quel tipo. Beh, insomma, tanto di cappello al signor Vergara. Siamo al 18° nel corso della ripresa, siamo in avanti noi stavolta, però siamo in attacco noi, però stavolta con Fagioli, posizione di mezzo destro, allarga a beneficio di Scalvini. Scalvini che avanza palla al piede, poi la lascia lì per Caiode. Caiode contro Tuffresi, accentra Caiode, mette all'indietro la palla per Bastoni. Bastoni che può alzare lo sguardo, servire Sebastiano Esposito in profondità, la finta, l'arresto, poi il dribbling, il cross in mezzo, pallone che rimane lì. C'è un forse posizione di fuorigioco però in partenza di Sebastiano Esposito, però altra buona azione costruita dagli azzurri in attacco.
8: Si era in fuorigioco al momento del lancio Esposito, però era andato via, aveva lasciato lì Kalulu, poi forse ha aspettato troppo e comunque era in posizione di fuorigioco, quindi tutto sarebbe stato vanificato, è stato vanificato poi dalla segnalazione del primo assistente.
7: Siamo giunti, anzi si gioca il 10° minuto nel corso della ripresa, qui allo Stade de France di Parigi, la Francia in vantaggio sull'Italia per 1-0, noi torniamo a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: Ci prova la Francia con il lungo lancio a beneficio di due, posizione di ala sinistra, lato corto dell'area di rigore, entra nei 16 metri, prova il cross in mezzo, Scalvini va immediatamente ad opporsi e Vergara prova ad autolanciarsi presumendo forse un po' troppo dalla sua velocità, tanto che si allunga troppo il pallone, consente il recupero della sfera stessa a Rabiot, poi Truffet, poi lo stesso due, prova una sovrapposizione di due che riesce, Vergara in qualche modo ostruisce il tentativo di cross preciso, l'avversario, gli azzurri possono uscire anche grazie a Frattesi, molto molto bravo a rompere il primo assedio dei francesi, ad allargare verso la corsia di sinistra, lì dove può scorribandare proprio Ricky Calafiori, da questi a beneficio di Sebastiano Esposito, che però si trova in posizione di fuorigioco. Qui c'è stata poca attenzione da parte degli azzurri a giudicare la linea difensiva della Francia.
8: Parlava a dire qualche cosa, comincia anche a trapelare, a emergere un po' di sconforto, di scoramento da parte dei giocatori dell'Italia, mentre la Francia riparte, altri giocatori si stanno riscaldando, il giocatore incompleto bianco della nazionale italiana, c'è anche Scamacca, magari un'altra punta, però la Francia porta con calma il pallone, mi sembra in grado di gestire la situazione la nazionale di Zidane.
7: Beh, quello sicuramente sì, grazie anche all'esperienza internazionale dei suoi giocatori, sono tutti ragazzi che insomma hanno già vinto tantissimo proprio a livello internazionale, tra coppe dei campioni, anche campionati del mondo, comunque giocati da protagonisti, è ovvio che insomma no, possano gestire anche situazioni di questo tipo, come sta facendo da Cugna che allarga sul settore di sinistra per due, prova ad evitare Caiode, ma è implacabile Caiode, così come Vergara, i suoi danni riescono a sradicargli dai piedi il pallone, è servito Bastoni che deve uscire dalla nostra area di rigore, serve invece alle sue spalle Donnarumma. Donnarumma alza lo sguardo, tocca il pallone più volte nei suoi 16 metri, poi batte lungo a cercare Moise Kean, pallone troppo alto, lo lascia sfilare alle sue spalle l'attaccante della Como, ma ovviamente c'era subito in copertura dietro di lui proprio Upamecano, che è andato poi a ricevere il tocco di ritorno da parte del proprio portiere e scambia con Da Cugna. Tra l'altro noto che solo adesso Zizou Zidane ha fatto scaldare dei suoi panchinari, fino a questo momento non si era alzato nessuno, tutti seduti.
8: È vero, ho notato la stessa cosa qualche minuto fa, mentre l'Italia è dall'inizio della ripresa che fa riscaldare i giocatori della panchina alternandoli. Attenzione alla Francia ancora in attacco sulla sinistra
7: con Truffet, pallone arretrato, Cherki la mette in mezzo. Olise questa volta sbaglia un tocco relativamente semplice per Ndebele che lo affiancava, e all'interno dell'area di rigore il giocatore del Paris Saint Germain si sarebbe trovato solissimo davanti a Donnarumma, e per fortuna Olise ha sbagliato per una volta, anche questa è una notizia. Sbaglia anche Rabiot. Vergara può prendere il tempo all'avversario, Vergara sul settore di sinistra, Vergara entra in area di rigore e viene recuperato dall'ottimo spunto di Upamecano, che poi mette palla sui piedi dei compagni di squadra. Ingaggiare duello fisico con mentre ruba palla, Bastoni è solo, parte il tiro, rete, il pareggio degli azzurri. Ancora una volta Sebastiano Esposito, ci sembra essere stato lui o forse proprio Bastoni a rubare palla nella metà campo avversaria nell'involarsi, sì, chiediamo scusa, proprio lui Bastoni al secondo gol consecutivo è riuscito a rubare palla, a sradicarla dai piedi dell'avversario, ad arrivare in area di rigore, a piazzarla con il sinistro alle spalle di Maignan, e l'abbiamo pareggiata, e l'abbiamo pareggiata questa partita.
10: E grazie anche a Vergara, al suo lavoro. Sbaglia qui in uscita Bastoni, intelligentissimo a andare a pressare alto, a creare lì superiorità numerica, ha sbagliato De Cugna a testa alta. E con quale freddezza Bastoni con questo sinistro per battere Maignan?
7: Insomma, è sicuramente una grande indizione di fiducia per i nostri con il pareggio di Alessandro Bastoni, che va a segno per la seconda volta consecutiva dopo la rete.
24: Intanto Repice contro... per la seconda volta è andato a segno Kevin De Bruyne, che ha portato il Belgio sul 2-0 sulla Turchia a Liegi, 70esimo.
10: Sì, insomma, questo è più prevedibile, De Bruyne di Bastoni.
7: De Bruyne di Bastoni, sì, sicuramente
10: anche
7: più prevedibile.
10: Per la stessa partita.
7: Anche per la partita, che non è così impegnativa come quella che sta giocando la nostra nazionale. Comunque Belgio, che dopo aver perso con la Francia e aver vinto fuori casa invece con l'Italia, si porterebbe in caso di vittoria a quota 6 in classifica. Qui sta maturando un pareggio, ma c'è ancora tantissimo da giocare, siamo al 24esimo minuto nel corso della ripresa, al decimo la rete di Olise su calcio di punizione che aveva portato in vantaggio la Francia, il pareggio di Bastoni al minuto 22 e siamo 1-1. Insomma, è una partita che adesso gli azzurri stanno giocando anche con un certo spirito, con un certo cuore, si rendono conto di avere di fronte una nazionale fortissima, sicuramente più forte di lei, e però sta mettendo tutto in campo. Ora Trofè si invola, inseguito da Vergara sulla corsia di sinistra, riesce a vincere il contrasto con il giocatore del Napoli e serve alle sue spalle due, che apre dalla parte opposta, Kalulu a domestica con l'interno del piede, va a cercare e a trovare Olise, eccolo il pericolo pubblico numero uno della Francia, che si porta il pallone centralmente prima di scaricarlo su Da Cugna, viene incontro lo stesso due al limite dell'area di rigore, Gerchi sempre per Da Cugna in area, Rabiot sinistro, la deviazione di Gigio Donnarumma con la punta delle dita della mano sinistra, la mette sul fondo, direzione di Rabiot e calcio perfetto con il sinistro, calcio d'angolo già battuto dalla Francia. Olise, posizione di alla testa, lato corto dell'area, prova a sconcertare Barella con delle finte, tocco all'indietro per Kalulu, Kalulu che con la sola dello scarpino porta nuovamente il pallone sulla corsia larga, Da Cugna che se lo fa dare centralmente, Gerchi che lo recupera all'altezza dei 30 metri, punta l'avversario, una finta ai danni di Fagioli, la palla sul sinistro, poi in area Vergara, ancora lui bravissimo, così come nel tocco perché, attenzione, due contro due, possiamo andare in contropiede, Moiseken si ferma, attende, guarda, poi alza la testa, serve a destra verso Sebastiano Esposito, c'è la corsa di Frattesi, il tentativo di Sebastiano Esposito di andarsene, Rabiot che non abbocca, Roberto Mancini che si arrabbia, e la Francia che può andare dalla parte opposta, allora le due squadre sono lunghe e Olise accelera sul binario di competenza che è quello destro, poi è costretto a fermarsi perché Barella gli ha ostruito il percorso verso la nostra area di rigore, c'è sempre Da Cugna in possesso del pallone, da questi per Cerchi, poi ecco nuovamente Rabiot provare a muovere palla verso il settore di sinistra, l'indirizzo di Trofè, c'è sempre due che concede una possibilità quasi calpestando, anzi assolutamente calpestando con i tacchetti degli scarpini la linea laterale, quindi allargando molto la Francia e allargando anche le maglie della nostra difesa. Certo, ora Kalulu dovrà stare attento alla velocità di Ken, magari non dovrà perdere tantissimo spazio alle sue spalle per i contropiedi azzurri, ma certo è anche che la Francia continua ad attaccare alla sua maniera, con questo fraseggio molto molto preciso, molto molto insieme. insistente questi passaggi in area di rigore. Rabiot lo ferma Caiode, pallone che torna sui piedi del centrocampista del Milan, servito due alle prese con Vergara che ne ritarda o ne rallenta l'incombere all'interno dei 16 metri azzurri. C'è Kalulu dalla parte opposta, così come sempre Olise, che adesso prova a sfidare Calafiori. Serve Dembélé, Dembélé che muove palla, sbaglia l'intervenuto Frattesi, provava ad innescare Moise Kean. C'è chi in area, il cross finisce a terra, un giocatore della Francia finisce a terra praticamente nello scontro, crediamo due si trattasse, con un avversario, con Barella.
8: È uno scontro di gioco,
7: ma non è niente, si ferma assolutamente
8: lui. No, ma non ha nemmeno protestano, ma insomma
7: niente di niente, assolutamente niente di niente. C'è Upamecano che va dal direttore di gara, il signor Gianmanzano, un po' a lamentarsi di quanto accade, poi l'arbitro che si dirige verso due che continua a lamentarsi, Gigio Donnarumma che lo fa alzare, è stato suo ex compagno di squadra, i due battono il 5, insomma nulla di particolarmente grave. Mentre in mezzo al campo invece si accende una piccola baruffa tra i giocatori. Davide Frattesi, si alza il cartellino giallo del direttore di gara, Gianmanzano, sicuramente uno per Moise Kean. L'altro non so l'indirizzo di chi, sinceramente non sono riuscito a vedere, forse di Upamecano. Sì. Anche Barella che va a dire qualcosa a Upamecano. Kean che se la prende un po' col difensore Paris Saint Germain strattonandolo per la maglia, lui che reagisce, insomma piccole scaramucce, niente di che.
8: Nulla, due di trascendentale. Di
7: nulla di trascendentale. Siamo giunti al 28esimo minuto del corso della ripresa, Francia 1 Italia 1, Francia ancora in possesso di palla, ancora Olise, il suo strappo ad evitare Sebastiano Esposito, si accentra Olise, troppi questa volta su di lui, gli tolgono la palla, Vergara che può uscire, Caiode che avrebbe spazio in avanti, dette il passaggio Calafiori, pallone forse troppo pigro, Caiode che corre a destra contro due uomini, Truffé e Upamecano, guadagna la rimessa laterale Caiode, anzi no, secondo l'arbitro la rimessa laterale in favore della Francia, anzi secondo il guardaline che opera sotto la nostra postazione, che tra l'altro è una graziosissima signora, è molto precisa fino a questo momento, dobbiamo dire che Caiode si è semplicemente lamentato con se stesso perché aveva la possibilità di dare un po' di respiro alla nostra difesa.
8: E aveva tagliato completamente il campo Calafiori da sinistra a destra, come ha fatto Bastoni in occasione del gol, superiorità numerica in questo modo, bisogna andare a occupare altri spazi di campo rispetto ai ruoli predefiniti. La Francia attacca ancora sulla sinistra
7: con il solito 2, prova ad accentrarsi, il pallone in mezzo per D'Acugna, poi si fa vedere Kalulu sulla corsia larga, Olise come di consueto detta il ritmo dell'azione offensiva, del tema offensivo dei suoi compagni di squadra. Acugna muove palla per due, la scava quest'ultimo per Truffé da sinistra in area, vediamo se parte il cross rasoterra, comoda, molto tempestiva però la parata all'interno dell'area piccola, in tuffo sul rasoterra di Truffé ad opera di Donnarumma. Due cambi per la Francia.
24: Scusa Repice, scusa Fortuna, terzo gol del Belgio, Romelu Lukaku, Belgio 3 Turchia 0, 77esimo a voi.
7: Intanto gli azzurri provano ad uscire, palla al piede, Frattesi prova un cucchiaio per evitare Olise che però è reattivissimo per andare a sporcare quella traiettoria che intendeva premiare lo scatto in profondità di Sebastiano Esposito, e Francia che si ripresenta vicina alla nostra area di rigore, un tocco in profondità, questa volta siamo noi con due colpi di testa ad evitare che i francesi possano arrivare in area pericolosamente, poi c'è un tiro che arriva dall'interno dell'area di rigore di Rabiot, pallone che forse è stato deviato dagli azzurri, forse secondo l'arbitro no, e quindi semplice rimessa al fondo per l'Italia. Le sostituzioni della Francia, Daniele Fortuna.
8: Fuori due, dentro Barcola, fuori Cherki con il numero 6,
7: Camavinga.
8: L'abbiamo chiamato prima, Camavinga entra al posto di Cherki.
7: Camavinga che ha avuto una stagione tribolata quella passata, un grave infortunio, ma insomma giocatore meraviglioso. Magari Gasperini sarà contento perché rimane in panchina Manconè e quindi insomma no? Sono tutte cose che gli allenatori studiano, insomma, per quello che riguarda i loro giocatori durante le partite delle nazionali.
8: C'è sempre la preoccupazione comunque che qualcuno si possa far male, è preoccupazione in ogni caso fondata. Saperettare nell'Italia, Daniel Maldini.
7: Vedremo al posto di chi, forse di Sebastiano Esposito, intanto Barella si complica la vita, poi serve dal fondo in area di rigore. Proprio Sebastiano Esposito prova ad uscire la nazionale italiana da quel lato del campo con Ricky Calafiori, dobbiamo dire ottima la prova comunque del giocatore dell'Arsenal in questa serata. Si è ovviamente opposto ai tentativi di Olise, ma si è anche proposto in avanti con una certa efficacia, con una certa pericolosità. Truffe di testa, Caiode bravissimo a far scivolare il pallone oltre la linea laterale, proprio andando a spostare fisicamente.
8: Dice, venite avanti che adesso devo battere la rimessa laterale.
7: Però questa volta si accontenta di porgere all'indietro, comodo per Scalvini, va in orizzontale a beneficio di Fagioli. 32 minuti sul cronometro nel corso del secondo tempo a Parigi, 1-1 tra Francia e Italia per le reti al decimo di questo secondo tempo di Olise su calcio di punizione e per il pareggio di Alessandro Bastoni. 12 minuti più tardi ancora l'Italia nel cerchio centrale del campo con Barella, pallone arretrato su Fagioli che lo allarga verso la corsia di destra, quella occupata da Scalvini, la verticale per Caiode, il tocco nuovamente all'indietro del nostro numero 2 che saggiamente prova a ripartire non concedendo ai francesi l'opportunità di andare a contrastare le linee di passaggio nella loro tre quarti campo. Parte un lancio ora dalle retrovie, legge benissimo dobbiamo dire la situazione, Jacquet prova ad andarsene, tira lì con l'esterno per Upamecano che lancia sulla sinistra, che stavolta Barcola evidentemente conoscendo le capacità in progressione del suo compagno di squadra anche nel club, questa volta però esagera Upamecano e la palla finisce oltre il perimetro di gioco. La rimessa laterale è in favore degli azzurri di fronte alla panchina della Francia, da fronte offensivo difensivo destro del loro schieramento Vergara. Nonostante la pressione di Truffè all'indietro per Fagioli, ci concediamo adesso noi il palleggio seppur a ridosso della nostra area. Donnarumma allarga verso il settore di sinistra, un pallone che controlla bene Calafiori all'altezza della linea laterale, ora però è pressato da due uomini e quindi è costretto a tornare indietro dal suo capitano, il quale questa volta non indugia e batte lungo con il sinistro, pallone colpito di testa da un giocatore della Francia, pallone che poi rimbalza verso la corsia destra del campo. Caiode appena avanti di tutti salta con un up and down, un sombrero Barcola, insomma ragazzi, Caiode è un terzino di grandissimo livello.
8: Sì sì, l'abbiamo messo contro la Turchia e insomma questo è il secondo indizio, ancora meglio però in crescita allo Stade de France, non ha sbagliato praticamente un pallone, veramente
7: non ha sbagliato
8: errori rarissimi, l'interpretazione giusta nella corsa, nell'attacco.

0: E entrerà Dumbia. Serve potenza, serve forza lì al centro del campo in questo finale.
1: Eh sì, perché siamo al 34esimo minuto, 11 alla fine, salvo evidentemente il recupero che ci sarà. Il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della nostra nazionale, alla testa della nostra tre quarti di campo, per un fallo plateale commesso da Dacugna ai danni di Frattesi, proprio che poi adesso è uscito per far posto a Dumbia. Frattesi, ottima partita anche stasera però, eh?
0: Come applicazione ha avuto anche la possibilità di battere a rete, di segnare alla fine del primo tempo, anche è stato anche sfortunato, una deviazione con il pallone che è finito in calcio d'angolo, ma l'applicazione è comunque, ha visto partecipi tutti i giocatori dell'Italia. E poi
1: attenzione a questo lancio
0: Cagliode
1: in profondità per Cagliode, questa volta Barcola bravissimo ad anticiparlo e a togliergli il pallone dopo il primo controllo di petto del nostro numero 2, bravissimo però ancora una volta Cagliode a guadagnare rimessa laterale. Ma insomma, noi dovremmo spendere qualche parolina in più per questo ragazzo, perché mi sembra veramente una pedina fondamentale per il nostro assetto. Adesso proprio Cagliode adiacente alla bandiera del corner, fronte offensiva destra, andare rimessa con le mani a lunga gittata nell'area di rigore della Francia, pallone pericoloso in mezzo, schizza al limite, Fagioli lo allarga per Vergara, Vergara che punta a Barcolà, mette palla sulla sinistra per il traversone, secondo palo, colpo di testa, Maignan con la punta delle dita la mette oltre la traversa e quindi in corner. Colpo di testa
0: di Ken,
1: di Moise Ken, tiro dalla bandierina in favore degli azzurri. Comunque vadano le cose, anche stasera la nazionale italiana ha convinto, ha veramente convinto, lo possiamo dire in anticipo, a 10 minuti prima del fischio finale è la partita apertissima, la Francia è più forte, tutto quello che si vuole, ma gli azzurri ci sono e il percorso e il progetto di Roberto Mancini va avanti. Barella da destra, pallone in mezzo, pallone che si alza, c'è forse stato un tocco di mani, ma forse è un nostro calciatore, sicuramente è così. Poi Vergara che va a spintonare Maignan alle spalle, che cercava di ripartire, Maignan che si arrabbia, fa un po' di teatro, ma insomma niente di che. Ci sarà calcio di punizione ovviamente in favore della Francia dall'interno della sua area di rigore. 37esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stade de France, 1-1 tra Francia e Italia.
0: Con l'Italia adesso sta giocando più avanti, si spinge, prova a dar fastidio anche all'impostazione di una Francia ora più titubante, meno fluida, meno sciolta rispetto a prima, che tenta di andare via e perde il pallone, e invece no, perché ci sarà calcio di punizione per la nazionale di Zidane.
1: Sì, perché ha allargato il braccio, Vergara ha colpito al volto Truffet. Subito la collaboratrice del direttore di gara ha alzato la bandierina, sventolando la bandierina proprio per attirare l'attenzione del signor Kilmanzano, il quale si è accorto di tutto, ha comandato la punizione, ha ammonito il giocatore del Napoli. Si riprende a giocare, c'è Olise sulla corsia di destra, sfida ancora i nostri con i suoi tentativi di dribbling ubriacante che hanno successo, poi per fortuna però il pallone rimane lontano dall'area di rigore, da Cugna lo smista a beneficio di Adrien Rabiot, da questi sulla corsia di sinistra per Barcolà, Barcolà contro Cagliode. Anche questo è un duello veramente molto bello, c'è Truffet che va a direzionare la traiettoria sui piedi di Dacugna, ora il pallone giostra verso la corsia di destra e di nuovo centralmente Camavinga va via Barella all'indietro per Dembélé, velocità di esecuzione da parte dei giocatori francesi incredibile, la conclusione di Dembélé che finisce sul fondo, ma i primi passi di Dembélé col pallone tra i piedi sono veramente devastanti,
0: anche se poi non ha fatto tantissimo,
1: no, oggi no,
0: nella partita
1: stasera,
0: si è visto
1: però
0: poco,
1: non lo diciamo ancora perché
0: anche un po' impreciso, anche falloso nel controllo, si è portato troppo avanti il pallone. Olise impareggiabile, ecco, nella Francia, però manca ancora un bel po', 7 minuti al 90esimo, poi il recupero, quindi partiamo a bassa voce perché continua ad attaccare la Francia.
1: Proprio con Olise il pallone all'indirizzo di Dembélé che si gira, lo distribuisce verso la corsia di destra dove si trova Camavinga al vertice, dribbling va con il sinistro e la gran parata di Donnarumma che mette in corner. Insomma, c'è anche Camavinga e a proposito altro giocatore fantastico, guardate questo pallone, era stato indirizzato con il sinistro sotto l'incrocio dei pali alla destra di Donnarumma che l'ha deviato in corner, battuto corto, Olise, Barcolà, ancora Olise al vertice, pallone orizzontale, Truffet la mette in mezzo, Cagliode che salta di testa, Donnarumma che interviene alle sue spalle, blocca a mezza altezza il pallone, siamo al 39esimo nel corso, anzi inizia adesso il 40esimo, nel corso del secondo tempo a Parigi, 1-1 tra Francia e Italia. Torniamo a Roma per la Messina.

0: onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
1: Come prima, più di prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Attenzione, Olisee che salta Upamecano per una volta, viene braccato rugbisticamente, secondo giallo rosso. Rosso per Upamecano, e qui il fallo è stato plateale. Non poteva non estrarre il cartellino il direttore di gara.
3: Non ci sono proteste, infatti Upamecano, che prima era stato ammonito per quell'alterco in mezzo al campo con Ken per quel litigio, adesso no, va a protestare con l'arbitro, e protestano anche gli altri, protesta naturalmente il capitano Dembélé, però il pallone passa e si aggrappa, quasi lo placca, Upamecano placca Moise Ken che finisce a terra, poi allarga le braccia, però mi sembra inevitabile questo cartellino giallo e dunque anche l'espulsione. C'è stato anche un controllo terminato e dunque Francia in 10 in questo finale.
0: In questo finale sono 4 minuti e qualcosa di partita, salvo ovviamente recupero, non che la Francia soffrirà più di tanto questa inferiorità numerica, immaginiamo. Comunque adesso c'è questo calcio di punizione da sinistra, mentre c'è un cambio in casa francese, vediamo chi sta per entrare all'interno del terreno di gioco, evidentemente vuole correre ai ripari Zinedine Zidane, ci sembra essere, vediamo, il numero 17, non riusciamo a distinguere il numero di maglia del giocatore che deve entrare in campo, perché ovviamente ci sono, sì, è il numero 17, quindi si tratta di Lacroix. La Croazia che entra in campo, vedremo tra poco al posto di chi. La Francia in 10 uomini, uscito un po' Meccano, si avvicina adesso agli spogliatoi tra gli applausi del pubblico dello Stade de France. Calcio di punizione che verrà battuto da destra, c'è Daniel Maldini da sinistra, Daniel Maldini sul pallone interno del piede destro, traiettoria rientra verso la porta avversaria, il cross che parte, il pallone che rimane lì, c'è una deviazione sul fondo e quindi calcio d'angolo per l'Italia, ma anche un'altra opportunità, perché quel pallone ballonzolava in maniera molto minacciosa per Magnan, pochi metri dalla linea di porta dei Blé, ancora il cambio che non si perfeziona, vediamo adesso si esce proprio da Cugna, il giocatore delle Como, ed entra Lacroix, che è un difensore, evidentemente è chiaro che vuole dare una mano al suo pacchetto difensivo Zinedine Zidane, adesso che è in 10 uomini e che deve far a meno proprio di un difensore, tra l'altro il più forte di cui dispone, parliamoci chiaro, si è trattato di Upamecano per doppia ammonizione. E quel battibecco con Moise Ken. Intanto da sinistra Vergara, interno del piede sinistro, traiettoria d'uscire verso la porta di Maignan, pallone che spiove in aria, saltano in molti, pallone che viene allontanato da Olise, poi rincorso da Caiode che è l'ultimo, lo addormenta letteralmente sul piede destro Caiode e va a servire Donnarumma. Il rilancio di quest'ultimo, Dembélé viene anticipato da Barella, abbiamo la possibilità con Calafiori che lancia sull'estremo settore di sinistra, corre Vergara in posizione di ala, Vergara verso linea di fondo, Vergara la mette in mezzo, attenzione Barella! Sta per arrivare, anzi arriva Barella, forse però con il passo un pochino troppo ampio, tocca la palla con l'interno del piede, palla che termina alta, palla che era forse anche stata deviata da un giocatore francese e quindi appunto si è alzata, ha alzato la sua traiettoria nel momento in cui per impattarla Niccolò Barella andava con il piattone destro, ma insomma è una partita aperta e comunque vada a finire, la nostra nazionale ha dimostrato di esserci e come. Intanto 77.118 spettatori stasera allo Stade de France, quindi quasi 80.000, e insomma è un grande applauso che Parigi si può fare per aver supportato fino a questo momento con grande entusiasmo la nazionale di Zinedine Zidane alla sua prima in panchina tra le mura amiche. Intanto i minuti scorrono, siamo al 43esimo nel corso della ripresa, 1-1 tra Francia e Italia, Francia in 10 per l'espulsione e doppia ammonizione pochi minuti fa di Upamecano, Italia che tiene palla nella metà campo avversaria, lo fa con Niccolò Barella, evidentemente senza esasperare i ritmi. C'è Fagioli in possesso di sfera, prova un traversone con con il piede destro, pallone che termina fuori dal campo abbondantemente, errore di Fagioli. Qui dovevamo tenere la palla, evitare queste cose assolutamente, poi fuori misura il suo lancio che consente alla Francia di ripartire. E tutto questo, ripetiamo gentili ascoltatori, quando sta per iniziare, anzi inizia adesso il 90° minuto, c'è un'altra sostituzione ordinata da Roberto Mancini, sta per entrare Cambiaghi. Vedremo al posto di chi, nel frattempo il gioco è ripreso, il colpo di testa di Caglione che ha mandato il pallone fuori dal campo e quindi si può perfezionare il cambio, fuori proprio Fagioli e dentro Cambiaghi. Vediamo quanto concederà di recupero il direttore di gara, vediamo quanto, anzi no, si tratta di Scamacca, chiediamo scusa, non di Cambiaghi, abbiamo visto male noi, chiediamo scusa per l'errore. Quindi c'è Scamacca lì davanti ed è uscito Fagioli, ci concediamo addirittura le due punte, Roberto Mancini non si smentisce, d'accordo, giochiamo contro una nazionale più forte, ma siamo ai minuti finali, siamo in vantaggio di un uomo, siamo in parità 1-1 e nonostante si giochi allo Stade de France di Parigi contro una nazionale, ripetiamo, fortissima, adesso addirittura ci prova a vincerla Roberto Mancini, forse anche la mentalità che è importante. Adesso sta per scadere il 90° minuto, ci saranno di recupero 4 minuti di recupero qui al termine della partita e la Francia avanza il pallone tra i piedi di Camavinga, centralmente si allarga Dembélé, riceve il pallone, ora andiamo a formare due linee da 4 di fronte alla nostra porta, è un 4-4-2 quello schierato da Roberto Mancini in questo momento, vediamo se questa sfera filtra per Kalulu che può muovere il pallone all'indietro, serve per Camavinga, Camavinga lo tiene basso con la sola dello scalpino a beneficio di Dembélé che glielo restituisce, poi il centrocampista del Real Madrid prova ad allargare dalla parte opposta ma sbaglia, Vergara interviene, resiste alla carica di un avversario, serve Barella, poi termina giù, vediamo se c'è il calcio di punizione, l'arbitro si continua a giocare, evidentemente no, di falli ce n'erano due, uno su Vergara e uno su Ken, l'arbitro non l'ha concesso, poi c'è uno su Camavinga, norma dell'avvantaggio, Olise in possesso di palla, ancora a Camavinga per Rabiot, si va sul settore di sinistra, Barcolà punta a Caiode, mette palla sul destro, va in mezzo per la conclusione di Olise, ancora Donnarumma, poi il tentativo di Barcolà di rimetterla in mezzo, allontana Scalvini in fallo laterale e rischiamo tantissimo, rischiamo veramente tanto in questa occasione, c'è l'ammonizione di Bassoni che accetta di buon grado le decisioni di direttore di gara per il precedente fallo che avevamo detto ai danni di Camavinga, la rimessa con le mani al fronte offensivo sinistro in favore della Francia, Truffé a terra per Rabiot, Rabiot che perde qualche metro all'interno del terreno di gioco, va a servire Lacroix, il tocco in orizzontale con Jacquet, con Olise che mette in movimento Dembélé, Dembélé che prova a girarsi, poi sterza i danni di Calafiori, nuovamente Olise in area di rigore, pallone fermato con un tackle dall'intervento di Bastoni, chiedono calcio di rigore i giocatori francesi, lo chiede a gran voce il pubblico, l'arbitro lascia proseguire, da terra lotta Ken, conquista la sfera, prova ad andarsene, ancora Moise Ken, si allunga il pallone, Truffé arriva in anticipo, la mette fuori dal campo, dice di fermare tutto l'arbitro perché adesso lo va a vedere, non è calcio di rigore, non è calcio di rigore, non è calcio di rigore, questo dice l'arbitro, non è calcio di rigore, non è assolutamente nulla, 47 sul cronometro, siamo noi adesso in avanti, cross di Barella, anticipato Scamacca, palla al limite, arriva Dembélé, prova ad allungarla su Olise, ci sembra in vantaggio Calafiori, così colpisce di testa, poi Barella che ritorna anticipando Camavinga mettendo palla sui piedi di Bastoni nel cerchio centrale del campo, Dumbia allarga verso il settore di sinistra, proviamo ad attaccare con Daniel Maldini, ora la sovrapposizione di Calafiori, può andare in mezzo da quella parte, pallone leggermente arretrato per Moise Ken, corre Scalvini dalla parte opposta, riceve il pallone, va a servire ancora Barella, centralmente c'è Dumbia, Dumbia che la sposta per Calafiori, si allarga Daniel Maldini a sinistra, entra in area, punta l'avversario, si accentra Daniel Maldini, porta palla, si accentra ancora, poi la scarica su Scalvini, pallone in profondità sulla zona destra per Vergara, interviene Barcolà a fermare tutto, poi Rabiot prova ad uscire, Vergara che commette fallo ai suoi danni e ci sarà calcio di punizione in favore della Francia dall'interno dell'area di rigore della nazionale di casa, i minuti sono 48:30, quindi mancano 30 secondi alla fine della partita, ora speriamo che non succeda nulla da qui a 30 secondi. E insomma sarebbe sicuramente un risultato molto importante questo per l'Italia, questo pareggio, calcio di punizione che verrà battuto da Maignan, poco fuori il pallone rispetto all'area di rigore dei Bleu, partito ovviamente lungo a cercare uno tra Dembélé e Barcola. Scalvini di testa che si oppone, Scamacca che deve tenere la terra, la tiene bene per Vergara che può ripartire. Vergara allarga ancora per l'attaccante dell'Atalanta sulla corsia di destra, viene appoggiato da Barella, ancora il pallone poi per Dumbia al limite, Calafiori carica il sinistro, poi decide di spostare Daniel Maldini al limite, il cross che parte, Ken prova a girarsi, non ci riesce, Daniel Maldini recupera la sfera proprio nel momento in cui l'arbitro dice che per Francia e Italia può bastare così. 1-1 è un gran risultato per gli azzurri che hanno giocato contro una nazionale più forte ma che sono riusciti ad opporsi e a reagire nel momento più difficile, dopo la rete di Olise su calcio di punizione, il pareggio di Alessandro Bastoni dopo 12 minuti, 1-1, un primo tempo che aveva visto la Francia con più possesso palla ma l'Italia essere molto più pericolosi, inizio ripresa a beneficio della nazionale di Zinedine Zidane, le parate di Donnarumma, il gol di Olise, il pareggio di Bastoni e poi qualche possibilità per noi in superiorità numerica dopo l'espulsione, doppia ammonizione di Upamecano di andare a conquistare addirittura la posta piena, ma è giusto così, finisce 1-1 i marcatori come detto nel secondo tempo, Olise al decimo, al 22esimo Alessandro Bastoni che ribadisce la prodezza di Bursa. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Massimo Vasciaveo per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che Francia e Italia hanno pareggiato a Saint-Denis, Parigi, allo Stade de France per 1-1 nella terza partita di Champions League. Augura a tutti, scusate, Nations League, augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Zona Cesarini.
11: 22:42 minuti, dunque è finita 1-1 tra Francia e Italia, ultima parte di questa zona Cesarini con Ombretta Conti a regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. È terminata 3-0 invece la partita tra Belgio e Turchia a Liegi e dunque il gruppo A dopo tre giornate vede la Francia in testa con 7 punti, poi in seconda posizione il Belgio a quota 6, l'Italia 4 e la Turchia di Vincenzino Montella inchiodata a 0 punti e poi la Turchia che lunedì verrà in Italia per giocare l'ultima delle 4 partite di questa, di questo primo ciclo di Nations League. Gli altri risultati sempre di Nations, la League B, ovvero sia la fascia B, Bosnia Svezia 1-1, Polonia, Romania 6-0, Ucraina, Irlanda del Nord 3-0 per l'Irlanda, Ungheria, Georgia 1-0, mentre invece nella fascia C i finali vedono la Moldavia aver vinto in casa del Kazakistan per 2-1, poi Cipro, Armenia 2-0, Lettonia, Montenegro 1-2 e Faroe, Slovacchia 1-1. Abbiamo anche il finale dell'Eurolega di pallacanestro, terzo turno, Milano sconfitta sul parquet del Baskonia 76-87. Saluto Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben trovato, buonasera a te.
12: Buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
11: E dalla nostra postazione a Trento, dal Festival dello Sport, ci sono Filippo Corsini e Massimiliano Graziani. Benvenuti anche a voi.
13: Ciao, buonasera a tutti da Piazza Cesare Battisti qui a Trento.
14: Ciao, buona serata.
11: Allora, Filippo Grassia, iniziamo da te con un commento su questo pareggio tra Italia e Francia. Insomma, un pareggio per certi versi, secondo te, sorprendente in casa della Francia?
12: Ma qualcosa di interessante ci aspettavamo dopo la bella vittoria in Turchia. Certo è che la formazione stasera ci ha sorpreso nel modo più positivo del termine, perché dopo aver subito uno sterile anche possesso palla della Francia ha mancato di poco il vantaggio nel primo tempo e poi ha reagito in maniera direi importante dopo la rete di Olisei, che ha segnato un gran gol su punizione, ha trovato il pareggio con Bastoni e ha sfiorato nuovamente la rete, raddoppio la vittoria nel finale. Chissà, forse Mancini ha trovato la formazione giusta. E c'è da ricordare che l'Italia, se battesse la Turchia nella prossima partita, la quarta di questo ciclo, si assicurerebbe la terza posizione, già sarebbe un piccolo grande traguardo in attesa delle ultime due partite, Francia in casa e Belgio fuori. L'ultimo accenno prima di lasciarti il microfono su Donnarumma, che è stato eccezionale con quattro parate incredibili su Dembélé, due Olise e Camavinga, ma è stata tutta l'Italia che ha giocato per, io direi, per gran parte della gara alla pari con i francesi.
11: Allora, vorrei sentire a questo punto anche una valutazione, un commento da parte di Filippo Corsini e Massimiliano Graziani su questo pareggio 1-1 dell'Italia in Francia. Con la Francia partiamo da Filippo.
13: Beh, io direi che, guarda, è stupefacente, perché dalla sconfitta, dalla brutta sconfitta di Roma con il Belgio sembrerebbero passati anni, invece sono passati soltanto pochi giorni, è tutta un'altra Italia che ci ha fatto vedere davvero un'altra cosa, un'altra partita, una forza di reazione. Mancini ha lavorato egregiamente in questi pochi giorni, ha cambiato letteralmente la squadra. Contro la Turchia abbiamo visto cose egregie, questa sera abbiamo ottenuto il campo ottimamente contro i francesi, che sì, non avevano Mbappé, però insomma era pur sempre la Francia. In pochi avrebbero pronosticato questo pareggio finale. Devo dire che insomma possiamo davvero ben sperare per il futuro, e abbiamo ritrovato probabilmente la vera Italia.
14: Siamo sorpresi non tanto per il pareggio, ma per il fatto che di fronte c'era la Francia, che è una delle migliori squadre del mondo. L'abbiamo detto più volte in questi giorni, da ieri qui sul palco di Radio Rai al Festival dello Sport di Trento in Piazza Cesare Battisti, eravamo tutti unanimemente concordi nel dire che sarebbe stata una partita difficilissima e che probabilmente l'avrebbe vinta la Francia. Quindi siamo al di là delle aspettative. Ci sono ovviamente le attenuanti, cioè ci sono le grandi parate di Donnarumma, come diceva Filippo Grassia, c'è l'espulsione di Upamecano nel finale, che ci ha consentito addirittura di provare a vincerla questa partita, quantomeno di provarci. Però al di là di questo, una buona prestazione che forse neanche ci aspettavamo rispetto a quello che avevamo visto nelle settimane scorse. È un crescendo quello che stiamo vedendo in casa della Turchia, e adesso con questo pareggio ben più importante a Saint-Denis in casa della Francia, che ripeto è una delle squadre migliori del mondo. Quindi possiamo essere, diciamo, fiduciosi, moderatamente fiduciosi, perché parliamo comunque di partite di Nations League, e non stiamo parlando di un mondiale, non stiamo parlando neanche di un europeo, però possiamo essere fiduciosi, questo sì.
11: Ma Filippo Grassia, fiduciosi soprattutto dopo il pronti partenza via, con la sconfitta quella netta, nettissima, con il Belgio in casa a Roma, qui a Roma all'Olimpico, sembrano essere invece che passati pochi giorni, sembrano essere passati mesi rispetto a quella partita. Cos'è accaduto? Erano partiti bloccati gli azzurri con il Belgio e poi si sono ripresi anche grazie alla vittoria di Bursa in Turchia, secondo te, oppure una naturale evoluzione di questa nazionale presa da Mancini per la seconda volta, che aveva debuttato proprio a Roma all'Olimpico?
12: Beh, intanto Mancini sta facendo un buon lavoro, al di là di tutte le polemiche che stanno bersagliando la Federcalcio per la presidenza di Malagò e anche per le polemiche che si erano abbattute sul CT dopo la sconfitta nel primo turno. Naturale fino a un certo punto, perché? Perché lui ha cambiato la squadra praticamente per 9/11 nella seconda partita, quella vinta in Turchia, e questa sera lui ha inserito Calafiore al posto di Ruggeri, Ken in luogo di Raspadori, e quindi credo che lui abbia creato una squadra su cui crede. Bisognerà vedere come staranno i giocatori sul profilo fisico, anche tenendo conto delle ammonizioni, nella prossima gara con la Turchia, che, come accennavo in apertura, può essere decisiva per mandare poi l'Italia alle ultime due partite con la certezza almeno di avere il terzo posto, con quello che significa anche sul piano delle qualificazioni europee e mondiali, per mantenere una buona posizione nel ranking. Sono arrivate delle certezze. Innanzitutto, vabbè, Donnarumma straordinario sul campo di Saint-Denis davanti al popolo francese, e anche davanti a Luis Enrique, che gli aveva preferito scioccamente Chevalier. Poi Caiode che gioca da veterano sulla fascia destra con un coraggio incredibile. La coppia centrale che sta facendo molto bene, e poi dall'altra parte abbiamo sulla fascia sinistra tre uomini, uno meglio dell'altro, Calafiori, Di Marco e anche Ruggeri, che è un uomo di temperamento. Lì in mezzo Fagioli e Tonali insieme hanno dimostrato di saper non solo coesistere, ma anche di migliorare la prestazione l'uno con l'altro. C'è da capire poi se andremo avanti con Frattesi, oppure con Barella, oppure magari con qualche altro uomo che arriva dal campionato. In avanti, insomma, Mancini sta schierando quello che in questo momento gli offre il campionato di meglio. Sì.
11: Allora, con Filippo Corsini e Massimiliano Graziani, e poi chiudiamo il giro con Filippo Grassia, vorrei andare a analizzare le differenze tra la partita dell'Olimpico e questa, poi passando per la Turchia, le differenze dello schieramento in campo. A parte Donnarumma, in difesa nella prima partita, quella persa contro il Belgio, c'erano, oltre a Calafiori, Coppola, Mancini e Di Lorenzo. A centrocampo, oltre a Tonali e Barella, c'era Romano, e davanti, oltre a Esposito e Ken, c'era Cambiaghi. Allora, cambiano gli uomini e poi necessariamente cambia anche la resa in campo, perché fino a prova contraria, per quanto i moduli possano essere importanti, la differenza la fanno sempre gli uomini. Chi è che secondo voi ha dato il cambio di passo nei reparti, partendo dalla difesa? Filippo Corsini.
13: Mi sentite? È così. Sì. Non c'è dubbio che Iode, che prezzo non uscirà a questo punto, non uscirà più. Ma Mancini era ripartito dall'Olimpico con il Belgio in base insomma ai suoi ricordi. Era appena arrivato anche lui, era appena ritornato anche lui, e dunque si era limitato a un, diciamo così, tra virgolette, a rimettere quello da dove aveva in pratica lasciato lui, le poche certezze. Poi, lavorando molto sul campo in questi pochi giorni, si è accorto che in fondo le risorse le abbiamo anche noi. Prima Filippo Grassia snocciolava tutta una serie di nomi che ci fanno capire che in realtà i mezzi ce li abbiamo anche noi, i giocatori ci sono, basta saperli scovare, non dimenticarseli. Caiode purtroppo l'abbiamo lasciato partire per l'Inghilterra, però insomma le forze ci sono, i giocatori ci sono, il talento c'è, basta soltanto saperlo valorizzare, e in questo secondo me Roberto Mancini è un maestro.
11: Massimiliano.
14: Sono d'accordo con quello che ha detto Filippo, ma io vorrei sottolineare che secondo me queste non sono comunque scelte definitive, al di là del fatto che stiano premiando in questo momento, perché si va per aggiustamenti, bisogna costruire un gruppo, bisogna costruire anche una mentalità, un'identità di gioco per questa squadra, e poi non è detto che chi magari non ha reso al meglio in quel primo collaudo negativo in casa all'Olimpico contro il Belgio non possa avere poi una seconda chance e ben figurare comunque in un sistema rodato e che funziona meglio. Bisogna dare tempo anche perché molti sono ragazzi molto giovani e non si possono penalizzare o bocciare per una prestazione all'interno di una prestazione comunque collettiva negativa, perché magari non ha funzionato neanche il sistema di gioco in determinate circostanze. Quindi non vedo nulla di definitivo in quello che stiamo vedendo, ma vedo comunque tutto di futuribile, perché quello che abbiamo visto stasera è incoraggiante. Bisogna continuare su quella strada, con questo lavoro, magari rivedendo anche in situazioni successive chi non ha reso al meglio in determinate circostanze.
11: Filippo Grazia, le parole di Massimiliano Graziani mandano subito la mente in una direzione, ovvero sia a centrocampo e ovvero sia in mezzo al centrocampo a Romano, che è stato così fatto esordire in quella partita poi persa con il Belgio. Però ha ragione Massimiliano, è un giovanissimo, è stato tra virgolette mandato un po' così allo sbaraglio, secondo te, da Mancini al pronti partenza via all'Olimpico, e comunque sia va per forza di cose coccolato e recuperato Romano, no?
12: Ma guarda, Romano è un talento sicuramente del calcio italiano, certo, dopo aver giocato alla Spezia e aver disputato appena 5 partite in Serie A, dargli le chiavi del centrocampo pronti via è stato probabilmente un azzardo. Però il CT è stato bravissimo poi nella partita precedente a mandarlo subito in campo, come a dirgli: guarda che io credo su di te. E non dimentichiamo che nel campionato europeo vinto proprio dall'Italia di Mancini la forza era in mezzo al campo. Forse abbiamo ritrovato anche il centrocampo, adesso dobbiamo ritrovare quelli lì davanti che la mettono dentro. Ken ha fatto il suo, ha sbagliato sì un gol, ma ne ha segnato un altro in fuorigioco, ha costretto Maignan a un grande intervento, ha fatto espellere Upamecano, insomma la sua parte l'ha fatta, e vediamo se magari in futuro riusciremo a recuperare, che so, Retegui, oppure ci auguriamo che il calcio italiano offra qualcosa di positivo lì davanti. Volevo solo accennare a Olise. Olise è stato con Donnarumma, a mio parere, il migliore in campo. È strana la sua storia, è nato in Inghilterra, gioca in Germania, ha un genitore nigeriano, la mamma algerina, non parla francese, ma ha preferito giocare per la Francia, un mistero.
11: Allora, ultimo giro, 10 secondi a testa, vi faccio una domanda su Montella: dovesse perdere anche la quarta su 4 con l'Italia lunedì, rischia la panchina? Corsini, Graziani, Grassia.
13: Beh, sicuramente sì, lo hanno fischiato già solamente contro di noi. Povero Montella, è davvero appeso a un filo a questo punto.
14: Anch'io dico povero Montella, perché ha ottenuto risultati che erano attesi da decenni in Turchia, però le aspettative portano a questo, e quindi sì, rischia.
11: Filippo.
12: Beh, sai, il presidente della Turchia, ho visto su qualche social che probabilmente lo farà fuori per salvarsi la poltrona. Allora, quindi al di là del fatto tecnico c'è un fatto politico, come anche sta succedendo nel nostro paese.
11: Domani è mattinata di motori, alle 8 la sprint della MotoGP in Giappone, l'arrivo nella pagina del GR1 Sport, e poi le qualifiche dalla Malesia del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 su Radio 1 Sport dalle 10 alle 11, ora GR1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Riunione straordinaria in videocollegamento del G7 sulla sicurezza energetica con la partecipazione della Premier Giorgia Meloni. I leader hanno concordato una risposta comune all'instabilità dei prezzi e alle oscillazioni dei mercati dell'energia. La corrispondente da Bruxelles.
3: 100 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche in 4 mesi, con una forte immissione di diesel già nei primi 20 giorni. È la risposta del G7 al caro energia e alle tensioni sui mercati. I leader, riuniti in videoconferenza, hanno deciso anche di non imporre divieti alle esportazioni di energia tra gli alleati e di aumentare, dove possibile, la capacità delle raffinerie. Una decisione accolta con favore da Ursula von der Leyen. E ora il dossier passa ai 27. Al vertice europeo del 15 e 16 ottobre, annuncia Antonio Costa, i leader discuteranno come alleviare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia su cittadini, imprese e industria europea, accelerando al tempo stesso la transizione verso fonti energetiche prodotte in Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E Trump elogia l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendo la risposta eccezionale. Esclude inoltre un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione. Poi definisce il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha detto. E dopo il G7 straordinario sull'energia, la Premier Giorgia Meloni ha presieduto il Consiglio dei Ministri. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027 e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Libano, secondo i media locali, i caccia israeliani hanno effettuato dei raid aerei su Al-Mansouri, comune del distretto di Tiro, nel sud. Durante la giornata l'artiglieria ha preso di mira altre località della stessa zona. Non ancora fissata la data dell'ottavo round di negoziati tra i due paesi. Torniamo in Italia con il caso Garlasco. Andrea Asempio respinge le accuse e, intervistato da Quarto Grado, sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi, che per Asempio era fondata. Si cerca ancora la verità sulla morte di madre e figlia uccise dalla ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Procura e squadra mobile smentiscono l'individuazione del computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Oggi nuovi interrogatori in questura, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi su reperti sequestrati. È disponibile sulla piattaforma delle Teche Rai la collana Per una storia del pensiero economico, l'iniziativa presentata a Roma.
4: Le Teche sono uno dei più grandi archivi audiovisivi del mondo e grazie alla collaborazione con Banca Italia nasce la collana Per una storia del pensiero economico, una raccolta che si inserisce nell'enciclopedia delle scienze filosofiche e comprende 101 interviste nelle quali autorevoli studiosi raccontano il contributo di 52 grandi economisti del passato, da Adam Smith a David Ricardo fino a Karl Marx. Materiali preziosi, accessibili a tutti attraverso la piattaforma delle Teche. L'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi.
5: Progetto straordinario che rientra nel piano industriale che abbiamo da poco approvato, la chiave di volta per comprendere il valore fondamentale da una parte delle Teche Rai, che ancora oggi sono tra i più importanti archivi multimediali a livello internazionale, e questo progetto di digitalizzazione che porterà le Teche Rai e la Rai ad avere uno degli archivi digitali più importanti al mondo.
4: Alla presentazione anche il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, che ha sottolineato come le grandi idee economiche siano nate per comprendere problemi concreti e possono ancora aiutare a leggere le sfide di oggi. Lorenzo Opice, GR1.
2: Sport calcio, finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di Nations League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora l'ultima traccia, il GR1 torna a mezzanotte.
0: L'ultima traccia.
1: Un'estate violenta, una brutta estate quella che sta vivendo Roma. Ieri sera c'è stato un altro delitto, orribile, crudele. Una ragazza di 21 anni, Simonetta Cesaroni, è stata colpita da 29 pugnalate, inferte probabilmente con un tagliacarte.
6: Ogni

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Cantiere manovra, il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza, sì ad uno scostamento di bilancio di 29 miliardi nei prossimi 2 anni. Giorgetti, momento complesso, occorre prudenza. Scorte per frenare i prezzi, il G7 sulla crisi energetica, ok al rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Trump, divieto di export mai sul tavolo, Europa eccezionale, ed elogia Giorgia Meloni. Elly Schlein, il governo ha fallito, andate a casa. Ai 5 Stelle, PD primo partito, 1 non vale 1. Giuseppe Conte, affronterò le primarie con spirito di collaborazione. Mediterraneo scosso da conflitti, violenze e crisi migratorie, visita storica di Mattarella nel Principato di Monaco. Il capo dello Stato, legame tra i due paesi, profondo e indissolubile. Spagna verso le elezioni anticipate, Sanchez battuto in Parlamento sui decreti per la casa. Voto possibile già a novembre, la decisione entro lunedì. Garlasco, Sempio contrattacca, non ci sono prove per mandarmi a processo. Sulle vecchie analisi del DNA, l'ipotesi di uno scambio di campioni. La RAI trionfa al Pre-Italia con Techegram, il progetto che rilancia gli archivi per le nuove generazioni. La Di Rossi, premiata l'innovazione del servizio pubblico. Nations League, la nazionale ferma la Francia a Parigi sull'1-1. Bastoni ancora a segno, Donnarumma in versione Superman, protagonista di parate decisive. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le decisioni del Consiglio dei Ministri sulla finanza pubblica. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in 2 anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti invita alla cautela sulla manovra.
2: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
3: Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
4: Condivide coi leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere fino a ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Coi leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
1: E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel ed è poi tornato sui rapporti con la premier Meloni.
5: This proposal
4: L'Europa è stata fantastica, ha fatto un ottimo lavoro. E il plauso di Trump all'Unione dopo la decisione dei paesi del G7 di attingere alle loro riserve di emergenza di diesel e greggio. Un via libera arrivato dietro le forti pressioni statunitensi sulle capitali europee per far fronte così all'impennata dei prezzi del carburante trainata dalla guerra in Medio Oriente e rivendicata via social dal capo della Casa Bianca, che prima di partire per un appuntamento elettorale in Alabama, parlando con i giornalisti, ha anche smentito di voler autorizzare un divieto all'esportazione di diesel, come invece minacciato il mese scorso e di recente confermato dal segretario al Tesoro Bessent. Una misura che non è mai stata realmente sul tavolo, ha detto Trump, disinnescato dunque un nuovo motivo di scontro con gli alleati, tra questi anche l'Italia, la cui presidente del Consiglio Meloni è stata più volte bersaglio di attacchi frontali da parte dello stesso Trump, l'ultimo per la foto insieme scattata al G7 di Evian. Mi ha implorato di fare una foto con lei, aveva detto il presidente americano, ma ora assicura, con Meloni ho buoni rapporti, mi è sempre piaciuta. Valentina Isa, GR1.
1: Siamo alla politica. Il centrodestra sostiene la decisione del governo di procedere allo scostamento di bilancio, mentre sul fronte opposizione è stata la giornata della direzione nazionale del Partito Democratico. Ci aggiorna in studio Gianluca Ruggirello.
5: Sì, è proprio dal palco della direzione del PD e Elly Schlein torna ad attaccare Giorgia Meloni su pressione fiscale, sanità e salari bassi. Era stata d'altronde la premier a chiamarla in causa qualche giorno fa dal palco a sua volta dei giovani del suo dipartito. Dica qualcosa contro il governo che sia vera, l'aveva incalzata. Da qui oggi la risposta di Schlein, con la premier che ironizza se questi sono i tempi della segretaria Dem. Ad ogni modo Schlein avvisa, Meloni vada a casa, sono stati 4 anni di nulla, prima si vota meglio è, ma ci sono altri sassolini che Schlein decide di togliersi anche con Giuseppe Conte, uno non vale uno, in tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, scandisce la segretaria Dem, noi dice sempre generosi, ma avverte mai ingenui, sentiamola.
6: Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
5: Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte che insiste, affronterò le primarie con spirito unitario e dalla Leopolda, Matteo Renzi, da Manforte alla segretaria Dem è generosa, il PD è il partito più forte ma lei comunque è disponibile alle primarie. Dall'altro lato nel centrodestra si tiene il punto sul buon lavoro del governo per Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini.
7: Lo shock inflattivo colpisce tutti i paesi dell'Unione Europea, ma come al solito Giorgia Meloni si dimostra la più consapevole e reattiva.
5: Per Forza Italia priorità al ceto medio, con il segretario Antonio Tajani che riunisce i suoi per fare il punto sulla manovra e serrare i ranghi in vista dell'anno elettorale. Nella Lega si ribadisce un concetto già espresso da Matteo Salvini, non si può spendere in armi quello che non si è speso in pensioni, non sarebbe giustificabile la linea del Carroccio.
1: E sui temi di finanza pubblica, a partire dalla richiesta italiana a Bruxelles, è intervenuto il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto al Festival dell'Economia Civile di Firenze. La nostra intervista.
8: È stata inviata una lettera, adesso si verificherà, non posso aggiungere nulla.
9: Il PNRR chiuso, è stato un bel traino per l'economia, come faremo nei prossimi anni?
8: L'Italia ha presentato la richiesta di pagamento della decima rata, adesso la Commissione europea la valuterà e al termine di questa valutazione si completerà l'iter, è stato un lavoro molto intenso, l'impatto molto positivo emerge in modo molto chiaro dai dati economici. Adesso siamo in un momento molto importante perché siamo nel mezzo dell'attuale programmazione della politica di coesione e siamo nel pieno dibattito sul futuro del bilancio europeo.
9: Draghi chiede un'azione comune dell'Europa, un debito comune per investire, è pensabile?
8: Ma questa è una discussione, come sapete, che è all'attenzione del Consiglio, degli Stati membri, così come la proposta di bilancio. La proposta di bilancio della Commissione è ambiziosa, punta in modo molto chiaro a enfatizzare gli aspetti della flessibilità e della semplificazione, però è anche vero che sulla dimensione finanziaria bisogna attendere le discussioni in Consiglio e col Parlamento per capire quanto queste risorse saranno disponibili e quindi poterle utilizzare.
4: Amalia Carosi, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco. Dal capo dello Stato, in serata, nuovo richiamo al rispetto del diritto internazionale. L'inviato.
10: È un legame storico e indissolubile quello che unisce il Principato di Monaco e l'Italia. A ricordarlo, il presidente Mattarella nel brindisi del pranzo di Stato davanti al principe Alberto II, occasione per sottolineare l'importanza della prima storica visita di un capo di Stato italiano, ma anche per evidenziare i tanti punti di contatto tra i due paesi, a partire dalla stessa fondazione del Principato ad opera di un genovese quasi 1000 anni fa, e poi nel presente con la costante ricerca del dialogo e della pace. Monaco, dice Mattarella, rappresenta un esempio virtuoso in un mondo segnato da dinamiche di dominio che si riteneva appartenenti al passato. Tra i temi affrontati nel colloquio al Palazzo dei Principi c'è quindi quello ambientale. Fondamentale l'impegno monegasco nella tutela e nella protezione del Mediterraneo, quel mare nostrum, osserva Mattarella, scosso oggi da conflitti, violenze, crisi migratorie e che noi aspiriamo a far tornare fonte di civiltà e di cooperazione tra i popoli. Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
11: Nonostante gli appelli, le tensioni continuano. Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Majdal Zun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime. E in Ucraina nuovi attacchi russi su Kiev, colpiti un ponte, infrastrutture strategiche e un grattacielo, una vittima nella capitale, due a Kharkiv. Per Zelensky, Mosca vuole spingere gli ucraini a lasciare Kiev. Secondo il New York Times, la Russia prepara nuovi attacchi al sistema energetico in vista dell'inverno. E sempre dalla stampa americana, nuovi particolari sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il copilota che ha coltellato il comandante era stato sospeso dal volo in Oman per timori legati a una sua radicalizzazione. Lo rivela il Wall Street Journal. Nonostante il divieto, era stato assunto e impiegato sulla rotta tra gli Emirati e Israele. Spagna verso le elezioni anticipate dopo la sconfitta di Sanchez sui decreti per la casa. Il voto potrebbe tenersi tra fine novembre e inizio dicembre. Ora si attende la decisione del Premier.
12: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
13: La storia les juzgará antes de lo que creen.
12: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginiate. Un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i due decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Mari Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
11: Situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste degli studenti. Scuole chiuse, feriti e disordini in tutto il paese. Annunciata per martedì una grande manifestazione nazionale. La corrispondente da Parigi.
14: Que les élus lycéens puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
15: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'Educazione Nazionale Laurent Joffré ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione. Episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
16: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
15: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
11: La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare in TV.
17: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo.
18: Andrea Sempio su Quarto Grado, su Rete 4, è scettico sulle indagini della Procura di Pavia, per la quale è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ancora Sempio.
17: Se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
18: Uno degli elementi da chiarire se i test effettuati nel 2007 sul cucchiaino di Chiara Poggi e sui pedali della bici di Stasi sono stati scambiati. Il dubbio arriva anche dal fatto che si sono riscontrati gli stessi valori al millesimo del DNA di Chiara, sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza, sia sui pedali della bici di Stasi, 2,78 nanogrammi. Inverosimile per gli investigatori. Per loro si tratterebbe di uno scambio accidentale, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. L'ex consulente della difesa di Alberto Stasi, Francesco Maria Avato, ha affermato di non essere stato messo a conoscenza dei due esiti nulli delle analisi, ottenuti da Risse di Parma il 20 settembre del 2007. Dove non si trovavano tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi. Elena Paba, GR1.
11: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Medici in aumento, in deciso aumento le dimissioni dagli ospedali. Nel 2025 le uscite volontarie sono state oltre 3.700, superando per la prima volta i pensionamenti di poco sotto quota 2.900.
19: Professionisti in larga misura ancora lontani dalla pensione, con un'età media di circa 48 anni, che lasciano il sistema sanitario nazionale come mai avvenuto prima, nemmeno nei mesi più critici della pandemia, più 150% in un solo anno. Secondo il sindacato Anao Assomed, tra le principali ragioni ci sono carichi di lavoro elevati, retribuzioni poco competitive e problemi di sicurezza. Il segretario nazionale Pierino Di Silverio.
20: Il professionista oggi nell'ambiente di lavoro è sottoposto a una pressione enorme, denunciato, violentato, sottopagato e non ha più tempo né per sé né per la cura. Disinvestimenti che risiedono almeno in 15 anni fa.
19: Una fotografia allarmante che tuttavia mette in luce almeno un dato positivo.
20: Quasi la metà dei medici neoassunti sono specializzandi grazie al decreto Calabria che inserisce nel mondo del lavoro i giovani specializzandi a completare il proprio iter formativo. Anche lì bisogna renderlo strutturale, ma implementarlo e dando dei diritti agli specializzandi sicuramente si crea una maggiore appetibilità anche nei più giovani.
19: Mauro Zanda, GR1.
11: Conclusa in serata all'Aquila la 78esima edizione del Pre Italia, vittoria della RAI con Techegram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle teche in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicina alle nuove generazioni, ha commentato l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. 226 titoli in concorso presentati da 83 emittenti di 52 paesi del mondo. L'inviata.
21: So the winner is Techegram by Rai Italy.
22: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, il figlio del secolo, mentre la Rai vince nella sezione digital con Techegram condotto da Fabrizio Biggio.
23: Che soddisfazione, posso dire, essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
22: Un premio che per la segretaria generale del Pre Italia, Chiara Longo Bifano, racchiude il senso del concorso internazionale.
24: Io credo che il legame è quello della creatività umana e della voglia di riprendere in mano le relazioni. È stata intercettata l'idea di andare a recuperare un nostro passato usando anche un personaggio, come nel caso di Biggio, in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
22: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia Il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
11: Musica si chiama Parafulmine, il singolo appena pubblicato da Giorgia, che questo sabato sera chiuderà anche il suo tour a Milano.
25: No, non lasciarmi.
11: per la cantante un concerto evento con diversi ospiti al culmine di 2 anni di concerti, 2 anni durante i quali ha anche pubblicato l'album G, che tornerà in una nuova versione il 16 ottobre, arricchita da alcuni inediti presentati nei live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Andrea Di Marco e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
2: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In copertina la nazionale di calcio, che continua a dare segnali di crescita dopo il pareggio ottenuto a Parigi contro la Francia nella terza gara valevole per la Nations League. Uno dei nostri inviati.
3: Un'altra serata importante per la nazionale di Roberto Mancini, che continua nel percorso virtuoso iniziato a Bursa in Turchia. Questa volta non vince ma pareggia 1-1 sul terreno della fortissima Francia. Un primo tempo non di sofferenza ma di attesa, di un possesso palla sterile da parte dei blu di Zinedine Zidane e le occasioni da rete con Moise Kean e con Davide Frattesi, sia con il piede sinistro che con il piede destro. Il secondo tempo è di tutt'altro tenore, perché la Francia inizia forte e va a mettere in seria difficoltà Gigio Donnarumma con delle conclusioni che il nostro estremo difensore va a neutralizzare grazie ad una grandissima prova. Poi il gol di Olise, il migliore dei francesi, su calcio di punizione da lui stesso propiziato con un colpo di tacco che aveva liberato Due al limite dell'area di rigore, poi placcato da Fagioli. Insomma, sembra una partita veramente in salita. Ci pensa Alessandro Bastoni ad accorciare il campo, a recuperare il pallone e a mettere la sfera stessa alle spalle di Maignan. Il finale con le squadre allungate, opportunità da una parte e dall'altra, e Francia per pochi minuti finali in 10 uomini per l'espulsione, doppia ammonizione di Upamecano. Esordisce anche Vergara nella bella Italia di Roberto Mancini, che raggiunge quota 4 in classifica in Nations League nel raggruppamento dove prima è ancora la Francia. Stade de France, Parigi, collaborazione tecnica Massimo Vasciaveo, Francesco Repice, GR1.
2: E nell'altra gara del girone dell'Italia, netta vittoria del Belgio sulla Turchia per 3-0, doppietta di De Bruyne, gol di Lukaku, panchina di Vincenzo Montella sempre più a rischio. E così la classifica del gruppo A vede la Francia in testa con 7 punti, segue il Belgio con 6, Italia 4, chiude la Turchia ancora ferma a 0. Prossimo impegno dell'Italia lunedì prossimo a Bologna contro la Turchia. Weekend ricco di motori per la Formula 1 sul circuito malese di Sepang. Si sono disputate 2 sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain. Miglior tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha preceduto la Red Bull di Ajar, e la McLaren del campione del mondo Lando Norris. Quinta l'altra rossa, quella di Lewis Hamilton, solo 7ª e 8ª le 2 Mercedes di George Russell e del leader del mondiale Kimi Antonelli. Alle 6:30 ora italiana l'ultima sessione di libere, alle 10 le qualifiche, e nella notte italiana comincia in Giappone la giornata della MotoGP. Le prequalifiche non hanno chiarito i reali valori in pista. Il servizio.
6: Venerdì interlocutorio a Motegi, perché le prequalifiche vedono tutti i big in top 10 e soprattutto perché ancora nessuno ha le idee certe su quale gomma utilizzare per sprint e gran premio. I 2 migliori sul passo, Marc Marquez e Bezzecchi, sono infatti andati forte con costanza ma con scelte diverse, media per lo spagnolo, soft per il riminese. Il sabato insomma potrebbe vedere nuovi valori in campo. Intanto sorride Alex Marquez, che in extremis si prende la prequalifica con il nuovo record della pista nipponica. Il minore dei fratelli di Cervera precede di 76 millesimi a Costa e di 1° spaccato proprio Mark. Quarto Bezzecchi con la Aprilia 2°, quindi un ottimo Bastianini. Quinto con la KTM, a precedere la Ducati VR46 di Gian Antonio. Ottavo il leader iridato Jorge Martin, per il momento quello leggermente meno performante dei 3 sfidanti iridati, ma comunque non lontano, a meno di 0,5 secondo dalla vetta. Ancora in difficoltà Bagnaia, 16° e costretto alla Q1. Luca Cesaretti, GR1.
2: E ricordiamo alle 3:50 le qualifiche della MotoGP, alle 8 la gara sprint. Chiudiamo con il basket. Nella terza giornata di Eurolega, dopo l'impresa della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, è arrivata una brutta sconfitta per l'Olimpia Milano, battuta sul campo del Basconia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo, 87-76. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti la più serena buonanotte.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda
0: verde. Viaggiare informati.
4: Mezzanotte 24 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna, coda per lavori. Sulla A23 tra Udine Nord e Gemona Osoppo verso Tarvisio, pedone a chilometro 32, dunque prudenza. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze, il traffico è rallentato.
5: Radio 1 Sport.

chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file, con il tuo numero in mano, e su di te un primo piano, come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono, e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto, ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Quanto ne vorrei fare, ma poi rimango fermo, guardo la vita in foto, è già arrivato un altro in

c'è domani. Per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore, io sarò migliore. Come un bel film che lascia tutti senza parole.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica, il primo provvedimento verso la manovra 2027 e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028. Per il ministro dell'Economia Giorgetti sarà una manovra prudente. Intanto la Commissione UE conferma che esaminerà le richieste di Giorgia Meloni. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta comune alla volatilità dei mercati con il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Trump elogia l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendo la risposta eccezionale. Esclude un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione. Poi definisce il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuto, ha detto. La politica, con lo scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Elly Schlein dalla direzione del PD, la Schlein, rispondendo ad una richiesta della Meloni di qualche giorno prima, ha citato una serie di dati tra cui quelli sulla pressione fiscale e i bassi salari. La premier ha replicato ironizzando sul tempo impiegato per risponderle: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Controbatte Schlein: bada a casa, in questi 4 anni il nulla, prima si vota meglio è. La cronaca, con il giallo di Pietracatella e Molise, si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore due donne sentite in questura come persone informate sui fatti, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Sport, calcio, Nation League, pareggio.
0: Radio 1 Sport.

Volevo vivere una vita senza regole. Allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre cose.

Seria inopportuno, mi faccio fare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Palazzo Chigi dà il via libera al documento programmatico di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in 2 anni. Il ministro dell'economia Giorgetti invita la cautela sulla manovra.
3: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Così il ministro dell'economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno, meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1. E prima